oggi può sembrare un mezzo un po' antiquato, ma la radio fu una delle invenzioni più importanti della modernità, che cambiò totalmente il nostro modo di comunicare. Come spesso accade in questi casi, la radio fu il frutto di invenzioni precedenti, come il telegrafo, e di diverse ricerche indipendenti che contribuirono allo sviluppo della tecnologia che oggi tutti conosciamo. Prima dell'apparecchio vero e proprio, infatti, alcuni scienziati scoprirono l'esistenza di queste strane radiazioni elettromagnetiche, le onde radio appunto, che viaggiavano nell'aria e potevano essere intercettate da appositi strumenti. I pionieri di questa scoperta furono lo scozzese James Clerk Maxwell, teorico nel 1864 dell'elettromagnetismo e della possibilità di inviare segnali attraverso l'etere, e il tedesco Heinrich Rudolf Hertz, che qualche anno dopo ne dimostrò sperimentalmente l'esistenza. Il mondo scientifico di allora, però, pensava alle onde radio come una pura curiosità scientifica, senza grandi applicazioni pratiche. Fortunatamente, non tutti la pensavano così. La scoperta delle onde elettromagnetiche catturò l'attenzione di due fisici intraprendenti, l'italiano Guglielmo Marconi e il russo Aleksandr Stepanovich Popov. Questi due studiosi vivevano e lavoravano in zone completamente diverse del globo. Eppure, senza saperlo, cominciarono a lavorare contemporaneamente sul medesimo progetto, ossia la costruzione di una tecnologia in grado di inviare e ricevere segnali radio anche a notevoli distanze. Questa puntata è dedicata proprio a Guglielmo Marconi, che con le sue applicazioni ha dato inizio alla scienza e alla tecnologia delle comunicazioni a distanza, quella della radio, della televisione e del wireless. Guglielmo nasce a Bologna il 25 aprile 1874 da Giuseppe Marconi e Annie Jameson. I trasferimenti della famiglia in Inghilterra, dove Guglielmo svolse molte delle sue attività, e in Toscana furono molto frequenti. Dal 1885 al 1889 Guglielmo Marconi studiò all'Istituto Nazionale di Livorno e in quegli anni si interessò fortemente all'elettrotecnica, materia che approfondì con Vincenzo Rosa, professore di fisica del Regio Liceo Nicolini di Livorno, e grazie al quale poteva frequentare il laboratorio di fisica, pur non essendo studente di quella scuola. Qui imparò, ad esempio, a valutare le caratteristiche dei componenti di un circuito e sperimentò l'utilizzo del Coherer, rilevatore di onde elettromagnetiche utilizzato in quegli anni da vari studiosi. Allestì un laboratorio nella casa paterna a Villa Griffone, in provincia di Bologna, dove si dedicò a numerosi esperimenti, primo tra tutti, a soli 18 anni, quello finalizzato alla realizzazione di una nuova pila elettrica da presentare ad un concorso internazionale bandito dalla rivista L'Elettricità nel 1891. La finalità del concorso era la realizzazione di un elettromotore pratico ed economico, considerando che in quegli anni non esistevano ancora sorgenti in grado di assicurare una fornitura continua e di ampia diffusione di energia. Mettendo a frutto le sue competenze tecniche e le abilità sperimentali, il giovane Marconi si dedicò quindi alla realizzazione di pile termoelettriche, basate cioè sul principio della trasformazione del calore in elettricità. Guglielmo Marconi interruppe quasi subito i suoi esperimenti sulle pile e iniziò a lavorare nel campo delle onde elettromagnetiche. A 20 anni realizzò un rilevatore di fulmini, composto da una pila, un coherer e un campanello elettrico, e ipotizzando di sostituire al fulmine un segnale prodotto da lui stesso, riuscì con un impulso inviato ad un tasto telegrafico a far suonare un campanello posto ad una certa distanza nella sua stanza. L'interesse di Marconi era essenzialmente focalizzato sullo sviluppo di tecnologie applicabili ed utilizzabili, e quindi dai risvolti pratici e commerciali.
il suo progetto più ambizioso fu quello di sviluppare un sistema di comunicazione con la telegrafia senza fili che, come vedremo, gli valse il premio Nobel per la fisica nel 1909, segnando in pratica l'inizio delle radiocomunicazioni.

0: a partire dal 1894, effettuò i primi esperimenti con le onde elettromagnetiche, che in quel periodo erano oggetto di studio e ricerca a livello europeo. Leggendo le relazioni del fisico tedesco Heinrich Rudolf Hertz, il giovane Marconi cominciò a riflettere sulla possibilità di inviare segnali a distanza utilizzando le onde radio, superando quindi la necessità dei fili della telegrafia ordinaria. Assiduo frequentatore delle lezioni di Augusto Righi, docente di fisica all'Università di Bologna, nel 1895 acquistò alcuni componenti e preparò il primo trasmettitore e ricevitore telegrafico che sperimentò a Pontecchio, in provincia di Bologna. L'apparato di trasmissione e quello di ricezione erano separati da una collina. I segnali Morse furono ricevuti a circa 2 chilometri di distanza dal fratello, che segnalò il successo della prova con un colpo di fucile. Aveva così compiuto il primo esperimento di telegrafia senza fili e realizzato la prima trasmissione di un segnale Morse su onde radio. Marconi inoltre perfezionò alcuni dispositivi e introdusse l'antenna, elemento fondamentale del sistema Marconi. Nel 1896 la famiglia si trasferì in Inghilterra, dove in quegli anni era fortissimo l'interesse nel potenziamento delle reti di comunicazione e quindi il giovane inventore poté avviare collaborazioni importanti. Ottenne il suo primo brevetto nel giugno del 1896 e nel luglio del 1897 fu costruita la Wireless Telegraph and Signal Company, nota come Marconi Company, della quale Guglielmo Marconi diventò direttore tecnico e inizialmente principale azionista. In questo modo Marconi riuscì a controllare direttamente gli sviluppi della sua invenzione, anche in vista delle future applicazioni commerciali. Il 7 luglio 1897 ottenne il brevetto numero 12039 per la telegrafia senza fili.
1: Sono lieto di poter rievocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati, alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio e il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
0: La ionosfera, che in quegli anni non era ancora conosciuta, è uno strato dell'atmosfera che riflette le onde radio, rendendo così possibili le comunicazioni intercontinentali. Ai tempi della traversata atlantica, Marconi non poteva comprendere quindi perché il suo sistema funzionasse e se si fosse affidato solo ai calcoli basati sulla realtà fisica nota in quegli anni. Riconosceva il profitto che poteva derivare da un progetto di tale portata e sfruttò quindi la sua posizione di direttore tecnico della Marconi Company per effettuare ricerche e dimostrazioni in tal senso. Con i suoi collaboratori si dedicò principalmente all'incremento della portata delle trasmissioni e alla riservatezza e indipendenza delle comunicazioni. Nel 1900 svelò l'esistenza dello spettro radioelettrico, che rendeva possibile la comunicazione contemporanea di molti segnali senza interferenze o intercettazione dei messaggi trasmessi. La prima trasmissione transatlantica dei segnali, risalente al 1901, dall'Inghilterra, stazione di Poldhu, in Cornovaglia, fino ad un ricevitore posto in Canada, coprì una distanza di oltre 3.000 chilometri, dimostrando quindi che le onde radio potevano propagarsi a grande distanza nonostante la curvatura terrestre. Il commento pubblicato dal New York Times poco dopo la prima trasmissione transatlantica fu: Se Marconi riesce nelle sue esperienze di telegrafia intercontinentale, il suo nome rimarrà attraverso i secoli tra quelli dei più grandi inventori di tutto il mondo. Nel 1902 Marconi condusse esperimenti a bordo del transatlantico Philadelphia e poi sulla corazzata Carlo Alberto, messagli a disposizione dalla Marina Militare Italiana, con cui i segnali si trasmettevano e ricevevano nel Mediterraneo, nell'Atlantico, nella Manica e nel Mar Baltico. Il programma transatlantico richiese molto lavoro. Furono costruite nuove stazioni, Glass Bay nel 1902, Cape Cod nel 1903 e Clifden nel 1907, e furono necessari nuovi dispositivi. Nello stesso anno inventò il detector magnetico, che, più sensibile e affidabile del Coerer, lo sostituì nella rivelazione di onde elettromagnetiche, permettendo così di passare dalla ricezione di un segnale elettrico alla ricezione di un segnale acustico. Per i successi ottenuti da Marconi in quegli anni, nel 1904 gli fu conferita la laurea ad honorem in ingegneria dalla Regia Scuola d'Applicazione per Ingegneri di Bologna e nel 1908 riuscì nel suo obiettivo più ambizioso, un ponte di comunicazioni regolari tra le due sponde dell'Atlantico. Una delle principali applicazioni della sua invenzione riguardò i servizi radiomarittimi per la sicurezza del mare. Il salvataggio di circa 1.700 passeggeri a bordo del Transatlantico Republic della White Star Line nel gennaio 1909 ne fu una conferma tangibile e proprio nel dicembre di quell'anno, al termine di un programma di lavoro di circa 15 anni, Guglielmo Marconi vinse il premio Nobel per la fisica, condiviso con lo scienziato tedesco Carl Ferdinand Braun. Nel 1928 fu nominato presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e nel 1930 presidente della Reale Accademia d'Italia. In questo stesso anno stabilì un collegamento tra le apparecchiature dell'Elettra, ancorata nel porto di Genova, ed una stazione ad onde corte in Australia, a Sydney. Il radiosegnale inviato da Genova, coprendo quasi 20.000 km di distanza, fece accendere le luci del municipio della città australiana. Il 12 febbraio 1931 fu inaugurata la stazione radio Vaticana e nello stesso anno avviò le sue indagini sulle microonde. Nel 1934 gli fu conferita la laurea ad honorem in fisica. Guglielmo Marconi morì a Roma il 20 luglio 1937. La figura del premio Nobel Marconi è a distanza di tempo ancora pienamente attuale e strettamente connessa con le più moderne innovazioni. Con le sue applicazioni, Marconi ha dato inizio alla scienza e alla tecnologia delle comunicazioni a distanza, della radio, della televisione e del wireless. Quello che lui realizzò allora con l'elettromagnetismo, noi oggi si continua a studiare e a fare con la luce, lavorando per un internet del futuro molto più veloce e performante, basato sulle tecnologie quantistiche.

0: Il racconto.
1: La donna che scampò al Titanic e ad altri due naufragi. Di Andrea Accorsi. Quando si dice nascere sotto una buona stella. Violet Jessop lavorò come cameriera sui transatlantici della compagnia di navigazione inglese White Star Line e sopravvisse a ben 3 incidenti navali.

Nove figli, tre dei quali però non sopravvissero all'infanzia, vittime di malattie che all'epoca mietevano giovani vite con frequenza. La stessa sorte sfiorò Violet, ammalatasi a sua volta di tubercolosi. I medici si mostrarono pessimisti, ma lei, contro ogni previsione, guarì. Il primo colpo di fortuna di una lunga serie. La giovane Jessop crebbe nella Pampa argentina vicino alla città portuale di Bahía Blanca, affacciata sull'Atlantico. Proprio l'oceano sarebbe divenuto la sua meta lavorativa. Prima, però, dovette attraversarlo con i suoi familiari. Accadde alla morte del padre, che non sopravvisse alle complicazioni di un intervento chirurgico. Violet aveva allora 16 anni. E da quel momento, come figlia maggiore, dovette prendersi cura dei cinque fratelli. Per mantenerli, sua madre decise di trasferirsi dall'altra parte del globo, in Inghilterra. Qui trovò lavoro come cameriera sulle navi. Il grande sviluppo della navigazione alimentava in quegli anni un settore florido che richiamava sempre più passeggeri e con essi addetti a bordo. Mentre Catherine, lontano da casa, manteneva la famiglia, Violet fu avviata agli studi in un convento, ma dovette mollare tutto quando la salute della madre cominciò a cedere. Fu allora che la giovane, divenuta nel frattempo una bellissima ragazza, seguì le orme materne. A 21 anni cercò un lavoro come hostess di bordo. La sua bellezza non le fu d'aiuto. All'epoca, infatti, la maggior parte delle donne assunte sulle navi erano di mezza età e i datori di lavoro scartavano quelle troppo giovani o appariscenti perché ritenevano che avrebbero potuto causare problemi durante la navigazione, distraendo l'equipaggio e i passeggeri. Violet non si perse d'animo, rinunciò a truccarsi e ripiegò su vecchi abiti, offrendo così un'immagine di messa. L'espediente funzionò. E Violet fu assunta a bordo di un piroscafo della Royal Mail Line, l'Orinoco. Qui incontrò il suo primo amore, un passeggero che però le disse di aver promesso alla madre di non sposarsi prima di ottenere una promozione. I due poi persero i contatti. Sul luogo di lavoro Violet ricevette almeno tre proposte di matrimonio, di cui una da un ricco passeggero di prima classe, ma non ne accettò nessuna. Poi fu assunta dalla White Star. La retribuzione era minima, poco più di 2 sterline al mese, pari a 200 euro di oggi. Il destino l'avrebbe portata, uno dopo l'altro, su tutti i tre transatlantici gemelli della compagnia. Il primo fu l'Olympic, che nel 1908 era la più grande nave di linea civile al mondo. Il 20 settembre 1911, al momento di lasciare il porto di Southampton, con un forte ritardo sull'orario di partenza, il transatlantico si scontrò con l'incrociatore Hawke della Royal Navy, che lo speronò a dritta, causando uno squarcio a poppa. 2 compartimenti stagni furono danneggiati sotto la linea di galleggiamento e l'elica perse una pala. I danni maggiori, però, li riportò la Hawke, che ebbe la prua completamente distrutta. Nonostante lo squarcio nello scafo, l'Olympic non affondò e riuscì a rientrare in porto. L'incidente non causò vittime e la stessa Jessop non ne parla nelle sue memorie, che scrisse nel 1934 e furono ritrovate e pubblicate solo nel 1998. Incurante dell'episodio, o forse rassicurata dall'esserne scampata, Violet accettò di imbarcarsi poi sul Titanic. La prospettiva non la allettava granché. La paga era più alta, 3 sterline e 10 scellini al mese, ma i turni di lavoro arrivavano a 17 ore al giorno. Inoltre, le rotte che doveva coprire nel Nord Atlantico la esponevano a un clima rigido, con condizioni meteorologiche avverse, ed erano percorse da una clientela particolarmente esigente. Ma su insistenza di familiari e amici, Violet accettò. Alle 6 del mattino del 10 aprile 1912,
raggiunse in carrozza il

0: volo di attracco a Southampton per prendere servizio nel viaggio inaugurale del Titanic. 4 giorni dopo la nave colpì un iceberg e nulla poté evitare che colasse a picco. Violet, che aveva 24 anni, raccontò nelle sue memorie di essere rimasta composta fino all'ultimo, senza farsi prendere dal panico, perché doveva dare esempio di come comportarsi nell'emergenza per quanti non parlavano inglese e non potevano seguire le istruzioni fornite dall'equipaggio. Scrisse: «Mi fu ordinato di stare sul ponte dove i passeggeri camminavano tranquillamente. Rimasi addossata alla paratia con le altre hostess a guardare le donne che si aggrappavano ai mariti prima di salire con i figli sulle scialuppe di salvataggio». Violet ricevette l'ordine di aiutare donne e bambini a prendere posto sulle scialuppe. Poi le dissero di salire a sua volta sulla scialuppa numero 16. Mentre la barca veniva calata, un ufficiale le affidò un bimbo in fasce perché ne avesse cura. L'indomani fu tratta in salvo dal transatlantico Carpazia. Durante uno dei 3 giorni di navigazione alla volta di New York, una donna le si avvicinò, prese il piccolo e si allontanò senza dirle una parola. Questo episodio rimane però un mistero. Secondo i documenti ufficiali, sulla scialuppa 16 fu imbarcato un solo minore che si chiamava Assad Thomas e aveva 5 mesi, affidato a una passeggera inglese, Edwina Trout. La madre poté riabbracciarlo dopo lo sbarco del Carpazia a New York. Anni dopo, la Jessop riferì che in una notte di tempesta ricevette a casa la telefonata di una donna che le chiese se aveva salvato un bambino dal Titanic. «Sì», rispose. «Ero io quel bambino», si sentì dire all'altro capo del filo. Dopo una risata, la telefonata si interruppe. Un amico e biografo della Jessop pensò a uno scherzo, ma lei replicò di non aver mai raccontato il suo gesto a nessuno. Neppure il disastro del Titanic scoraggiò Violet dal riprendere il mare. Dopo lo scoppio della Grande Guerra, si imbarcò per la Croce Rossa britannica sulla nave ospedale Britannic e qui andò incontro a un altro naufragio. La mattina del 21 novembre 1916, vicino alla Grecia, il Britannic colpì presumibilmente una mina di profondità tedesca e in appena 10 minuti si trovò nelle stesse condizioni del Titanic un'ora dopo la collisione con l'iceberg. La rapidità con cui la nave stava affondando spinse Violet a saltare fuori bordo. I motori però non erano stati ancora fermati e le eliche risucchiarono 2 lance di salvataggio sotto la poppa, facendole a pezzi assieme ai loro passeggeri. «Sono saltata in acqua, ma sono finita risucchiata sotto la chiglia della nave picchiando la testa», scrisse Violet. «Sono scampata, ma anni dopo, quando sono andata dal medico a causa di ricorrenti mali di testa, ho scoperto che quella volta avevo subito una frattura del cranio». L'indomita Violet scherzò dicendo che se l'era cavata solo grazie alla sua folta capigliatura che aveva attutito il colpo. Disse anche che, a differenza del Titanic, stavolta si era ricordata di portare con sé gli effetti personali, fra cui lo spazzolino da denti. Il Britannic fu la nave più grande affondata nel corso del conflitto. L'orgoglio del mondo sanitario sugli oceani immerse un po' la prua, poi un po' più in basso e ancora più in basso. Tutti i macchinari del ponte scivolarono in mare come i giocattoli di un bambino. Poi fece un tuffo spaventoso. La sua poppa si sollevò centinaia di piedi in aria fino a quando, con un ruggito finale, scomparve nelle profondità marine, riportò la Jessop alla fine delle sue memorie. A bordo c'erano 1066 persone, fra cui 315 membri del servizio medico dell'esercito e 77 infermiere. Le vittime furono solo 30, i feriti 38. Un bilancio contenuto grazie ad alcuni fattori. La temperatura dell'acqua, 21 gradi rispetto ai -2 del Titanic. La presenza di più lance di salvataggio e l'arrivo dei primi soccorsi meno di 2 ore dopo l'SOS. Negli anni 20 le navi divennero un mezzo di trasporto sempre più popolare e comparvero anche le crociere di svago. Violet tornò a lavorare per la White Star e altre compagnie. Con la Red Star Line fece 2 crociere in tutto il mondo sulla nave più grande della compagnia, la Belgenland. Alla fine degli anni 30 si sposò, ma il matrimonio ebbe breve durata e non le diede figli. Nel 1950, dopo più di 40 anni trascorsi sulle navi, Violet si ritirò nel Suffolk per dedicarsi al giardinaggio e all'allevamento di polli. La morte, che non l'aveva mai ghermita in mare, la colse nel 1971 all'età di 83 anni per insufficienza cardiaca. Nota a margine. Nave gemella, identico destino. Il transatlantico Britannic, gemello del Titanic e dell'Olympic, doveva chiamarsi Gigantic, ma dopo il naufragio del Titanic fu ribattezzato e modificato per renderlo più sicuro. Varato nel 1914, era più grande delle navi sorelle, lungo 269 metri, largo 29, aveva una stazza di 48.000 tonnellate. Quando scoppiò la Grande Guerra, fu trasformato in nave ospedale per le truppe impegnate nella campagna di Gallipoli, in territorio turco. Alloggiava 3.300 posti letto e alcune sale operatorie. Dopo 5 viaggi nel Mediterraneo orientale, il 21 novembre 1916, mentre percorreva il canale di Ceo, nell'Egeo, il Britannic fu scosso da un'esplosione, in seguito alla quale raggiunse il suo limite di allagamento. Il capitano Charles Alfred Bartlett proseguì verso la costa per farlo arenare. A condannarlo furono involontariamente le infermiere che avevano aperto gli oblò dei ponti inferiori per ventilare i reparti, contravvenendo agli ordini. Questo fece imbarcare acqua al transatlantico fino a causarne l'affondamento in 55 minuti. Quando la poppa si sollevò fuori dall'acqua, la prua si era già schiantata sul fondo del mare, profondo 120 metri. Il relitto fu scoperto nel 1975 da Jacques Cousteau, che lo esplorò.
1: Avete ascoltato Il racconto.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Troppa gente si occupa dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. Fabrizio Caramagna,

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Hai dei nemici? Bene. Questo significa che hai lottato per qualcosa, a volte, nella tua vita. Winston Churchill.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. Vladimir Putin, da bambino ribelle a minaccia del mondo. Nato in una famiglia modesta fin da piccolo, mostrò una personalità impulsiva e attaccabrighe. Prima agente segreto, poi primo ministro e presidente, e al vertice della Russia da quasi un quarto di secolo. Su di lui il giudizio è controverso. Una parte della popolazione vede in lui il tutore della grandezza della patria. Un altro lo critica per l'autoritarismo e la spregiudicatezza in politica estera. Di Martino Scacchi. Vladimir Putin è nato a Leningrado, come si chiamava allora San Pietroburgo, il 7 ottobre 1952, ultimo di tre figli. La madre faceva l'operaia. Il padre serviva come sommergibilista nella Marina Sovietica negli anni 30 e in seguito nei reparti speciali dell'esercito durante la Grande Guerra Patriottica, come i russi chiamavano la Seconda Guerra Mondiale. La famiglia viveva in una comunalka, una piccola abitazione ricavata dal frazionamento dell'appartamento di una famiglia ricca. Il nonno di Putin, Spiridon, era stato il cuoco personale di Lenin e Stalin. Secondo quanto raccontato da Putin stesso, la madre lo battezzò di nascosto nella cattedrale della Trasfigurazione. Una famiglia poco affettuosa. L'edificio in cui abitavano i Putin aveva una piccola corte interna che attirava ubriaconi e teppisti. Vladimir dovette imparare presto a cavarsela da solo. Secondo una sua maestra, Vera Gurevich, in famiglia non c'erano dimostrazioni di affetto e a scuola lui era petulante, impulsivo e anche attaccabrighe. Una volta fu scoperto in classe con un coltello e rischiò di essere spedito in un orfanotrofio. Di fronte alle lamentele della maestra, il padre avrebbe esclamato: «Cosa dovrei fare? Ucciderlo?» Furono le arti marziali a salvarlo. Verso i 10 anni, Vladimir cominciò a praticare il sambo, tecniche di autodifesa in uso nell'esercito russo, e il judo, poiché la frequenza in palestra era subordinata ai risultati scolastici. Il giovane cominciò a studiare sul serio e fu ammesso tra i pionieri e nel Komsomol, organizzazioni politiche giovanili che rappresentavano un passaggio necessario per chi voleva emergere nell'Unione Sovietica. Agente segreto. Fu un film a fargli nascere il desiderio di entrare nei servizi segreti, Lo scudo e la spada, tratto da un romanzo di Vadim Kozvenikov, parlava di un agente sovietico che, facendo il doppio gioco con i nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, contribuiva alla vittoria. Pochi giorni dopo aver visto il film, si recò presso la sede locale del KGB, Comitato per la Sicurezza dello Stato, l'agente di spionaggio e controspionaggio omologo alla CIA statunitense. Offrendosi come volontario, l'ufficiale di guardia lo buttò fuori, ma prima gli suggerì di fare l'università di legge. In Germania, Putin seguì il consiglio e si laureò nel 1975, entrando subito nel KGB. Raggiunse il grado di tenente colonnello, ma non ebbe una carriera brillante. Venne inviato infatti nel 1985 a Dresda, nell'allora Repubblica Democratica Tedesca, dove lavorò in appoggio alla Stasi, la polizia segreta tedesca. Secondo alcuni interpreti, Questa permanenza all'estero gli impedì di percepire e vivere il cambiamento di umore generale in Russia ai tempi del Glasnost e della perestroica di Gorbaciov, contribuendo a solidificare in lui il mito del potere. Fino alla caduta del muro di Berlino, il 9 novembre 1989, in relazione agli standard comunisti, Putin e la moglie Ludmila Zbrebneva, che aveva sposato il 28 luglio 1983, avevano fatto una bella vita. Lui era ingrassato di 12 kg. Nei giorni fatali che seguirono, la palazzina sede del KGB a Dresda venne presa d'assalto. Putin, ufficiale più alto in grado, uscì con una pistola in pugno e convinse la folla a desistere. La carriera politica. Tornato in patria, diede le dimissioni del KGB nel 1991, durante il fallito colpo di Stato organizzato proprio dal KGB contro Gorbaciov, e intraprese la carriera politica. Iniziò come consigliere del sindaco di Leningrado, ora San Pietroburgo, per trasferirsi nel 1996 a Mosca, dove ricoprì incarichi minori fino al 1998, quando il presidente della Confederazione Russa Boris Eltsin lo nominò capo dell'FSB, il Servizio Federale per la Sicurezza della Federazione Russa, l'agenzia di controspionaggio che aveva preso il posto del KGB, sciolto l'11 ottobre 1991. Il 9 agosto 1999 Putin venne nominato, proprio da Eltsin, primo viceministro e subito dopo, a seguito delle dimissioni del capo di governo Sergei Stefanich, in realtà esautorato da Eltsin, capo di governo pro tempore. Il 31 dicembre 1999 Eltsin rassegnò all'improvviso le dimissioni dalla carica di presidente. Il suo posto fu preso pro tempore da Putin. Il suo primo atto ufficiale fu di firmare un decreto con il quale si garantiva l'immunità a Eltsin e alla sua famiglia da ogni accusa di malversazione e corruzione legate alla sua carica presidenziale. La guerra in Cecenia. Putin, quindi, venne scelto da Eltsin in quanto ritenuto capace di mediare tra l'apparato politico e le nuove forze economiche, e anche perché apparentemente privo di ambizioni personali. Una valutazione che oggi appare come un clamoroso abbaglio. Il 26 agosto 1999 era scoppiata la seconda guerra cecena, in Caucaso. Putin riconquistò la capitale Grozny, rafforzando la sua immagine di uomo d'ordine capace di salvare la Russia. Fu in questa circostanza che i media, da lui controllati, ne fecero un mito, elevandolo a leader della nazione. Così alle elezioni presidenziali del 2000 vinse al primo turno. L'economia russa si rafforza. Sin dai primi mesi, Putin diede un'impressione di stabilità e fermezza molto gradita a una società che veniva da oltre un decennio di crisi economiche e politiche. Anche la forza d'azione contro gli oligarchi del decennio precedente, percepiti come profittatori ai danni del popolo russo, venne vista con favore. Inoltre, le quotazioni di petrolio e gas naturale salirono di molto, favorendo in modo significativo l'economia russa, cresciuta per 8 anni consecutivi, con un aumento del prodotto interno lordo pari al 72%. Ciò consentì al governo di ridurre il debito estero e di pagare gli stipendi arretrati dei dipendenti pubblici. Come spiegano gli storici russi Lev Gudkov e Viktor Zaslavsky, Putin ha saputo cavalcare l'onda della frustrazione popolare per la vertiginosa caduta dello standard di vita culminata nel crollo del rublo nell'agosto 1998 e per la perdita di status di superpotenza. Rieletto nel 2004, i consensi a Putin andarono alle stelle, tanto che nel 2004 venne rieletto presidente della Federazione Russa a furor di popolo con il 70% dei voti. In questo secondo mandato, tuttavia, cominciarono a rendersi evidenti le sue tendenze repressive e autoritarie. Gli vengono attribuiti l'assassinio dell'ex colonnello KGB Alexander Litvinenko e della giornalista Anna Politkovskaya. Le spese militari conobbero un'impennata vertiginosa, mentre i trattati per il disarmo vennero denunciati o disattesi. La Costituzione russa prevedeva, proprio per evitare eccessive concentrazioni di poteri, la possibilità di coprire solo 2 mandati presidenziali consecutivi. Perciò Putin, per aggirare questo vincolo, dopo aver preparato il terreno con una modifica alla Costituzione russa che assegnava maggiori poteri al primo ministro, allo scadere del suo secondo mandato assunse proprio la carica di capo di governo, lasciando come presidente della federazione il fedelissimo Dmitry Medvedev per i successivi 4 anni. Nel 2012, dopo altri aggiustamenti costituzionali, tornò a farsi eleggere presidente della Federazione Russa, carica che detiene a tutt'oggi. Svolta autoritaria. Ma il suo sguardo politico era già cambiato. Se nel 2005 il suo viaggio a Gerusalemme, la prima visita di un capo di Stato di Mosca in Israele, lasciava spazio alla speranza di un'evoluzione pacifica e liberale, nell'estate del 2007 Putin annunciò con toni entusiastici la produzione di un nuovo missile balistico intercontinentale a testate multiple e la moratoria sul trattato contro la proliferazione delle armi convenzionali in Europa. Nell'agosto del 2008, nel bel mezzo della crisi economica che dagli USA si stava diffondendo in tutto il mondo, la Russia appoggiò con una guerra lampo l'insurrezione della Ossetia del Sud, una regione della Repubblica Caucasica della Georgia, da parte di separatisti filorussi, e nello stesso tempo l'indipendenza della Abkhazia, un'altra regione della Georgia. Nel suo terzo mandato presidenziale, l'attivismo in politica estera è diventato sempre più forte. Dal 2011 ha appoggiato il regime siriano di Assad, impegnandosi militarmente in modo sempre più rilevante, a partire dal 2015, con una massiccia campagna di bombardamenti che ha permesso al suo alleato di ribaltare la situazione sul campo e controllare il 60% del territorio. Questo attivismo sul piano militare è risultato gradito a quella parte dell'opinione pubblica russa per la quale, come notano Gudkov e Zaslavsky, la rappresentazione della Russia come una grande potenza con un ruolo particolare nel mondo è un elemento chiave dell'identità nazionale russa di massa. Nonostante il dissenso interno in questo periodo storico, il gradimento di Putin è ancora molto elevato. Sul piano interno, il suo potere si fonda sul controllo totale dei servizi segreti che gli consentono di tenere in pugno gli oligarchi e sulla completa sottomissione, sconosciuta in Occidente, del sistema giudiziario al potere esecutivo, che sta nelle sue mani. Ucraina 2014. Quando nel 2014 è iniziata la crisi interna ucraina, nota come Euromaidan, ossia l'ampio movimento popolare a favore dell'Unione Europea che ha trovato il suo centro nella piazza Maidan di Kiev, Putin ha reagito ordinando l'invasione della Crimea, la grande penisola del Mar Nero che al momento della dissoluzione dell'URSS era stata assegnata all'Ucraina, ma che, secondo lui, appartiene di diritto alla Russia in quanto abitata da popolazioni russe. Subito dopo, ha appoggiato i separatisti filorussi delle regioni di confine del Donbass, iniziando una strisciante guerra civile durata fino al febbraio 2022, quando ha invaso l'Ucraina. Putin ha fatto riscrivere l'inno nazionale russo. Durante le Olimpiadi di Sydney del 2000, Putin fu colpito negativamente dal fatto che quando vincevano gli atleti russi non potevano cantare l'inno, perché quello adottato al momento non aveva testo. Commissionò così a Sergei Vladimirovich Mikhalkov, che aveva già scritto i testi degli inni sovietici del 1944 e 1977, un nuovo inno nazionale. Per la musica venne ripreso il vecchio inno sovietico, voluto da Stalin nel 1943. Una scelta che all'epoca suscitò molte polemiche, perché evidenziava in modo vistoso l'intento di riproporre le glorie del passato. Il testo recita: «Una potente volontà, una grande fama, sono il tuo patrimonio per tutti i tempi. Sii gloriosa, nostra patria libera, unione eterna di popoli fratelli, saggezza ereditata dai nostri antenati. Sii gloriosa, patria, siamo fieri di te». Il Putin privato, una moglie, una compagna e 6 figli. Putin è stato sposato dal 1983 al 2013 con Ludmila Skrebneva, Kaliningrad, 1958, che aveva conosciuto a Leningrado quando era una studentessa di filologia spagnola. Dall'unione sono nate 2 figlie, Maria Putina, 1985, ed Ekaterina Putina. Sembra che la rottura tra i due sia stata molto brusca e dovuta al ruolo marginale che Putin voleva assegnare alla moglie. Il presidente russo è attualmente legato a Alina Kabaeva, 31 anni più giovane di lui, famosa ex ginnasta russa. Ha vinto un oro olimpico e 9 mondiali per la ginnastica ritmica. Ha dato a Putin 4 figli, ma non si sono mai sposati. È corsa voce che, in vista della guerra contro l'Ucraina, la Kabaeva sia stata mandata al sicuro in Svizzera con i figli.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Tutte le strade portano a Roma. I romani tennero insieme le loro conquiste con una capillare rete stradale, a partire da 3 grandi arterie, la via Appia, la via Flaminia e l'Emilia, di Matteo Liberti. Omnes vie Romam ducunt. Tutte le strade portano a Roma. Il detto, universalmente noto, racconta di come un tempo dall'urbe si diramasse un sistema viario in grado di raggiungere ogni località conosciuta, favorendo l'espansione del dominio militare romano, nonché gli scambi commerciali e culturali con le altre popolazioni. Ad anticipare questa evoluzione furono in particolare 3 strade consolari nate in epoca repubblicana. L'Appia, nota anche come Regina Viarum, la Flaminia, Via Militaris per eccellenza, e l'Emilia, che definì il modello di limes, o confine presidiato, decisivo in epoca imperiale. Nel complesso, gli studiosi identificano nelle vie romane caratteristiche costanti, tra cui tracciati tendenzialmente rettilinei e una grande resistenza a usura.

picconi, scalpelli e seghe includevano raffinati strumenti come la groma, basati sull'uso di aste e fili a piombo, utili per misurare le superfici, tracciare assi ortogonali e calcolare le pendenze. Per delimitare una strada si tracciavano due solchi laterali, distanti poco meno di 5 metri. Si rimuoveva lo strato superficiale del terreno e se ne livellava il fondo per accrescerne stabilità e resistenza. Si sovrapponevano quindi 4 strati. Lo statumen, composto essenzialmente da argilla e sassi, il rudus, a base di calce, pietrisco e cocciame, il nucleus, consistente in malta e ghiaia, e infine il summum dorsum, realizzato con grandi lastre levigate e lievemente bombato per indirizzare l'acqua verso i fossati laterali di scolo. Ciò valeva soprattutto per le grandi vie pubbliche, poi note come strade consolari. I tracciati prevedevano tra l'altro gallerie, ponti, tratti panoramici e in ambito urbano marciapiedi. Molto presto apparvero anche le pietre miliari, antenate dei segnali stradali, su cui erano incise le distanze dal punto di partenza o da quello di arrivo. Inoltre i percorsi maggiori si arricchirono di stazioni di servizio per il cambio dei cavalli, il ristoro, il pernottamento e lo smistamento postale. E se in principio le vie romane connettevano l'urbe ai centri limitrofi, confini prettamente commerciali, già dal IV secolo avanti Cristo iniziarono a prolungare notevolmente le proprie lunghezze. A partire dalla regina Viarum, l'Appia, il cui nome viene dal censore Appio Claudio Ceco, che nel 312 a.C. ne avviò i lavori sul solco di un vecchio tracciato che collegava Roma e i vicini colli albani. Nata per coadiuvare la penetrazione romana nel sud della penisola e contrastare popolazioni come quella dei Sanniti, l'Appia divenne presto preziosa anche per i commerci e gli scambi culturali con i centri della Magna Grecia. La via si collegava inizialmente alla città campana di Capua, ma fu in seguito prolungata fino a raggiungere Brindisi, porto di imbarco verso il Levante, trovando addirittura una continuazione oltremare nella via Egnazia, spiega Brizzi. Nella parte più prossima all'urbe, essa non tardò ad arricchirsi di fastose residenze, nonché di sepolcri e mausolei di personaggi illustri, da quello degli Scipioni, III secolo a.C., a quello di Cecilia Metella, I secolo d.C. E a proposito di defunti, l'Appia fu anche teatro di macabri eventi, come la crocifissione dei circa 6.000 schiavi che nel 71 a.C., sotto la guida del carismatico gladiatore Spartaco, si ribellarono a Roma. Dal secondo secolo d.C. vi sorsero infine grandi catacombe cristiane, su tutte quella di San Callisto. A pil funerario a parte, la regina Viarum, divenuta presto un modello per le altre vie, assunse anche un carattere vacanziero. L'Appia divenne il tramite verso il periodico buon ritiro dei grandi di Roma in lussuose ville nelle loro mete estive predilette, da Sperlonga e Gaeta fino alle località del Golfo di Napoli, come Baia e Oplontis, conferma lo storico. Delle varie strutture sorte lungo la strada rimangono tuttora preziose vestigia, anche nella parte che passando da Benevento si snoda in Puglia. L'area più importante di questo museo diffuso a cielo aperto rimane tuttavia quella più vicina a Roma, dov'è oggi il vastissimo Parco regionale dell'Appia Antica.

0: Sulla scia dei fasti dell'Appia fu costruita in direzione opposta la via Flaminia. Nata con il fine di spalancare la Gallia Cisalpina ai coloni rurali provenienti da sud, permettendo loro di dilagare oltre Rimini, essa merita forse più di ogni altra strada della penisola il titolo di Via Militaris, essendo stata percorsa da ogni armata che muovesse da Roma verso nord e viceversa, sottolinea Brizzi. Nel dettaglio, a decretarne la costruzione fu nel 220 a.C. il censore Gaio Flaminio Nepote, fissandone l'arrivo a Fano, poi spostato a Pesaro e infine a Rimini, per poter meglio spingersi nell'odierna pianura padana e sopraffare le tribù dei Galli Cisalpini. Accadde però che questi chiesero aiuto alle forze cartaginesi di stanza in Spagna, di recente passate sotto il comando di Annibale Barca, determinando l'arrivo in Italia del giovane condottiero punico e la sua irresistibile avanzata verso sud, annota l'esperto. Uno dei primi grandi scontri tra le forze di Roma e quelle di Annibale fu la battaglia del lago Trasimeno, dove nel 217 a.C. l'esercito romano, giunto sul posto percorrendo la nuova via, venne peraltro battuto da quello cartaginese. Di secolo in secolo la Flaminia fu teatro di molte altre battaglie, la più celebre delle quali è senza dubbio quella di Ponte Milvio, combattuta nel 312 d.C. in località Saxa Rubra, tra l'imperatore Costantino I, vincitore, e il suo competitor Massenzio. Prima ancora che Roma costruisse il suo impero, dalla Flaminia si era dipanata una propaggine decisiva per l'espansione militare dell'urbe. La via Emilia, voluta nel 187 a.C. dal console Marco Emilio Lepido e pensata per collegare Rimini e Piacenza. Tramite quest'arteria, ancora oggi centrale nei traffici dell'Emilia-Romagna, regione che a lei deve il proprio nome, Roma consolidò gradualmente la propria presenza nella Gallia Cisalpina, fondandovi decine di centri. Di solito una via sorgeva per servire una o più città, ma all'Emilia accadde il contrario. La maggior parte delle città che vi afferiscono, poste a distanza ravvicinata l'una dall'altra, nacquero in funzione della strada stessa come punti di sosta, precisa Giovanni Brizzi. Tra le decine di città fondate o rivalutate dai romani si contano centri importanti come Bologna, Cesena, Imola, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Lo sviluppo di questi insediamenti contribuì, tra l'altro, alla definizione del concetto di limes. In epoca imperiale, il limes, nell'accezione di frontiera presidiata, si comporrà infatti essenzialmente di una strada o di una rete di strade vigilata da truppe, secondo uno schema realizzato per la prima volta proprio nella via Emilia e riproposto poi lungo gli sterminati confini dell'impero, dalla Britannia all'Eufrate, ribadisce in proposito lo storico. Ad accrescere il valore strategico della via Emilia contribuì nel 148 a.C. la costruzione della via Postumia, che univa Aquileia a Genova. Le due strade consolari si intersecavano a Piacenza e così l'Emilia, partendo dalle coste adriatiche, trovò una diramazione fino al Mar Tirreno, consolidando la propria importanza, nonostante non fosse direttamente connessa con Roma. Sulla scorta delle tre grandi vie che consentirono all'urbe di dominare la penisola, prese vita nel tempo una ragnatela di arterie stradali i cui segni sono ancora ben visibili in Europa, Medio Oriente e Nord Africa, tanto che molte strade moderne ne seguono i tracciati o ne portano il nome. La rete stradale, sia da un punto di vista tecnico, sia da quello di servizi ai viaggiatori, è una delle maggiori eredità dei Romani. A prenderne atto furono già i Greci, con il geografo e storico Strabone. Nella sua Geografia, 14-23 d.C., annotò che in tre cose principalmente posero cura i Romani che dai Greci furono trascurate. Al secondo e al terzo posto collocò il costruire acquedotti e il disporre nel sottosuolo le cloache. Al primo posto scrisse, senza indugi, aprire le strade.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista online fanpage.it. Sei leggende su Napoli, tra miti, fantasmi e superstizioni. Dalla leggenda della sirena Partenope ai fantasmi che abitano Castel Sant'Elmo e la Pedamentina, dal mito dei Munacelli alle maledizioni della Gaiola. Ecco le leggende su Napoli che forse ancora non conoscete. A cura di Ida Artiaco. Napoli, città di mistero e di leggende. Dai fantasmi che aleggiano in alcuni dei palazzi più famosi del centro storico, alle strane figure che vivono sottoterra, fino alle opere realizzate con l'alchimia. Ci sono tante storie legate al capoluogo partenopeo da raccontare anche ai bambini. La loro fama è diffusa dappertutto e sono numerosi i turisti che ogni anno decidono di vedere con i propri occhi i luoghi dove sono nati e si alimentano questi miti e superstizioni. A loro sono state dedicate anche opere letterarie, la più importante delle quali è proprio Storie e leggende napoletane di Benedetto Croce. Ecco allora le sei credenze su Napoli e i napoletani più conosciute al mondo. Il mito più famoso riguarda la nascita stessa della città di Napoli ed ha per protagonista la sirena Partenope. La leggenda di Partenope, che in greco significa vergine, è narrata anche da Omero nel 12° canto dell'Odissea. Ulisse voleva ascoltare a tutti i costi il canto delle sirene, spinto dalla sua incontenibile curiosità. Queste erano solite attirare a sé i pellegrini in mare con la loro voce, per poi ucciderli. Avvisato però dalla maga Circe, l'uomo con i suoi compagni fece di tutto per non cedere a quella tentazione. Le sirene non accettarono quel rifiuto e si suicidarono schiantandosi contro gli scogli. Tra di loro, Partenope fu trasportata dalle correnti marine nei pressi dell'isolotto di Megaride, dove oggi sorge il famoso Castel dell'Ovo. I pescatori che ritrovarono il suo corpo cominciarono a venerarla come una dea, ma questo, una volta approdato sulla terraferma, si dissolse, trasformandosi nella morfologia della città, di cui divenne ben presto il simbolo e protettrice. Il suo capo sarebbe poggiato sull'altura di Capodimonte, mentre i piedi sono adagiati su quella di Posillipo. Napoli è una delle città con il maggior numero di credenze sui fantasmi nel mondo. Tra i luoghi da sempre considerati più infestati dagli spiriti ci sono i sotterranei di Castel Sant'Elmo e la cosiddetta Pedamentina, cioè la piccola scalinata che fiancheggia la collina del Vomero su cui si erge la fortezza. Qui vivrebbe uno spettro vestito di bianco che si diverte a spaventare i visitatori dell'imponente struttura. Di notte, inoltre, si avvertirebbero dei lamenti sempre in questa zona. Secondo un'antica credenza, si tratta delle anime di coloro che volevano assalire la dimora reale e che venivano uccisi dalle guardie. I loro corpi venivano poi lasciati nei sotterranei per essere divorati dai topi. Storie simili ci sono anche sulla Pignasecca, sulla chiesa di Santa Chiara, dove fu uccisa Giovanna I d'Angiò, il cui spirito ancora si manifesterebbe ai visitatori, e sulla Basilica dell'Incoronata del Buon Consiglio, dove pare appaia, per invidia o per tristezza, solo alle nubili, il fantasma di una donna vestita da sposa, che morì di tisi poco prima del suo matrimonio. Sull'isolotto della Gaiola, dove oggi sorge l'omonimo parco naturale, meta delle giornate estive di cittadini napoletani e turisti, sorge un'antica villa abbandonata, appartenuta a personaggi noti, come Gianni Agnelli e Paul Getty, che è tra i palazzi dei fantasmi più terrificanti della città. Secondo la leggenda, qui si troverebbe lo spettro senza volto di una donna. Per i pescatori della zona, si tratta dello spirito di una persona morta durante il naufragio di San Giorgio del 1911. Da quel momento, una serie di maledizioni hanno colpito gli abitanti della struttura circondata dal mare, con numerosi morti violente, bancarotte e rapimenti. Una delle opere più conosciute al mondo si trova a Napoli ed è il Cristo velato di Giuseppe San Martino, conservato nella Cappella San Severo, nei pressi della centralissima piazza San Domenico Maggiore. La storia di questa incredibile scultura di marmo, che rappresenta il corpo di Gesù a grandezza naturale, è però avvolta dal mistero. Secondo la leggenda, l'opera sarebbe stata frutto di un processo alchemico di marmorizzazione compiuto dal principe Raimondo di Sangro, proprietario della Cappella San Severo, famoso scienziato e alchimista. Questi avrebbe insegnato all'autore il processo di calcificazione del tessuto in cristalli di marmo, alla base dell'effetto realistico del velo, che ancora oggi è possibile ammirare. Napoli è una città che non si sviluppa solo alla luce del sole. Il suo sottosuolo è ricco di storie e leggende, quasi al pari della parte superficiale, grazie soprattutto alla presenza di cisterne e cunicoli di collegamento che si nascondono sotto i palazzi, anticamente utilizzate dai romani per far funzionare il sistema idrico del centro storico. Si narra che Napoli sotterranea sia abitata da strane figure, spiriti benevoli o maligni a seconda dei casi, denominati munacelli, letteralmente piccoli monaci. Niente folletti o gnomi, però. Si trattava probabilmente dei cosiddetti pozzari, una classe di liberi professionisti che si occupava della gestione delle cavità idriche e che per questo sapeva ben destreggiarsi tra un cunicolo e l'altro, coperti da un elmetto e un mantello di lavoro che somigliava all'abito di un prete. Spesso, per risalire dal sottosuolo, giungevano nelle case del centro storico, dove ne approfittavano per fare uno spuntino, per rubare qualche oggetto di valore e per conquistare le donne del focolare. Le persone che cominciarono a nascondersi per scoprire l'arcano vedevano queste figure tozze e dalla fisionomia simile a quella dei frati francescani addentrarsi nelle loro abitazioni. Per questo cominciarono a chiamarli munacelli. Un altro luogo di grande fascino a Napoli è costituito dal cimitero delle Fontanelle, nel cuore del rione Sanità. Mistero e terrore si mescolano in quella che è una delle esperienze più strane che chiunque si fermi in città deve provare. Il sito, un ex cava di tufo, è caratterizzato dalla presenza di file di teschi, le cosiddette cape di morto, ordinati l'uno accanto all'altro. Qui sono conservati i resti di più di 40.000 persone che morirono tra il 1600 e il 1800 a causa della peste e del colera. Negli anni successivi è nato il culto delle anime pezzentelle. Gli abitanti del quartiere adottavano un teschio e se ne prendevano cura andando a fargli visita in cambio di grazie. Una volta scelta la capa di morto da adottare, la si puliva e si poneva in una teca di marmo o in una scatola. L'anima del teschio prescelto e la persona che l'aveva adottato comunicavano attraverso il sogno. Il defunto chiedeva preghiere, elargendo in cambio grazie o numeri da giocare al lotto, tradizione che continua ancora oggi. I teschi sono quasi tutti anonimi, tranne due, quello di Filippo Carafa, conte di Cerreto, dei duchi di Maddaloni, e quello di donna Margherita Petrucci, nata Azzoni. Quest'ultimo ha la bocca spalancata, come di chi sta per vomitare. Per cui si dice che la nobildonna sia morta strangolata da uno gnocco.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. I 20 anni di oscurità del Medioevo. Nei ghiacciai della Groenlandia, una spiegazione per un periodo molto difficile per la vita sulla Terra, all'inizio del Medioevo, 1500 anni fa. Di Luigi Bignami. A partire dal 536 d.C., la Terra conobbe un lungo periodo di oscurità. Non era all'inizio dei cosiddetti secoli bui del Medioevo, il periodo che Francesco Petrarca fa iniziare con la caduta di Roma nel 476, ma un vero fenomeno atmosferico. In alcune parti dell'Europa e dell'Asia, il sole splendeva per non più di 4-5 ore al giorno, perennemente coperto, al punto che i resoconti del tempo dicono che la luce solare era molto simile a quella lunare per intensità. Scrive la geologa Dallas Abbott, che studia gli impatti di oggetti extraterrestri all'Amont Doherty Earth Observatory della Columbia University. L'oscuramento del sole provocò un raffreddamento globale del pianeta e a seguire drammatiche carestie. Resoconti cinesi riferiscono di eclissi mai confermate e naturalmente in Occidente si pensava alla fine del mondo, racconta Abbott. Il mondo non finì, come sappiamo, ma per tutti gli esseri viventi, umani e non, iniziava un ventennio particolarmente complesso tra il 536 e il 555, che gli anelli degli alberi riflettono con grande precisione. Al recente convegno dell'American Geophysical Union, Abbott e il suo collega John Barron hanno presentato un'interessante interpretazione del fenomeno, per il quale non c'erano finora solide ipotesi. La loro analisi parte da una carota di ghiaccio estratta in Groenlandia, che ha conservato chiare testimonianze di eruzioni vulcaniche sottomarine, che riversarono in atmosfera i sedimenti e i microorganismi che furono la causa principale della riduzione della luce solare. Sono note eruzioni di vulcani in superficie tra il 536 e il 541, ma nessuna di intensità tale da emettere così tanta anidride solforosa da bloccare la luce solare, creando in atmosfera una pellicola capace di respingere le radiazioni solari, come invece si verificò. E questo lo si può affermare con certezza, perché in nessun sedimento terrestre, né in alcuna carota di ghiaccio, vi sono indizi a supporto di tale ipotesi. Per questo motivo, Abbott e Barron sospettano inizialmente che la polvere che oscurò così a lungo il Sole potesse essere arrivata da materiale proveniente dallo spazio, senza però trovare testimonianze storiche e geologiche a supporto. Quando però i due ricercatori analizzarono la chimica dell'acqua di fusione di quella carota di ghiaccio, classificata con la sigla GESP2, trovarono quasi immediatamente la risposta, annunciata da decine di fossili di specie microscopiche tipiche delle calde acque tropicali. Abbiamo trovato microfossili di organismi che vivevano a basse latitudini e che non erano mai stati trovati in carote di ghiaccio della Groenlandia e polveri provenienti da sedimenti marini profondi, spiega Abbott. Ma come hanno fatto delle specie tropicali a finire sulla calotta glaciale della Groenlandia? I ricercatori sostengono che microorganismi e sedimenti siano stati lanciati in atmosfera da eruzioni vulcaniche sottomarine che si verificarono vicino all'equatore. Quelle eruzioni avrebbero vaporizzato grandi quantità di acqua di mare e col vapore si innalzarono sedimenti carichi di calcio e di microscopiche creature marine. La violenza delle eruzioni e il volume dei vapori contribuirono a mantenere il materiale fluttuante in atmosfera per quasi 2 decenni, oscurando il Sole e lasciando la Terra in una sorta di penombra da eclissi perenne.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Il mio libro. Meno è meglio. L'arte del racconto, da Carver al minimalismo made in Italy. La scrittura minimalista è rinunciare alla facciata, ai fronzoli, alla retorica puramente decorativa. Scrivere un racconto, secondo Raymond Carver, vuol dire entrare e uscire il più velocemente possibile, raccontare un fatto e regalarlo al lettore nella sua immediatezza. In questa puntata di L'ha scritto un, scopriamo i trucchi del mestiere del maestro statunitense e le nuove penne italiane che hanno accolto la sua lezione, di Alessandra Minervini. Il minimalismo letterario è un modo di scrivere che punta ad un dettaglio piccolo e preciso, solitamente senza troppi giri di parole. È una scrittura che arriva spesso subito al dunque, senza eccedere nel linguaggio oppure in scene eccessivamente descrittive. Il minimalismo letterario dà la priorità alla brevità, consentendo al lettore di compensare la mancanza di verbosità con la propria immaginazione. È uno sguardo sul quotidiano, che si concentra su frammenti di vita e contesto, invece che sulle convenzioni letterarie. I minimalisti, che appaiono così pacati nel posizionare una parola dentro una frase o nell'asserire un sentimento dentro un personaggio, sono in realtà dei veri ribelli, con narratori inaffidabili, trame impossibili e frammentazione del plot. Chi affida il proprio scrivere alle storie brevi non deve prescindere dalla lettura dei minimalisti, solitamente americani, in particolare autori di storie brevi. Il minimalismo lavora in termini di qualità e di quantità. Predilige i racconti dove in apparenza non succede niente. In realtà, voce e sentimento della storia sono i mezzi per cui accade di tutto, anche e soprattutto nei lettori. Il padre del minimalismo americano. Un uomo può restare senza parole, ma le parole non possono restare senza l'uomo. Alla perfezione di questa frase si può aggiungere solo questo. Uno scrittore può restare senza racconto, ma un racconto non può restare senza Carver. Raymond Carver, in una frase poteva racchiudere un universo. Considerato il padre del minimalismo letterario, ha raccontato l'America sbugiardando le sue distorsioni quotidiane. Sono così, eppure uccidono la gente sulla sedia elettrica, scriveva a proposito degli americani. Così preciso nel scaraventare l'anima degli americani per terra, tanto che ai suoi racconti si è ispirato Robert Altman, per il film del 1990 America Oggi. Carver è il sovrano delle short stories. Ha reinventato le storie brevi, dando loro la completezza e l'essenzialità di una scrittura senza fronzoli. Tra i racconti di Carver, esemplari in termini di minimalismo, annovero Di cosa parliamo quando parliamo d'amore? Nella versione citata e in quella senza editing. Dunque secondo i crismi puri di Carver, che si chiama Principianti. La trama è semplice, da buon minimalista non esiste. Durante una cena tra amici, tutte coppie, la maggior parte al secondo giro matrimoniale, si discute di quando due persone si lasciano, pur amandosi tantissimo. Hanno passato una buona parte della vita insieme, hanno dei figli, animali domestici, sanno cosa pensa l'altro prima che questo lo dica. Hanno amici in comune, si divertono con loro, bevono e cenano e ogni tanto sfumacchiano. Fino a qualche giorno prima di lasciarsi, progettavano vacanze tutti insieme. Poi è successa la cosa tremenda, il dettaglio minimalista che racchiude il senso del racconto. Voi altri siete insieme da 18 anni e vi amate, si vede benissimo. Spruzzate gioia da tutti i pori, se non che tutti e due avete amato altri prima di incontrarvi, siete stati entrambi sposati, proprio come noi, e probabilmente prima di sposarvi avete amato altre persone ancora. E la cosa tremenda, la cosa veramente tremenda, ma anche la cosa buona, la benedizione del cielo, per dirla così, è che se a uno di noi succedesse qualcosa, insomma, se succedesse qualcosa a uno di noi, mettiamo domani, secondo me, l'altro, l'altra persona, soffrirebbe per un po', sapete, ma poi il superstite uscirebbe e amerebbe di nuovo, si troverebbe presto un'altra persona da amare. E tutto questo amore, diventerebbe solo un ricordo, forse neanche quello. I due protagonisti hanno incontrato un'altra persona, ed è a questo punto che il lettore si chiede, come si fa quando succede la cosa tremenda, quella che va tutto bene grazie fino a quando all'improvviso ci si rende conto di vivere in una bolla falsa che scoppia? Carver, quando scrive, costruisce palazzi che sono domande, che sono tecniche di narrazione. La più nota, presto dentro, presto fuori, la ripeteva durante le lezioni all'università, un po' come il segreto per vivere meglio, entrare subito in una storia per uscirne prima possibile e cominciarne un'altra. Quando scrivete un racconto, non pensate troppo a far tornare i conti. Lasciate che il mistero di un personaggio e di una frase attraversi la storia. Fate in modo, come diceva un grande autore di racconti, di cui abbiamo già parlato spesso, 2 più 2 non faccia 4, ma 5. Non è compito di chi scrive spiegare come accade. Compito di chi scrive è farlo accadere. I racconti minimal in Italia. Sono molte le raccolte di racconti che si possono prendere come esempio per capire cosa rende una storia unica. Io la chiamo l'impronta. Non sarà questo il luogo in cui sveleremo autori e autrici di racconti che in Italia rappresentano il punto più alto da cui imparare. Cercateli e fatelo in libreria. Informatevi. Mi colpiscono sempre i racconti come lettura quotidiana, tra cui ho scelto 3 raccolte di racconti contemporanee, stelle minori nel firmamento della narrativa breve italiana, eppure valide per chi desidera scoprire nuove voci e sguardi sul mondo delle piccole cose, le cui autrici sono legate al mondo delle riviste letterarie. Mi hanno colpito in particolar modo. La prima è Catrame di Manuela Montanaro, di cui confesso di aver seguito l'editing. Una raccolta di cui mi ha colpito molto la consistenza varia, eppure coerente dei suoi personaggi, vinti nella loro esistenza di provincia, senza che questa sia un luogo definito, che si spinge dal mare della Sicilia a certi vicoli di Roma, dalle terre sfatte e riarse della Puglia, alle ultime isole del Portogallo, dalle vie di Dakar alle montagne del South Dakota, perché anche i cieli molto distanti nascono dall'impiastricciamento con gli stessi colori. Un'altra autrice che ho scoperto, grazie alle riviste letterarie, è Francesca Mattei. Il giorno in cui diedi fuoco alla mia casa è una specie di fiamma ossidrica, come suggerisce il titolo del libro, che è pure il titolo di uno dei racconti che ho più apprezzato. Personaggi, storie e voci narranti agiscono nella pagina come a saldare una traccia di vita, un pezzetto di pelle, la spaccatura psicosomatica con la realtà. In questo racconto, per esempio, la voce narrante ci affida una storia che nel finale rivela quanto possa essere inaffidabile una voce che racconta e che, in fondo, è per questo che la cerchiamo, ci facciamo trascinare nel mistero. Infine, qualche anno fa, è uscita una raccolta di racconti di Barbara Antonelli, Nulla di speciale sulla terra, che ho scoperto non molto tempo fa. Mi ha colpito per 2 aspetti. La scrittura breve e precisa, priva di impalcature pretenziose che nascondono la facciata, la verità di una storia, e per il tempo in cui ha raccontato le sue storie e mi permette di ricordarvi un aspetto fondamentale per una raccolta di racconti. Cercare e dare coerenza interna a ogni storia singolarmente e nell'insieme. La coerenza della raccolta di Antonelli è data dal tema della mediocrità quotidiana, come lei stessa racconta nelle note dell'autrice, alla quale tutti i personaggi si autocondannano, profanando la corsa strabica alla meritocrazia. Grande plauso in particolare per il racconto Cristalli. Piccoli dettagli, 0 spiegazioni e dialoghi in stile minimalista, danno voce ai personaggi senza soffocare la storia e il narratore.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

C'è una scena in uno dei miei film preferiti, Barry Lyndon di Stanley Kubrick, in cui il protagonista, in una memorabile atmosfera alla luce delle candele, gioca a carte con un gruppo di nobili e il principe di Tübingen, riuscendo a vincere barando al gioco. In quell'atmosfera quasi soffocante che trasuda un'eccitazione morbosa per il gioco in atto, sia da parte dei partecipanti che degli spettatori assiepati, si sta svolgendo una partita di Faraone, uno dei giochi d'azzardo più famosi e pericolosi della storia, in cui è facile vincere o perdere delle vere e proprie fortune. I riferimenti letterari a questo gioco sono infiniti. In Guerra e Pace, Rostov perde 43.000 rubli a Faraone, ma lo ritroviamo anche nella Dama di Picche di Pushkin, nella Fanciulla del West di Puccini, nella Manon di Massenet e in tantissime altre opere, nei libri, in teatro e al cinema, e persino in diversi videogiochi ambientati nel passato. Il fascino irresistibile di questi giochi affonda le sue radici in tempi incredibilmente remoti ed è legato in modo inscindibile alla meraviglia di una delle invenzioni più strane, affascinanti, misteriose e pericolose dell'umanità: le carte da gioco. Chiunque abbia avuto in mano un mazzo di carte si è sicuramente perso nei dettagli intricati dei personaggi e dei simboli rappresentati, nelle loro espressioni, a volte ieratiche, a volte ammiccanti, nei misteriosi ghirigori che decorano i semi, nelle diverse interpretazioni a seconda del tipo di mazzo, del produttore, dell'epoca. Questi oggetti quotidiani, un tempo tra le mani della stragrande maggioranza delle persone, adulti e bambini, in casa, nei bar, nelle osterie, oggi sono meno utilizzati, ma rimangono nell'immaginario collettivo come archetipi potentissimi. Se le partite al bar o quelle a ramino, la sera, con gli amici e parenti, sono sempre meno frequenti, l'esplosione di popolarità di giochi come i videopoker o il poker online hanno riportato le carte da gioco davanti agli occhi di milioni di persone, sia pure sullo schermo di un computer o di uno smartphone, come simboli beffardi di rare vittorie e frequenti sconfitte. Nei casinò di tutto il mondo, giochi come il blackjack, il baccarat o lo chemin de fer continuano ad attirare al banco migliaia di persone ogni giorno e il fascino di questi cartoncini colorati continua a riempire l'immaginazione della gente, fondendosi con le intense emozioni che il gioco, specie d'azzardo, associa a questi strani e antichissimi simboli. Anche nel parlare quotidiano, le carte da gioco emergono nei luoghi comuni e nei modi di dire, indicando il profondo legame che nell'immaginario popolare le carte hanno avuto anche come metafora della vita quotidiana. Prendere due di picche, essere una scartina, scartare un'ipotesi, essere un asso, averlo nella manica, giocare a carte scoperte, cambiare le carte in tavola, passare la mano, rilanciare e così via. E il giocatore di carte, spesso il giocatore d'azzardo, il gambler, come lo chiamano gli americani, più che un giocatore è un artista, un abile manipolatore che fa della furbizia, delle esperienze del sangue freddo le sue armi migliori. Ed è a questo tipo di uomo o di donna che le carte sorridono con le loro espressioni grottesche, come per dire che loro sono le uniche a sopravvivere ad ogni mano e a capire il vero senso di questo gioco diabolico e crudele, fatto anche e soprattutto di sotterfugi, inganni, astuzie e mosse spietate. Un gioco che non è fatto per unire le persone, ma per dividerle, metterle una contro l'altra, convogliando l'innata aggressività dell'uomo in una frenetica emulazione della competizione per la sopravvivenza, dove non c'è spazio per gli ingenui, perché, come dice una delle frasi più rappresentative di questo mondo, se nel primo quarto d'ora non hai capito chi è il pollo sei tu.

Ma da dove hanno origine le carte e i giochi che si fanno con le carte? È una storia incredibile e incredibilmente poco conosciuta, specie per chi non è un appassionato giocatore o collezionista o lavora in questo strano settore. Tutto ha origine in Cina, in un'epoca antichissima, intorno al IX secolo d.C. Ci sono diverse fonti che indicano la nascita dei giochi di carte come collegata alla tecnica di stampa su blocchi di legno. Ma ci sono altre teorie affascinanti. Secondo il saggio Ouyang Xiu, le prime carte da gioco erano in realtà pagine di libri strappate e utilizzate per un gioco che si chiamava Foglie, di cui si sono perse le regole intorno all'anno 1000. Secondo il grande collezionista e diplomatico William Henry Wilkinson, invece, le prime carte da gioco altro non erano se non soldi cartacei, che venivano usati in giochi di presa, giochi cioè in cui chi aveva in mano banconote di più alto valore poteva, secondo certe regole, prendere i soldi degli altri. Uno dei giochi di questo tipo più antichi di cui si conoscano le regole è il Ma Diao, detto anche il gioco della tigre di carta, in cui si usavano già carte simboliche invece di soldi veri. Era infatti scomodo e pericoloso giocare con i soldi reali, si rovinavano con l'uso e si rischiava di danneggiarli o che venissero rubati. Per questo vennero creati dei soldi finti con cui giocare, un po' come nel Monopoli, ma i loro simboli continuavano a ricordare il denaro che rappresentavano. Da subito le carte vennero divise in semi, ovvero gruppi di carte dello stesso tipo. Nel Ma Diao c'era il seme delle singole monete, quello delle file di monete legate tra di loro, quello delle miriadi, ovvero 10.000 monete, e quello delle decine di miriadi. Ciascun seme aveva carte dall'1 al 9. Per esempio c'era la carta da una moneta, da due monete e così via, oppure quella da una miriade, due miriadi e così via. Sembra che i denari e i bastoni di molti mazzi di carte derivino dopo infiniti passaggi proprio da questi semi, dove i bastoni rappresentano le file di monete, che nel disegno approssimativo vennero col tempo scambiate con delle aste. Bisogna infatti ricordare che queste carte venivano disegnate a mano, spesso sul momento dai giocatori, e che quindi il loro tratto era a volte molto semplificato. Tutte queste infinite tradizioni, dalle tessere del Mahjong a quelle del domino, i giochi fatti con le banconote e quelli con fogli disegnati a mano, probabilmente si mescolarono usando l'una le regole delle altre, fino a creare giochi sempre più complessi e articolati. Ma tutti questi giochi avevano in comune due cose. Erano incredibilmente affascinanti e attraenti ed erano legati al rischio, ad un miscuglio di abilità e fortuna in cui si potevano guadagnare e perdere facilmente le poste in gioco. Le partite, a differenza di altri giochi come gli scacchi ad esempio, erano brevi e veloci, emozionanti ad ogni passaggio, imprevedibili e particolarmente avvincenti, creando quasi subito una sorta di dipendenza psicologica legata alla facilità con cui si susseguivano le partite, all'illusione di poter rifarsi delle perdite velocemente e al brivido trasmesso dai continui capovolgimenti di fronte. Inoltre, la componente aleatoria, a differenza dei dadi o altri giochi di pura fortuna, si mescolava completamente a quella dell'abilità del giocatore, creando una miscela che rendeva il gioco più facile da giocare anche senza grandi doti strategiche, ma che nella mano lesta, nella capacità di improvvisazione e nel sangue freddo nascondevano la vera differenza tra il giocatore navigato e quello più esperto. Se poi si aggiunge che questo gioco era sempre avvolto da un'aura di mistero, di esoticità e da una nomea di gioco per uomini di mondo, proliferando spesso in locali malfamati, spesso vietato dalle autorità, si capisce perché ben pochi risultassero immuni al suo fascino. Quando si gioca a carte, dice un antico proverbio, il demonio è sotto il tavolo, ed è sicuramente vero che parte del fascino delle carte sia sempre stato nella possibilità di dimostrare, con un pizzico di fortuna, di essere più forti e più furbi degli altri. E quando questo non accade, beh, non c'è altro modo per salvare la faccia che giocare un'altra mano.

Dall'estremo oriente le carte viaggiarono rapidamente verso occidente, ricopiate e trascritte su qualsiasi pezzo di carta, papiro, legno, stoffa disponibili. Una delle cose più notevoli è che la forma che i mazzi di carte assumono fin dai primissimi tempi rimarrà largamente inalterata nei secoli. Già in Persia e in Arabia si avevano mazzi di 48 carte, divise in 4 semi, con 10 carte rappresentanti dei simboli, specialmente denari, bastoni, coppe e spade, riccamente decorati, e le ultime due figure di corte, tipicamente il re e il visir. Questi mazzi di carte viaggiano con le carovane dei Mamelucchi e arrivano fino in Egitto nell'XI secolo, dove prendono una forma ricca e decorata. Spesso si legge che le carte erano un gioco da ricchi, perché erano finemente decorate e preziose, ma non è del tutto vero. È vero che i ricchi giocavano a carte e che le loro carte erano finemente decorate, ma tutti giocavano, solo che i loro mazzi, improvvisati e decorati sommariamente, semplicemente sono andati perduti e non sono mai arrivati fino a noi. Le carte più antiche che sono sopravvissute fino ai giorni nostri sono 4 frammenti risalenti ad un periodo tra il XII e il XIII secolo, che fanno parte della collezione Kir, che oggi si trova a Berlino, nel Museo di Pergamo, più uno conservato nel Museo Benachi, in Grecia. Nel 1939, invece, Leo Arie Meyer scoprì nel Palazzo Topkapi di Istanbul un mazzo di carte mamelucco, praticamente integro, risalente al XV secolo. Sono 52 carte incredibilmente simili alle carte odierne, divise in 4 semi, mazze da polo, denari, spade e coppe. Ogni seme conteneva 10 carte numerali e 3 figure di corte, il Malik, cioè il re, il Nahib Malik, il viceré, e il Tani Nahib, il secondo viceré. Non c'era certo spazio per la regina nel mondo islamico dell'epoca, ma per avere 3 figure reali si ricorse al secondo viceré, una figura che nemmeno esisteva nel mondo reale. Il Naib divenne la figura più significativa di questi mazzi di carte, tant'è che ancora oggi in Italia, anche se poco usato, il termine Naibi indica le carte da gioco. Per un periodo le carte islamiche persero le figure, a causa dell'aniconismo sunnita, che detto in parole più semplici è il divieto di ritrarre figure umane, ma conservarono la loro struttura, che è arrivata, attraverso gli spagnoli, quasi intatta ai giorni nostri, ad esempio nelle carte da gioco napoletane. In Europa le carte da gioco arrivano alla fine del 1300, forse a Berna nel 1367, sicuramente a Firenze, 10 anni dopo. Quello che sappiamo di questo gioco in questi anni deriva quasi esclusivamente da atti giudiziari che condannano le persone per vari reati come lo spergiuro, la bestemmia, la violenza o il turpiloquio in associazione al gioco delle carte. Una fonte importante è Johannes von Rheinfeld, un frate domenicano che nel 1377 scrisse un trattato dal titolo De Moribus et Disciplina Humanae Conversationis id est Ludus Cartularum, il più antico riferimento europeo sopravvissuto fino ai giorni nostri, in cui si descrive dettagliatamente come si giocava a carte nel Medioevo. Proprio in quegli anni il gioco delle carte stava esplodendo come fenomeno in tutta Europa, dalla Germania alla Svizzera, fino alla Signoria di Firenze, e con la diffusione del gioco cominciavano a fioccare i divieti da parte della Chiesa e delle autorità per impedire questo comportamento ritenuto immorale e pericoloso. Ma Johannes è invece folgorato dalla profondità e dal fascino di questo gioco, che per lui è una vera e propria rivelazione, e decide di scrivere un trattato per spiegarlo e difenderlo. Le carte, dice Johannes, sono una potente metafora della vita reale, e come negli scacchi sono i nobili che naturalmente contano più degli altri, ma senza le altre carte che rappresentano la borghesia e il popolo, non si può vincere la partita. Con il suo trattato Johannes ci apre uno spettacolare squarcio sulla cultura e la società del suo tempo, con un'infinità di riferimenti culturali alla Bibbia e ai classici latini, da Boezio a Sant'Agostino. Uno dei mazzi di carte che Johannes esamina ha 60 carte con 5 figure di corte,
il re, due marescialli, la regina e la dama di corte, e 10 carte numeriche, ad ognuna delle quali viene associata una professione, come il panettiere, il mugnaio, il macellaio, il medico e così via. Nei semi, Johannes vede la rappresentazione dei 4 grandi regni dell'antichità: Babilonia, la Persia, la Grecia e Roma. In questo rigido ordine simbolico, Johannes vede il quadro del tipico uomo di cultura medievale, una società immutabile, con strutture perfette che Dio approva e benedice, costruite per garantire un ordine che dall'alto va verso il basso e dove ognuno ha un suo ruolo utile all'intero sistema. In un mondo che riconosce imperfetto e dominato dalla sorte, Johannes ritiene che il gioco delle carte rappresenti una lezione formidabile sia per i nobili che per il popolo. Per i nobili è utile ad imparare come gira il mondo, come la fortuna si intersechi con le abilità, come la vita sia un gioco spietato, tutti contro tutti, come usare le strategie per vincere le battaglie sul campo e negli affari di corte, rimanendo all'interno delle regole che garantiscono la conservazione dell'ordine costituito. Per gli altri, i rappresentanti delle arti e dei mestieri, è un gioco che insegna a stare al proprio posto, svolgere operosamente il proprio compito e permettere al regno di prosperare e vincere le proprie battaglie. Machiavelli nascerà solo tra quasi un secolo, ma tanti elementi della sua visione del mondo, sospeso tra la fortuna e la capacità di mettere da parte gli scrupoli per indirizzare gli eventi, sono già presenti nella straordinaria interpretazione di questo monaco tedesco.

tenuto dai tarocchi, aggiungendo la prudenza, le tre virtù teologali, i quattro elementi, i 12 segni zodiacali e togliendo la papessa, una carta che ricordava troppo le vicende scomode del papato. Le carte cominciano qui ad assumere un significato profondamente esoterico, in cui al gioco si unisce il mistero e gli archetipi più intriganti delle conoscenze occulte e religiose. La scelta non è ovviamente solo estetica. Le carte stanno diventando simboli potenti e sia per i nobili che per il popolo, tenere in mano e giocare con questi simboli dell'ordine cosmico fa sentire tutti, almeno inconsciamente, un po' dei demiurghi nell'atto di creare la trama dell'universo. Questo nuovo mazzo di carte prende il nome di Germini, una storpiatura di Gemini, i gemelli, una delle carte di maggior valore, ma presto cambia nome e ne assume uno assai bizzarro, quello di Minchiate. Per chi si stesse chiedendo l'origine di questo nome, beh, è esattamente come pensate, deriva dal latino mentula e vuol dire più o meno quello che intendiamo oggi. Con questo nome il gioco si volgarizza, entra nelle taverne, nelle osterie e diventa popolarissimo, soppiantando del tutto il gioco dei tarocchi. Da Firenze il gioco finisce a Roma, anche alla corte papale e a Genova. In breve tempo, per fare un terribile gioco di parole, le minchiate conquistano tutta l'Italia. La prima descrizione, non del tutto esaustiva, del mazzo delle minchiate e del relativo gioco compare in una nota di Paolo Minucci, al poeta eroicomico Il malmantile racquistato di Lorenzo Lippi, pubblicato postumo nel 1676. A quei tempi si trattava di un gioco ognuno per sé, in genere praticato in taverne e altri luoghi pubblici. Solo in seguito si trasforma in un gioco di coppia, che nel corso del XVIII secolo diventa sempre più popolare nei circoli nobiliari e nei salotti delle capitali italiane. A riprova di questo successo restano in molti manuali che, a partire dal regolamento del nobilissimo gioco delle minchiate, edito da Raffaele Peveroni nel 1727, vennero pubblicati fino a tutto il primo quarto del XIX secolo. Sempre nel XVIII secolo le minchiate, per così dire, uscirono dai confini italiani. Nel 1730 Nicolas, figlio del celebre incisore François de Pouilly, stampò in Francia un mazzo di 97 carte inciso su rame. Pur essendo le carte nei classici semi francesi ed avendo trionfi molto particolari, vi figurano gli dei pagani, i cinque sensi, le quattro età dell'uomo, mentre i mesi sostituiscono i segni zodiacali, è evidente la stretta derivazione di questo mazzo dalle minchiate fiorentine. E sempre in Francia, nel 1775, furono pubblicate le Règles du jeu des minchiates, di cui una copia è ancora conservata alla Biblioteca Nazionale di Parigi. Furono invece stampati a Dresda nel 1798 quelle Regeln des Minchiattaspiels, che sono forse la più chiara e completa esposizione del gioco nella sua versione di maggior successo.

ma lasciamo stare le minchiate, anche perché il tempo a nostra disposizione inizia a stringere, e andiamo a Londra, dove nel 1628 nasce la Gilda dei Fabbricanti di Carte da Gioco, che esiste ancora oggi, con il nome di Veneranda Compagnia dei Fabbricanti di Carte da Gioco. Da qui, tramite il Portogallo, le carte europee concludono il loro giro del mondo e tornano in Giappone, dove vengono riprodotte con il celebre mazzo Tenshu Karuta. Nel 1683 compaiono i piccoli indici agli angoli delle carte, utili per leggerle tenendone diverse in mano a ventaglio. Gli americani, grandi amanti del poker, li ameranno molto perché consentono di leggere la propria mano sbirciando solo gli angoli delle carte, riducendo il rischio che qualcun altro possa vederle. E poi nel 1745 arrivano carte con le figure umane reversibili, ossia riprodotte specularmente sui due lati della carta. Per chi si chiedesse come mai i re, le regine e i fanti ancora oggi sono rappresentati così, la spiegazione è molto semplice. Prima di allora i giocatori istintivamente tendevano a raddrizzare le figure a testa in giù che avevano in mano, ma in questo modo gli avversari più attenti

utenti potevano capire se gli altri giocatori avevano o meno in mano delle figure. Ci vollero quasi 500 anni per scoprire questo trucco e porvi rimedio. Un altro trucco era quello di osservare gli angoli delle carte in mano agli avversari. Siccome le carte all'epoca erano perfettamente rettangolari, le carte più usate si consumavano più rapidamente agli angoli, indicando se l'avversario aveva in mano carte comuni, che venivano scartate più spesso, o carte pregiate, che venivano conservate e si consumavano di meno. Ed è per questo che ancora oggi le carte da gioco hanno gli angoli già arrotondati in partenza.

Vorremmo concludere questa lunga ghirlanda di simboli strani e misteriosi con due piccole curiosità. La prima è il re suicida. Se prendete un mazzo di carte e guardate le figure, noterete che i re, le regine e i fanti non sono tutti uguali. Diversi dettagli dei loro vestiti e la loro posizione non sono gli stessi nei diversi semi. Questa è una cosa che se avete maneggiato le carte per un po', probabilmente avrete già notato. Ma se prendete il re di cuori, noterete una cosa ancora un po' più strana. Intanto è l'unico re del mazzo che mostra tutte e due le mani, quattro nella versione a due teste. E poi in mano ha una spada che sembra conficcarsi nella sua stessa testa. Prima del 1800 quella spada era un'ascia, ma anche in questo caso il re dava l'impressione di stare per darsela in testa. È dal 1567, dal mitico mazzo di Pierre Maréchal, disegnato a Rouen, che il re suicida ha le stesse caratteristiche: la cintura, una tonaca decorata che regge con una mano, e l'ascia o la spada che minacciano la sua testa. Il re di cuori, con il suo triste soprannome, è per alcuni il simbolo dei cuori infranti, dell'amore folle, passionale e violento, che porta il suo stesso re alla disperazione e al suicidio. Agli americani dobbiamo invece l'invenzione della più recente carta da gioco, il Jolly, comparso nel 1863 specificamente per giocare a Euchre, un vecchio gioco di origine europea, perché serviva una carta col valore più alto di tutte. Inizialmente c'era un solo jolly nel mazzo, ed è per questo che nei mazzi odierni, se ci fate caso, uno dei due jolly è meno decorato dell'altro, era quello di riserva. Insieme all'asso di picche, il jolly è la carta su cui i decoratori si sbizzarriscono maggiormente, inserendo in qualche modo la firma della propria fabbrica di carte, con decorazioni molto particolari e originali. Ma nel caso del jolly c'è qualcosa in più. C'è chi ha visto in questa carta, tutta americana, un significato sociologico speciale. Come scrive Diane Langley, il Joker è la wild card, o la carta dell'opportunità, non diversamente dall'ethos di opportunità e individualità che è stata la forza trainante dietro la ricerca della grandezza dell'America. Che sia vero o no, il jolly, o la matta, come si dice dalle nostre parti, è una carta che può rimettere tutto in gioco, introducendo un elemento di caos nel progresso del gioco, aumentando la suspense e ricordando a tutti che se le carte sono uno specchio del destino, anche la follia, nel gioco della vita, ha sempre almeno un paio di carte a disposizione. Fever, Las Vegas, with your neon flashing and your one-armed bandits crashing all those hopes down the drain. Fever, Las Vegas, turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. If it costs me my very last dime, if I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Viva!

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. James Joyce.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La televisione è quell'apparecchio che permette a persone che non hanno niente da fare di guardare gente che non sa fare niente. Fred Allen.
1: Hey kid,

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

Sono nato su un treno mentre la città bruciava. Il treno stava andando da Tarnopol, dove vivevano i miei genitori, Nahum Fogelman e Sissel Pfeffer, a Przemyslany, dove abitava la famiglia di mia madre. Entrambe le città si trovavano nella Galizia orientale, ossia in Polonia, o meglio ancora, nell'impero austro-ungarico. Mia madre doveva avere avuto le doglie proprio sul treno, anche se può darsi che sia riuscita ad arrivare a casa per farmi nascere. Era il 28 aprile 1903. Ovviamente non ricordo cosa bruciasse. Solo anni dopo sentii parlare di un grande incendio. Così come non ho particolari ricordi dei miei primi anni di vita. Mi ricordo soltanto di quando mio fratello Mordecai, un po' più grande di me, prese il morbillo. E naturalmente me lo attaccò subito. Mordecai è sempre stato un tipo tranquillo, tant'è vero che poi è diventato rabbino. Ma io ero il suo opposto, per cui, mentre lui se ne stava fermo a letto, io saltavo di qua e di là, fino a fare un buco nel muro. Oltre a Mordecai, avevo anche una sorella di nome Miriam. Un giorno, avrò avuto 3 o 4 anni, mio padre mi disse: «Ora sei grande e devi andare al Keder, la scuola religiosa ebraica». E così conobbi il mio Melamed, il maestro. Era un uomo vecchio con un grande naso. Mi ricordo questo particolare perché un giorno mi misi le dita nel naso e lui fece altrettanto. 2 grandi diti nel suo grande naso. E mi disse: «Ti sembra bello?» Da quel giorno non mi sono messo più le dita nel naso. Cosa ho imparato al Keder? A leggere e scrivere in ebraico. Un po' di Torah e qualche pagina dei Pirkei Avot, le massime dei padri. Di queste massime ho sempre amato in particolare quella attribuita a Shemuel HaKatan, Samuele il piccolo. Quando cade il tuo nemico, non ti rallegrare. Mi venne in mente anche sul treno che ci portava ad Auschwitz, dove insieme a noi c'era un noto ebreo fascista. La nostra famiglia era piuttosto benestante. Mio padre aveva una piccola banca, 2 stanze, che ci permetteva una vita agiata. D'estate andavamo addirittura in vacanza in Italia, a Grado, dove la carne kasher ce la facevamo venire da Gorizia. La nostra era una famiglia osservante. Poi scoppiò la Prima Guerra Mondiale. Vicino a Tarnopol c'era il fronte. Inoltre i russi pensavano che gli ebrei fossero delle spie nemiche, in quanto fedeli sudditi di Francesco Giuseppe, e forse anche perché parlavano Yiddish, che è affine al tedesco. Così deportavano gli ebrei in Siberia, una vecchia abitudine russa. Allora mio padre decise di fuggire nella capitale dell'impero, e cioè a Vienna. Portammo con noi un po' di soldi, ma la vita era comunque molto magra. Un giorno, fra l'altro, a mio padre rubarono il portafoglio. Come c'era rimasto male! Io fui iscritto con scarsi risultati a un istituto commerciale, ma la maggior parte del tempo la passavo a fare del piccolo contrabbando, soprattutto patate, e ad andare al circo, il famoso circo Busch. Non potendo certo permettermi di comprare il biglietto, entravo di nascosto 1 ora prima dello spettacolo, mi nascondevo nei gabinetti e uscivo solo al primo rullo dei tamburi. Ma a Vienna avvenne la mia prima tragedia. La mia cara mamma morì improvvisamente di appendicite. A quei tempi capitava abbastanza spesso. Com'era bella la mia mamma, una vera Yiddish mame, mamma ebrea, l'indiscussa regina della nostra famiglia. E pensare che di lei non ho neanche una fotografia. Poi, finalmente, la guerra finì. Mio padre e mia sorella Miriam tornarono in Polonia. Mio fratello Mordecai andò a Zurigo per proseguire i suoi studi rabbinici. E io, avevo 15 anni, decisi di andare in Palestina, come si diceva allora. Ricorderò sempre quando mio padre mi accompagnò alla Südbahnhof di Vienna. Aveva le lacrime agli occhi e mi disse soltanto: «Cosa vuoi che ti dica? Di mangiare con la forchetta e il coltello? Ti dico una cosa sola: sii onesto,
e mi abbracciò. Non lo avrei più rivisto. Arrivato a Trieste, salii su un piroscafo e dopo qualche giorno scesi a Haifa. Da qui andai a Gerusalemme, perché non avevo nessuna voglia di fare il contadino in un kibbutz, come auspicavano i sionisti. Ma a Gerusalemme, oltre alla città vecchia c'era ben poco, era pressoché impossibile trovare un lavoro, per cui appena potei mi arruolai nell'esercito inglese. Come sapete, la Palestina era allora sotto il mandato britannico e raggiunsi in poco tempo il grado di caporale. Ma anche la carriera militare non faceva per me, per cui nel 1921 decisi di tornare in Europa. Pensavo di andare in Germania e col tempo aprire una falegnameria. Intanto, mio fratello Mordecai era diventato rabbino. Un giorno a un congresso sionistico, era un rabbino sionista, cosa abbastanza rara a quei tempi, incontrò Shmuel Zvi Margulies, indimenticabile rabbino capo della comunità ebraica di Firenze, nonché direttore del collegio rabbinico italiano che allora si trovava a Firenze. Margulies convinse mio fratello a venire a Firenze per insegnare Talmud al collegio. Fu quindi abbastanza naturale che quando seppe delle mie intenzioni mi disse: «Ma cosa vai a fare in Germania? Vieni a Firenze!» E così, alla fine del 1921, arrivai alla stazione Santa Maria Novella di Firenze. Presi una carrozzella e mi feci portare in piazza San Firenze, dove c'era la pensione cachère della mitica signora Giulia. Poi, dopo aver incontrato e abbracciato mio fratello, cercai una stanza dove vivere. Ora si trattava di trovare un lavoro. Cosa già di per sé non facilissima, non sapevo fare nulla, me la cavavo soltanto in qualche lingua, compreso l'ebraico, diventava quasi impossibile dal momento che, essendo osservante, non potevo lavorare di sabato. A quei tempi. Per fortuna il rabbino Margulies conosceva bene un altro ebreo polacco che si era stabilito a Firenze, il noto editore Leo Samuel Olszki, e così Olszki mi assunse nella sua tipografia giuntina in Via del Sole come compositore a mano e soprattutto mi permise di non lavorare di sabato. Mio fratello mi disse: «Bravo Shulim, hai trovato un lavoro pulito, come dice il Talmud». Olszki mi diede fiducia e nel 1928, a 25 anni, diventai direttore della tipografia. Lavoravo tutto il giorno, mangiavo nelle latterie e la sera tornavo nella mia cameretta, dove ero solito dormire sempre con la finestra aperta. Così, durante la famosa nevicata del 1929, trovai il davanzale pieno di neve, scandalizzando la padrona di casa. Avevo ovviamente anche alcuni amici, soprattutto studenti ebrei che a causa del numerus clausus nelle università dei loro paesi erano venuti in Italia, con cui passavo il tempo libero più o meno allegramente. E poi andavo spesso a nuotare alla Rarinantes, dove il primo gennaio di ogni anno facevamo il bagno in Arno, e il sabato andavo al tempio di Via Farini. Ma ero solo, anche perché mio fratello era nel frattempo tornato in Polonia, dove era diventato il rabbino capo di Katowice. Era venuto il momento di mettere su famiglia, ma a Firenze non avevo trovato la donna giusta. Per fortuna, sempre grazie a mio fratello, fui messo in contatto con il rabbino di Torino, Dario Di Segni, che aveva studiato proprio al collegio rabbinico di Firenze. Lui mi presentò sua figlia Anna, Annetta, che insegnava lettere nei licei. Ci piacemmo subito e, per farla breve, ci sposammo il 26 marzo 1933. Poi, il 3 settembre 1935, ci nacque una bambina che chiamammo Sissel Emilia. Sissel come la mia mamma e Emilia come la nonna di Annetta. Com'era bella la mia Sissel! A questo punto cosa potevamo desiderare di più? Avevamo entrambi un buon lavoro. Annetta insegnava all'Istituto Duca d'Aosta, una bella casa e soprattutto un'adorabile bambina.
Ma nell'autunno del 1938 arrivarono le leggi razziali. Annetta fu espulsa dalla scuola e lo stesso accadde a Sissel. Io, per fortuna, potei continuare a lavorare alla giuntina. Il vecchio Olschi, amaramente deluso da chi poco tempo prima lo aveva onorato con premi e prestigiosi riconoscimenti, se ne andò a morire in Svizzera. Annetta dava qualche lezione privata e Sissel frequentava la piccola scuola ebraica che era stata aperta nei locali della comunità. Una scuola davvero speciale, se si pensa che spesso gli insegnanti erano illustri professori cacciati dall'università. Tutto ciò è stato definito in seguito la persecuzione dei diritti. Eravamo diventati a tutti gli effetti cittadini di serie B. Alcuni, i più preveggenti e forse anche i più benestanti, fuggirono all'estero. Americhe, Palestina, Svizzera, eccetera. La maggior parte però restò in Italia, convinti che anche questa sarebbe passata. Poi la storia accelerò il suo tragico corso. Come tutti sanno, nel giugno del 1940 l'Italia entrò in guerra, pensando furbescamente che sarebbe finita di lì a poco. Ricordo ancora l'urlo della folla oceanica in Piazza della Signoria: vincere e vinceremo. Ma 3 anni dopo, il 25 luglio del 1943, con l'arrivo degli alleati in Sicilia, cadde inaspettatamente il fascismo. Mussolini fu arrestato e sostituito da Badoglio, che dichiarò che la guerra continuava, mentre stava già trattando con gli alleati l'armistizio. In quel mese d'agosto, quante cose sarebbero potute cambiare se agli italiani, ebrei e soldati in particolare, fosse stato detto in qualche modo di mettersi in salvo. Così arrivò l'8 settembre, con la fuga del re e l'invasione tedesca dell'Italia. Ma ancora una volta, gli ebrei manifestarono all'inizio il solito tradizionale ottimismo. Tranquilli, in Italia le cose terribili di cui si vocifera non possono accadere. E poi in Italia c'è il Vaticano. Figuriamoci se permetterebbe che ci venisse fatto del male. E al limite andremo a lavorare in Germania. Non sarà la fine del mondo. Ma il 16 ottobre ci fu la grande retata nel ghetto di Roma. 1022 ebrei furono deportati, uomini, donne e bambini di ogni età, senza che nessuno muovesse un dito. Per anni mi sono chiesto: perché il Papa, tutto vestito di bianco, non è andato alla stazione Tiburtina a bloccare quel treno diretto ad Auschwitz? Di quegli sventurati ne tornarono poi soltanto 15. Allora tutti capimmo che anche per noi italiani non c'era più nulla da sperare, e fu la fuga generale. Molti si nascosero nelle campagne, dove furono accolti da generose famiglie che, a costo della vita, dettero loro un rifugio. Qualcuno si nascose da fedeli amici nelle città, ma ci furono anche diverse delazioni. Io decisi di tentare la fuga in Svizzera. Mi procurai dei documenti falsi grazie a un collega di Annetta, l'avvocato Enrico Bocci, che poi fu trucidato dai nazifascisti a Villa Trieste. Così tutti e tre prendemmo il treno per Sondrio per poi passare in Svizzera. Ma il destino volle che venissimo scoperti. Non chiedetemi perché, se non volete che mi si spezzi il cuore. Arrestati, rimandati a Firenze e internati a Villa La Selva. Da qui io avrei potuto facilmente fuggire, ma come potevo abbandonare Annetta e Sissel? Dopo qualche settimana a Villa La Selva, fummo caricati su un treno passeggeri e portati al carcere di San Vittore a Milano. Anche dal treno sarei potuto fuggire, oltretutto fungevo da interprete per i tedeschi, ma come vi ho già detto, non potevo abbandonare i miei cari. Di quel viaggio ricordo paradossalmente che alla stazione di Bologna mi si avvicinò un soldato tedesco e mi dette una mela. Dopo qualche giorno a San Vittore, il 30 gennaio del 1944 fummo caricati su un vagone piombato di un treno merci, senza sapere dove ci avrebbe portato. Con noi c'erano anche il giovane rabbino di Firenze, Nathan Cassuto,
e sua moglie Anna di Gioacchino. Anna riuscì a sopravvivere e andò poi nel nascente Stato di Israele, ma nell'aprile del 1948, per tragica ironia della sorte, fu uccisa in un attacco arabo a un convoglio medico di cui faceva parte. Su quel treno per Auschwitz c'era con il suo babbo anche Liliana Segre, che pochi mesi fa è stata nominata senatrice a vita. Del viaggio in treno si parla sempre troppo poco, forse per pudore. Mi verrebbe da dire, parafrasando Wiesel, mai dimenticherò quel viaggio. Eravamo una quarantina, talmente pigiati che praticamente non potevamo sdraiarci. E poi la fame, la sete, il freddo, e i bambini che piangevano, i vecchi che rantolavano, un puzzo tremendo, e le ore, i giorni che passavano senza che ci venisse detto nulla. Veramente, l'anticamera dell'inferno. Dopo 6 giorni arrivammo ad Auschwitz. Come potete immaginare, scendemmo in pessime condizioni. Qualche vecchio era già morto. Strani individui con una divisa a strisce

le mie angosciate domande sul destino di Annetta e Sissel. Vedi quel fumo? I tuoi cari sono lassù. Ma io non volevo crederci, anzi mi dicevo, Shulim, devi continuare a vivere per loro. Una volta immatricolato con il numero tatuato sull'avambraccio sinistro, 173484, passai la quarantena, dove non ci veniva dato quasi nulla da mangiare, ma in compenso tante bastonate. Capii subito che il rancio non poteva bastare per sopravvivere e quindi bisognava inventare qualcosa per trovare un po' più di cibo. Organizzare, si diceva. Io comunque, in confronto ad altri, in particolare i poveri italiani, ero fortunato perché conoscevo anche il tedesco e lo yiddish, nonché un po' di polacco. Mi ricordo che vendetti una mezza razione di pane, e il pane, come scrisse Primo Levi, era sangue ad Auschwitz, per una grammatica polacca, perché spesso i capò erano polacchi. Poi, pur essendo vecchio per i canoni di Auschwitz, avevo già ben 41 anni, avevo un fisico robusto. E soprattutto ero un Facharbeiter, un operaio specializzato, un tipografo. Quindi un giorno una SS mi chiamò e mi disse: «Se è vero quello che c'è scritto sulla lista di trasporto, tu sei un tipografo». «Certo, signor caporale. Allora sei trasferito al campo di Platzhof». E lì mi misero a stampare le sterline false che dovevano mettere in crisi la Banca d'Inghilterra. Era tutto un altro mondo. Si mangiava un po' di più e soprattutto si stava al caldo. Poi a Platzhof scoprii che molti prigionieri erano andati a lavorare a Cracovia, nella fabbrica di utensili per cucina di un certo Schindler. Così, grazie anche alla mia conoscenza del polacco, riuscii a intrufolarmi fra quegli operai. Ormai i russi erano vicini e i tedeschi cominciavano a organizzare quelle folli marce della morte per portare i pochi prigionieri superstiti nei campi in Germania. E tantissimi morirono proprio in quelle terribili marce. Ma Schindler riuscì, corrompendo il comandante di Platzhof, Amon Goeth, con tutti i soldi che gli erano rimasti, a portare i suoi ebrei a Brünnlitz, in Cecoslovacchia. E così, l'8 maggio 1945, il più bel giorno della mia vita, fummo liberati. Io fui più fortunato di Primo Levi, perché insieme a qualche altro sopravvissuto riuscii a prendere subito la strada per l'Italia, a piedi. Un giorno fummo anche attaccati dai briganti. Chissà cosa cercavano da noi. Io gli feci vedere il numero e loro se ne andarono. Poi finalmente arrivai a Tarvisio, dove fui accolto affettuosamente da una mia amica fiorentina, Matilde Cassin. Lì per lì non mi riconobbe. Pesavo circa 40 chili. Poi arrivò un soldato della brigata ebraica che cominciò a chiedere a tutti: «C'è un certo Fogelman qui?» «Sono io», risposi. E lui: «Devo darti $50 da parte di tuo fratello Mordecai». Mi sono dimenticato di dire che Mordecai era riuscito a fuggire in Palestina con la moglie, Bella Lau, e la figlioletta, Lea Noemi. Mio fratello, infatti, era stato fortunato perché poco tempo prima dello scoppio della guerra fu schiaffeggiato per strada. Capì così che bisognava lasciare la Polonia. Il primo giorno di guerra, mentre gli aeroplani tedeschi bombardavano già Katowice, decise che non c'era più tempo da perdere e, dopo una incredibile peregrinazione, arrivò a Costanza sul Mar Nero e lì si imbarcò per Haifa. Mio padre, invece, era morto, di morte naturale, nel 1942, facendo così in tempo ad essere seppellito in un cimitero ebraico, mentre Miriam, il marito rabbino e la figlia Sissel, anche lei chiamata come la nonna, scomparvero anche loro nella Shoah. Da Tarvisio fui portato a Milano nel palazzo di Via dell'Unione 5, dove si accoglievano i sopravvissuti. Sarei dovuto tornare a Firenze, ma non me la sentivo. Cercai di sapere se Annetta e Sissel fossero ancora in vita, anche se a questo punto ci credevo poco. E infatti, poche settimane dopo, seppi dalla Croce Rossa che erano state eliminate il giorno stesso dell'arrivo ad Auschwitz, il 6 febbraio 1944. Infine tornai a Firenze. Andai subito alla tipografia giuntina e fui accolto come un eroe. Tutti piangevano e mi abbracciavano.

fu anche un articoletto di bentornato sulla nazione. Ora si trattava di ricominciare a vivere, di risorgere dopo quella morte. Per fortuna l'ebraismo vieta il suicidio. Ma a proposito di ebraismo, dopo Auschwitz avevo perso la fede dei miei padri, anche se non mi ero mai sentito così ebreo. Passavo tutto il tempo a lavorare alla tipografia per non pensare, ma la sera nella mia stanzetta avevo lasciato il nostro appartamento, troppo carico di ricordi e anche svaligiato da qualche ragazzo di Salò. Era molto dura addormentarsi. Confesso di aver bevuto qualche goccetto di troppo, con scarsi risultati, peraltro. In effetti, piangevo tanto e mi chiedevo invano il perché di questa grande tragedia. Perché eravamo stati puniti in questo orribile modo? Perché fra tanti mi ero salvato proprio io? All'inizio raccontavo cosa avevo visto e vissuto, ma sentivo che gli altri non volevano ascoltare, o semplicemente non ci credevano. Oppure mi dicevano: ora basta, la guerra è finita, bisogna pensare al futuro. Per non parlare di quel conoscente che mi disse: non mi parli dei tedeschi, a me hanno ucciso il cane. Ma miracolosamente il tempo mitiga poco a poco i dolori, anche se non potrà mai farli passare del tutto. Una sera in comunità si accendevano le luci di Hanukkah e un amico quasi mi costrinse ad andarci con lui, anche se io non ne avevo nessuna voglia. Ricordavo troppo bene quando accendevo la Hanukkah con Annetta e Sissel. Lì incontrai una giovane signora, Albana Mondolfi, vedova Passigli, madre di un bambino di 7 anni dallo strano nome Guidobaldo. Lei mi raccontò che si era salvata perché nascosta in un convento assieme al figlio, la mamma Daria, e la fedele Gilda, che pur non essendo ebrea, non aveva voluto lasciare la famiglia. Fu un attimo. Ma per qualche misterioso impulso le dissi subito: noi ci sposeremo. Evidentemente sentii che quella era l'unica possibilità per me di ricostruirmi una vita. Prima però dovevo ottenere il permesso del rabbino di Segni, padre di Annetta. Mi ricordo come ora il nostro incontro in via dei Rondinelli. Lui piangendo mi disse: cosa vuoi che ti dica? È la tua vita. I fratelli di Annetta erano più perplessi. Ma io sentivo che non potevo aspettare, perché avevo già 43 anni, o meglio, 2043, contando anche gli anni dell'esilio ebraico. E così, nel giugno del 1947, ci sposammo. Ora eravamo in tre: io, l'Albana e Guidobaldo. Albana era una donna eccezionale, e ci sarebbe tanto da dire su di lei. Quando il destino me la fece incontrare, era giovane, bella e soprattutto piena di vita. Senza di lei non sarei potuto rinascere. E Guidobaldo? Parlava poco, mangiava poco, ma non c'era da stupirsene con tutto quello che aveva passato: la morte del babbo pochi giorni prima dell'8 settembre, e poi subito nascondersi in convento. Aveva anche dovuto imparare a memoria il suo nuovo nome ariano, Giuseppe Del Masso. E poi, cosa avrà pensato di questo nuovo padre? Allora, sia io che l'Albana sentivamo il comprensibile desiderio di fare un figlio insieme, per dare anche così un senso al nostro matrimonio. E quindi, il 23 maggio 1948, venne alla luce Daniel. Come potete immaginare, io ero molto emozionato. Non avrei mai pensato di poter ancora mettere al mondo un bambino ebreo, quando pochi anni prima tutti i bambini ebrei avrebbero dovuto morire. Così passarono gli anni. Io nel frattempo avevo acquistato con un socio, Guidino dalla Torre, la tipografia Giuntina. Poi Guidino morì improvvisamente per un infarto e io comprai le sue quote dalla vedova, diventando così l'unico proprietario della tipografia. E come potete immaginare, mi buttai a capofitto nel lavoro, facendo diventare la Giuntina ancora più famosa. Nessuno ormai la ignorava, e devo dire anche con notevoli risultati economici. Però, lavorando dalla mattina alla sera, sabato e domenica compresi, trascurai non poco la famiglia, e di questo
me ne pento. Un po' per l'età, un po' per altre ragioni che potete senz'altro capire. Non giocavo quasi mai con Daniel. Guidobaldo poi si sposò con Milka, la figlia del rabbino di Firenze Fernando Belgrado, e così uscì di casa, mettendo su famiglie ed entrando subito in tipografia. Daniel era bravissimo a scuola, vinse anche un premio dopo un'eccellente maturità, ma quando dovette scegliere a quale facoltà iscriversi, io lo lasciai totalmente libero, entrò in una grave depressione, per me incomprensibile. Non voglio dilungarmi sulla sua malattia che ci angosciò tutti. Fu anche costretto a frequentare per qualche mese la normale di Pisa, come diceva lui scherzando. Per fortuna, non perse mai o quasi mai il suo spiccato senso dell'umorismo, che gli fu senz'altro d'aiuto in quei tristi anni. Io non sapevo come aiutarlo, ma alla fine mi resi conto di quanto dovesse soffrire e un giorno mi sorpresi a dirgli: «Ora capisco che tu stai soffrendo più di me ad Auschwitz». A questo proposito, a volte mi chiedo se ho fatto bene a non parlargli di tutto quello che mi era successo, ma non volevo turbarlo. Non volevo dargli un'immagine così atroce e unilaterale dell'essere umano. E poi, forse, ero io che non me la sentivo. Ora però mi rendo conto che il silenzio può fare molto più male delle parole. Dopo qualche anno di cure, non sempre efficaci, si innamorò di una ragazza di nome Vanna. Non è che dubitassi che lei gli volesse bene, ma non era ebrea, e quindi io ero contrarissimo alle nozze, anche se lei era disposta a convertirsi. Ma io pensavo ai nipotini, dei Fogelman. Temevo che i nonni materni gli avrebbero riempito la testa con il Natale e tutto il resto, ma non fu così. Mario ed Elsa si comportarono benissimo. Confesso che questo è stato il più grande errore della mia vita, perché la Vanna è stata di grande aiuto per Daniel, per non dire che gli ha salvato la vita. Io però ero già morto quando si sposarono al Tempio di Firenze, alla presenza fra gli altri di mio fratello Mordecai venuto apposta da Israele. E poi, nel 1978, nacque Shulim, che chiamarono come me, tranne che per una C in meno. E infine, nel 1980, Daniel ha fondato la casa editrice ebraica Giuntina, pubblicando La notte di Elie Wiesel come primo titolo nella collana dedicata a me. E anche questo lo ha aiutato molto, anche se lui avrebbe voluto fare lo scrittore. Per la verità, ha scritto a 20 anni qualche libretto di poesie che ha avuto anche un certo successo. Ma le sue poesie più belle, almeno per me, sono state le 5 piccole poesie per Sissel, che mi fa piacere riportare in appendice. Daniel ovviamente non aveva conosciuto Sissel, ma ne ha sempre parlato con un affetto commovente e incredibile. Grazie a lui, Sissel continua a vivere in tanti cuori. Ora sono tanto fiero di lui. Arrivato vicino ai 70 anni, gli anni di Re David quando morì, cominciai ad essere stanco. Ebbi anch'io una crisi depressiva, anche se non particolarmente grave. Forse non accettavo che anche un reduce da Auschwitz potesse morire, ma mi dissi: ho superato Auschwitz, supererò anche questo. E così fu. Poi però, il mio cuore malato, avevo già subito diversi infarti, cessò alla fine di battere e, in parole povere, morii. Era il 9 giugno 1974. Pochi mesi prima, dopo aver letto per la prima volta Se questo è un uomo di Primo Levi, che forse ho incontrato ad Auschwitz, avevo deciso di scrivere anch'io un libro. Ma Auschwitz sarebbe stata solo un capitolo. Avevo anche pensato a un possibile titolo, Shulim racconta, oppure L'uomo con la valigia, ma non feci in tempo a scriverlo. Avevo buttato giù solo una scaletta. Il libro doveva cominciare così. Sono nato su un treno mentre la città bruciava. E potete immaginare la mia commozione quando seppi che mio nipote Shulim aveva scritto un bel libro sugli anni vissuti in Israele intitolato proprio
mentre la città bruciava. Anche se avrei tante altre cose da dire, preferisco fermarmi qui. Mi sono sempre considerato un Ishanav, un uomo semplice, un uomo umile. Ma ciò fu detto anche di Mosè, nostro maestro. Questa, in breve, è stata la mia esistenza su questa terra. Vorrei soltanto aggiungere che la parola che ho ripetuto sempre in tutta la mia vita, soprattutto nelle ore più buie e anche poco prima di morire, è stata una parola paradossalmente araba, maktub, che vuol dire era scritto. Però credo che non saprò mai se c'è qualcuno che scrive il destino degli uomini o è tutto un caso. E per concludere, cosa posso dirvi? Semplicemente, ho sempre amato la vita. Appendice. Cinque piccole poesie per Sissel. 1. Cara sorellina, tu sei stata uccisa in un campo di concentramento tanti anni fa. Oggi io ti dedico queste cinque piccole poesie. 2. Come non sperare nell'immortalità dell'anima? Potrei incontrare finalmente la mia sorellina Sissel, volata in cielo prima che io nascessi. Mi verrebbe incontro sorridendo e mi direbbe dolcemente: «Ah, tu sei Daniel». 3. Muor giovane colui che al cielo è caro, Menandro e Leopardi. Dovevi essere davvero cara a Dio, se ti ha voluto così presto con sé. Ma allora dimmi, tu che forse sai tutto, noi non gli siamo cari? 4. Promettimi che mi darai la mano il giorno che arriverò da te, perché, sai, un po' di paura mi è rimasta. 5. Ora ti saluto, sorellina. Aiutami a vivere, se puoi, e anche a morire. Come ti ho già detto, spero di incontrarti un giorno e immagino che sarò molto emozionato.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Francesco Petrarca. Francesco Petrarca nasce ad Arezzo nel 1304 da una famiglia guelfa bianca in esilio da Firenze. Il padre, notaio, si stabilisce con la famiglia ad Avignone, dove si è spostata la curia papale, cioè la sede del papato. Francesco studia prima ad Avignone e poi si trasferisce con il fratello a Montpellier, dove studia legge. Il padre pensa di poter trovare, anche per i due figli, incarichi di lavoro nella curia papale. Così i due fratelli frequentano anche l'Università di Bologna. Ma Francesco abbandona gli studi giuridici perché è appassionato di letteratura e si mette alla ricerca, nelle diverse biblioteche italiane, dei testi originali degli autori latini. Vuole conoscere a fondo la lingua latina che usavano gli antichi e il loro pensiero originale. In seguito alla morte del padre nel 1326, Petrarca si stabilisce ad Avignone ed entra al servizio della potente famiglia dei Colonna, dove utilizza la grande biblioteca ed entra in contatto con i personaggi più importanti del suo tempo. Nel 1327, in una chiesa ad Avignone, conosce Laura. L'amore per Laura diventerà l'argomento principale delle sue poesie in volgare. Successivamente, per far fronte alle precarie situazioni economiche della sua famiglia, inizia la carriera ecclesiastica, diventando cappellano del cardinale Giovanni Colonna. In questo periodo effettua numerosi viaggi in Francia, in Germania e in Belgio, seguendo la sua passione di cercare e studiare antichi testi latini originali. Diventa amico di un monaco agostiniano e legge le Confessioni di Sant'Agostino, che avranno un'importante influenza sulla sua vita. Tornato in Provenza, acquista una casa in Valchiusa, che diventa rifugio in cui si ritira a comporre e a riflettere. In questi anni elabora alcuni testi che lo faranno conoscere agli intellettuali europei. Intanto, nel 1340, in tutta Europa si diffonde la sua fama di uomo di grande cultura e di raffinato scrittore. Infatti, con il suo studio degli autori romani, ha rinnovato la lingua latina, usata nel suo tempo come lingua comune da tutti gli intellettuali europei. Nel 1340 le università di Parigi e Roma gli offrono l'alloro poetico, il più grande riconoscimento dell'epoca, e Petrarca sceglie di essere incoronato a Roma in Campidoglio. Due anni dopo elabora il nucleo della sua raccolta poetica in volgare, Il Canzoniere. Tra il 1343 e il 1346 accadono importanti fatti nella sua vita personale. Nascono due figli, incontra il romano Cola di Rienzo, che cerca di instaurare a Roma una repubblica, mentre la sede papale è ancora ad Avignone, e il fratello Gerardo diventa monaco, inducendo anche il poeta a una profonda riflessione sulla sua stessa vita. Inviato in Italia dal cardinale Colonna per un incarico diplomatico, trova le lettere originali latine di Cicerone. Nel 1348 la peste dilaga in Europa e Petrarca è a Parma ed è raggiunto dalla notizia della morte di Laura. Due anni dopo, in viaggio per Roma, passa per Firenze e conosce Giovanni Boccaccio, con cui stabilisce una solida amicizia. Tra il 1352 e il 1374 Petrarca è sempre meno interessato alla ricerca del successo e della mondanità. Perciò non trova più interesse nella vita di Avignone e si trasferisce in Italia presso i Visconti di Milano. Vive poi per un periodo a Venezia, dove lo raggiunge la figlia Francesca, per poi trasferirsi con la famiglia di lei ad Arcua, presso Padova, dove gli viene donato un terreno. Petrarca continua a dedicarsi ai suoi studi e traduce in latino la novella Griselda di Boccaccio, che permette la conoscenza dell'opera di Boccaccio in Europa. Negli ultimi anni della sua vita, Petrarca rivede e riordina le poesie del Canzoniere e muore ad Arcua nel 1374.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Si conosce un uomo dal modo in cui ride. Fyodor Dostoevskij.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non sa niente e crede di sapere tutto. Questo fa chiaramente prevedere una carriera politica. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Enigmistica In. La svolta epocale del regno longobardo, di Giovanni Lovera. Poco più di due secoli durò il regno longobardo in Italia, a partire dal 568, quando Re Alboino iniziò quella vittoriosa campagna militare destinata a raggiungere quasi tutta la penisola, modificando i limiti dei vari possedimenti territoriali, ma apportando grandi cambiamenti anche nella società e nella cultura. Poco più di due secoli in cui si avvicendarono sovrani, duchi e regine che furono protagonisti di eventi di epocale importanza per la nostra storia. Tra questi personaggi merita particolare attenzione Liutprando. Fu un grande conquistatore, ma anche un eccellente e saggio amministratore delle terre assoggettate, grazie alle leggi promulgate che andarono a migliorare considerevolmente la società longobarda. La sua legislazione, ispirata ai principi cristiani, Liutprando era cattolico, simboleggia il passaggio dall'età classica al Medioevo. Una svolta di enorme importanza che avvenne gradualmente e che fu caratterizzata da una serie di eventi. Nato attorno al 690 d.C., Liutprando fu re dei Longobardi e d'Italia dal 712 al 744, e se fu così saggio e giusto, lo si deve alle sue doti connaturate. Nel suo animo non covarono mai sentimenti di vendetta, neppure nei confronti di quei discendenti della famiglia reale longobarda che imprigionarono e mutilarono sua madre, suo fratello e sua sorella, costringendo il padre e lui stesso all'esilio. Così come, ancora una volta, non ebbe sentimenti di vendetta quando, divenuto re nel 712, alla morte per malattia del padre Ansprando, che aveva regnato solo tre mesi, Liutprando fu perseguitato dalle congiure ordite da quei nemici del suo stesso popolo che non vedevano di buon occhio la sua ascesa al trono. Liutprando agì, non c'è dubbio, ma era mosso da un senso di giustizia e dal desiderio di riportare ordine, pace ed equilibrio all'interno di un regno che sembrava vacillare sull'onda delle lotte intestine. Era coraggioso, sapeva destreggiarsi con le armi e possedeva doti eccezionali per guidare un esercito, qualità indispensabili per portare a compimento gloriose imprese destinate a lasciare una traccia indelebile nella storia. Anzitutto, il concetto che un regno non dovesse per forza appoggiare sul rancore e la vendetta fu evidenziato da Liutprando fin dai primi anni di governo, quando, dopo aver scoperto per tempo la congiura ordita contro di lui da Rotari, se questi e i suoi figli furono giustiziati, fu invece dimostrata clemenza nei confronti di chi aveva ammesso la propria colpevolezza. E in seguito, sempre nell'ottica di questo nuovo modo di governare, nei primi anni di regno fu artefice di una politica di buoni rapporti anche nei confronti dei bizantini, almeno fino al 717, quando invece fu ripresa la lotta contro di loro, essendo sostenitori dell'iconoclastia, che propugnava la distruzione delle immagini sacre, che Liutprando, cattolico, non poteva certo accettare. Così come, desiderando la stabilità interna del regno, portò avanti una serie di campagne militari contro i duchi longobardi più ribelli, giungendo a controllare tutti i ducati e allargando la sua sfera di influenza politica sull'intera penisola, non esclusa Roma. Anche i rapporti con i Franchi, tesi oramai da anni, si fecero più equilibrati grazie a una saggia politica dei legami matrimoniali e antichi rancori vennero messi a tacere. Nei confronti della Chiesa, l'atteggiamento di Liutprando fu tutt'altro che ostile. Nel 728 le regalò Sutri, che era stata presa ai bizantini e mai restituita, nonostante così sancito da precedenti accordi. E nel 743 vennero restituite altre fortezze di strategica importanza. All'interno del regno, Liutprando attuò un grandioso rinnovamento in ambito religioso, promulgando leggi a sostegno di ogni istituzione ecclesiastica e che cancellarono gli ultimi residui di paganesimo. Il regno longobardo si era così trasformato. Liutprando, che fu soprattutto un grande legislatore, era riuscito a dare un nuovo volto anche alla società grazie alle 153 norme giuridiche da lui emanate, riguardanti principalmente il diritto civile e familiare, e di cui beneficiarono le categorie più deboli e indifese. Inoltre egli diede il via alla costruzione di innumerevoli chiese e monasteri, contribuendo alla diffusione di una nuova spiritualità, della preghiera e della meditazione. Quando morì, nel 744, lasciò la guida del regno al nipote Ildeprando. Anche se nei secoli successivi parte di quel tesoro di saggezza andò distrutto, perché nuovi sovrani e altri conquistatori trasformarono ulteriormente la storia della penisola italica, rimase comunque l'eredità importantissima di un regno memorabile che aveva rinnovato la società in maniera significativa.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Quanto sale ci occorre per mangiare bene e stare bene? Meno di 5 grammi al giorno. Lo dice l'OMS, che calcola 1 milione di morti in meno per ictus e 3 milioni in meno per malattie cardiovascolari se viene rispettato questo limite. Noi italiani stiamo imparando la lezione. In 10 anni il nostro consumo di sale è diminuito del 12%, ma dobbiamo fare meglio. Di Barbara Merlo. Il sale in cucina, cloruro di sodio, è la principale fonte di sodio nell'alimentazione. I dati scientifici disponibili dimostrano che un consumo eccessivo di sale ha effetti negativi sulla salute, perché un apporto elevato di sodio aumenta il rischio di malattie cardio e cerebrovascolari. L'eccesso di sale, infatti, aumenta la pressione arteriosa, a tutte le età, a partire dall'infanzia, cioè favorisce l'ipertensione, che è una delle cause più importanti di ictus cerebrale, oltre che uno dei principali fattori di rischio per l'aterosclerosi e per l'infarto miocardico. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, raccomanda per questo un consumo giornaliero di sale inferiore ai 5 grammi, che corrispondono a circa 2 grammi di sodio. In media nel mondo se ne consumano invece più del doppio. Se rispettassimo i limiti raccomandati, si calcola che potremmo evitare in tutto il mondo più di 1 milione di morti per ictus e circa 3 milioni di morti per malattie cardiovascolari. Negli ultimi 10 anni gli italiani hanno ridotto del 12% il consumo medio giornaliero di sale, come evidenziato da uno studio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, promosso e finanziato dal Ministero della Salute, Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. La notizia è buona, anche se non possiamo dirci virtuosi, perché siamo ancora lontani dalle raccomandazioni dell'OMS. Gli uomini italiani in 10 anni sono passati dal consumare in media 10,8 grammi di sale al giorno a 9,5. Le donne invece, da 8,3 grammi, sono scese a 7,2. I dati emergono da 2 indagini che fanno capo al progetto Cuore. La prima ha analizzato nel periodo 2008-2012 l'escrezione di sodio nelle urine di campioni di popolazione italiana di età compresa fra 35 e 79 anni, provenienti da tutte le regioni. Nella seconda indagine, la medesima analisi è stata invece condotta su campioni di popolazione italiana provenienti da 10 regioni nel periodo 2018-2019. Il confronto tra le 2 indagini è stato fatto su campioni di persone dai 35 ai 74 anni in 10 regioni italiane, da nord a sud. 200 persone per ogni regione, in totale 2000 per ciascun periodo, una numerosità statisticamente necessaria a ottenere stime rappresentative del consumo di sale nella popolazione. La riduzione è stata rilevata, sebbene con ampiezza diversa, in quasi tutte le regioni esaminate e in tutte le classi di età. Le categorie di indice di massa corporea, normopeso, sovrappeso, obesi e in tutti i livelli di istruzione, afferma Chiara Don Francesco, ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità e responsabile dello studio, la quale aggiunge: in entrambi i periodi, i livelli medi di assunzione di sale sono risultati significativamente più alti negli uomini che nelle donne, in quelli con sovrappeso e obesità rispetto alle persone di peso normale e in individui meno istruiti rispetto a quelli più istruiti, confermando l'importante ruolo delle disuguaglianze sociali. Quanti sono invece i consumatori virtuosi che restano al di sotto del limite raccomandato dall'OMS? Nel campione esaminato nel periodo 2008-2012, risponde la ricercatrice, il 4% degli uomini ha mantenuto un consumo giornaliero di sale inferiore a 5 grammi al giorno, contro il 15% delle donne. Nell'indagine 2018-2019 sono stati riscontrati valori significativamente più alti, 9% degli uomini e 23% delle donne. Servirà raccogliere ancora altri dati per confermare questo andamento positivo. Tuttavia, al momento i risultati confermano l'importanza di proseguire e rafforzare le iniziative di prevenzione intraprese nella popolazione italiana attraverso il programma strategico del Ministero della Salute Guadagnare Salute, grazie a cui sono state promosse e sostenute anche diverse azioni per ridurre il consumo eccessivo di sale, sottolinea Chiara Don Francesco. Per esempio, dal 2009 sono stati siglati protocolli d'intesa tra Ministero e associazioni dei panificatori artigianali e le aziende dell'industria alimentare per ridurre il contenuto di sale nel pane artigianale e in alcuni prodotti industriali, pane, gnocchi confezionati, primi piatti pronti surgelati, zuppe e passati di verdure surgelati. Se infatti per impegnarci a consumare meno sale possiamo partire dal modificare alcune abitudini in cucina e a tavola, meno sale in cottura, niente saliere in tavola, eccetera, è più difficile controllare il contenuto di sale di alimenti che non prepariamo da soli, ma acquistiamo già pronti al consumo, a partire dal pane. Una fetta media può contenere quasi un grammo di sale. Le etichette dove sono presenti ci informano sulle quantità di sale negli alimenti, ma non sempre sono di facile lettura. Non c'è differenza dal punto di vista chimico tra il sale marino ricavato dall'acqua di mare o il salgemma estratto dalle miniere, né tra sale grosso e sale fino, se non nel grado di macinazione. Oppure tra il sale normale e quello integrale, che è meno purificato e contiene altri elementi residui, ma non per questo può vantare delle proprietà. Piuttosto, i medici, oltre a raccomandare di limitare le quantità di sale, consigliano di scegliere quello iodato, cioè il sale comune, marino o salgemma, a cui è stato aggiunto lo iodio, sotto forma di ioduro o iodato di potassio. È utile per prevenire o correggere le carenze alimentari di iodio, che sono piuttosto diffuse nella popolazione, anche in Italia. Meno sale in 6 mosse. 1. Aggiungiamo meno sale alle ricette. Pasta e riso possono essere cotti in acqua poco salata. Bistecche, pesce, pollo, verdure o patate, anche fritte, possono essere cucinati e conditi con meno sale o senza, da sostituire per esempio con le erbe aromatiche. Limitiamo l'uso di dado da brodo, ketchup, salsa di soia, senape, eccetera, che contengono sodio. 2. A tavola mettiamo solo olio e aceto per condire. 3. Quando facciamo la spesa, acquistiamo alimenti poco salati. Controlliamo le etichette anche delle acque minerali. Riduciamo il consumo di piatti industriali, sughi già pronti o cibi in scatola. 4. Per gli spuntini, frutta o spremute sono un'ottima alternativa agli snack salati. 5. Nell'attività sportiva leggera reintegriamo con semplice acqua i liquidi che perdiamo attraverso il sudore. 6. Non aggiungiamo sale nelle pappe dei bambini almeno per il primo anno di vita e abituiamoli ad apprezzare cibi poco salati. Come leggere le etichette? Diversi alimenti che di per sé sarebbero naturalmente poveri di sale subiscono trattamenti tecnologici di trasformazione o di conservazione che li rendono più salati. I nomi che indicano sull'etichetta la presenza di sale aggiunto sono sodio o il suo simbolo chimico, Na, cloruro di sodio, fosfato monosodico, glutammato di sodio, benzoato di sodio, citrato di sodio. Il sodio, infatti, è contenuto in diversi composti usati come conservanti, aromatizzanti, sali di fusione, per esempio nei formaggini, eccetera. Molte etichette nutrizionali indicano solo la quantità di sodio che l'alimento contiene per 100 grammi o per porzione. Se si vuole conoscere il contenuto di sale, cloruro di sodio, si deve fare questo calcolo. 1 grammo di sodio uguale 2,5 grammi di sale. I medici raccomandano di consumare il più possibile alimenti con basso contenuto di sodio, inferiore a 0,1 grammi per 100 grammi, che corrisponde a meno di 0,25 grammi di sale. Concludiamo l'articolo con altre indicazioni da parte dei medici. 2 mesi. È quanto basta ai nostri recettori del gusto per diventare sensibili alle basse concentrazioni di sale, dopo che ne abbiamo diminuito il consumo. Possiamo quindi apprezzare i cibi poco salati senza rinunciare al gusto. Attenti al batterio. Un eccesso di sale può stimolare la crescita dell'Helicobacter pylori, un batterio che può provocare ulcere gastriche e duodenale.

0: margarina dato per brodo. Si possono invece consumare abitualmente frutta e verdure fresche, spremuta a succo, uova, carni fresche, pesce fresco, legumi freschi e secchi, pasta, riso, latte, yogurt, mozzarella, ricotta, olio e pane poco salato.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus, il padre della lingua. La commedia di Dante promosse il volgare fiorentino a lingua letteraria, ma è diventato l'italiano di tutti solo 6 secoli dopo, di Massimiliano Lorenzon. Se oggi parliamo italiano, il merito è anche di Dante Alighieri. La storia è nota. Il sommo poeta diede dignità letteraria al fiorentino adottandolo per scrivere la Divina Commedia. Il poema divenne presto un bestseller per l'epoca e il fiorentino si impose. Ma fino a quel momento, come si parlava e scriveva in italiano? Quante lingue c'erano nel paese? Ed è vero che se i francesi non si fossero messi di mezzo, oggi parleremmo siciliano? Ma andiamo con ordine. Fra il XIII e il XIV secolo non c'era ancora un'idea chiara su quale lingua standard dovesse essere usata in Italia. Al tempo la penisola era caratterizzata, e lo è ancora oggi, da una grande diversità linguistica. Ogni città disponeva del proprio dialetto e come lingua franca scritta si usava il latino o il francese. Poi però, durante la seconda metà del 200, nacque la scuola poetica dello stilnovismo, i cui massimi esponenti erano toscani, a eccezione di Guido Guinizelli bolognese. E proprio in toscano, più precisamente in tosco-fiorentino, scrissero le loro poesie che poi circolarono ampiamente in tutta la penisola. Ma l'avvenimento decisivo fu la nascita della commedia, che Dante scelse di comporre in volgare fiorentino. Discorrendo di vari argomenti, anche privati, il poeta introdusse nella lingua numerosi nuovi lessemi e costrutti sintattici. Il successo della commedia fu immediato ed è testimoniato dai circa 800 manoscritti dell'opera che ci sono pervenuti, a conferma che quantomeno entrò nelle case di tutti i dotti italiani. Grazie a questo straordinario successo, fu evidente che nello scrivere in volgare, in Italia, non si poteva più prescindere dal fiorentino. Eppure la prima scuola poetica siciliana parlava un altro dialetto, il siciliano. Siamo alla raffinatissima corte dell'imperatore Federico II, 1220-1250, nella prima metà del 1200. L'Italia, dopo circa 2 secoli di ritardo rispetto a quanto era avvenuto in Francia con il provenzale, produsse la propria letteratura in volgare e lo fece utilizzando quello che oggi è considerato un dialetto, il siciliano, anche se comunque si trattava di una lingua letteraria con molti influssi dal latino. I poeti alla corte di Federico erano molti, tra gli altri l'inventore del sonetto, Jacopo D'Alentini. La nascita e il perentorio successo della scuola poetica siciliana fu talmente importante in termini storici e linguistici che il siciliano avrebbe potuto tranquillamente essere oggi la nostra lingua nazionale. Ma le mire del Papa e le ambizioni dei sovrani francesi cambiarono le carte in tavola. Il pontefice, in contrasto con gli svevi, chiamò in aiuto il francese Carlo d'Angiò, che scese in Italia, sconfisse gli eredi di Federico II e si impadronì del sud della penisola, spazzando via anche la splendida corte che era stata dello Stupor Mundi e dei suoi successori, Corrado IV e Manfredi. Metabolizzato il successo della commedia, in un primo momento sembrò riemergere l'uso del latino classico in letteratura e nella diplomazia, a discapito del neonato italiano. Una fase passeggera. Già nella seconda parte del 400 il volgare tornò infatti a riproporsi. Già, ma quale? In pieno Rinascimento questo fu un dilemma che coinvolse i letterati di tutte le corti italiane. La diatriba su quale volgare standard adottare, la cosiddetta questione della lingua, fece litigare gli intellettuali della penisola,

0: Nessuna corte era disposta a rinunciare al proprio volgare. Finché arrivò un cardinale veneziano, Pietro Bembo, e mise tutti d'accordo. Nei primi anni del Cinquecento, Bembo iniziò una collaborazione con l'umanista Aldo Manuzio, il più importante editore dell'epoca. Curò per lui sia l'edizione della Commedia, sia quella del Canzoniere del Petrarca, unendo a tale attività uno studio personale sul Decameron di Boccaccio. L'operazione si rivelò proficua per entrambi. Manuzio, grazie a Bembo, poté aprirsi alla letteratura in volgare, stampando edizioni che rimasero insuperate per molto tempo, spiega Daniele Baglioni, docente di storia della lingua italiana all'Università Ca' Foscari di Venezia. Invece Bembo, grazie a Manuzio, poté impadronirsi appieno del fiorentino dei grandi trecentisti e proporlo come modello di lingua letteraria comune. Bembo trascrisse le sue idee linguistiche nel testo più importante della storia della lingua italiana, Le prose della volgar lingua, pubblicato nel 1525. Qui, tra le altre cose, suggerì agli intellettuali l'imitazione in poesia di Petrarca e in prosa del Decameron. L'operazione fu vincente. Il veneziano proponeva un concetto caro al Rinascimento, quello dell'imitatio dei grandi autori, che risultava possibile anche perché la scrittura di Petrarca e Boccaccio era facilmente riproponibile. Dopo questo successo, il fiorentino del Trecento, ormai a tutti gli effetti considerato italiano, si impose in letteratura senza che fosse più messo in discussione. Nell'Ottocento, con il Risorgimento, si impose l'idea patriottica di Dante come padre della lingua italiana, con l'aggiunta di Petrarca e Boccaccio, a costituire il canone fondamentale della nostra letteratura. Ma proprio mentre veniva riconosciuta a Dante la paternità dell'italiano, un altro padre si affacciava sulla scena letteraria, quell'Alessandro Manzoni, che con I Promessi Sposi fece una vera e propria rivoluzione, producendo delle novità che ancora oggi caratterizzano il nostro idioma. Eppure, all'epoca, l'italiano era ancora una lingua solo scritta. All'Unità d'Italia, nel 1861, solo il 2,5% della popolazione lo parlava regolarmente. Il Regno d'Italia si pose come obiettivo di rendere l'italiano lingua nazionale, ma non fu la scuola a riuscirci, come sperato dai ministri del Regno. Ci vollero due guerre mondiali, la radio, il cinema e soprattutto la televisione. Fu grazie a quest'ultima che negli anni Sessanta si completò il processo dell'unificazione nazionale a livello linguistico. Dopo sei secoli di tribolazioni, finalmente tutti gli italiani parlavano la stessa lingua.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus, Rita Levi Montalcini. Ci siamo immaginati a tu per tu con la scienziata italiana, premiata col Nobel, per un'intervista postuma fedele alle sue parole. Di Maria Leonarda Leone. Anche dopo essere andata in pensione, continuò ad alzarsi alle 4 del mattino. Cominciava la giornata leggendo articoli scientifici, aiutata negli ultimi anni da un sistema di lenti di ingrandimento per sopperire ai danni della maculopatia degenerativa che l'aveva resa quasi cieca. Poi, come ricordano i suoi ricercatori, con abiti squisiti, i capelli accuratamente pettinati e le mani fresche di manicure, si presentava all'EBRI, l'Istituto Europeo per la Ricerca sul Cervello, che aveva fondato a Roma. Rita Levi Montalcini, una delle più famose scienziate del XX secolo, unica donna italiana ad aver ricevuto il premio Nobel per la medicina e la fisiologia nel 1986, non ha bisogno di presentazioni. The Queen, così la chiamavano i suoi colleghi, per l'eleganza e l'attitudine con cui affrontava la vita. Minuta, passo svelto, schiena dritta, mento alto e gli occhi verdi che non avevano paura di nessuno. La descriveva un altro premio Nobel, l'ex compagno di studi Renato Dulbecco. E nei racconti di chi l'ha conosciuta, gli aggettivi che compaiono più spesso sono decisa, determinata e coraggiosa. La sua mente, sempre in movimento, la rese una bambina ansiosa e insicura, una studentessa fin troppo esigente con se stessa, una brillante ricercatrice negli USA, infine, la professoressa affermata, un capo severo, ma apprezzato dai collaboratori per la gentilezza tutta torinese, la capacità di ascoltare e anche per la particolarissima ricetta del suo gelato e il gusto piemontese delle sue pietanze a base di tartufi. Il prossimo 30 dicembre saranno 10 anni che se n'è andata. Eppure è come se fosse sempre tra noi, immortale, nume tutelare della scienza. Forse perché, come diceva lei, quando muore il corpo, sopravvive quello che hai fatto, il messaggio che hai dato. E nei suoi 103 anni di vita, dal 1909 al 2012, la signora dei neuroni di messaggi ce ne ha lasciati moltissimi, nei libri, nelle interviste e nelle migliaia di lettere zeppe di quella grafia fitta fitta che in famiglia definivano a zampe di gallina. Da lì abbiamo tratto le risposte di questa intervista postuma, ma fedele alle sue parole a Rita Levi Montalcini. Giovane, nubile ed ebrea nella società maschilista e antisemita della prima metà del Novecento, quali lati del suo carattere l'hanno aiutata a realizzarsi nonostante le sfavorevoli condizioni? Da mio padre ho ereditato la serietà e l'impegno nel lavoro, una concezione laica della vita, una notevole tenacia nel perseguire la strada che ritenevo giusta, e la noncuranza per le difficoltà che avrei incontrato nella realizzazione dei miei progetti. I miei unici meriti sono stati impegno e ottimismo, non la mia intelligenza, che è più che mediocre. La sua completa dedizione al lavoro è nota. Non pensa mai che fuori dal laboratorio avrebbe potuto trovare anche altro, magari l'amore. Mi sono innamorata forse una volta, ma è durato poco. Non mi sono sposata perché non avevo tempo. Gli uomini mi piacciono, ma se non posso lavorarci insieme, mi annoio. Non so se è la mia scarsa inclinazione a stringere amicizia negli anni universitari, fosse da attribuire al fatto che l'impegno scientifico mi sembrava inconciliabile con le attività goliardiche. Una volta però rividi Gigi Magri, uno dei pochi compagni che, pur con le dovute distanze, frequentavo allora. «Spero che non ti offenda», mi disse, «ma sei più carina adesso, malgrado l'età, di quando eri giovane. Allora eri impossibile, una specie di seppia pronta a schizzare inchiostro contro chi ti avvicinava». Quel suo commento scherzoso fece balzare davanti a me l'immagine della giovane donna che ero stata, dall'espressione cupa e dagli abiti quasi monacali. Il ritratto vivente della nonna materna, secondo sua madre. La sua gemella Paola, invece, era la copia di suo padre. Com'erano i rapporti tra lei e Paola? Quella fisica e quella caratteriale erano solo due delle differenze che rivelavano a prima vista la nostra gemellanza biovulare, ma il nostro legame era così intenso da creare, specialmente da bambine, una specie di barriera contro ogni intrusione di terzi. Questo patto di alleanza mitigò le angosce della mia infanzia, la paura dei mostri nel buio, il terrore dei giocattoli a molla, che avevano radici in un'estrema timidezza, sfiducia in me stessa, timore degli adulti in generale e di mio padre in particolare. Per usare una sua definizione, eravate due rette parallele che contro le leggi della geometria si incontrano, diverse in tutto, ma unite dallo stesso stile di vita controcorrente. Entrambe abbiamo scartato fin dall'adolescenza l'idea di farci una famiglia. Consideravamo questo impegno difficilmente compatibile con la dedizione a tempo pieno alle attività da noi scelte. Non ce ne rammaricammo mai. Tutte e due abbiamo morso con passione il nostro osso e penso che la nostra vita sia stata assai più interessante di quella del 99% delle donne di allora. Se infatti l'era vittoriana era tramontata, la sua influenza era ancora molto potente sull'educazione e sui ruoli dei giovani in base al loro sesso. Lo dimostra la decisione di vostro padre di iscrivervi al liceo femminile, precludendovi l'accesso all'università. Una volta diplomata, si trovò in difficoltà. Non aveva le doti artistiche di Paola, l'idea adolescenziale di diventare scrittrice non la convinceva più. Ignorava l'esistenza delle scienze biologiche, che non facevano parte delle materie da donna, e non si sentiva a suo agio nella ricerca di un compagno di vita. Come uscì dall'impasse? Fu un tragico evento a fornirmi il filo di Arianna. Avevo appena compiuto 20 anni. La nostra governante Giovanna venne ricoverata. Il chirurgo ci comunicò che il cancro che lo occludeva gran parte della cavità gastrica si era ramificato e aveva invaso i tessuti circostanti. Fu in quelle giornate che maturò in me la decisione, sicura di poter convincere papà a darmi la sua autorizzazione. Mi sarei iscritta alla facoltà di medicina. Se questo è veramente il tuo desiderio, mi rispose lui, non te lo impedisco, anche se ho molti dubbi sulla tua scelta. Gli dimostrò che quei dubbi erano infondati. Studiò per tutta l'estate matematica, latino e greco. Passò a pieni voti l'esame da privatista e nell'autunno del 1930, con altri 6 donne soltanto su 50 studenti, si ritrovò seduta nel lugubre e solenne anfiteatro dell'Istituto Anatomico. Laurea a pieni voti, specializzazione, ricerca, ma nel 1938 le leggi razziali fasciste irruppero nella sua vita. Come superò il colpo? Paradossalmente dovrei dire grazie a Hitler e a Mussolini, che dichiarandomi di razza inferiore mi preclusero le distrazioni e mi condannarono a chiudermi in una stanzetta dove non potevo far altro che studiare. Proprio nel laboratorio che creai nel 1940 nella mia camera da letto ho cominciato le ricerche che mi hanno portato alla scoperta del Nerve Growth Factor e al Nobel. A distanza di anni mi sono spesso domandata come potessi dedicarmi con tanto entusiasmo a quelle analisi mentre le armate tedesche disseminavano morte e distruzione in quasi tutta l'Europa. La risposta è nella disperata e in parte inconscia volontà di ignorare quel che accade, quando la piena consapevolezza ci priverebbe della possibilità di continuare a vivere. In questo modo, infatti, sopravvisse alla guerra, ma cominciò a vivere davvero solo quando, nel 1947, accettò l'invito del biologo Victor Hamburger, un semestre negli Stati Uniti, nel suo laboratorio. Cosa ricorda di quel viaggio verso la Washington University di St. Louis? La traversata atlantica sulla piccola nave polacca Sobieski, insieme a Renato Dulbecco, che era diretto al laboratorio di fisica di Bloomington, e il treno che da New York mi portò a St. Louis. Fu il più lussuoso su cui abbia mai viaggiato. I treni e le ferrovie erano state la passione della mia infanzia. Nelle lunghe soste sulla passerella elevata della stazione centrale di Torino ne osservavo l'intenso traffico, fantasticando su paesi ignoti. Contro ogni pronostico, la permanenza sull'altra sponda dell'Atlantico si prolungò per 30 anni ed è lì che con un disco del suo amato Bach in sottofondo fece la scoperta che le valse il Nobel. Quando le arrivò la fatidica telefonata che appuntò sulla pagina del libro di Agatha Christie che stava leggendo, che cosa provò? L'emozione maggiore nella vita è la scoperta, sentire di essere riusciti a trovare qualcosa per cui abbiamo tanto lavorato. La scoperta che feci nel 1951 fu forse il momento più bello della mia vita. La vigilia del Natale 1986, il Nerve Growth Factor apparve in pubblico sotto la luce dei riflettori, avvolto in un mantello nero, si inchinò al re di Svezia e per un attimo abbassò la visiera che gli copriva il viso. Ci riconoscemmo nella frazione di pochi secondi, quando vidi che mi cercava tra la folla che lo applaudiva, rialzò la visiera e scomparve, così come era apparso. Non prima di aver lasciato un'incredibile notorietà che da allora ha messo al servizio di battaglie politiche e sociali contro la discriminazione di genere e i tagli ai fondi per la ricerca portati avanti attraverso le sue fondazioni e dal seggio di senatrice a vita conferitole dal presidente Carlo Azeglio Ciampi. Come riesce a far tutto a 100 anni? Credo che il mio cervello sia lo stesso di quando ero ventenne. Il mio modo di esercitare il pensiero non è cambiato negli anni e non dipende certo da una mia particolarità, ma da quell'organo magnifico che è il cervello. Se lo coltivi, funziona. Se lo lasci andare e lo metti in pensione, si indebolisce. La sua plasticità è formidabile. Per questo bisogna continuare a pensare.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. Un futuro senza caffè, di Claudio Strano. I vigneti coltivati in Gran Bretagna. Mentre in Sassonia si colgono le pesche, in Sicilia mango e avocado, e arrivano i primi raccolti di caffè nel Palermitano, in quello che è diventato il punto più a nord del pianeta in cui la pianta è coltivata, in via sperimentale. Tutti effetti del cambiamento climatico che nel 2022 è l'anno più bollente di sempre, con una temperatura superiore di più 0,98 gradi rispetto alla media storica, e precipitazioni in calo del 45%, dati CNR, è risultato evidente a tutti. Ma è forse il caffè, pianta estremamente delicata e sensibile ai fenomeni climatici, siccità e troppa piovosità, e alle stagioni, il migliore indicatore di quanto sta succedendo sul pianeta e dentro casa nostra? Ci aspetta un futuro senza la dorata tazzina? A causa dell'aumento della temperatura, si stima che nel 2050 l'area di produzione del caffè sarà ridotta del 50%, risponde Giulia Camparsi, supply chain manager di Fairtrade. Si sono già spostate le aree coltivate, ma soprattutto stanno diminuendo. Prossimamente berremo caffè siciliano o argentino. Niente di più facile, osservando la geografia dei siti idonei alla coltivazione. La cintura marrone del caffè, infatti, che da secoli è compresa tra i due tropici, si sta allontanando e assottigliando progressivamente. La pianta ha bisogno di una temperatura tra i 18 e i 28 gradi al massimo. Arabica soprattutto, ma anche robusta, le due principali varietà necessitano inoltre, assieme a un clima moderato e costante, di una fascia di rispetto per la stagione delle piogge, che deve arrivare al momento giusto per far sì che il fiore si trasformi in frutto e i raccolti non si riducano. La siccità porta all'appassimento della pianta e alla caduta del frutto. La poca o troppa acqua ingenera debolezza e favorisce le malattie nei circa 3 anni di durata del ciclo produttivo. A causa delle gelate del 2021, il Brasile ha perso nel 2022 il 20% del raccolto di caffè e gran parte del Sud America soffre. Il problema lo viviamo sulla nostra pelle, racconta Griselda Jarkin Lopez, direttrice di una grande cooperativa di caffè, la UCA di San Juan del Rio Coco, nel nord del Nicaragua. Fino a 3 anni fa avevamo il dubbio se il cambiamento climatico esistesse veramente o fosse un argomento di cui si parlava nei paesi in via di sviluppo. Ma oggi ci rendiamo conto che è una realtà. Avere circa 7 mesi di pioggia l'anno per noi era normale, mentre ora abbiamo alcuni mesi piovosi accanto ad altri molto secchi. Quest'anno un eccesso di acqua ha ridotto decisamente le rese. Mitigare il caffè del chicco che comincia a scarseggiare si è discusso al recente Festival dello Sviluppo Sostenibile dell'ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, in un seminario a cura di Fairtrade Italia e Coop. Varie e a largo spettro sono le misure introdotte per mitigare gli eccessi del clima, a monte di una lunghissima filiera che fa il giro del mondo. Si va dalla riforestazione all'agricoltura rigenerativa che ripristini la biodiversità, al mettere le piantine all'ombra di alberi più alti come mango, avocado o banano, che abbassano le temperature e danno agli agricoltori un reddito aggiuntivo, fino a cambiare le forme stesse di lavorazione di questa materia prima, quotata alla borsa di New York. ma anche studiare incroci per selezionare cultivar più resistenti al caldo. Si tratta comunque di operazioni a lungo termine con tecnologie costosissime, fa notare Paolo Bonsignore, direttore marketing di Coop. L'80% del caffè è prodotto da 25 milioni di piccoli agricoltori che ora rischiano non poco. Si calcola che 125 milioni di persone dipendano dal caffè per sopravvivere e devono essere messe in condizione di difendere il proprio reddito, osserva Bonsignore, nonché in prospettiva di fare sviluppo d'impresa. Ma non hanno la forza per fare economie di scala, né mezzi e tecnologie per reggere gli sconquassi del clima. Per questo Fairtrade e Coop possono avere e già hanno un ruolo importante. La prima nel supportare gli agricoltori attraverso i prodotti equo e solidali, che mirano a cambiare le regole del commercio, affinché il produttore agricolo tragga un maggior guadagno dal suo lavoro e abbia una vita più dignitosa. Coop nel garantire sbocchi nei propri negozi, dove ogni giorno transitano più di 1 milione di persone che qui trovano i prodotti Solidal e Fairtrade.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La prova che nell'universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato. Bill Watterson.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il Tiglio e la Rosa, una storia goriziana di altri tempi, di Otello Silvestri. Edizioni della Laguna 2001, letto da Elisa Breda. Buon ascolto.
3: Era l'11 aprile dell'anno del Signore 1887 e alla Campagnuzza si celebrava la Domenica di Pasqua con il solito concorso di gente calata dalla città e dai dintorni. Nonostante il vento dispettoso, la folla era convenuta ancora più numerosa degli ultimi anni perché era stato allestito un grande spettacolo ippico. Due treni avevano scaricato alla stazione diverse centinaia di persone provenienti da Trieste. Molte altre erano arrivate in vettura e altrettante a piedi dalle varie località del vicino regno. Già due ore prima dell'inizio delle corse, i prati della Campagnuzza presentavano fieri le tribune disposte ad anfiteatro, con quattro ordini di posti a sedere stracolme di gente. Anche i palchi in prima fila erano gremiti, perché nessuno aveva esitato a sborsare tre fiorini. I meno fortunati si erano assiepati sui gradoni sottostanti e, nonostante i mugugni per il rincaro dei prezzi, avevano occupato ogni spazio fino all'ultimo posto a sedere. La moltitudine degli spettatori aveva dovuto invece accalcarsi nelle adiacenze della tribuna e in particolare sulla dirittura d'arrivo. Tali erano quindi la ressa, il vocio e l'eccitazione che ben presto si trasmisero anche ai cavalli trattenuti a fatica dai rispettivi palafrenieri. Aguildez, venuto da fuori per vincere la corsa internazionale, l'agitazione era stata fatale. Lanciatosi in un galoppo sfrenato verso l'uscita dell'ippodromo, aveva scalzato il sulchi e continuato in una corsa impazzita lungo la spianata di Corso Francesco Giuseppe, era stato alla fine fermato da un ufficiale degli Ulani, all'altezza del caffè teatro. Zoppicante era stato ricondotto alla Campagnuzza. Era stato squalificato. Accadde così che Figlar, bell'esemplare nostrano, si classificasse secondo, malgrado una momentanea rottura subito dopo la partenza. Un altro stallone goriziano di appena 4 anni doveva però coprirsi di gloria. Il suo nome era maestoso, cavalcato dal giovane Giuseppe Nodus, detto Sefut. Il bel giovanottone 17enne lo avrebbe condotto alla vittoria nella seconda corsa sulla distanza di 2400 metri, ottenendo un premio di 200 fiorini. Quando lo stallone Gildez si era imbizzarrito inscenando la fuga verso la libertà, gli spettatori avevano rivolto lo sguardo nella direzione in cui avrebbe dovuto fare la sua ricomparsa il puro sangue destinato a vincere. Sotto la tribunetta che accoglieva il bel mondo dell'aristocrazia e delle autorità, nella disattenzione generale delle dame chiuse nei loro dolman e dei signori col bavero rialzato a causa del vento, stava per accadere però un fatto apparentemente senza importanza, ma gravido di conseguenze. In attesa del turno di gara, un adolescente stava tenendo a briglia sciolta il cavallo intento a brucare l'erba. Inconsapevole che dalla tribuna una ragazza bella e fragrante come una rosa lo osservava. A dire il vero, la sua attenzione era stata calamitata dal puledro. Attenta, osservava le plastiche bellezze equine, inquadrandole nel cannocchiale della contessa di cui era l'accompagnatrice. Poi, quando gli spettatori avevano incominciato a fischiare alla notizia del forfè del favorito e il cavallo di casa aveva cominciato a scalpitare e a girare attorno al giovanissimo cavaliere, la ragazza aveva spostato il suo obiettivo sull'adolescente, trepitando per lui. Scrutava a fondo il suo viso, timorosa di cogliervi i segnali della paura e dello smarrimento. Lo fissava negli occhi come se su di lui incombesse il pericolo. Improvvisamente trasalì. Nella sua mente si era accesa una luce. Non aveva più dubbi. Quel giovane fantino non poteva essere altri che lui, Giuseppe Nodus. Erano passati quasi 10 anni dall'ultima volta che lo aveva visto. Era allora ancora un bambino, quando era venuto con la madre in casa sua, dopo la lite del padre col vecchio Nodus. Nel trambusto del momento scivolò abbasso accanto alle transenne, Un grido uscì dal suo petto che sembrò perdersi nel trambusto che caratterizza i momenti imminenti alla partenza. Sefut però l'udì, si voltò verso la ragazza, saltò sul calessino e volò via come se avesse appena visto un fantasma. Mentre raggiungeva il campo dei partenti, si chiedeva se poteva essere vero ciò che aveva appena visto. Forse era semplicemente un'allucinazione provocata dalla forte tensione. Ma no, non era teso. Aveva cercato in tutti i modi di sciogliere quel nodo alla gola che lo aveva attanagliato fin dal mattino, quando il padre Giovanni era venuto a dirgli che doveva montare maestoso, perché il fratello Francesco era a letto con la febbre. Il banale contrattempo era stato causa della felice apparizione. Come non interpretare in tutto questo la mano del destino? Forse non stava già scritto nel suo gran libro che quel giorno sarebbe stato lui il vero trionfatore? Alla chiamata dei concorrenti, Giuseppe Nodus si presentò con questa surreale illusione tra i veterani schierati sulla linea di partenza. La stragrande maggioranza lo scambiava ancora per il fratello maggiore, ma a lui poco importava. Su di sé sentiva solo gli occhi di Rosa, di quella splendida ragazza che lui credeva di aver dimenticato per sempre. Inestinguibili rancori tra famiglie sembravano averla del tutto cancellata, inghiottita per sempre nelle selve di Tarnova. Ora però venivano sempre più ridisegnandosi i contorni di quel viso, che un tempo la madre Anna definiva il più grazioso di Rosenthal e Straragora. Sarebbe stato fantastico portare in trionfo quella ragazza che l'aveva sedotto all'istante. In 9 anni la natura aveva fornito e modellato il suo corpo come solo Fidia avrebbe saputo farlo. Giuseppe Nodus, detto Sefut, per distinguerlo dal nonno Giuseppe, andò sulla linea di partenza con negli occhi la splendida visione. Un'eccitazione febbrile lo pervase fino alle midolla. Aveva tanta fretta di partire che per 2 volte anticipò lo sparo dello starter. Se avesse sbagliato per la 3ª volta, sarebbe stato escluso dalla gara. «Questo gli dèi non lo vorrebbero», disse tra sé, e chiuse gli occhi in attesa dello sparo. Partì in coda al gruppo. Il penultimo lo sopravanzava di 3 lunghezze dopo 200 metri. Avvertì che i suoi comandi erano scoordinati, ma non si perse d'animo. Allentò le redini e lasciò che Maestoso riprendesse il ritmo naturale. Finalmente erano in sintonia. Dopo il curvone della campagna, Maestoso era già rientrato nel gruppo. A 2000 metri dal nastro di arrivo c'erano ancora 3 cavalli da superare. Doveva farcela. Incalzò con foga il suo Pegaso e questi, come posseduto da un fuoco divino, raggiunse e sorpassò gli avversari con uno scatto che mandò in visibilio gli spettatori. Aveva vinto. In supplesso su Maestoso, Sefut incominciò a far decelerare la corsa. Improvvisamente si vide attorniato da 1000 persone. La moltitudine rompeva dalle ali, ma non pochi ippofili, veri o presunti, si erano precipitati anche dalla tribuna, piantando in asso le loro dame. A riparo dei loro dolman, sembravano incantate a guardare uno spettacolo che aveva dell'incredibile. Davanti ai loro occhi esterrefatti si svolgeva una scena che sembrava tratta da una rappresentazione mitologica. Sefut aveva letteralmente rapito Rosa per fare con lei il giro d'onore. Anche a distanza di tempo la contessa avrebbe ammesso di essere rimasta atterrita, non meno che affascinata, da ciò che aveva visto. Gli sviluppi di un episodio così fuori dal comune l'avevano turbata, suscitandole una cupa premonizione. Aveva infatti associato la scena con i 2 giovani protagonisti a quella di Achille, che conduce sul carro trionfale Polissena, premio ed insieme preda di guerra, dopo lo scontro vittorioso con Ettore. Aveva presentito che Sefut, come l'eroe greco, non avrebbe celebrato le nozze con la donna amata. Era stato questo presentimento a trattenerla al suo posto. Il canocchiale, potente e discreto, le mostrava Rosa e Sefut abbracciati in piedi sul calessino condotto al trotto da Maestoso. E solo in un secondo tempo quelli che non temevano di cacciarsi davanti alle ruote pur di acclamare il giovane Giuseppe Nodus. Infine quelli che guardavano increduli la coppia di adolescenti cui il cielo sembrava riservare una sorte privilegiata. Le lenti di ingrandimento riportarono però improvvisamente nitide e chiare anche le immagini di coloro che giunsero a rompere l'incantesimo. Per la 2ª volta la contessa ebbe un brutto presentimento. Erano i padri che venivano a rimettere a posto le cose. Giovanni Nodus e i suoi trasportarono via di peso Giuseppe, con la scusa di correre a festeggiare la vittoria. Stein Mraz prendeva sotto braccio la figlia Rosa, senza farsi tanti riguardi con la contessa, che rimaneva senza la sua fedele giovane amica. Una gripizza era pronta ad accoglierli, su cui alcuni giovani scalpitavano per far da corona alla reginetta della festa. L'impresa di Sefut fu celebrata con una solenne sbronza all'hotel Catterini, dove il vincitore venne iniziato al rito di Bacco. L'ira e la ribellione si spensero a forza di ripetuti brindisi e urrà, i cui echi il gargarino disperdeva per le rive del Corno, verso la piazzutta, raggiungendo Zingraff. Qui Stein Mraz stava schiarendo le idee a Rosa, incurante che i rimproveri potessero essere uditi dalla contessa, che gli sembrava troppo connivente. Da parte sua però la nobildonna si sentiva subdolamente coinvolta in una storia che, non ancora iniziata, lasciava presagire solo la sua fine. Nonostante l'arietta pungente, aveva spalancato la veranda per non perdere una sola battuta di quanto stava per accadere. Era intirizzita dal freddo. Il vento portava ad ondate le ultime ovazioni che si levavano ancora in Borgo Carinzia, mentre, molto più vicino, i rimbrotti aspri e duri di Stein Mraz, il più fidato dei famigli, parevano squarciare il cielo. Più per il freddo richiuse la veranda che per pietà verso la ragazza. Si raggomitolò dentro lo scialle di seta e si accomodò sul canapè, con la speranza che finissero gli atti di esultanza e di durezza. Immaginò quanto sarebbe stato bello e persino poetico se, invece di litigare, le parti in causa avessero dato libero sfogo alla gioia, come giustamente reclamava un evento così inatteso e per certi versi anche grandioso. In fondo erano sfilati sulla spianata della campagnuzza i loro figli, che una mano invisibile aveva fatto rincontrare. Era intenta a meditare sulla stupidità dell'agire umano, sulla prepotenza e sulla presunzione dei padri di sovvertire ai figli la sorte anche più apparentemente benigna, allorché fu assalita dal dubbio che la sua pervicace difesa degli uni e condanna degli altri coprisse in realtà una propria disposizione d'animo troppo indulgente e complice. All'improvviso si sentì prigioniera di un'idea quasi pagana della bellezza, proprio lei, che a Gorizia aveva fama di donna pia e di attivissima benefattrice. Era preda di questo sconcerto quando sentì bussare alla porta. Dopo un breve sussulto si riprese e comandò a Rosa di entrare. Era venuta ad augurarle, come ogni sera, la buonanotte, tenendo in mano la solita tazza di valeriana. I suoi occhi lucidi la rendevano ancora più bella. Quella che doveva risultare una notte indimenticabile, epilogo di una giornata pregna di forti emozioni, si rivelò invece per Sefut una nottata di incubi. Una frotta di amici l'aveva scaricato di peso nelle braccia della madre, disfatto dal vino, ridotto all'impotenza da una dozzina di braccia nerborute. Era successo che all'uscita dell'hotel Catterini, folate di vento avevano investito Sefut risvegliandolo dal suo stordimento. Aveva manifestato l'intenzione di andare a Zingraff. Inutilmente i compagni avevano cercato di dissuaderlo. Era stato anche necessario immobilizzarlo, ma era riuscito a divincolarsi. Per un bel tratto era corso verso via Orzoni, dove però era intoppato in una buca ed era caduto. Improvvisamente una mezza dozzina di individui gli fu addosso. Era scoppiata una lotta furibonda. Sefut si dimenava con un'energia e una resistenza leonina. Più volte era stato capace di liberarsi dalla presa, ma immediatamente una mano o l'altra l'afferrava ad un braccio o a una caviglia, poi tutte le altre insieme l'avvinghiavano saldamente, in ogni parte del corpo. Allora si rilassava, apparentemente vinto, ma per torcersi subito dopo a guizzare come un'anaconda. Tirava, spingeva, scuoteva la mischia con sgambetti, colpi d'anca e strattonate improvvise. Insieme rotolavano nelle pozzanghere, si rialzavano e ricadevano. La pioggia, anziché fiaccarli, pareva infondere nuove energie ed accrescere la voglia di azzuffarsi. Vinto da quella lotta impari, Giuseppe Nodus si abbandonò nelle braccia dei rivali. Arrivò Tone Sbogar con il suo fiacre. Imprecava per l'ora tarda e per la doccia forzata, ma la notte non era ancora finita La strada si era ormai trasformata in un torrente che scorreva verso riva del Corno. Sefut fu sistemato nella vettura sorvegliato dai suoi angeli custodi. Il nome di Rosa voleva prorompere dal suo animo lacerato. Era però talmente sfinito che le grida gli uscivano come rantoli, attirando la curiosità della gente che schiudeva la finestra. Sembrava ripetersi la stessa scena di quelle notti indimenticabili, quando le lettighe trasportavano i feriti di Bosnia all'ospedale militare della Piazzutta. Se la fatica di Tones Bogar e del suo equipaggio era finita lì, l'ansia di Anna Nodus, già messa al corrente da zelanti in piccioni, aveva lasciato il posto all'angoscia. Vedere il figliolo ridotto in quello stato le procurava una profonda amarezza. Era sicura che dopo quanto le avevano raccontato, il suo Sefut avrebbe trascorso una nottataccia. Aveva tentato di fargli fare un bagno caldo, gli aveva portato la valeriana perché avesse un sonno tranquillo, ma a stento aveva ottenuto che si levasse i vestiti impregnati di fango prima di coricarsi. I suoi timori erano fondati. Improvvisamente, con atti di vomito, lo avevano fatto alzare. Il suo stomaco, che solo quella sera era stato iniziato all'alcol, reclamava di essere liberato. Un angosciante caleidoscopio gli rimandava immagini da dimenticare. Scene tristi andavano e tornavano, nel delirio onirico, ossessivamente uguali e ripetitive. Gli pareva di stare al museo panoptico Traber, attendato sul fondo Codelli all'angolo di via Tre Re, il giorno in cui era rimasto ipnotizzato ad osservare Cleopatra distesa sul letto di morte, mentre l'aspide le pungeva il seno. Quando l'alba schiarì la cameretta attraverso le finestre che la madre aveva lasciate socchiuse perché non uscisse il fortore divino, un sonno più quieto venne a scacciare via le allucinazioni di Sefut. Era lunedì di Pasqua e Anna Nodus lo lasciò dormire sino a che ne avesse avuto abbastanza. Giuseppe Nodus si svegliò di soprassalto, mettendosi a sedere sul letto. Le finestre accostate lasciavano entrare poca luce, ma permettevano a mille voci di ragazzi di riempire la cameretta. Pensò che fosse tardi e di aver saltato la scuola. Il raggio di sole entrava di traverso, investendolo però in pieno, come se fosse l'ora di mezzodì. Il vocio della mularia giungeva da Corte Caraveggia. Saltò dal letto, aprì la finestra e vide le donnette che ritornavano dalla messa. Solo allora si ricordò che era lunedì di Pasqua e non una giornata qualsiasi. I monelli della città sembravano avere dato libero sfogo alle loro notorie nefandezze, poiché i genitori e tutti gli adulti, nonostante che il tempo non promettesse nulla di buono, erano saliti alla Castagnavizza, sul Monte Quarin. Si stava disputando la più colossale gara di claput della stagione. Le grida, le bestemmie e le imprecazioni che provenivano da Riva Castello, da Cocevia, da Via delle Monache e da Sant'Antonio sovrastavano quelle di Borgo San Rocco. Se proprio aveva bisogno d'aiuto per svegliarsi, non poteva desiderare di meglio. Quella era la marmaglia più rumorosa e attaccabrighe di tutta la inclita mularia cittadina. Pensò allora di essere l'unico individuo della città ad essere rimasto a casa, fin quando non scese in cucina e vide la madre. Anna Nodus lo stava aspettando, aveva acceso il fuoco, tenuto in caldo le pinze del cresciutti e il kugluf fatto con le sue mani. Aveva preparato perfino la tazza di kefir, una speciale birra di latte. Aveva rispettato, e solo per lui, l'usanza del piatto pasquale, un misto di piduz e di testina di vitello. Il resto della tavola era occupato da una guantiera di dolci circondata da canestrini di uova colorate. Sefut era stato sul punto di rimproverare la madre per non averlo svegliato, ma si trattenne, perché lei gli era venuta incontro più affabile del solito. L'aveva fatto accomodare, squadrato bene in faccia, e ne era rimasta rassicurata. Era stato sufficiente un bel bagno nella tinozza per ripulire la graniglia appiccicata sulla pelle e un bicchierino di Alkermesh per levar via il tartaro dalle labbra. Mentre gli altri uomini erano da qualche parte a fare baldoria, la donna era felice di stare da sola con il figlio, che in 24 ore aveva conosciuto il bello e il brutto della vita, le contraddizioni del mondo. Sefut mangiava assorto nei suoi pensieri e aveva risposto a monosillabi alle domande della madre. Anna Nodus

più indisciplinata e turbolenta, momentaneamente innocua ed inoffensiva, solo perché era tutta presa dal famigerato gioco del sassetto? Considerata la direzione che aveva preso, non le fu difficile immaginare che il suo Sefut stava correndo a Zingraf, portato da una forza irresistibile. Giunto, vi scosse energicamente la campanella del portone di via della Scala. Si presentò un vecchio domestico cui chiese di vedere Rosa Mraz o anche il padre in persona. L'anziano cercò di prendere tempo. Impassibile, continuava a masticare uno spicchio d'aglio. Sefut gli rinnovò la domanda. Dapprima sputò il suo intruglio, poi si decise a dire che né Rosa né Stane si trovavano a Zingraf. Dopo un'altra breve pausa, aggiunse che se proprio aveva tutta quell'urgenza di vederli, avrebbe dovuto prendere la strada per Giasbana, per Quisca, o per Castel Dobra, o verso qualche altro villaggio del Coglio, e che prima di notte li avrebbe senz'altro trovati. Sefut non ebbe il minimo dubbio che il vecchio lo indirizzasse a tutt'altra parte, e tirò via senza salutare. Forse quello faceva il furbo e Rosa si trovava davvero in casa, o forse era salita semplicemente alla castagnavizza, come tanti altri in quella giornata.

0: Avete ascoltato un estratto da Il Tiglio e la Rosa, una storia goriziana di altri tempi, di Otello Silvestri. Edizioni della Laguna 2001, letto da Elisa Breda.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. Woody Allen.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Marguerite Yourcenar.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Oggi può sembrare un mezzo un po' antiquato, ma la radio fu una delle invenzioni più importanti della modernità, che cambiò totalmente il nostro modo di comunicare. Come spesso accade in questi casi, la radio fu il frutto di invenzioni precedenti, come il telegrafo, e di diverse ricerche indipendenti che contribuirono allo sviluppo della tecnologia che oggi tutti conosciamo. Prima dell'apparecchio vero e proprio, infatti, alcuni scienziati scoprirono l'esistenza di queste strane radiazioni elettromagnetiche, le onde radio appunto, che viaggiavano nell'aria e potevano essere intercettate da appositi strumenti. I pionieri di questa scoperta furono lo scozzese James Clerk Maxwell, teorico nel 1864 dell'elettromagnetismo e della possibilità di inviare segnali attraverso l'etere, e il tedesco Heinrich Rudolf Hertz, che qualche anno dopo ne dimostrò sperimentalmente l'esistenza. Il mondo scientifico di allora, però, pensava alle onde radio come una pura curiosità scientifica, senza grandi applicazioni pratiche. Fortunatamente, non tutti la pensavano così. La scoperta delle onde elettromagnetiche catturò l'attenzione di due fisici intraprendenti, l'italiano Guglielmo Marconi e il russo Aleksandr Stepanovich Popov. Questi due studiosi vivevano e lavoravano in zone completamente diverse del globo, eppure, senza saperlo, cominciarono a lavorare contemporaneamente sul medesimo progetto, ossia la costruzione di una tecnologia in grado di inviare e ricevere segnali radio anche a notevoli distanze. Questa puntata è dedicata proprio a Guglielmo Marconi, che con le sue applicazioni ha dato inizio alla scienza e alla tecnologia delle comunicazioni a distanza, quella della radio, della televisione e del wireless. Guglielmo nasce a Bologna il 25 aprile 1874 da Giuseppe Marconi e Annie Jameson. I trasferimenti della famiglia in Inghilterra, dove Guglielmo svolse molte delle sue attività, e in Toscana furono molto frequenti. Dal 1885 al 1889 Guglielmo Marconi studiò all'Istituto Nazionale di Livorno e in quegli anni si interessò fortemente all'elettrotecnica, materia che approfondì con Vincenzo Rosa, professore di fisica del Regio Liceo Nicolini di Livorno, e grazie al quale poteva frequentare il laboratorio di fisica, pur non essendo studente di quella scuola. Qui imparò, ad esempio, a valutare le caratteristiche dei componenti di un circuito e sperimentò l'utilizzo del Coherer, rilevatore di onde elettromagnetiche utilizzato in quegli anni da vari studiosi. Allestì un laboratorio nella casa paterna a Villa Griffone, in provincia di Bologna, dove si dedicò a numerosi esperimenti, primo tra tutti, a soli 18 anni, quello finalizzato alla realizzazione di una nuova pila elettrica da presentare ad un concorso internazionale bandito dalla rivista L'Elettricità nel 1891. La finalità del concorso era la realizzazione di un elettromotore pratico ed economico, considerando che in quegli anni non esistevano ancora sorgenti in grado di assicurare una fornitura continua e di ampia diffusione di energia. Mettendo a frutto le sue competenze tecniche e le abilità sperimentali, il giovane Marconi si dedicò quindi alla realizzazione di pile termoelettriche, basate cioè sul principio della trasformazione del calore in elettricità. Guglielmo Marconi interruppe quasi subito i suoi esperimenti sulle pile, e iniziò a lavorare nel campo delle onde elettromagnetiche. A 20 anni realizzò un rilevatore di fulmini, composto da una pila, un coherer e un campanello elettrico, e ipotizzando di sostituire al fulmine un segnale prodotto da lui stesso, riuscì con un impulso inviato ad un tasto telegrafico a far suonare un campanello posto ad una certa distanza nella sua stanza. L'interesse di Marconi era essenzialmente focalizzato sullo sviluppo di tecnologie applicabili ed utilizzabili e quindi dai risvolti pratici e commerciali. Il suo progetto più ambizioso fu quello di sviluppare un sistema di comunicazione con la telegrafia senza fili che, come vedremo, gli valse il premio Nobel per la fisica nel 1909, segnando in pratica l'inizio delle radiocomunicazioni.

0: a partire dal 1894, effettuò i primi esperimenti con le onde elettromagnetiche, che in quel periodo erano oggetto di studio e ricerca a livello europeo. Leggendo le relazioni del fisico tedesco Heinrich Rudolf Hertz, il giovane Marconi cominciò a riflettere sulla possibilità di inviare segnali a distanza utilizzando le onde radio, superando quindi la necessità dei fili della telegrafia ordinaria. Assiduo frequentatore delle lezioni di Augusto Righi, docente di fisica all'Università di Bologna, nel 1895 acquistò alcuni componenti e preparò il primo trasmettitore e ricevitore telegrafico che sperimentò a Pontecchio, in provincia di Bologna. L'apparato di trasmissione e quello di ricezione erano separati da una collina. I segnali Morse furono ricevuti a circa 2 chilometri di distanza dal fratello, che segnalò il successo della prova con un colpo di fucile. Aveva così compiuto il primo esperimento di telegrafia senza fili e realizzato la prima trasmissione di un segnale Morse su onde radio. Marconi inoltre perfezionò alcuni dispositivi e introdusse l'antenna, elemento fondamentale del sistema Marconi. Nel 1896 la famiglia si trasferì in Inghilterra, dove in quegli anni era fortissimo l'interesse nel potenziamento delle reti di comunicazione e quindi il giovane inventore poté avviare collaborazioni importanti. Ottenne il suo primo brevetto nel giugno del 1896 e nel luglio del 1897 fu costruita la Wireless Telegraph and Signal Company, nota come Marconi Company, della quale Guglielmo Marconi diventò direttore tecnico e inizialmente principale azionista. In questo modo Marconi riuscì a controllare direttamente gli sviluppi della sua invenzione, anche in vista delle future applicazioni commerciali. Il 7 luglio 1897 ottenne il brevetto numero 12039 per la telegrafia senza fili.
1: Sono lieto di potervi evocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati, alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio e il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
0: La ionosfera, che in quegli anni non era ancora conosciuta, è uno strato dell'atmosfera che riflette le onde radio, rendendo così possibili le comunicazioni intercontinentali. Ai tempi della traversata atlantica, Marconi non poteva comprendere quindi perché il suo sistema funzionasse e se si fosse affidato solo ai calcoli basati sulla realtà fisica nota in quegli anni. Riconosceva il profitto che poteva derivare da un progetto di tale portata e sfruttò quindi la sua posizione di direttore tecnico della Marconi Company per effettuare ricerche e dimostrazioni in tal senso. Con i suoi collaboratori si dedicò principalmente all'incremento della portata delle trasmissioni e alla riservatezza e indipendenza delle comunicazioni. Nel 1900 svelò l'esistenza dello spettro radioelettrico, che rendeva possibile la comunicazione contemporanea di molti segnali senza interferenze o intercettazione dei messaggi trasmessi. La prima trasmissione transatlantica dei segnali, risalente al 1901, dall'Inghilterra, stazione di Poldhu, in Cornovaglia, fino ad un ricevitore posto in Canada, coprì una distanza di oltre 3.000 chilometri, dimostrando quindi che le onde radio potevano propagarsi a grande distanza nonostante la curvatura terrestre. Il commento pubblicato dal New York Times poco dopo la prima trasmissione transatlantica fu: Se Marconi riesce nelle sue esperienze di telegrafia intercontinentale, il suo nome rimarrà attraverso i secoli tra quelli dei più grandi inventori di tutto il mondo. Nel 1902 Marconi condusse esperimenti a bordo del transatlantico Philadelphia e poi sulla corazzata Carlo Alberto, messagli a disposizione dalla Marina Militare Italiana, con cui i segnali si trasmettevano e ricevevano nel Mediterraneo, nell'Atlantico, nella Manica e nel Mar Baltico. Il programma transatlantico richiese molto lavoro. Furono costruite nuove stazioni, Glass Bay nel 1902, Cape Cod nel 1903 e Clifden nel 1907, e furono necessari nuovi dispositivi. Nello stesso anno inventò il detector magnetico, che, più sensibile e affidabile del Coerer, lo sostituì nella rivelazione di onde elettromagnetiche, permettendo così di passare dalla ricezione di un segnale elettrico alla ricezione di un segnale acustico. Per i successi ottenuti da Marconi in quegli anni, nel 1904 gli fu conferita la laurea ad honorem in ingegneria dalla Regia Scuola d'Applicazione per Ingegneri di Bologna e nel 1908 riuscì nel suo obiettivo più ambizioso, un ponte di comunicazioni regolari tra le due sponde dell'Atlantico. Una delle principali applicazioni della sua invenzione riguardò i servizi radiomarittimi per la sicurezza del mare. Il salvataggio di circa 1.700 passeggeri a bordo del Transatlantico Republic della White Star Line nel gennaio 1909 ne fu una conferma tangibile e proprio nel dicembre di quell'anno, al termine di un programma di lavoro di circa 15 anni, Guglielmo Marconi vinse il premio Nobel per la fisica, condiviso con lo scienziato tedesco Carl Ferdinand Braun. Nel 1928 fu nominato presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e nel 1930 presidente della Reale Accademia d'Italia. In questo stesso anno stabilì un collegamento tra le apparecchiature dell'Elettra, ancorata nel porto di Genova, ed una stazione ad onde corte in Australia, a Sydney. Il radiosegnale inviato da Genova, coprendo quasi 20.000 km di distanza, fece accendere le luci del municipio della città australiana. Il 12 febbraio 1931 fu inaugurata la stazione radio Vaticana e nello stesso anno avviò le sue indagini sulle microonde. Nel 1934 gli fu conferita la laurea ad honorem in fisica. Guglielmo Marconi morì a Roma il 20 luglio 1937. La figura del premio Nobel Marconi è a distanza di tempo ancora pienamente attuale e strettamente connessa con le più moderne innovazioni. Con le sue applicazioni, Marconi ha dato inizio alla scienza e alla tecnologia delle comunicazioni a distanza, della radio, della televisione e del wireless. Quello che lui realizzò allora con l'elettromagnetismo, noi oggi si continua a studiare e a fare con la luce, lavorando per un internet del futuro molto più veloce e performante, basato sulle tecnologie quantistiche.

0: Il racconto.
1: La donna che scampò al Titanic e ad altri due naufragi. Di Andrea Accorsi. Quando si dice nascere sotto una buona stella. Violet Jessop lavorò come cameriera sui transatlantici della compagnia di navigazione inglese White Star Line e sopravvisse a ben 3 incidenti navali, compreso quello del Titanic, guadagnandosi l'appellativo di inaffondabile. Violet Constance Jessop vide la luce nel 1887 in Argentina. I genitori vi erano emigrati dall'Irlanda per cercare una sorte migliore di quella a cui erano destinati in madrepatria. Il padre, William, allevava pecore, un'occupazione che gli permise di vivere dignitosamente assieme alla moglie, Catherine, e di mettere su famiglia. Ebbero 9 figli, 3 dei quali però non sopravvissero all'infanzia, vittime di malattie che all'epoca mietevano giovani vite con frequenza. La stessa sorte sfiorò Violet, ammalatasi a sua volta di tubercolosi. I medici si mostrarono pessimisti, ma lei, contro ogni previsione, guarì. Il primo colpo di fortuna di una lunga serie. La giovane Jessop crebbe nella pampa argentina vicino alla città portuale di Bahia Blanca, affacciata sull'Atlantico. Proprio l'oceano sarebbe divenuto la sua meta lavorativa. Prima, però, dovette attraversarlo con i suoi familiari. Accadde alla morte del padre, che non sopravvisse alle complicazioni di un intervento chirurgico. Violet aveva allora 16 anni e da quel momento, come figlia maggiore, dovette prendersi cura dei 5 fratelli. Per mantenerli, sua madre decise di trasferirsi dall'altra parte del globo, in Inghilterra. Qui trovò lavoro come cameriera sulle navi. Il grande sviluppo della navigazione alimentava in quegli anni un settore florido che richiamava sempre più passeggeri e con essi addetti a bordo. Mentre Catherine, lontano da casa, manteneva la famiglia, Violet fu avviata agli studi in un convento, ma dovette mollare tutto quando la salute della madre cominciò a cedere. Fu allora che la giovane, divenuta nel frattempo una bellissima ragazza, seguì le orme materne. A 21 anni cercò un lavoro come hostess di bordo. La sua bellezza non le fu d'aiuto. All'epoca, infatti, la maggior parte delle donne assunte sulle navi erano di mezza età e i datori di lavoro scartavano quelle troppo giovani o appariscenti perché ritenevano che avrebbero potuto causare problemi durante la navigazione, distraendo l'equipaggio e i passeggeri. Violet non si perse d'animo, rinunciò a truccarsi e ripiegò su vecchi abiti, offrendo così un'immagine dimessa. L'espediente funzionò e Violet fu assunta a bordo di un piroscafo della Royal Mail Line, l'Orinoco. Qui incontrò il suo primo amore, un passeggero che però le disse di aver promesso alla madre di non sposarsi prima di ottenere una promozione. I due poi persero i contatti. Sul luogo di lavoro Violet ricevette almeno 3 proposte di matrimonio, di cui una da un ricco passeggero di prima classe, ma non ne accettò nessuna. Poi fu assunta dalla White Star. La retribuzione era minima, poco più di 2 sterline al mese, pari a 200 euro di oggi. Il destino l'avrebbe portata, uno dopo l'altro, su tutti i 3 transatlantici gemelli della compagnia. Il primo fu l'Olympic, che nel 1908 era la più grande nave di linea civile al mondo. Il 20 settembre 1911, al momento di lasciare il porto di Southampton, con un forte ritardo sull'orario di partenza, il transatlantico si scontrò con l'incrociatore Oak della Royal Navy, che lo speronò a dritta causando uno squarcio a poppa. 2 compartimenti stagni furono danneggiati sotto la linea di galleggiamento e l'elica perse una pala. I danni maggiori però li riportò la Hawke, che ebbe la prua completamente distrutta.

sterline e 10 scelline al mese, ma i turni di lavoro arrivavano a 17 ore al giorno. Inoltre, le rotte che doveva coprire nel Nord Atlantico la esponevano a un clima rigido, con condizioni meteorologiche avverse, ed erano percorse da una clientela particolarmente esigente. Ma su insistenza di familiari e amici, Violet accettò. Alle 6 del mattino del 10 aprile 1912 raggiunse in carrozza il molo di attracco a Southampton per prendere servizio nel viaggio inaugurale del Titanic. 4 giorni dopo la nave colpì un iceberg e nulla poté evitare che colasse a picco. Violet, che aveva 24 anni, raccontò nelle sue memorie di essere rimasta composta fino all'ultimo, senza farsi prendere dal panico, perché doveva dare esempio di come comportarsi nell'emergenza per quanti non parlavano inglese e non potevano seguire le istruzioni fornite dall'equipaggio. Scrisse: «Mi fu ordinato di stare sul ponte dove i passeggeri camminavano tranquillamente. Rimasi addossata alla paratia con le altre hostess a guardare le donne che si aggrappavano ai mariti prima di salire con i figli sulle scialuppe di salvataggio. Violet ricevette l'ordine di aiutare donne e bambini a prendere posto sulle scialuppe. Poi le dissero di salire a sua volta sulla scialuppa numero 16. Mentre la barca veniva calata, un ufficiale le affidò un bimbo in fasce perché ne avesse cura. L'indomani fu tratta in salvo dal transatlantico Carpazia. Durante uno dei 3 giorni di navigazione alla volta di New York, una donna le si avvicinò, prese il piccolo e si allontanò senza dirle una parola. Questo episodio rimane però un mistero. Secondo i documenti ufficiali, sulla scialuppa 16 fu imbarcato un solo minore che si chiamava Assad Thomas e aveva 5 mesi. Affidato a una passeggera inglese, Edwina Trout. La madre poté riabbracciarlo dopo lo sbarco del Carpazia a New York. Anni dopo, la Jessop riferì che in una notte di tempesta ricevette a casa la telefonata di una donna che le chiese se aveva salvato un bambino dal Titanic. «Sì», rispose. «Ero io quel bambino», si sentì dire all'altro capo del filo. Dopo una risata, la telefonata si interruppe. Un amico e biografo della Jessop pensò a uno scherzo, ma lei replicò di non aver mai raccontato il suo gesto a nessuno. Neppure il disastro del Titanic scoraggiò Violet dal riprendere il mare. Dopo lo scoppio della Grande Guerra, si imbarcò per la Croce Rossa britannica sulla nave ospedale Britannic e qui andò incontro a un altro naufragio. La mattina del 21 novembre 1916, vicino alla Grecia, il Britannic colpì presumibilmente una mina di profondità tedesca e in appena 10 minuti si trovò nelle stesse condizioni del Titanic un'ora dopo la collisione con l'iceberg. La rapidità con cui la nave stava affondando spinse Violet a saltare fuori bordo. I motori però non erano stati ancora fermati. E le eliche risucchiarono 2 lance di salvataggio sotto la poppa, facendole a pezzi assieme ai loro passeggeri. Sono saltata in acqua, ma sono finita risucchiata sotto la chiglia della nave, picchiando la testa, scrisse Violet. Sono scampata, ma anni dopo, quando sono andata dal medico a causa di ricorrenti mali di testa, ho scoperto che quella volta avevo subito una frattura del cranio. L'indomita Violet scherzò dicendo che se l'era cavata solo grazie alla sua folta capigliatura che aveva attutito il colpo. Disse anche che, a differenza del Titanic, stavolta si era ricordata di portare con sé gli effetti personali, fra cui lo spazzolino da denti. Il Britannic fu la nave più grande affondata nel corso del conflitto. L'orgoglio del mondo sanitario sugli oceani immerse un po' la prua, poi un po' più in basso e ancora più in basso. Tutti i macchinari del ponte scivolarono in mare come i giocattoli di un bambino. Poi fece un tuffo spaventoso. La sua poppa si sollevò centinaia di piedi in aria fino a quando, con un ruggito finale,
scomparve nelle profondità.

0: d'età marine, riportò la Jessop alla fine delle sue memorie. A bordo c'erano 1066 persone, fra cui 315 membri del servizio medico dell'esercito e 77 infermiere. Le vittime furono solo 30, i feriti 38. Un bilancio contenuto grazie ad alcuni fattori. La temperatura dell'acqua, 21 gradi rispetto ai meno 2 del Titanic. La presenza di più lance di salvataggio e l'arrivo dei primi soccorsi meno di 2 ore dopo l'SOS. Negli anni 20 le navi divennero un mezzo di trasporto sempre più popolare e comparvero anche le crociere di svago. Violet tornò a lavorare per la White Star e altre compagnie. Con la Red Star Line fece 2 crociere in tutto il mondo sulla nave più grande della compagnia, la Belgenland. Alla fine degli anni 30 si sposò, ma il matrimonio ebbe breve durata e non le diede figli. Nel 1950, dopo più di 40 anni trascorsi sulle navi, Violet si ritirò nel Suffolk per dedicarsi al giardinaggio e all'allevamento di polli. La morte, che non l'aveva mai ghermita in mare, la colse nel 1971 all'età di 83 anni per insufficienza cardiaca. Nota a margine. Nave gemella, identico destino. Il transatlantico Britannic, gemello del Titanic e dell'Olympic, doveva chiamarsi Gigantic, ma dopo il naufragio del Titanic fu ribattezzato e modificato per renderlo più sicuro. Varato nel 1914, era più grande delle navi sorelle. Lungo 269 metri, largo 29, aveva una stazza di 48.000 tonnellate. Quando scoppiò la Grande Guerra, fu trasformato in nave ospedale per le truppe impegnate nella campagna di Gallipoli, in territorio turco. Alloggiava 3.300 posti letto e alcune sale operatorie. Dopo 5 viaggi nel Mediterraneo orientale, il 21 novembre 1916, mentre percorreva il canale di Ceo, nell'Egeo, il Britannic fu scosso da un'esplosione, in seguito alla quale raggiunse il suo limite di allagamento. Il capitano Charles Alfred Bartlett proseguì verso la costa per farlo arenare. A condannarlo furono involontariamente le infermiere che avevano aperto gli oblò dei ponti inferiori per ventilare i reparti, contravvenendo agli ordini. Questo fece imbarcare acqua al transatlantico fino a causarne l'affondamento in 55 minuti. Quando la poppa si sollevò fuori dall'acqua, la prua si era già schiantata sul fondo del mare, profondo 120 metri. Il relitto fu scoperto nel 1975 da Jacques Cousteau, che lo esplorò.
1: Avete ascoltato Il racconto.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Ascoltare una brutta musica male interpretata è una disgrazia. Ascoltare una bella musica male interpretata è un'offesa. Claudio Casini.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. E nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. Mai più prostitute di Stato. La senatrice Lina Merlin è ricordata per la legge del 1958 che abolì le case chiuse. Di Sara Peggion. Ah, questo paese di viriloni, che passano per gli uomini più dotati del mondo e poi non riescono a conquistare una donna da soli. Basterebbero queste poche righe tratte da un'intervista rilasciata a Oriana Fallaci nel 1963 per descrivere il carattere tutt'altro che docile della senatrice Lina Merlin. A 5 anni dalla legge 75 del 1958, che aboliva la regolamentazione statale della prostituzione, le polemiche non si erano ancora spente. E alla giornalista che per l'Europeo provava a incalzarla sul problema delle lucciole, rimaste senza casa, Merlin ribadiva: «E prima non si vedevano in giro? Ma mi faccia il piacere, lei non capisce proprio nulla. Nelle case chiuse c'erano 2.500 donne, fuori c'erano almeno 50.000 clandestine. La mia legge mirava solo a impedire la complicità dello Stato». Il discusso provvedimento era costato alla militante socialista un decennio di battaglie civili e di attacchi fuori e dentro il Parlamento, ai quali lei aveva sempre risposto con i fatti, visitando i bordelli per documentare le indegne condizioni di vita delle lavoratrici, il cui sfruttamento sessuale legalizzato era ormai sanzionato in tutta Europa tranne che in Italia. E pare eloquente che ad adoperarsi fosse una donna di oltre 60 anni, esponente della generazione più anziana del suo partito, scrive Monica Fioravanzo, docente di storia contemporanea all'Università di Padova e autrice di Lina Merlin, una donna, due guerre, tre regimi, Franco Angeli. Nel saggio la studiosa ripercorre la vita e il lungo impegno politico e sociale della senatrice veneta, da tutti, persino dal New York Times, ricordata per lo più per la legge che porta il suo nome, ma madre di tante altre lotte per l'emancipazione femminile, nonché tra le 21 donne elette all'Assemblea Costituente. La sua vita fu a tratti avventurosa e anticonformista, sempre salda su principi di solidarietà e di uguaglianza, ma non senza contraddizioni. Quando era ormai fuori dalla vita politica attiva, tornò alla ribalta della cronaca per le posizioni che assunse rispetto alla legge sul divorzio del 1970, accettando la vicepresidenza del comitato promotore del referendum abrogativo, spiega Fioravanzo. Schierandosi a favore dell'indissolubilità del matrimonio civile, Lina Merlin ritenne di tutelare ancora una volta i soggetti più fragili che all'interno della famiglia erano i figli e con loro le mogli e le madri, per la maggioranza casalinghe, più raramente occupate, ma spesso sottopagate e comunque prive per la maggior parte di una vera autonomia economica e di copertura pensionistica. Nata nel 1887 a Pozzonovo, in provincia di Padova, prima di 10 figli in una famiglia della media borghesia, Angelina, il suo nome all'anagrafe, diventa maestra elementare, mestiere che vive come una missione civile, specializzandosi nell'insegnamento del francese. Nel 1919 aderisce al Partito Socialista perché vicino ai suoi ideali di giustizia e si espone apertamente contro il nascente regime. Quando nel 1926 il governo impone ai dipendenti pubblici il giuramento di fedeltà al fascismo, Lina si rifiuta e perde il posto di lavoro. «Non si può educare la libertà piegando la schiena alla dittatura», scrive. Inizia per lei, nubile che vive della sua professione, un periodo che oggi chiameremmo di precariato, tra lezioni private e domicili clandestini. Nel 1926 viene arrestata a Milano insieme al medico e deputato Dante Gallani, un compagno già sposato che poi, da vedovo, diventerà suo marito. Incarcerata a San Vittore e inviata al confino in Sardegna per 5 anni, poi graziati a 3. un soggiorno gravato da continue vessazioni e contrassegnato dall'imposizione di faticosi trasferimenti, volti a fiaccarne lo spirito indomito, scrive Fioravanzo. Dopo la caduta del regime e il contributo alla resistenza, Lina Merlin viene eletta all'Assemblea Costituente nel 1946. È anche grazie alla sua pressione se nell'articolo 3 della Costituzione trova spazio un'affermazione netta di pari dignità sociale, senza distinzioni di sesso. La senatrice si occupa di assistenza all'infanzia, di riforma carceraria, di parità tra i coniugi, di tutela delle lavoratrici madri. Si batte per l'abolizione della dicitura figlio di NN nei registri anagrafici, lavora affinché le donne possano accedere a ruoli pubblici. Nel suo privato crea una famiglia allargata ante litteram. Nel 1933, a 46 anni, sposa il vedovo Dante Gallani. Al viaggio di nozze a Santa Margherita Ligure partecipano anche il figlio di lui, Corrado, e la nipote di lei, Franca Cuonzo, rimasta orfana di madre e poi adottata. Il matrimonio dura poco, perché nel 1936 Gallani muore. Rimasi vedova, sola, priva di tutto, offesa perfino dalle aspre critiche dei compagni che condannavano la mia testardaggine, scrive nelle sue memorie. Testarda lo era davvero. Tra le cause che non mollò mai, ci fu quella del mezzogiorno del settentrione, Ipolesine che nel secondo dopoguerra fu travolto da 17 alluvioni. In occasione della prima, nel 1951, fu lei ad accompagnare a Rovigo il presidente del consiglio Alcide De Gasperi e a rimanere poi ad Adria per fornire e organizzare i soccorsi, ricorda Fioravanzo. Le foto la ritraggono in stivaloni su barconi carichi di provviste. A Loreo rischiò persino di annegare quando l'imbarcazione su cui trasportava gli aiuti si capovolse. E a una Oriana Fallaci, che la punzecchia di essere mal sopportata dentro al suo stesso partito, ecco come risponde. «Un'inondazione e mandavano me. Cascava un argine e mandavano me. Bisognava visitare 12 paesini di fila e mandavano me. Via la povera vecchia a bagnarsi e ammalarsi, finché diedi le dimissioni e decisi di non presentarmi più alle elezioni». Morì nel 1979, a 92 anni. La notizia uscì su qualche trafiletto di giornale, ma lei conquistò per sempre un posto al Famedio di Milano.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista storica di National Geographic. Statue sommerse. Sommozzatori e archeologi hanno recuperato importanti resti dell'antica città di Canopo che giacevano sott'acqua, a cura della redazione. Dopo un devastante terremoto avvenuto nel 365 d.C., alcune città egizie della costa mediterranea iniziarono un'agonica decadenza. Fu questo il caso di Canopo, la cui scomparsa definitiva avvenne tra il VI e il VII secolo. I suoi resti rimasero abbandonati fino alla loro riscoperta, avvenuta solo di recente, grazie alla combinazione dello studio di fonti antiche, della geomorfologia, che analizza i rilievi terrestri e la loro storia, e della ricerca archeologica subacquea. Frank Goddio, archeologo e direttore dello European Institute for Underwater Archaeology, istituto europeo di archeologia subacquea, che ha portato alla luce gran parte dell'Egitto sommerso, ha suggerito che nel caso di Canopo è preferibile parlare piuttosto di una zona canopica, poiché i suoi confini non sono ancora molto chiari. Secondo lo storico greco Erodoto, la città si trovava più o meno a 125 stadi, circa 25 chilometri, da Alessandria, la capitale dell'Egitto, parte della quale si trova anch'essa sott'acqua. Conosciuta principalmente per il suo grande tempio dedicato al dio Serapide, Canopo era una città strettamente legata a diversi culti in cui si mescolavano credenze egizie, greche e romane. Con il passare del tempo, mentre le zone periferiche della città restarono sotto il controllo dell'attuale Abu Qir, la zona orientale di Canopo rimase parte del patrimonio sommerso dell'Egitto. Ora, un team di archeologi egiziani, in collaborazione con i membri dello European Institute for Underwater Archaeology, ha scoperto in questa zona diversi templi, abitazioni, depositi d'acqua, vasche per pesci, due statue di marmo, di epoca tolemaica e romana, e un molo lungo 125 metri, oltre ad ancore di pietra e una gru portuale. I ricercatori ritengono che questi resti potrebbero appartenere alla zona orientale dell'antica Canopo. Per il recupero di parte di questi preziosi reperti, gli archeologi hanno potuto contare sull'aiuto del governo egiziano, che ha fornito attrezzature ingegneristiche e sommozzatori specializzati nella ricerca di tesori nascosti sotto i sedimenti del Nilo, rendendone possibile il recupero. Secondo Sherif Fati, ministro del Turismo e delle Antichità, ciò che recuperiamo è limitato e risponde a rigorosi criteri di conservazione. Il resto continuerà a far parte del patrimonio subacqueo. Il recupero di Canopo è un duro monito sulla fragilità di Alessandria. La città attuale deve affrontare una minaccia simile a quella che hanno subito le sue predecessore, come Tonis Eraclion, anch'essa sommersa, e che non è altro che l'inarrestabile avanzata del mare, avverte il ministro. Secondo gli esperti, infatti, a causa del naturale abbassamento del delta del Nilo e dello sfruttamento eccessivo delle falde acquifere, Alessandria sta sprofondando a un ritmo di oltre 3 mm l'anno. Anche se non sembra molto, a questo bisogna aggiungere anche il costante innalzamento del livello del mare a causa dei cambiamenti climatici. Persino l'ONU ha avvisato che un terzo della città potrebbe essere sommerso o diventare inabitabile entro il 2050, il che comporterebbe la perdita di interi quartieri e lo sfollamento forzato di centinaia di migliaia di persone, con conseguenze umanitarie catastrofiche.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Errore. Tutte le cantonate prese dai geni. Einstein non è stato arguto in tutto. E lo stesso vale per Tesla, Freud e altri. Perché in alcuni campi anche gli scienziati possono essere dei veri creduloni. Di Elisa Venco. Sherlock Holmes è forse il personaggio più intelligente della storia della letteratura, un detective dall'ineguagliabile capacità deduttiva. Per converso, il creatore dell'investigatore, Sir Arthur Conan Doyle, sembra essere stato uno degli uomini più creduloni di tutti i tempi. Sedute spiritiche, medium, possessioni, Conan Doyle credeva a tutto questo, sostiene Katie Spaulding, autrice di un saggio sulla stupidità di alcuni intelligentoni. E Conan Doyle non è stato certo il solo ad abbinare idee geniali e cantonate. Del resto, secondo una delle leggi sulla stupidità enunciate dallo storico Carlo Cipolla, la probabilità che una certa persona sia stupida è indipendente da qualsiasi altra caratteristica della persona stessa. Si può essere, insomma, geniali in un campo e un po' creduloni e quasi babbei in un altro. Torniamo quindi al nostro Conan Doyle, così convinto della veridicità delle foto di due fate prodotte da due ragazzine a Cottingley, nel West Yorkshire, da parlarne su The Strand Magazine come degli scatti più stupefacenti mai pubblicati e dire che le foto non erano state realizzate in modo sopraffino, Di recente, con una miglior qualità di stampa, sono risultati visibili perfino gli spilli utilizzati per fissare vicino agli umani le sagome delle fate, fatte di carta ritagliata. Che un quoziente intellettivo molto alto spesso non includa la credulità o la bizzarria, lo dimostrano anche le biografie di altri geni indiscussi, come quella di Tycho Brahe, l'astronomo che nel 1572 scoprì la supernova detta di Tycho nella costellazione di Cassiopea, i cui successi scientifici andarono di pari passo con una vita stravagante e un aspetto altrettanto bislacco. A seguito di un duello con l'aristocratico danese Mandrap Parsbjerg, forse originato da un dissidio matematico, nel 1566 Brahe si ritrovò privo di una parte del naso che sostituì con una protesi in oro. Inoltre, Brahe viveva con Jepp, un nano che riteneva dotato di chiaroveggenza e aveva come animali di compagnia un alce chiamato Rix. Abbeverato con secchi di birra, l'alce si aggirava a suo piacimento nel palazzo di Uraniborg, un centro astronomico costruito tra il 1576 e il 1580 dal re Federico II di Danimarca. Finché, in uno dei suoi eccessi etilici, Rix perse l'equilibrio e si ruppe il collo cadendo dalle scale. Imprudenze al limite della stupidità caratterizzano anche l'insospettabile padre della psicanalisi, quel Sigmund Freud che nel saggio Sulla cocaina del 1884 scriveva: «Mi sembra doveroso notare che una prima dose o anche ripetute dosi di cocaina non producono il desiderio compulsivo di fare ulteriore uso di questo stimolante». Fu così che, convinto che la droga non desse dipendenza, Freud ne divenne un consumatore compulsivo. Non solo. Sempre in buona fede, Freud la somministrò 3 volte al giorno a un suo amico nel tentativo di disintossicarlo dalla morfina. Dopo 6 mesi, la doppia dipendenza ridusse l'amico a una sagoma spaventosamente magra, con la fissazione di insetti immaginari fino al momento della morte. In compenso, Freud divenne progressivamente ossessionato dal numero 62, che, a suo dire, lo perseguitava e che avrebbe segnato l'età in cui sarebbe deceduto. Invece lo studioso morì nel 1939 a 83 anni. Nel 1904, durante una vacanza in Grecia, Freud passò l'intero soggiorno ad annotare tutte le volte che vedeva sulle case o sui veicoli i numeri 61 e 62, e quando il suo albergo gli assegnò la stanza 31, ovvero la metà di 62, ebbe un crollo nervoso. L'autolesionismo involontario ha connotato anche Isaac Newton, lo scienziato che formulò la legge di gravitazione universale, ma che passò molto più tempo cercando di scoprire come realizzare la pietra filosofale, oggetto della maggioranza dei suoi scritti, trafficando con vesciche di bue e interpretazioni del libro dell'Apocalisse. Inoltre Newton rischiò di diventare cieco perché, per indagare la natura della luce, ebbe la brillante idea di infilarsi a più riprese un infilacappi, cioè una sorta di ago, in un occhio. Per lo stesso motivo, successivamente si incaponì a fissare il sole riflesso in uno specchio e passò poi 3 giorni di seguito al buio per riprendersi. Ma non bastò. Accusò vari sintomi di abbagliamento per alcuni dei mesi successivi. Nikola Tesla, noto tra le altre cose per i suoi studi sulla corrente alternata, era un visionario. Nel lontano 1926 predisse che un giorno le persone sarebbero state in grado di comunicare tra loro istantaneamente, indipendentemente dalla distanza, e che gli strumenti che ce lo permetteranno potremo tenerli nel taschino del gilet. Alto poco meno di 1,90 m, in grado di parlare 8 lingue e di dormire solo 2 ore a notte, Tesla era così originale da pensare di vivere i suoi ultimi 30 anni occupando a sbafo vari hotel di lusso di New York. Di conseguenza, prima fu sbattuto fuori dalla Waldorf Astoria, dove aveva accumulato un debito equivalente a più di $500,000 attuali, poi dal St. Regis e dal Margery, finché nel 1934 si stabilì a New Yorker, dove restò per 9 anni perché alcuni amici gli pagarono la stanza. Oltre ai pernottamenti non pagati, il conflitto con gli albergatori sorgeva per l'abitudine dello scienziato di portare in stanza i piccioni malati che trovava nei parchi, per i quali chiedeva ai cuochi dei pasti speciali. Di un pennuto, in particolare, Tesla si innamorò. «Amavo quel piccione come un uomo ama una donna, e lei amava me», dichiarò nel 1922, affranto perché il volatile era morto.

0: del valore di pochi dollari. Ma forse in questo caso si trattò più che altro di una burla. Il matematico austriaco Kurt Gödel rischiò invece di non ottenere la cittadinanza americana perché, dopo aver studiato a fondo la costituzione di quel paese, si convinse che, in modo imprevisto da chi l'aveva redatta, essa consentiva a qualunque di diventare legalmente un dittatore, istituendo un regime fascista. Mentre si apprestava a illustrare le contraddizioni interne alla Costituzione al giudice che lo esaminava per concedergli i documenti, fortunatamente Gödel fu zittito da Albert Einstein, il collega che frequentava ogni giorno all'università di Princeton. Ma la sua tendenza a vedere complotti ovunque non diminuì affatto. Dopo la morte di Einstein, convinto che gli altri professori volessero avvelenarlo, il matematico decise di mangiare solo burro, omogeneizzati e lassativi, lasciandosi poi morire di fame dopo la morte della moglie. A proposito di Einstein, una delle sue peculiarità era la passione per la barca a vela, a dispetto del fatto di essere negato come marinaio. Salvato numerosissime volte dal naufragio, dopo essersi rovesciato o arenato molto lontano da dove era partito, lo scienziato non si perdeva d'animo per gli incidenti. Al contrario, li trovava molto divertenti e ricominciava subito a navigare con la sua TNF, rottame in Yiddish, benché non avesse mai imparato a nuotare. Inoltre, visto che era un donnaiolo, tradì ripetutamente la moglie Mileva Maric, ritenuta la coautrice della teoria della relatività. Nel 1945, all'inizio della Guerra Fredda, si invaghì di Margareta Konenkova, un'amica del console sovietico sospettata di essere una spia russa. Che Einstein non si sia impensierito per l'origine e le amicizie della sua ultima fiamma, forse dimostra che lui stesso aveva ragione quando saggiamente sosteneva che c'è una differenza fra genio e stupidità. Il genio ha i suoi limiti. Stupido o solo un po' strano? Perché esistono così tanti casi in cui al genio indiscusso si accompagna la sregolatezza o perlomeno la stranezza? Secondo Satoshi Kanazawa, psicologo evoluzionista e professore alla London School of Economics, succede perché è necessaria un'intelligenza molto elevata, tanto per allontanarsi dalle norme vigenti di comportamento, quanto per trovare nuove soluzioni ai problemi della vita. Perciò, è logico che chi sa risolvere quesiti complicati non rispetti le regole normali e risulti un po' strano. Alcuni ricercatori, invece, credono che tanto il genio quanto la sregolatezza possano essere il risultato del modo in cui il cervello recepisce le informazioni in arrivo. Per esempio, le persone affette da psicosi non filtrano gli stimoli come gli altri. Sono in grado di trattenere idee contraddittorie simultaneamente e di rendersi conto di associazioni che la maggior parte delle persone non considererebbe degne di essere valutate. E se da un lato l'invasione del nonsense nel pensiero cosciente può essere socialmente dirompente e quindi non desiderabile, dall'altro può essere anche molto creativa.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Quando i farmaci spaventano più delle malattie. Si chiama farmacofobia e consiste in una paura irrazionale e incontrollata di qualsiasi medicina. A volte è così grave che solo l'idea di assumerne una provoca mal di pancia, tachicardia e attacchi di panico. Di Monica Morandi. Nella nostra società l'abuso e la dipendenza da farmaci sono un problema conclamato, oggetto di studi e dibattiti. Più raramente si sente parlare del fenomeno opposto, la farmacofobia, un disturbo fobico nei confronti di tutti i farmaci caratterizzato dalla paura incontrollata di assumerli. La fobia delle medicine si manifesta verso tutte le presentazioni farmaceutiche. Pastiglie, gocce, sciroppi, aerosol, iniezioni. E spesso La sola esposizione allo stesso

0: stimolo, cioè la vista di un farmaco, basta a indurre una risposta ansiosa e di evitamento. Di conseguenza, chi è affetto da farmacofobia tenderà a evitare non solo le farmacie, gli ospedali e tutti i contesti in cui i farmaci siano presenti, ma anche le persone che li assumono. Peculiare del disturbo è l'ansia anticipatoria alla sola idea di prendere una medicina, somatizzata con manifestazioni fisiche come disturbi gastrointestinali, aumento della frequenza cardiaca, sudorazione, angoscia, fino all'attacco di panico. Rischio di gravi conseguenze. Al di là dell'aspetto fobico, la farmacofobia espone a gravi rischi per la salute, poiché la mancata assunzione dei farmaci prescritti non può che far degenerare le patologie in corso. In presenza di malattie gravi che esigono un trattamento regolare, diabete, insulino dipendente, malattie cardiache e respiratorie, eccetera, il paziente si espone al rischio di morte. Il simbolismo del farmaco. L'assunzione di un farmaco è strettamente legata al concetto di fiducia, spiega Paolo Grampa, psicologo e psicoterapeuta di Milano, nel senso del doversi affidare a qualcuno, il medico, che abbia conoscenza di cui il paziente è completamente a digiuno. In primis, l'azione delle sostanze farmacologiche sull'organismo, la loro corretta posologia e i possibili effetti collaterali. Si va sulla fiducia anche nei confronti delle case farmaceutiche produttrici. Inoltre, il farmaco ha una potente valenza culturale che racchiude profondi significati, come la speranza di guarire e l'ansia di non riuscirci. Taluni attribuiscono ai suoi effetti un'aura magica, in grado di fare la differenza fra la vita e la morte. Le cause. La farmacofobia può insorgere in seguito a precedenti esperienze negative legate al consumo di farmaci, come l'aver sofferto di pesanti effetti collaterali, sintomi di intossicazione o difficoltà di assunzione. Si pensi, per esempio, al senso di soffocamento che si prova nel deglutire le compresse non rivestite di grandi dimensioni. Altre volte la fobia origina da un'esperienza traumatica passata legata a un'adeguata modalità di somministrazione, spiega Grampa, come accade nei bambini quando si fanno loro le punture di forza mentre stanno piangendo senza prima averli calmati e tranquillizzati. A quel punto può instaurarsi in loro un condizionamento che associa la somministrazione dei farmaci alla violenza subita e di conseguenza alla paura di venire feriti o di soffrire. In seguito, i dolori e le esperienze traumatiche personali ritorneranno a galla sotto forma di ansie in tutte le situazioni correlate ai farmaci. Continua il nostro esperto. Torna in gioco il discorso della fiducia. Dalla sua mancanza, verso chi somministra le medicine, può svilupparsi una fobia che si proietta sul farmaco. Ad alimentare ansie e paure contribuiscono anche i bugiardini contenuti nelle confezioni e i loro interminabili elenchi di controindicazioni ed effetti collaterali gravi. Un'altra causa può essere il rifiuto di curarsi. Spiega lo psicologo milanese. Riguarda le persone che preferiscono evitare di assumere farmaci in quanto ne temono gli effetti collaterali o si sentono minacciate dalla sostanza che introducono nell'organismo, delle quali non conoscono gli effetti a lungo termine. Altre persone non vogliono curarsi, o perché sottovalutano la gravità delle loro patologie, o perché hanno perso le speranze di guarire, e quindi, con spirito fatalistico, rinunciano alle cure. Altri ancora ritengono che i propri disturbi siano meno fastidiosi rispetto ai temuti effetti collaterali delle medicine, continua Grampa, e quindi decidono di rinunciare ai farmaci e di tenere i propri problemi. In casi estremi, dietro la fobia dei farmaci, si nasconde il rifiuto inconscio di guarire. Chiarisce il nostro esperto. Tendenzialmente, nelle fobie, la consapevolezza non è mai piena e vi si giunge solo dopo un percorso psicoterapico o psicoanalitico. Come trattare la farmacofobia? Il primo passaggio e ricostruire la storia della persona per individuare l'origine di questa fobia, sondando se nel suo passato vi siano precedenti di esperienze traumatiche, malasanità o danni iatrogeni, cioè attribuibili a intervento terapeutico, spiega lo psicologo. Segue una terapia analitica che accompagna il paziente passo dopo passo per dare un significato nuovo al suo precedente vissuto. Si indagherà anche su cosa rappresentino i farmaci per lui, lavorando sulle correlazioni delle convinzioni erronee e disfunzionali, tipo «questa medicina è un veleno». Per esempio, gli si spiegherà l'origine innocua di una certa molecola e la sua azione positiva sull'organismo. Dal lato cognitivo-comportamentale, per meglio comprendere gli effetti del farmaco, sarà bene, per chi soffre di farmacofobia, leggere il bugiardino assieme al proprio medico curante, con il quale è fondamentale instaurare un buon rapporto. Per un approccio più completo, sarà utile che il medico lavori in sintonia con uno psicologo. Altre scuole di pensiero propongono la terapia dell'esposizione graduale, che consiste nell'esporre gradualmente il paziente allo stimolo ansiogeno, in questo caso ai farmaci. L'esposizione avviene dapprima per immaginazione. Il paziente dovrà visualizzare se stesso mentre si reca in farmacia, acquista delle pastiglie, le estrae dalla confezione e infine ne assume una. Segue un iter reale simile. Ansiolitici, sì o no? Controverso l'uso dei farmaci ansiolitici che, in chi soffre di farmacofobia, potrebbe paradossalmente acuire l'ansia. Gli ansiolitici servono a calmare la tensione e rilassarsi, precisa Gramp. Ma il punto è che, in presenza di fobie, i farmaci non sono mai l'unica soluzione e comunque il paziente deve essere sempre accompagnato nella sua assunzione. Il nostro esperto insiste sull'importanza di una buona relazione medico-paziente. Come dalla mancanza di fiducia nel medico può svilupparsi la farmacofobia, allo stesso modo la fiducia in lui genera fiducia nei farmaci prescritti. Un aiuto contro l'ansia può venire dalle tecniche di rilassamento, come la respirazione diaframmatica o rilassamento muscolare progressivo. Non risolvono la fobia, conclude Grampa, ma apposite tecniche respiratorie aiutano a calmare gli attacchi d'ansia e di panico e a controllare il momento in cui scatta la paura, quello in cui si deve prendere una medicina. Tutti hanno paura di fare le punture. Si chiama tripanofobia ed è la paura irrazionale delle iniezioni e delle siringhe, spesso associata a emofobia, paura morbosa del sangue. Belenofobia, paura di aghi, spilli e oggetti acuminati taglienti. Algofobia, paura del dolore. E farmacofobia. In chi è affetto da tripanofobia, la sola vista di una siringa o il pensiero di dover fare un'iniezione o un prelievo di sangue sono sufficienti per scatenare ansia incontrollata. Spiega lo psicologo Paolo Grampa. La fobia dell'ago che buca la carne è basata sul dolore e sul sentirsi invasi nel corpo. Se è associata alla farmacofobia, il male provocato dall'ago è potenziato dal terrore di ciò che viene iniettato e può sfociare in un attacco di panico. L'origine di questo pacchetto di fobie è riconducibile a esperienze traumatiche passate, vissute o sentite raccontare da altri. Alcuni studi ipotizzano il fattore genetico, ma il nostro esperto è scettico e ritiene che il ricorrere della fobia in più membri della stessa famiglia sia imputabile a paure apprese e a comportamenti acquisiti in ambito familiare. Altri studi ipotizzano una base evolutiva del fenomeno legata alla forma degli aghi, che evoca quella delle antiche armi da guerra, lance e corpi contundenti appuntiti, in grado di infliggere ferite, dolori e perdite ematiche ingenti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia, una città d'arte da scoprire, il weekend Cremona, di Pietro Cozzi. Serenamente distesa nel cuore della pianura padana, in posizione un po' discosta rispetto alle grandi direttrici stradali che solcano il nord Italia, Cremona è stata per due volte nella sua storia una terra di confine, l'estremo lembo di due grandi potenze dell'antichità. Quando i Romani la fondarono, nel 218 a.C., presidiò per prima il territorio oltre il corso del Po e quasi otto secoli dopo, controllata dai Bizantini, costituì la testa di ponte più avanzata verso ovest dell'Impero d'Oriente. Sono due passaggi, forse poco noti, di un passato di straordinaria ricchezza che si può ricostruire passeggiando fra gli scorci monumentali e gli angoli più nascosti di una città che fa dell'accoglienza una delle sue attrattive principali. Le memorie romane sono conservate al Museo Archeologico, allestito con mirabile efficacia scenografica nella ex chiesa di San Lorenzo. L'edificio duecentesco fu edificato su una chiesa del X secolo, a sua volta innalzata su una necropoli tardo-repubblicana. Questa complessa stratificazione è stata riportata alla luce nella zona absidale. Sotto le volte risplendono i colori di due domus, una di età augustea, con un pavimento che mostra un affollato intarsio di marmi rari, e l'altra di origini più antiche, secondo secolo avanti Cristo. Sono preziose testimonianze di una città che cambiò volto dopo i rovesci del 69 d.C., l'anno in cui si succedettero quattro imperatori, Galba, Ottone, Vitellio e Vespasiano, a distanza di pochi mesi. Due battaglie si svolsero nella vicina Bedriacum, la seconda delle quali si concluse con la decisiva vittoria di Vespasiano che mise a ferro e fuoco Cremona. La grande rinascita urbanistica della città, distrutta una seconda volta dai Longobardi di Agilulfo, 603, si afferma con il nuovo millennio. Nel giro di tre secoli prendono forma i volumi monumentali della Piazza del Comune, la Platea Maior, dove ritornano di continuo i passi di chi esplora in lungo e in largo il centro storico, cogliendone così le luci e i colori mutevoli. In un tripudio di marmi e mattoni sono schierati su un lato il torrazzo, terminato con la cuspide ai primi del Trecento, il portico rinascimentale della Bertazzola, il Duomo, consacrato alla fine del XII secolo, e il Battistero, di fondazione romanica ma profondamente modificato nel Cinquecento. Sull'altro lato campeggiano il Palazzo del Comune, edificato nel 1206-1246 e più volte rimaneggiato, e la Loggia dei Militi, 1292. Complesso e affascinante intarsio di architettura e scultura, la facciata della cattedrale è in realtà un rivestimento marmoreo del paramento originale. Gli interventi che si succedettero fino a tutto il Cinquecento meritano un'attenta lettura, soffermandosi con particolare attenzione sul vivace fregio dei mesi dell'inizio del 200, un tempo posizionato sul portale maggiore e poi adattato al protiro. Di fronte, il Palazzo del Comune offre una sequenza di sale con una quadreria di pregio, portali e camini monumentali e soprattutto alcune rare tracce di affreschi del XIII secolo. La Cremona medievale fu prima filo imperiale, anche se aderì alla Lega Lombarda nel 1167 e poi ghibellina, al punto che nel 1265 la parte guelfa creò una sorta di controgoverno con sede a Palazzo Cittanova. L'edificio si affaccia su uno slargo di Corso Garibaldi. Lasciato il grandioso palinsesto della piazza, la scoperta del centro storico riserva altri scorci meno clamorosi, ma altrettanto sorprendenti. Dopo un fitto avvicendarsi di brevi dinastie, Cremona approda già nel 1334 nell'orbita della signoria milanese. e vi rimane stabilmente tranne che per due brevi periodi di autonomia. Con i Visconti e gli Sforza, la città si apre al Rinascimento, che sarà ricco di novità e di personalità di rilievo. Grazie ai fiorenti commerci sul Po, nasce una ricca classe di mercanti che abitano edifici preziosi, caratterizzati da un largo uso del laterizio per i paramenti e della terracotta per le decorazioni. Sono elementi che si combinano con particolare grazia nel cortile di Palazzo Fodri, la dimora che Benedetto Fodri commissionò nel 1490 a Guglielmo dell'Era. Porticato su tre lati, il piccolo spazio è un riuscito incastro di pieni e di vuoti, sottolineati dalle cornici e dal fregio in cotto. Molto più ampio è il cortile di Palazzo Trecchi. L'aspetto neogotico moresco è frutto di un rifacimento ottocentesco, ma le origini dell'edificio sono del tardo Quattrocento. Domina il rosso, che mostra tonalità cangianti con il trascorrere delle ore. Privilegia invece il marmo, seguendo un'estetica atipica per la città, Palazzo Raimondi, 1496, dalla nitida facciata bianco-rosa a bugnato. Ma la storia artistica della Cremona rinascimentale è soprattutto quella della scuola pittorica, che sviluppa un gusto autonomo e una forte identità. Per rintracciarne gli esordi bisogna visitare la chiesa di Sant'Agostino, forse un po' dimenticata, dove si conserva una tavola del Perugino con la Madonna in trono e santi, 1494, che ebbe un influsso profondo sull'arte locale. Prima però, sempre nella navata destra, scopriamo gli affreschi della Cappella Cavalcabò, realizzati a metà del Quattrocento da Bonifacio Bembo, in particolare le vele del soffitto con le figure degli evangelisti e dei padri della Chiesa. Nella vicenda pittorica cremonese, Bembo fu un'importante figura di passaggio tra la cultura del gotico internazionale e il nuovo gusto rinascimentale, di cui abbracciò gli ideali. Altre sue opere, come l'Incoronazione di Cristo e Maria, arricchiscono la pinacoteca del Museo Civico alla Ponzone, a Palazzo Affaitati, che ospita una rassegna completa dei protagonisti della pittura cremonese tra 400 e 500. Le figure più importanti le ritroviamo nel grande cantiere del Duomo, impegnate nel ciclo di affreschi che ha per tema le storie della Vergine e di Cristo. A partire dal 1514, nella fascia tra arcate e matronei, sono all'opera Boccaccio Boccaccino, Gianfrancesco Bembo, Altobello Melone e Bernardino Gatti, oltre a due forestieri di grande personalità come il bresciano Girolamo Romanino e il Pordenone. È soprattutto la loro presenza a caratterizzare il ciclo come momento saliente delle tendenze anticlassiche che si sviluppano in quegli anni in diverse città del nord Italia. Le scene con la strage degli innocenti di Melone, la flagellazione di Romanino, Gesù inchiodato alla croce e la grandiosa crocifissione sulla controfacciata del Pordenone testimoniano un'accesa carica drammatica. L'ultima tappa sulle tracce dell'evoluzione della pittura cremonese ci conduce all'appartata piazzetta su cui sorge la chiesa di San Sigismondo, teatro del matrimonio nel 1441 tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. Al posto di quella che all'epoca era una semplice cappella, Bianca Maria fece erigere dal 1463 l'edificio attuale. L'interno si presenta come una ricchissima scatola colorata, ricoperta da una decorazione pittorica molto armoniosa, eseguita nel corso di un cinquantennio a partire dal 1535. Siamo ormai tra il tardo Rinascimento e Manierismo, l'epoca in cui si affermano i tre fratelli Giulio, Antonio e Vincenzo Campi, con Bernardino Campi, omonimo ma non parente. La prima campata ospita la discesa dello Spirito Santo, 1557, che Giulio Campi ritrae in vertiginoso scorcio. Sobria e diafana, contrasta con i fantasiosi grovigli di putti, animali e strumenti musicali, dipinti sulle lesene della navata da Giulio con i due fratelli.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

C'è una scena in uno dei miei film preferiti, Barry Lyndon di Stanley Kubrick, in cui il protagonista, in una memorabile atmosfera alla luce delle candele, gioca a carte con un gruppo di nobili e il principe di Tübingen, riuscendo a vincere barando al gioco. In quell'atmosfera quasi soffocante che trasuda un'eccitazione morbosa per il gioco in atto, sia da parte dei partecipanti che degli spettatori assiepati, si sta svolgendo una partita di Faraone, uno dei giochi d'azzardo più famosi e pericolosi della storia, in cui è facile vincere o perdere delle vere e proprie fortune. I riferimenti letterari a questo gioco sono infiniti. In Guerra e Pace, Rostov perde 43.000 rubli a Faraone, ma lo ritroviamo anche nella Dama di Picche di Pushkin, nella Fanciulla del West di Puccini, nella Manon di Massenet e in tantissime altre opere, nei libri, in teatro e al cinema, e persino in diversi videogiochi ambientati nel passato. Il fascino irresistibile di questi giochi affonda le sue radici in tempi incredibilmente remoti ed è legato in modo inscindibile alla meraviglia di una delle invenzioni più strane, affascinanti, misteriose e pericolose dell'umanità: le carte da gioco. Chiunque abbia avuto in mano un mazzo di carte si è sicuramente perso nei dettagli intricati dei personaggi e dei simboli rappresentati, nelle loro espressioni, a volte ieratiche, a volte ammiccanti, nei misteriosi ghirigori che decorano i semi, nelle diverse interpretazioni a seconda del tipo di mazzo, del produttore, dell'epoca. Questi oggetti quotidiani, un tempo tra le mani della stragrande maggioranza delle persone, adulti e bambini, in casa, nei bar, nelle osterie, oggi sono meno utilizzati, ma rimangono nell'immaginario collettivo come archetipi potentissimi. Se le partite al bar o quelle a ramino, la sera, con gli amici e parenti, sono sempre meno frequenti, l'esplosione di popolarità di giochi come i videopoker o il poker online hanno riportato le carte da gioco davanti agli occhi di milioni di persone, sia pure sullo schermo di un computer o di uno smartphone, come simboli beffardi di rare vittorie e frequenti sconfitte. Nei casinò di tutto il mondo, giochi come il blackjack, il baccarat o lo chemin de fer continuano ad attirare al banco migliaia di persone ogni giorno e il fascino di questi cartoncini colorati continua a riempire l'immaginazione della gente, fondendosi con le intense emozioni che il gioco, specie d'azzardo, associa a questi strani e antichissimi simboli. Anche nel parlare quotidiano, le carte da gioco emergono nei luoghi comuni e nei modi di dire, indicando il profondo legame che nell'immaginario popolare le carte hanno avuto anche come metafora della vita quotidiana. Prendere due di picche, essere una scartina, scartare un'ipotesi, essere un asso, averlo nella manica, giocare a carte scoperte, cambiare le carte in tavola, passare la mano, rilanciare e così via. E il giocatore di carte, spesso il giocatore d'azzardo, il gambler, come lo chiamano gli americani, più che un giocatore è un artista, un abile manipolatore che fa della furbizia, delle esperienze del sangue freddo le sue armi migliori. Ed è a questo tipo di uomo o di donna che le carte sorridono con le loro espressioni grottesche, come per dire che loro sono le uniche a sopravvivere ad ogni mano e a capire il vero senso di questo gioco diabolico e crudele, fatto anche e soprattutto di sotterfugi, inganni, astuzie e mosse spietate. Un gioco che non è fatto per unire le persone, ma per dividerle, metterle una contro l'altra, convogliando l'innata aggressività dell'uomo in una frenetica emulazione della competizione per la sopravvivenza, dove non c'è spazio per gli ingenui, perché, come dice una delle frasi più rappresentative di questo mondo, se nel primo quarto d'ora non hai capito chi è il pollo sei tu.

Ma da dove hanno origine le carte e i giochi che si fanno con le carte? È una storia incredibile e incredibilmente poco conosciuta, specie per chi non è un appassionato giocatore o collezionista o lavora in questo strano settore. Tutto ha origine in Cina, in un'epoca antichissima, intorno al IX secolo d.C. Ci sono diverse fonti che indicano la nascita dei giochi di carte come collegata alla tecnica di stampa su blocchi di legno. Ma ci sono altre teorie affascinanti. Secondo il saggio Ouyang Xiu, le prime carte da gioco erano in realtà pagine di libri strappate e utilizzate per un gioco che si chiamava Foglie, di cui si sono perse le regole intorno all'anno 1000. Secondo il grande collezionista e diplomatico William Henry Wilkinson, invece, le prime carte da gioco altro non erano se non soldi cartacei, che venivano usati in giochi di presa, giochi cioè in cui chi aveva in mano banconote di più alto valore poteva, secondo certe regole, prendere i soldi degli altri. Uno dei giochi di questo tipo più antichi di cui si conoscano le regole è il Ma Diao, detto anche il gioco della tigre di carta, in cui si usavano già carte simboliche invece di soldi veri. Era infatti scomodo e pericoloso giocare con i soldi reali, si rovinavano con l'uso e si rischiava di danneggiarli o che venissero rubati. Per questo vennero creati dei soldi finti con cui giocare, un po' come nel Monopoli, ma i loro simboli continuavano a ricordare il denaro che rappresentavano. Da subito le carte vennero divise in semi, ovvero gruppi di carte dello stesso tipo. Nel Ma Diao c'era il seme delle singole monete, quello delle file di monete legate tra di loro, quello delle miriadi, ovvero 10.000 monete, e quello delle decine di miriadi. Ciascun seme aveva carte dall'1 al 9. Per esempio c'era la carta da una moneta, da due monete e così via, oppure quella da una miriade, due miriadi e così via. Sembra che i denari e i bastoni di molti mazzi di carte derivino dopo infiniti passaggi proprio da questi semi, dove i bastoni rappresentano le file di monete che nel disegno approssimativo vennero col tempo scambiate con delle aste. Bisogna infatti ricordare che queste carte venivano disegnate a mano, spesso sul momento dai giocatori, e che quindi il loro tratto era a volte molto semplificato. Tutte queste infinite tradizioni, dalle tessere del Mahjong a quelle del domino, i giochi fatti con le banconote e quelli con fogli disegnati a mano, probabilmente si mescolarono usando l'una le regole delle altre, fino a creare giochi sempre più complessi e articolati. Ma tutti questi giochi avevano in comune due cose. Erano incredibilmente affascinanti e attraenti ed erano legati al rischio, ad un miscuglio di abilità e fortuna in cui si potevano guadagnare e perdere facilmente le poste in gioco. Le partite, a differenza di altri giochi come gli scacchi ad esempio, erano brevi e veloci, emozionanti ad ogni passaggio, imprevedibili e particolarmente avvincenti, creando quasi subito una sorta di dipendenza psicologica legata alla facilità con cui si susseguivano le partite, all'illusione di poter rifarsi delle perdite velocemente e al brivido trasmesso dai continui capovolgimenti di fronte. Inoltre, la componente aleatoria, a differenza dei dadi o altri giochi di pura fortuna, si mescolava completamente a quella dell'abilità del giocatore, creando una miscela che rendeva il gioco più facile da giocare anche senza grandi doti strategiche, ma che nella mano lesta, nella capacità di improvvisazione e nel sangue freddo nascondevano la vera differenza tra il giocatore navigato e quello più esperto. Se poi si aggiunge che questo gioco era sempre avvolto da un'aura di mistero, di esoticità e da un'anomia di gioco per uomini di mondo, proliferando spesso in locali malfamati, spesso vietato dalle autorità, si capisce perché ben pochi risultassero immuni al suo fascino. Quando si gioca a carte, dice un antico proverbio, il demonio è sotto il tavolo, ed è sicuramente vero che parte del fascino delle carte sia sempre stato nella possibilità di dimostrare, con un pizzico di fortuna, di essere più forti e più furbi degli altri. E quando questo non accade, beh, non c'è altro modo per salvare la faccia che giocare un'altra mano.

Dall'estremo oriente le carte viaggiarono rapidamente verso occidente, ricopiate e trascritte su qualsiasi pezzo di carta, papiro, legno, stoffa disponibili. Una delle cose più notevoli è che la forma che i mazzi di carte assumono fin dai primissimi tempi rimarrà largamente inalterata nei secoli. Già in Persia e in Arabia si avevano mazzi di 48 carte, divise in 4 semi, con 10 carte rappresentanti dei simboli, specialmente denari, bastoni, coppe e spade, riccamente decorati, e le ultime due figure di corte, tipicamente il re e il visir. Questi mazzi di carte viaggiano con le carovane dei Mamelucchi e arrivano fino in Egitto nell'XI secolo, dove prendono una forma ricca e decorata. Spesso si legge che le carte erano un gioco da ricchi, perché erano finemente decorate e preziose, ma non è del tutto vero. È vero che i ricchi giocavano a carte e che le loro carte erano finemente decorate, ma tutti giocavano, solo che i loro mazzi, improvvisati e decorati sommariamente, semplicemente sono andati perduti e non sono mai arrivati fino a noi. Le carte più antiche che sono sopravvissute fino ai giorni nostri sono 4 frammenti risalenti ad un periodo tra il XII e il XIII secolo, che fanno parte della collezione Kir, che oggi si trova a Berlino, nel Museo di Pergamo, più uno conservato nel Museo Benachi, in Grecia. Nel 1939, invece, Leo Arie Meyer scoprì nel Palazzo Topkapi di Istanbul un mazzo di carte mamelucco, praticamente integro, risalente al XV secolo. Sono 52 carte incredibilmente simili alle carte odierne, divise in 4 semi, mazze da polo, denari, spade e coppe. Ogni seme conteneva 10 carte numerali e 3 figure di corte, il Malik, cioè il re, il Nahib Malik, il viceré, e il Tani Nahib, il secondo viceré. Non c'era certo spazio per la regina nel mondo islamico dell'epoca, ma per avere 3 figure reali si ricorse al secondo viceré, una figura che nemmeno esisteva nel mondo reale. Il Naib divenne la figura più significativa di questi mazzi di carte, tant'è che ancora oggi in Italia, anche se poco usato, il termine Naibi indica le carte da gioco. Per un periodo le carte islamiche persero le figure, a causa dell'aniconismo sunnita, che detto in parole più semplici è il divieto di ritrarre figure umane, ma conservarono la loro struttura, che è arrivata, attraverso gli spagnoli, quasi intatta ai giorni nostri, ad esempio nelle carte da gioco napoletane.

In Europa le carte da gioco arrivano alla fine del 1300, forse a Berna nel 1367, sicuramente a Firenze 10 anni dopo. Quello che sappiamo di questo gioco in questi anni deriva quasi esclusivamente da atti giudiziari che condannano le persone per vari reati come lo spergiuro, la bestemmia, la violenza o il turpiloquio in associazione al gioco delle carte. Una fonte importante è Johannes von Rheinfeld, un frate domenicano che nel 1377 scrisse un trattato dal titolo De moribus et disciplina humanae conversationis id est ludus cartularum, il più antico riferimento europeo sopravvissuto fino ai giorni nostri, in cui si descrive dettagliatamente come si giocava a carte nel Medioevo. Proprio in quegli anni il gioco delle carte stava esplodendo come fenomeno in tutta Europa, dalla Germania alla Svizzera, fino alla Signoria di Firenze, e con la diffusione del gioco cominciavano a fioccare i divieti da parte della Chiesa e delle autorità per impedire questo comportamento ritenuto immorale e pericoloso. Ma Johannes è invece folgorato dalla profondità e dal fascino di questo gioco, che per lui è una vera e propria rivelazione, e decide di scrivere un trattato per spiegarlo e difenderlo. Le carte, dice Johannes, sono una potente metafora della vita reale, e come negli scacchi sono i nobili che naturalmente contano più degli altri, ma senza le altre carte che rappresentano la borghesia e il popolo, non si può vincere la partita. Con il suo trattato Johannes ci apre uno spettacolare squarcio sulla cultura e la società del suo tempo, con un'infinità di riferimenti culturali alla Bibbia e classici latini, da Boezio a Sant'Agostino. Uno dei mazzi di carte che Johannes esamina ha 60 carte con 5 figure di corte, il re, 2 marescialli, la regina e la dama di corte, e 10 carte numeriche, ad ognuna delle quali viene associata una professione, come il panettiere, il mugnaio, il macellaio, il medico e così via. Nei semi Johannes vede la rappresentazione dei 4 grandi regni dell'antichità, Babilonia, la Persia, la Grecia e Roma. In questo rigido ordine simbolico, Johannes vede il quadro del tipico uomo di cultura medievale, una società immutabile con strutture perfette che Dio approva e benedice, costruite per garantire un ordine che dall'alto va verso il basso e dove ognuno ha un suo ruolo utile all'intero sistema. In un mondo che riconosce imperfetto e dominato dalla sorte, Johannes ritiene che il gioco delle carte rappresenti una lezione formidabile sia per i nobili che per il popolo. Per i nobili è utile ad imparare come gira il mondo, come la fortuna si intersechi con le abilità, come la vita sia un gioco spietato, tutti contro tutti, come usare le strategie per vincere le battaglie sul campo e negli affari di corte, rimanendo all'interno delle regole che garantiscono la conservazione dell'ordine costituito. Per gli altri, i rappresentanti delle arti e dei mestieri, è un gioco che insegna a stare al proprio posto, svolgere operosamente il proprio compito e permettere al regno di prosperare e vincere le proprie battaglie. Machiavelli nascerà solo tra quasi un secolo, ma tanti elementi della sua visione del mondo, sospeso tra la fortuna e la capacità di mettere da parte gli scrupoli per indirizzare gli eventi, sono già presenti nella straordinaria interpretazione di questo monaco tedesco.

A metà del 1400, a Firenze, le cose nei mazzi di carte si complicano e si fanno interessanti. Già da diversi anni, nella città del Giglio si giocava con i tarocchi, un mazzo di 78 carte basato su quelle tradizionali, ma a cui erano state aggiunte 21 carte, dette trionfi e il matto. Verso il 1460, però, la voglia di inventare nuovi giochi, più complessi, con figure affascinanti, fa nascere un nuovo mazzo, con ben 97 carte al suo interno, ottenuto dai tarocchi aggiungendo la prudenza, le tre virtù teologali, i quattro elementi, i 12 segni zodiacali e togliendo la papessa, una carta che ricordava troppo le vicende scomode del papato. Le carte cominciano qui ad assumere un significato profondamente esoterico, in cui al gioco si unisce il mistero e gli archetipi più intriganti delle conoscenze occulte e religiose. La scelta non è ovviamente solo estetica. Le carte stanno diventando simboli potenti e sia per i nobili che per il popolo, tenere in mano e giocare con questi simboli dell'ordine cosmico fa sentire tutti, almeno inconsciamente, un po' dei demiurghi nell'atto di creare la trama dell'universo. Questo nuovo mazzo di carte prende il nome di Germini, una storpiatura di Gemini, i gemelli, una delle carte di maggior valore. Ma presto cambia nome e ne assume uno assai bizzarro, quello di Minchiate. Per chi si stesse chiedendo l'origine di questo nome, beh, è esattamente come pensate, deriva dal latino mentula e vuol dire più o meno quello che intendiamo oggi. Con questo nome il gioco si volgarizza, entra nelle taverne, nelle osterie e diventa popolarissimo, soppiantando del tutto il gioco dei tarocchi. Da Firenze il gioco finisce a Roma, anche alla corte papale e a Genova. In breve tempo, per fare un terribile gioco di parole, le minchiate conquistano tutta l'Italia. La prima descrizione, non del tutto esaustiva, del mazzo delle minchiate e del relativo gioco compare in una nota di Paolo Minucci, al poeta eroicomico Il malmantile racquistato, di Lorenzo Lippi, pubblicato postumo nel 1676. A quei tempi si trattava di un gioco ognuno per sé, in genere praticato in taverne e altri luoghi pubblici. Solo in seguito si trasforma in un gioco di coppia, che nel corso del XVIII secolo diventa sempre più popolare nei circoli nobiliari e nei salotti delle capitali italiane. A riprova di questo successo restano i molti manuali che, a partire dal regolamento del nobilissimo gioco delle minchiate, edito da Raffaele Peveroni nel 1727, vennero pubblicati fino a tutto il primo quarto del XIX secolo. Sempre nel XVIII secolo, le minchiate, per così dire, uscirono dai confini italiani. Nel 1730, Nicolas, figlio del celebre incisore François de Pouilly, stampò in Francia un mazzo di 97 carte inciso su rame. Pur essendo le carte nei classici semi francesi ed avendo trionfi molto particolari, vi figurano gli dei pagani, i cinque sensi, le quattro età dell'uomo, mentre i mesi sostituiscono i segni zodiacali, è evidente la stretta derivazione di questo mazzo dalle minchiate fiorentine. E sempre in Francia, nel 1775, furono pubblicate le Règles du jeu des minchiates, di cui una copia è ancora conservata alla Biblioteca Nazionale di Parigi. Furono invece stampati a Dresda nel 1798 quelle Regeln des Minchiattaspiels, che sono forse la più chiara e completa esposizione del gioco nella sua versione di maggior successo.

ma lasciamo stare le minchiate, anche perché il tempo a nostra disposizione inizia a stringere, e andiamo a Londra, dove nel 1628 nasce la Gilda dei Fabbricanti di Carte da Gioco, che esiste ancora oggi, con il nome di Veneranda Compagnia dei Fabbricanti di Carte da Gioco. Da qui, tramite il Portogallo, le carte europee concludono il loro giro del mondo e tornano in Giappone, dove vengono riprodotte con il celebre mazzo Tenshu Karuta. Nel 1683 compaiono i piccoli indici agli angoli delle carte, utili per leggerle tenendone diverse in mano a ventaglio. Gli americani, grandi amanti del poker, li ameranno.

avversari più attenti potevano capire se gli altri giocatori avevano o meno in mano delle figure. Ci vollero quasi 500 anni per scoprire questo trucco e porvi rimedio. Un altro trucco era quello di osservare gli angoli delle carte in mano agli avversari. Siccome le carte all'epoca erano perfettamente rettangolari, le carte più usate si consumavano più rapidamente agli angoli, indicando se l'avversario aveva in mano carte comuni, che venivano scartate più spesso, o carte pregiate, che venivano conservate e si consumavano di meno. Ed è per questo che ancora oggi le carte da gioco hanno gli angoli già arrotondati in partenza.

Vorremmo concludere questa lunga ghirlanda di simboli strani e misteriosi con due piccole curiosità. La prima è il re suicida. Se prendete un mazzo di carte e guardate le figure, noterete che i re, le regine e i fanti non sono tutti uguali. Diversi dettagli dei loro vestiti e la loro posizione non sono gli stessi nei diversi semi. Questa è una cosa che se avete maneggiato le carte per un po', probabilmente avrete già notato. Ma se prendete il re di cuori noterete una cosa ancora un po' più strana. Intanto è l'unico re del mazzo che mostra tutte e due le mani, quattro nella versione a due teste. E poi in mano ha una spada che sembra conficcarsi nella sua stessa testa. Prima del 1800 quella spada era un'ascia, ma anche in questo caso il re dava l'impressione di stare per darsela in testa. È dal 1567, dal mitico mazzo di Pierre Maréchal, disegnato a Rouen, che il re suicida ha le stesse caratteristiche. La cintura, una tonaca decorata che regge con una mano, e l'ascia o la spada che minacciano la sua testa. Il re di cuori, con il suo triste soprannome, è per alcuni il simbolo dei cuori infranti, dell'amore folle, passionale e violento, che porta il suo stesso re alla disperazione e al suicidio. Agli americani dobbiamo invece l'invenzione della più recente carta da gioco, il Jolly, comparso nel 1863 specificamente per giocare a Euchre, un vecchio gioco di origine europea, perché serviva una carta col valore più alto di tutte. Inizialmente c'era un solo Jolly nel mazzo, ed è per questo che nei mazzi odierni, se ci fate caso, uno dei due Jolly è meno decorato dell'altro, era quello di riserva. Insieme all'asso di picche, il Jolly è la carta su cui i decoratori si sbizzarriscono maggiormente, inserendo in qualche modo la firma della propria fabbrica di carte, con decorazioni molto particolari e originali. Ma nel caso del Jolly c'è qualcosa in più. C'è chi ha visto in questa carta, tutta americana, un significato sociologico speciale. Come scrive Diane Langley, il Joker è la wild card, o la carta dell'opportunità, non diversamente dall'ethos di opportunità e individualità che è stata la forza trainante dietro la ricerca della grandezza dell'America. Che sia vero o no, il Jolly, o la matta, come si dice dalle nostre parti, è una carta che può rimettere tutto in gioco, introducendo un elemento di caos nel progresso del gioco, aumentando la suspense e ricordando a tutti che se le carte sono uno specchio del destino, anche la follia, nel gioco della vita, ha sempre almeno un paio di carte a disposizione.

radio ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. James Dean.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se ti ho tagliato fuori dalla mia vita, fermati e pensaci. Probabilmente le forbici per farlo me le hai date tu. Roberto Rigoni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

Sono nato su un treno mentre la città bruciava. Il treno stava andando da Tarnopol, dove vivevano i miei genitori, Nahum Fogelman e Sissel Pfeffer, a Przemyslany, dove abitava la famiglia di mia madre. Entrambe le città si trovavano nella Galizia orientale, ossia in Polonia, o meglio ancora, nell'impero austro-ungarico. Mia madre doveva avere avuto le doglie proprio sul treno, anche se può darsi che sia riuscita ad arrivare a casa per farmi nascere. Era il 28 aprile 1903. Ovviamente non ricordo cosa bruciasse. Solo anni dopo sentii parlare di un grande incendio. Così come non ho particolari ricordi dei miei primi anni di vita. Mi ricordo soltanto di quando mio fratello Mordecai, un po' più grande di me, prese il morbillo. E naturalmente me lo attaccò subito. Mordecai è sempre stato un tipo tranquillo, tant'è vero che poi è diventato rabbino. Ma io ero il suo opposto, per cui, mentre lui se ne stava fermo a letto, io saltavo di qua e di là, fino a fare un buco nel muro. Oltre a Mordecai, avevo anche una sorella di nome Miriam. Un giorno, avrò avuto 3 o 4 anni, mio padre mi disse: «Ora sei grande e devi andare al Keder, la scuola religiosa ebraica». E così conobbi il mio Melamed, il maestro. Era un uomo vecchio con un grande naso. Mi ricordo questo particolare perché un giorno mi misi le dita nel naso e lui fece altrettanto. 2 grandi diti nel suo grande naso. E mi disse: «Ti sembra bello?» Da quel giorno non mi sono messo più le dita nel naso. Cosa ho imparato al Keder? A leggere e scrivere in ebraico. Un po' di Torah e qualche pagina dei Pirkei Avot, le massime dei padri. Di queste massime ho sempre amato in particolare quella attribuita a Shemuel HaKatan, Samuele il piccolo. Quando cade il tuo nemico, non ti rallegrare. Mi venne in mente anche sul treno che ci portava ad Auschwitz, dove insieme a noi c'era un noto ebreo fascista. La nostra famiglia era piuttosto benestante. Mio padre aveva una piccola banca, 2 stanze, che ci permetteva una vita agiata. D'estate andavamo addirittura in vacanza in Italia, a Grado, dove la carne kasher ce la facevamo venire da Gorizia. La nostra era una famiglia osservante. Poi scoppiò la Prima Guerra Mondiale. Vicino a Tarnopol c'era il fronte. Inoltre i russi pensavano che gli ebrei fossero delle spie nemiche, in quanto fedeli sudditi di Francesco Giuseppe, e forse anche perché parlavano Yiddish, che è affine al tedesco. Così deportavano gli ebrei in Siberia, una vecchia abitudine russa. Allora mio padre decise di fuggire nella capitale dell'impero, e cioè a Vienna. Portammo con noi un po' di soldi, ma la vita era comunque molto magra. Un giorno, fra l'altro, a mio padre rubarono il portafoglio. Come c'era rimasto male! Io fui iscritto con scarsi risultati a un istituto commerciale, ma la maggior parte del tempo la passavo a fare del piccolo contrabbando, soprattutto patate, e ad andare al circo, il famoso circo Busch. Non potendo certo permettermi di comprare il biglietto, entravo di nascosto 1 ora prima dello spettacolo, mi nascondevo nei gabinetti e uscivo solo al primo rullo dei tamburi. Ma a Vienna avvenne la mia prima tragedia. La mia cara mamma morì improvvisamente di appendicite. A quei tempi capitava abbastanza spesso. Com'era bella la mia mamma, una vera Yiddishe Mame, mamma ebrea, l'indiscussa regina della nostra famiglia. E pensare che di lei non ho neanche una fotografia. Poi, finalmente, la guerra finì. Mio padre e mia sorella Miriam tornarono in Polonia. Mio fratello Mordecai andò a Zurigo per proseguire i suoi studi rabbinici. E io, avevo 15 anni, decisi di andare in Palestina, come si diceva allora. Ricorderò sempre quando mio padre mi accompagnò alla Südbahnhof di Vienna. Aveva le lacrime agli occhi e mi disse soltanto: «Cosa vuoi che ti dica? Di mangiare con la forchetta e il coltello? Ti dico una cosa sola: sii onesto».
e mi abbracciò. Non lo avrei più rivisto. Arrivato a Trieste, salii su un piroscafo e dopo qualche giorno scesi a Haifa. Da qui andai a Gerusalemme, perché non avevo nessuna voglia di fare il contadino in un kibbutz, come auspicavano i sionisti. Ma a Gerusalemme, oltre alla città vecchia c'era ben poco, era pressoché impossibile trovare un lavoro, per cui appena potei mi arruolai nell'esercito inglese. Come sapete, la Palestina era allora sotto il mandato britannico e raggiunsi in poco tempo il grado di caporale. Ma anche la carriera militare non faceva per me, per cui nel 1921 decisi di tornare in Europa. Pensavo di andare in Germania e col tempo aprire una falegnameria. Intanto, mio fratello Mordecai era diventato rabbino. Un giorno a un congresso sionistico, era un rabbino sionista, cosa abbastanza rara a quei tempi, incontrò Shmuel Zvi Margulies, indimenticabile rabbino capo della comunità ebraica di Firenze, nonché direttore del collegio rabbinico italiano che allora si trovava a Firenze. Margulies convinse mio fratello a venire a Firenze per insegnare Talmud al collegio. Fu quindi abbastanza naturale che quando seppe delle mie intenzioni mi disse: «Ma cosa vai a fare in Germania? Vieni a Firenze!» E così, alla fine del 1921, arrivai alla stazione Santa Maria Novella di Firenze. Presi una carrozzella e mi feci portare in piazza San Firenze, dove c'era la pensione cachère della mitica signora Giulia. Poi, dopo aver incontrato e abbracciato mio fratello, cercai una stanza dove vivere. Ora si trattava di trovare un lavoro. Cosa già di per sé non facilissima, non sapevo fare nulla, me la cavavo soltanto in qualche lingua, compreso l'ebraico, diventava quasi impossibile dal momento che, essendo osservante, non potevo lavorare di sabato. A quei tempi. Per fortuna il rabbino Margulies conosceva bene un altro ebreo polacco che si era stabilito a Firenze, il noto editore Leo Samuel Olszki, e così Olszki mi assunse nella sua tipografia giuntina in Via del Sole come compositore a mano e soprattutto mi permise di non lavorare di sabato. Mio fratello mi disse: «Bravo, Shulim, hai trovato un lavoro pulito, come dice il Talmud». Olszki mi diede fiducia e nel 1928, a 25 anni, diventai direttore della tipografia. Lavoravo tutto il giorno, mangiavo nelle latterie e la sera tornavo nella mia cameretta, dove ero solito dormire sempre con la finestra aperta. Così, durante la famosa nevicata del 1929, trovai il davanzale pieno di neve, scandalizzando la padrona di casa. Avevo ovviamente anche alcuni amici, soprattutto studenti ebrei che a causa del numerus clausus nelle università dei loro paesi erano venuti in Italia, con cui passavo il tempo libero più o meno allegramente. E poi andavo spesso a nuotare alla Rarinantes, dove il 1 gennaio di ogni anno facevamo il bagno in Arno, e il sabato andavo al tempio di Via Farini. Ma ero solo, anche perché mio fratello era nel frattempo tornato in Polonia, dove era diventato il rabbino capo di Katowice. Era venuto il momento di mettere su famiglia, ma a Firenze non avevo trovato la donna giusta. Per fortuna, sempre grazie a mio fratello, fui messo in contatto con il rabbino di Torino, Dario Di Segni, che aveva studiato proprio al collegio rabbinico di Firenze. Lui mi presentò sua figlia Anna, Annetta, che insegnava lettere nei licei. Ci piacemmo subito e, per farla breve, ci sposammo il 26 marzo 1933. Poi, il 3 settembre 1935, ci nacque una bambina che chiamammo Sissel Emilia. Sissel come la mia mamma e Emilia come la nonna di Annetta. Com'era bella la mia Sissel! A questo punto cosa potevamo desiderare di più? Avevamo entrambi un buon lavoro. Annetta insegnava all'Istituto Duca d'Aosta, una bella casa e soprattutto un'adorabile bambina.
Ma nell'autunno del 1938 arrivarono le leggi razziali. Annetta fu espulsa dalla scuola e lo stesso accadde a Sissel. Io, per fortuna, potei continuare a lavorare alla giuntina. Il vecchio Olschi, amaramente deluso da chi poco tempo prima lo aveva onorato con premi e prestigiosi riconoscimenti, se ne andò a morire in Svizzera. Annetta dava qualche lezione privata e Sissel frequentava la piccola scuola ebraica che era stata aperta nei locali della comunità. Una scuola davvero speciale, se si pensa che spesso gli insegnanti erano illustri professori cacciati dall'università. Tutto ciò è stato definito in seguito la persecuzione dei diritti. Eravamo diventati a tutti gli effetti cittadini di serie B. Alcuni, i più preveggenti e forse anche i più benestanti, fuggirono all'estero. America, Palestina, Svizzera, eccetera. La maggior parte però restò in Italia, convinti che anche questa sarebbe passata. Poi la storia accelerò il suo tragico corso. Come tutti sanno, nel giugno del 1940 l'Italia entrò in guerra, pensando furbescamente che sarebbe finita di lì a poco. Ricordo ancora l'urlo della folla oceanica in Piazza della Signoria. Vincere e vinceremo! Ma 3 anni dopo, il 25 luglio del 1943, con l'arrivo degli alleati in Sicilia, cadde inaspettatamente il fascismo. Mussolini fu arrestato e sostituito da Badoglio, che dichiarò che la guerra continuava, mentre stava già trattando con gli alleati l'armistizio. In quel mese d'agosto, quante cose sarebbero potute cambiare se agli italiani, ebrei e soldati in particolare, fosse stato detto in qualche modo di mettersi in salvo. Così arrivò l'8 settembre, con la fuga del re e l'invasione tedesca dell'Italia. Ma ancora una volta, gli ebrei manifestarono all'inizio il solito tradizionale ottimismo. Tranquilli, in Italia le cose terribili di cui si vocifera non possono accadere. E poi in Italia c'è il Vaticano. Figuriamoci se permetterebbe che ci venisse fatto del male. E al limite andremo a lavorare in Germania. Non sarà la fine del mondo. Ma il 16 ottobre ci fu la grande retata nel ghetto di Roma. 1022 ebrei furono deportati, uomini, donne e bambini di ogni età, senza che nessuno muovesse un dito. Per anni mi sono chiesto perché il Papa, tutto vestito di bianco, non è andato alla stazione Tiburtina a bloccare quel treno diretto ad Auschwitz. Di quegli sventurati ne tornarono poi soltanto 15. Allora tutti capimmo che anche per noi italiani non c'era più nulla da sperare, e fu la fuga generale. Molti si nascosero nelle campagne, dove furono accolti da generose famiglie che, a costo della vita, dettero loro un rifugio. Qualcuno si nascose da fedeli amici nelle città. Ma ci furono anche diverse delazioni. Io decisi di tentare la fuga in Svizzera. Mi procurai dei documenti falsi grazie a un collega di Annetta, l'avvocato Enrico Bocci, che poi fu trucidato dai nazifascisti a Villa Trieste. Così, tutti e tre prendemmo il treno per Sondrio per poi passare in Svizzera. Ma il destino volle che venissimo scoperti. Non chiedetemi perché, se non volete che mi si spezzi il cuore. Arrestati, rimandati a Firenze e internati a Villa La Selva. Da qui io avrei potuto facilmente fuggire, ma come potevo abbandonare Annetta e Sissel? Dopo qualche settimana a Villa La Selva, fummo caricati su un treno passeggeri e portati al carcere di San Vittore a Milano. Anche dal treno sarei potuto fuggire, oltretutto fungevo da interprete per i tedeschi, ma come vi ho già detto, non potevo abbandonare i miei cari. Di quel viaggio ricordo paradossalmente che alla stazione di Bologna mi si avvicinò un soldato tedesco e mi dette una mela. Dopo qualche giorno a San Vittore, il 30 gennaio del 1944, fummo caricati su un vagone piombato di un treno merci, senza sapere dove ci avrebbe portato. Con noi c'erano anche il giovane rabbino di Firenze, Nathan Cassuto,
e sua moglie Anna di Gioacchino. Anna riuscì a sopravvivere e andò poi nel nascente Stato di Israele, ma nell'aprile del 1948, per tragica ironia della sorte, fu uccisa in un attacco arabo a un convoglio medico di cui faceva parte. Su quel treno per Auschwitz c'era con il suo babbo anche Liliana Segre, che pochi mesi fa è stata nominata senatrice a vita. Del viaggio in treno si parla sempre troppo poco, forse per pudore. Mi verrebbe da dire, parafrasando Wiesel, mai dimenticherò quel viaggio. Eravamo una quarantina, talmente pigiati che praticamente non potevamo sdraiarci. E poi la fame, la sete, il freddo, e i bambini che piangevano, i vecchi che rantolavano, un puzzo tremendo, e le ore, i giorni che passavano senza che ci venisse detto nulla. Veramente, l'anticamera dell'inferno. Dopo 6 giorni arrivammo ad Auschwitz. Come potete immaginare, scendemmo in pessime condizioni. Qualche vecchio era già morto. Strani individui con una divisa a strisce ci accolsero a manganellate e delle SS con tanto di cani lupo ci spinsero verso un tavolo dove un medico altero mandava qualcuno a destra e tantissimi a sinistra, vecchi, donne, bambini. Fu qui che vidi per l'ultima volta mia moglie e la mia bambina che, seppi dopo, furono subito portate nelle camere a gas. Ma allora, fortunatamente, non lo sapevo. Anche se poi ogni tanto un vecchio numero, cioè un prigioniero arrivato molto prima di me, rispondeva così alle mie angosciate domande sul destino di Annetta e Sissel. «Vedi quel fumo? I tuoi cari sono lassù». Ma io non volevo crederci, anzi mi dicevo «Shulim, devi continuare a vivere per loro». Una volta immatricolato con il numero tatuato sull'avambraccio sinistro, 173484, passai la quarantena, dove non ci veniva dato quasi nulla da mangiare, ma in compenso tante bastonate. Capii subito che il rancio non poteva bastare per sopravvivere e quindi bisognava inventare qualcosa per trovare un po' più di cibo. Organizzare, si diceva. Io comunque, in confronto ad altri, in particolare i poveri italiani, ero fortunato, perché conoscevo anche il tedesco e lo yiddish, nonché un po' di polacco. Mi ricordo che vendetti una mezza razione di pane, e il pane, come scrisse Primo Levi, era sangue ad Auschwitz, per una grammatica polacca, perché spesso i capò erano polacchi. Poi, pur essendo vecchio per i canoni di Auschwitz, avevo già ben 41 anni, avevo un fisico robusto e soprattutto ero un Facharbeiter, un operaio specializzato, un tipografo. Quindi un giorno una SS mi chiamò e mi disse: «Se è vero quello che c'è scritto sulla lista di trasporto, tu sei un tipografo». «Certo, signor caporale. Allora sei trasferito al campo di Platzow». E lì mi misero a stampare le sterline false che dovevano mettere in crisi la Banca d'Inghilterra. Era tutto un altro mondo. Si mangiava un po' di più e soprattutto si stava al caldo. Poi a Platzow scoprii che molti prigionieri erano andati a lavorare a Cracovia, nella fabbrica di utensili per cucina di un certo Schindler. Così, grazie anche alla mia conoscenza del polacco, riuscii a intrufolarmi fra quegli operai. Ormai i russi erano vicini, e i tedeschi cominciavano a organizzare quelle folli marce della morte per portare i pochi prigionieri superstiti nei campi in Germania. E tantissimi morirono proprio in quelle terribili marce. Ma Schindler riuscì, corrompendo il comandante di Platzow, Amon Goeth, con tutti i soldi che gli erano rimasti, a portare i suoi ebrei a Brünnlitz, in Cecoslovacchia. E così, l'8 maggio 1945, il più bel giorno della mia vita, fummo liberati. Io fui più fortunato di Primo Levi, perché insieme a qualche altro sopravvissuto riuscii a prendere subito la strada per l'Italia, a piedi. Un giorno fummo anche attaccati dai briganti. Chissà cosa cercavano da noi. Io gli feci vedere il numero e loro se ne andarono. Poi finalmente arrivai a Tarvisio, dove fui accolto affettuosamente da una mia amica fiorentina, Matilde Cassin. Lì per lì non mi riconobbe. Pesavo circa 40 chili.
Poi arrivò un soldato della brigata ebraica che cominciò a chiedere a tutti: «C'è un certo Fogelman qui?» «Sono io», risposi. E lui: «Devo darti $50 da parte di tuo fratello Mordecai». Mi sono dimenticato di dire che Mordecai era riuscito a fuggire in Palestina con la moglie Bella Lau e la figlioletta Lea Noemi. Mio fratello, infatti, era stato fortunato perché poco tempo prima dello scoppio della guerra fu schiaffeggiato per strada. Capì così che bisognava lasciare la Polonia. Il primo giorno di guerra, mentre gli aeroplani tedeschi bombardavano già Katowice, decise che non c'era più tempo da perdere e, dopo una incredibile peregrinazione, arrivò a Costanza sul Mar Nero e lì si imbarcò per Haifa. Mio padre, invece, era morto, di morte naturale, nel 1942. Facendo così in tempo ad essere seppellito in un cimitero ebraico, mentre Miriam, il marito rabbino e la figlia Sissel, anche lei chiamata come la nonna, scomparvero anche loro nella Shoah. Da Tarvisio fui portato a Milano nel palazzo di Via dell'Unione 5, dove si accoglievano i sopravvissuti.

Ora si trattava di ricominciare a vivere, di risorgere dopo quella morte. Per fortuna l'ebraismo vieta il suicidio. Ma a proposito di ebraismo, dopo Auschwitz avevo perso la fede dei miei padri, anche se non mi ero mai sentito così ebreo. Passavo tutto il tempo a lavorare alla tipografia per non pensare, ma la sera, nella mia stanzetta, avevo lasciato il nostro appartamento, troppo carico di ricordi e anche svaligiato da qualche ragazzo di Salò. Era molto dura addormentarsi. Confesso di aver bevuto qualche goccetto di troppo, con scarsi risultati, peraltro. In effetti, piangevo tanto e mi chiedevo invano il perché di questa grande tragedia. Perché eravamo stati puniti in questo orribile modo? Perché fra tanti mi ero salvato proprio io? All'inizio raccontavo cosa avevo visto e vissuto, ma sentivo che gli altri non volevano ascoltare, o semplicemente non ci credevano. Oppure mi dicevano: ora basta, la guerra è finita, bisogna pensare al futuro. Per non parlare di quel conoscente che mi disse: non mi parli dei tedeschi. A me hanno ucciso il cane. Ma miracolosamente il tempo mitiga poco a poco i dolori, anche se non potrà mai farli passare del tutto. Una sera in comunità si accendevano le luci di Hanukkah e un amico quasi mi costrinse ad andarci con lui, anche se io non ne avevo nessuna voglia. Ricordavo troppo bene quando accendevo la Hanukkah con Annetta e Sissel. Lì incontrai una giovane signora, Albana Mondolfi, vedova Passigli, madre di un bambino di 7 anni dallo strano nome Guidobaldo. Lei mi raccontò che si era salvata perché nascosta in un convento assieme al figlio, la mamma Daria, e la fedele Gilda, che pur non essendo ebrea, non aveva voluto lasciare la famiglia. Fu un attimo, ma per qualche misterioso impulso le dissi subito: noi ci sposeremo. Evidentemente sentii che quella era l'unica possibilità per me di ricostruirmi una vita. Prima però dovevo ottenere il permesso del rabbino di Segni, padre di Annetta. Mi ricordo come ora il nostro incontro in via dei Rondinelli. Lui piangendo mi disse: cosa vuoi che ti dica? È la tua vita. I fratelli di Annetta erano più perplessi, ma io sentivo che non potevo aspettare perché avevo già 43 anni, o meglio, 2043, contando anche gli anni dell'esilio ebraico. E così, nel giugno del 1947, ci sposammo. Ora eravamo in tre: io, l'Albana e Guidobaldo. Albana era una donna eccezionale e ci sarebbe tanto da dire su di lei. Quando il destino me la fece incontrare, era giovane, bella e soprattutto piena di vita. Senza di lei non sarei potuto rinascere. E Guidobaldo? Parlava poco, mangiava poco, ma non c'era da stupirsene con tutto quello che aveva passato: la morte del babbo pochi giorni prima dell'8 settembre, e poi subito nascondersi in convento. Aveva anche dovuto imparare a memoria il suo nuovo nome ariano, Giuseppe Dal Masso. E poi, cosa avrà pensato di questo nuovo padre? Allora, sia io che l'Albana sentivamo il comprensibile desiderio di fare un figlio insieme, per dare anche così un senso al nostro matrimonio. E quindi, il 23 maggio 1948, venne alla luce Daniel. Come potete immaginare, io ero molto emozionato. Non avrei mai pensato di poter ancora mettere al mondo un bambino ebreo, quando pochi anni prima tutti i bambini ebrei avrebbero dovuto morire. Così passarono gli anni. Io nel frattempo avevo acquistato con un socio, Guido, Guidino dalla Torre, la tipografia Giuntina. Poi Guidino morì improvvisamente per un infarto e io comprai le sue quote dalla vedova, diventando così l'unico proprietario della tipografia. E come potete immaginare, mi buttai a capofitto nel lavoro, facendo diventare la Giuntina ancora più famosa. Nessuno ormai la ignorava. E devo dire anche con notevoli risultati economici. Però, lavorando dalla mattina alla sera, sabato e domenica compresi, trascurai non poco la famiglia, e di questo me ne pento. Un po' per l'età, un po' per altri.

ragioni che potete senz'altro capire, non giocavo quasi mai con Daniel. Guidobaldo poi si sposò con Milka, la figlia del rabbino di Firenze Fernando Belgrado, e così uscì di casa, mettendo su famiglia ed entrando subito in tipografia. Daniel era bravissimo a scuola, vinse anche un premio dopo un'eccellente maturità, ma quando dovette scegliere a quale facoltà iscriversi, io lo lasciai totalmente libero, entrò in una grave depressione, per me incomprensibile. Non voglio dilungarmi sulla sua malattia che ci angosciò tutti. Fu anche costretto a frequentare per qualche mese la normale di Pisa, come diceva lui scherzando. Per fortuna, non perse mai o quasi mai il suo spiccato senso dell'umorismo, che gli fu senz'altro d'aiuto in quei tristi anni. Io non sapevo come aiutarlo, ma alla fine mi resi conto di quanto dovesse soffrire e un giorno mi sorpresi a dirgli: ora capisco che tu stai soffrendo più di me ad Auschwitz. A questo proposito, a volte mi chiedo se ho fatto bene a non parlargli di tutto quello che mi era successo, ma non volevo turbarlo. Non volevo dargli un'immagine così atroce e unilaterale dell'essere umano. E poi, forse, ero io che non me la sentivo. Ora però mi rendo conto che il silenzio può fare molto più male delle parole. Dopo qualche anno di cure, non sempre efficaci, si innamorò di una ragazza di nome Vanna. Non è che dubitassi che lei gli volesse bene, ma non era ebrea, e quindi io ero contrarissimo alle nozze, anche se lei era disposta a convertirsi. Ma io pensavo ai nipotini, dei Fogelman. Temevo che i nonni materni gli avrebbero riempito la testa con il Natale e tutto il resto, ma non fu così. Mario ed Elsa si comportarono benissimo. Confesso che questo è stato il più grande errore della mia vita, perché la Vanna è stata di grande aiuto per Daniel, per non dire che gli ha salvato la vita. Io però ero già morto quando si sposarono al Tempio di Firenze, alla presenza fra gli altri di mio fratello Mordecai venuto apposta da Israele. E poi, nel 1978, nacque Shulim, che chiamarono come me, tranne che per una C in meno. E infine, nel 1980, Daniel ha fondato la casa editrice ebraica Giuntina, pubblicando La notte di Elie Wiesel come primo titolo nella collana dedicata a me. E anche questo lo ha aiutato molto, anche se lui avrebbe voluto fare lo scrittore. Per la verità, ha scritto a 20 anni qualche libretto di poesie che ha avuto anche un certo successo. Ma le sue poesie più belle, almeno per me, sono state le 5 piccole poesie per Sissel, che mi fa piacere riportare in appendice. Daniel ovviamente non aveva conosciuto Sissel, ma ne ha sempre parlato con un affetto commovente e incredibile. Grazie a lui, Sissel continua a vivere in tanti cuori. Ora sono tanto fiero di lui. Arrivato vicino ai 70 anni, gli anni di Re David quando morì, cominciai ad essere stanco. Ebbi anch'io una crisi depressiva, anche se non particolarmente grave. Forse non accettavo che anche un reduce da Auschwitz potesse morire, ma mi dissi: ho superato Auschwitz, supererò anche questo. E così fu. Poi, però, il mio cuore malato, avevo già subito diversi infarti, cessò alla fine di battere e, in parole povere, morii. Era il 9 giugno 1974. Pochi mesi prima, dopo aver letto per la prima volta Se questo è un uomo di Primo Levi, che forse ho incontrato ad Auschwitz, avevo deciso di scrivere anch'io un libro. Ma Auschwitz sarebbe stata solo un capitolo. Avevo anche pensato a un possibile titolo: Shulim racconta. Oppure L'uomo con la valigia, ma non feci in tempo a scriverlo. Avevo buttato giù solo una scaletta. Il libro doveva cominciare così: sono nato su un treno mentre la città bruciava. E potete immaginare la mia commozione quando seppi che mio nipote Shulim aveva scritto un bel libro sugli anni vissuti in Israele intitolato proprio Mentre la città bruciava.
anche se avrei tante altre cose da dire. Preferisco fermarmi qui. Mi sono sempre considerato un Ishanav, un uomo semplice, un uomo umile. Ma ciò fu detto anche di Mosè, nostro maestro. Questa, in breve, è stata la mia esistenza su questa terra. Vorrei soltanto aggiungere che la parola che ho ripetuto sempre in tutta la mia vita, soprattutto nelle ore più buie e anche poco prima di morire, è stata una parola paradossalmente araba, maktub, che vuol dire era scritto. Però credo che non saprò mai se c'è qualcuno che scrive il destino degli uomini o è tutto un caso. E per concludere, cosa posso dirvi? Semplicemente, ho sempre amato la vita. Appendice. Cinque piccole poesie per Sissel. 1. Cara sorellina, tu sei stata uccisa in un campo di concentramento tanti anni fa. Oggi io ti dedico queste cinque piccole poesie. 2. Come non sperare nell'immortalità dell'anima? Potrei incontrare finalmente la mia sorellina Sissel, volata in cielo prima che io nascessi. Mi verrebbe incontro sorridendo e mi direbbe dolcemente: Ah, tu sei Daniel. 3. Muor giovane colui che al cielo è caro, Menandro e i leopardi. Dovevi essere davvero cara a Dio, se ti ha voluto così presto con sé. Ma allora dimmi, tu che forse sai tutto, noi non gli siamo cari? 4. Promettimi che mi darai la mano il giorno che arriverò da te, perché, sai, un po' di paura mi è rimasta. 5. Ora ti saluto, sorellina. Aiutami a vivere, se puoi. E anche a morire. Come ti ho già detto, spero di incontrarti un giorno e immagino che sarò molto emozionato.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Francesco Petrarca. Francesco Petrarca nasce ad Arezzo nel 1304 da una famiglia guelfa bianca in esilio da Firenze. Il padre, notaio, si stabilisce con la famiglia ad Avignone, dove si è spostata la curia papale, cioè la sede del papato. Francesco studia prima ad Avignone e poi si trasferisce con il fratello a Montpellier, dove studia legge. Il padre pensa di poter trovare, anche per i due figli, incarichi di lavoro nella curia papale. Così i due fratelli frequentano anche l'Università di Bologna. Ma Francesco abbandona gli studi giuridici perché è appassionato di letteratura e si mette alla ricerca, nelle diverse biblioteche italiane, dei testi originali degli autori latini. Vuole conoscere a fondo la lingua latina che usavano gli antichi e il loro pensiero originale. In seguito alla morte del padre nel 1326, Petrarca si stabilisce ad Avignone ed entra al servizio della potente famiglia dei Colonna, dove utilizza la grande biblioteca ed entra in contatto con i personaggi più importanti del suo tempo. Nel 1327, in una chiesa ad Avignone, conosce Laura. L'amore per Laura diventerà l'argomento principale delle sue poesie in volgare. Successivamente, per far fronte alle precarie situazioni economiche della sua famiglia, inizia la carriera ecclesiastica, diventando cappellano del cardinale Giovanni Colonna. In questo periodo effettua numerosi viaggi in Francia, in Germania e in Belgio, seguendo la sua passione di cercare e studiare antichi testi latini originali. Diventa amico di un monaco agostiniano e legge le Confessioni di Sant'Agostino, che avranno un'importante influenza sulla sua vita. Tornato in Provenza, acquista una casa in Valchiusa, che diventa rifugio in cui si ritira a comporre e a riflettere. In questi anni elabora alcuni testi che lo faranno conoscere agli intellettuali europei. Intanto, nel 1340, in tutta Europa si diffonde la sua fama di uomo di grande cultura e di raffinato scrittore. Infatti, con il suo studio degli autori romani, ha rinnovato la lingua latina, usata nel suo tempo come lingua comune da tutti gli intellettuali europei. Nel 1340 le università di Parigi e Roma gli offrono l'alloro poetico, il più grande riconoscimento dell'epoca, e Petrarca sceglie di essere incoronato a Roma in Campidoglio. Due anni dopo elabora il nucleo della sua raccolta poetica in volgare, Il Canzoniere. Tra il 1343 e il 1346 accadono importanti fatti nella sua vita personale. Nascono due figli, incontra il romano Cola di Rienzo, che cerca di instaurare a Roma una repubblica, mentre la sede papale è ancora ad Avignone, e il fratello Gerardo diventa monaco, inducendo anche il poeta a una profonda riflessione sulla sua stessa vita. Inviato in Italia dal cardinale Colonna per un incarico diplomatico, trova le lettere originali latine di Cicerone. Nel 1348 la peste dilaga in Europa e Petrarca è a Parma ed è raggiunto dalla notizia della morte di Laura. Due anni dopo, in viaggio per Roma, passa per Firenze e conosce Giovanni Boccaccio, con cui stabilisce una solida amicizia. Tra il 1352 e il 1374 Petrarca è sempre meno interessato alla ricerca del successo e della mondanità, perciò non trova più interesse nella vita di Avignone e si trasferisce in Italia presso i Visconti di Milano. Vive poi per un periodo a Venezia, dove lo raggiunge la figlia Francesca, per poi trasferirsi con la famiglia di lei ad Arcuà, presso Padova, dove gli viene donato un terreno. Petrarca continua a dedicarsi ai suoi studi e traduce in latino la novella Griselda di Boccaccio, che permette la conoscenza dell'opera di Boccaccio in Europa. Negli ultimi anni della sua vita, Petrarca rivede e riordina le poesie del Canzoniere e muore ad Arcuà nel 1374.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Che barba, che noia. La calma piatta tra le lenzuola non è un destino ineluttabile se hai una relazione di lungo corso. Prova a focalizzarti su te stessa, cerca di capire cosa ti piace davvero e trova il coraggio di dirlo a tuo partner. Di Alessandro Pellizzari. Correvano gli anni 90 e in Casa Vianello, una delle sitcom più seguite dagli italiani, Sandra Mondaini e suo marito Raimondo rappresentavano in modo goliardico gioie e bisticci del matrimonio di lungo corso all'italiana. Puntate, in onda per 20 anni, che finivano inesorabilmente con la scena del letto, lui immerso nella Gazzetta dello Sport e lei che sbuffava borbottando «che barba, che noia». E il talamo nuziale trasformato in sala lettura o puro dormitorio di allora ben si adatta a quello che succede oggi a molte coppie. Le testimonianze confessate agli esperti recitano di solito così: «Amo mio marito, lo considero una persona splendida e un padre perfetto, ma non siamo più la coppia di prima. Almeno, io lo desidero meno, a volte lo faccio per accontentarlo, eppure rimane il mio uomo l'unico e irrinunciabile. Cosa mi sta succedendo? Sono io che sono cambiata o è la normale evoluzione di una storia felice ma lunga?» Per le risposte abbiamo consultato la dottoressa Maria Giovanna Luini, oncologa, medico psicosomatista e psicoterapeuta esperta in questioni di coppia, che ci guida nel mondo dello star bene in due. Dottoressa Luini, la situazione descritta in Casa Vianello è ancora attuale e diffusa? Sì, al di là dell'età, dei grandi cambiamenti ormonali come la menopausa, la trasformazione della coppia in qualcosa di diverso dai primi tempi di innamorati è qualcosa di reale, ma anche di fisiologico. La frequentazione assidua porta a conoscere sempre di più l'altra persona o a pensare di conoscerla, e questo, da una parte, è un'assicurazione di felicità. Si crea, nelle coppie che funzionano da anni senza tradirsi, un affiatamento che lo rende un team, a volte professionale, spesso genitoriale, persino progettuale. Ci sono partner che costruiscono progetti meravigliosi anche dopo anni di matrimonio e li realizzano con gioia insieme. Sono coppie che si trovano simpatiche, condividono hobby, ridono tra di loro, giocano molto. È amore anche questo, è la faccia positiva di tante storie longeve. E il che barba che noia allora dove sta? Nel letto, nel desiderio appunto. La parte clou della passione non è il conoscersi, ma il cercare l'ignoto che ancora, almeno in parte, c'è nell'altro, in profondità. Si usa il termine penetrare nell'atto sessuale, ma il termine ha una valenza anche psichica. La coppia è felice, come abbiamo visto, su altri piani, ma nel conoscersi troppo e da troppo tempo perde un po' di smalto nel cercarsi. Questo succede a uno dei due o a entrambi, il desiderio che in qualche modo si modifica, ci si piace ancora, ma piacersi deve avere anche il suo lato erotico ancora vivo e vivace. Ciò non toglie nulla alla stima reciproca o all'amore, però magari può insorgere una minore curiosità verso l'altro e quindi meno passione. Facciamo un esempio concreto. Prendiamo una serata trascorsa insieme, particolarmente bella. Una volta nella stessa coppia era anche erotizzante e non finiva certo con leggere giornale a letto. La conoscenza decennale o più non tramuta la stessa serata in qualcosa di meno piacevole, però si è stanchi, si è mangiato e bevuto troppo, il giorno dopo si lavora, è tardi, bacino bacetto e si va a dormire. Mentre solo qualche anno prima quel bacio diventava immediatamente profondo e il pensiero del carico della giornata, agenda compresa, andava a farsi benedire nel tempo di un abbraccio. Cos'è cambiato? conoscersi troppo bene, credo, ma anche rilassarsi nei comportamenti. Cosa significa rilassarsi per la coppia? Senza rendersene conto, uno dei due inizia a manifestare all'altro il peggio di sé dal punto di vista erotizzante. Per esempio, gli uomini si curano meno e questo non aiuta il desiderio della donna, così sensibile al fascino della persona e, diciamolo fuori dai denti, alla pulizia maschile. Cito una paziente simbolo delle lamentele più frequenti. Lui sarebbe sempre pronto, subito, in ogni condizione. Io però quando lo vedo lì, sul divano, con le ciabatte mezze penzolanti, che non si è lavato neanche i denti, altro che desiderio. È una situazione comunissima che uccide l'eros in molte donne. In questi casi, con la routine, la sessualità tende a svanire perché lui ha lasciato rilassare il potere erotizzante che aveva. Tutta colpa degli uomini, allora? No, esiste un aspetto particolare nelle donne che fa parte un po' della cultura italiana, soprattutto in certe fasce d'età. Il tacere, il non dire cosa piace e cosa non piace nel sesso. E ciò parte da subito, dai primi mesi di conoscenza, all'inizio della relazione, quando alcune di noi vogliono disperatamente che tutto funzioni, o quando nasce l'innamoramento. Certi approcci e tecniche amatorie che non ci piacciono, oppure che ci limitiamo a tollerare, li abboniamo, ci passiamo sopra. Il risultato? L'uomo, senza informazioni in merito, anzi non di rado promosso da gridolini di piacere o addirittura finti orgasmi, ripeterà in buona fede l'esercizio che le piace. E il non mi va diventa così nel tempo vero fastidio, evitamento, eros che scappa silenziosamente. Però quando la confidenza aumenta si potrebbe fare anche outing finalmente, o no? Eh no, non sempre perlomeno. A relazione consolidata, quando sarebbe il momento di dire cosa piace e cosa no, guarda che questa posizione non mi è mai piaciuta, oppure avrei preferito che mi toccassi in questo modo e non in un altro. Molte donne tacciono ancora perché pensano, se non gliel'ho detto prima, adesso come faccio? Così diversi partner si trovano autoimprigionati in un ruolo che poi non riescono più a sostenere. Cosa dovrebbero fare le donne in questi casi? Imparare a esplicitare i loro desideri e raccontare, avere il coraggio di dire guarda, scusa, non offenderti, ma questo con me non funziona. Spesso è solo questione di tecnica, di pratica guidata fra le lenzuola, almeno le prime volte. Allora l'uomo impara, perché se ama, gli interessa il piacere della sua donna. Non è mai troppo tardi per chiarirsi. Se invece si insiste nel silenzio e nel lasciar correre, il desiderio inevitabilmente cala. Perché sappiamo già che fra le lenzuola ci aspetta qualcosa che non ci va, almeno in parte. Un trucco? Partire con l'outing da una cosa positiva. Sono molto felice con te, mi piace questo, vorrei che ne parlassimo un po' perché mi è venuta la curiosità di provare. Adoro quando fai così, dovresti. A me piacerebbe che tu ti concentrassi su. Proviamoci. Qualche trucco che aiuti? Inserire solo un pizzico di innocente, strisciante gelosia. Eros è anche quello, in parte. Per esempio, il pantofolaio di prima potrebbe essere stimolato da piccole strategie, come iniziare a uscire con le amiche tutte belle truccate e vestite bene, o trovarsi degli spazi da sole che non si avevano. Prima o poi nascerà un sospetto in lui che è stimolante, che sveglia anche eroticamente. Dove va? Chi potrebbe incontrare? Si diverte. E io, il partner, a guardare la partita a casa. Bastano anche piccoli cambiamenti di abitudini. Come mai prima mi rispondeva a tutte le telefonate e adesso solo a una su tre? Dove sono finiti tutti quei messaggi quotidiani? L'uomo va incuriosito e stimolato anche così, con una parte sottile che è lui a dover notare. Di solito lo fa nel tempo, ci mette magari un po', però a un certo punto si accorge che qualcosa è cambiato, che sta cambiando, e con la novità arriva spesso il desiderio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Senza esclusione di colpi. Nella Grecia di 2500 anni fa, la rivalità fra due personaggi di spicco contraddistinse la politica di Atene per decenni. Poi la guerra contro i persiani cambiò tutto. Temistocle e Aristide insieme fecero svoltare la civiltà greca. Di Osvaldo Baldacci. Un duello senza esclusione di colpi potrebbe aver dato una spinta decisiva alla nascita della civiltà occidentale. Il teatro dell'azione è l'Atene del V secolo avanti Cristo e lo scenario è il contrasto politico vivissimo che imperversava nella città sulla quale incombeva l'ombra dell'invasione persiana. Aristide, detto il Giusto, e Temistocle, futuro vincitore della battaglia di Salamina. Secondo i pettegolezzi dello storico Plutarco, la scintilla della rivalità sarebbe scaturita da una contesa amorosa per il giovane Stesileo di Ceo. Certo è che presto divenne una questione squisitamente di affermazione personale e di visione politica. Si trattava di due personaggi di primissimo piano, praticamente coetanei. Aristide contribuì al rovesciamento del tiranno Ippia, 510 avanti Cristo, e fu uno dei 10 comandanti greci che a Maratona sconfissero il potente esercito persiano di Dario, 490 avanti Cristo. Temistocle apparteneva all'antica famiglia dei Licomidi, ma aveva madre a Carnana o Tracia, e verso il 494 avanti Cristo aveva fatto costruire le mura di Atene e del porto del Pireo. Secondo Plutarco, i due crebbero insieme, rivelando fin da subito le loro differenze e contrapposizioni. La tradizione ci descrive un Temistocle più abile politicamente e nella dialettica, in grado di ottenere il supporto delle eterie, le associazioni e fazioni politiche più o meno temporanee che si riunivano sotto un capo in vista di un progetto più che di un programma. Una frase celebre ed esemplare di Temistocle sarebbe stata: «Non vorrei mai sedermi in un tribunale da cui gli amici non avessero da me miglior trattamento degli estranei». Al contrario, Aristide sarebbe stato più solitario e moralmente rigoroso, al limite dell'intransigenza. Se si vuole trovare una ragione personale alla rivalità dei nostri, basta leggere le dinamiche dei singoli casi in cui si trovarono su posizioni opposte. A fronte di un Temistocle in piena ascesa, Aristide agiva spinto non tanto opponendosi ai singoli provvedimenti, quanto dal bisogno di arginare il rivale affinché non diventasse troppo potente. Gli antichi storici raccontano più di un episodio dove a trionfare in assemblea fu Aristide, il quale però, all'ultimo, ammetteva che la propria proposta non era affatto la migliore, solo che riteneva pericoloso per Atene lasciar vincere Temistocle, anche quando aveva ragione. Di fronte a una contrapposizione di questa natura c'era poco da fare. Non restava che lasciare la parola al popolo. Era stato infatti da poco istituito il primo sistema referendario della storia. Ciascun cittadino di Atene, maggiorenne, maschio e libero, poteva votare il nome di una persona che voleva mettere al bando scrivendolo su un coccio, ostracon, e chi avesse vinto questa nomination sarebbe finito in esilio. Era il cosiddetto ostracismo. Nel 482 avanti Cristo, dopo tante baruffe politiche, Temistocle riuscì a coagulare il consenso necessario per esiliare Aristide. È noto un aneddoto di quella circostanza. Un cittadino analfabeta chiese a un passante di scrivere per lui il nome di Aristide sul coccio, senza sapere che il suo interlocutore era proprio Aristide. Quest'ultimo gli domandò perché volesse ostracizzare Aristide. Il cittadino rispose: «Non mi ha fatto nulla, né lo conosco, ma sono stanco di sentirlo chiamare dappertutto il Giusto». Aristide prese il coccio e scrisse il proprio nome. Perse il referendum e fu esiliato, mentre Emitocle riuscì a far bandire anche altri rivali. Iparco, Megacle l'Alcmeonide, Santippo, restando quasi da solo a dominare la scena. Fu un bene. Lo scontro fra Temistocle e i suoi avversari, infatti, investiva la politica navale di Atene, politica che avrebbe segnato le sorti del mondo greco e non solo. Atene aveva accumulato quello che oggi si chiamerebbe un extragettito, un tesoretto dovuto allo sfruttamento delle miniere d'argento. Aristide e i suoi alleati volevano che questo tesoro venisse diviso fra tutti i cittadini. Temistocle invece aveva una visione diversa. La sua proposta era investire l'eccedenza nella costruzione di una flotta ateniese, portando così le triremi ateniesi da 70 a oltre 200, dando con questa mossa lavoro a moltissimi ateniesi come carpentieri e poi come rematori, garanzia di consenso. Riuscì a realizzarla giusto in tempo, cioè prima che nel 480 a.C. i persiani di Serse tentassero di invadere la Grecia. Questa emergenza spinse i due protagonisti a comportarsi da veri statisti. Fu varata un'amnistia che permise agli ostracizzati di tornare ad Atene e Aristide e Temistocle si misero a collaborare per sconfiggere il nemico comune. Temistocle, che pure non aveva condiviso questa strategia, partecipò alla difesa greca tra le Termopili e Capo Artemisio, che fu una vittoria navale greca. Poi tornò ad Atene e osò l'impossibile. Basandosi su un oracolo che diceva che la città dovesse essere difesa da un muro di legno e non di pietra, riuscì a convincere la cittadinanza a evacuare Atene per affidarsi alla sola flotta. Non deve essere stato facile né per Temistocle né per Aristide vedere la propria città bruciare fino alle fondamenta sotto i colpi dell'invasore persiano. Ma gli ateniesi persistettero nella linea stabilita e questo benché gli alleati e soprattutto gli spartani optassero per una ulteriore ritirata anche delle navi verso il Peloponneso. Temistocle, eletto stratego, comandante supremo della flotta, aveva un piano: attirare i persiani nelle acque strette presso l'isola di Salamina, dove la superiorità della flotta persiana, di numero e di stazza, sarebbe stata più un ostacolo che un vantaggio. Fu Aristide, dopo aver attraversato le linee persiane, a presentarsi nella tenda del rivale dicendo: «Iniziamo ora una rivalità salvatrice e nobile, rinunciando alla vuota e giovanile contesa, gareggiando per salvare la Grecia». Fu quindi lui a convincere tutti che ormai allontanarsi dalla baia era impossibile e che bisognava dare battaglia lì. Il trionfo della flotta ateniese pose le basi della supremazia marittima dei decenni a venire. I persiani l'anno successivo vennero sconfitti anche sulla terraferma nella battaglia di Platea, alla quale Aristide partecipò in un ruolo di comando. Poi, finita l'emergenza, i due politici ricominciarono a farsi la guerra. Temistocle fece ricostruire le mura di Atene e promosse una politica antispartana e filodemocratica. Per qualche anno prevalse, considerato pubblicamente un eroe, grazie alle sue qualità militari. Ma Aristide, ora supportato da un altro leader, Cimone, figlio del vincitore di Maratona, la star Milziade, predicava invece l'amicizia con Sparta e la continuazione del conflitto con la Persia. Alla fine fu lui a prevalere, tanto da riuscire a rendere la pariglia al rivale. Nel 471-70 toccò a Temistocle essere colpito da ostracismo. Gli ateniesi lo condannarono persino a morte in contumacia su pressione degli spartani, che temevano la sua presenza nel Peloponneso e lo accusavano di tramare con i persiani. Temistocle si rifugiò a Magnesia sul Meandro, in territorio persiano, dove nel 462 morì, forse suicida. Aristide continuò ad avere un ruolo di rilievo ad Atene, ma paradossalmente gli toccò farsi erede proprio della politica navale avviata dal rivale. Partecipò alla fondazione della Lega di Delo, strumento della supremazia ateniese, e a lui, in quanto giusto, venne affidato il compito di stabilire il contributo economico dovuto da ogni città. La sua morte, qualche anno dopo, confermò la fama di politico morigerato. Aristide era così povero che il funerale lo pagò la città. Gli eterni rivali erano usciti di scena, ma non furono certo dimenticati. A loro si deve la grandezza di Atene e, di riflesso, la fortuna della civiltà occidentale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Curiosamente. Il cervello è programmato per cercare di saperne di più. Se così non fosse, la civiltà non sarebbe mai progredita, perché il vero motore della scienza è la voglia di farsi domande sempre nuove. Di Elisabetta Intini. I libri di scuola insegnano che fu il batteriologo inglese Alexander Fleming a scoprire nel 1928 le proprietà antibatteriche della penicillina. Un po' meno risaputo è che la muffa che aveva contaminato le sue piastre in laboratorio era troppo instabile e lenta nella crescita per essere coltivata su larga scala. Se oggi possiamo curarci con gli antibiotici, è invece grazie alla brillante intuizione che 13 anni dopo ebbe Mary Hunt, microbiologa del Northam Regional Research Laboratory a Peoria, Illinois, in una calda giornata.

di una delle più grandi conquiste della medicina moderna. La curiosità è il motore dell'esplorazione umana e della ricerca scientifica. La scintilla che dirige i nostri interessi e motiva gli sforzi nello studio e nel lavoro. È uno dei nostri più grandi punti di forza. Eppure per la scienza, questo così fondamentale stato psicologico è ancora poco noto. Le sue basi neurologiche sono tuttora oggetto di indagine. Non c'è accordo nemmeno sulla definizione di curiosità. Ridotta all'osso, infatti, si tratta della spinta a raccogliere informazioni sul mondo, una prassi che ci accomuna agli organismi più elementari. Ma è evidente che c'è una bella differenza tra un'ameba intenta a esplorare il proprio habitat e la sete di conoscenza che in alcuni membri della nostra specie, come Leonardo da Vinci, ha toccato vette ineguagliabili. Che cos'è dunque la curiosità? Che cosa la alimenta? Come cambia nel tempo e perché certe persone sono più curiose di altre? La curiosità è la forza trainante dell'apprendimento delle cose del mondo, spiega Celeste Kidd, neuroscienziata dell'Università della California, a Berkeley. È ciò che ci motiva a far ricerca sulle questioni che non capiamo, in modo da imparare da esse. È come un circolo continuo che opera al di sopra della nostra comprensione, ci attira verso l'incertezza e in questo modo ci aiuta ad apprendere come funziona il mondo. Chi è curioso sa di non sapere e allo stesso tempo non vede l'ora di capire di più, in un piacevole e inesauribile circolo vizioso. Per realizzare che si sta sperimentando un certo grado di incertezza, c'è bisogno di masticare almeno un poco di un dato argomento, continua Kidd. Una volta che ci si trova nell'incertezza, la curiosità interviene per motivarci a risolverla. Si impara ancora un po' e così si diventa non certi su nuove cose. In sostanza, è una raffinata soluzione evolutiva per motivare le creature intelligenti a continuare a espandere le loro conoscenze nel corso della vita. Le cose che attirano la nostra curiosità sembrano rispondere a una legge universale sul grado di incertezza che devono sollecitare. Desideriamo trovare cose da apprendere che siano un po' più sorprendenti e nuove rispetto a quelle che sappiamo, ma non troppo, chiarisce Kidd. In un esperimento, la scienziata ha messo alla prova l'attenzione di bambini di 7 e 8 mesi con una serie di stimoli visivi di predicibilità variabile, come camion dei pompieri giocattolo che venivano nascosti da un pannello per ricomparire, oppure no, quando il pannello veniva sollevato. In alcuni casi il giocattolo era sempre presente, in altri ricompariva con una probabilità molto bassa, in altri casi con un livello di certezza intermedio. Attraverso esperimenti di eye tracking, in cui si segue la direzione dello sguardo del bambino, abbiamo osservato che i bambini sono interessati soprattutto agli eventi che sono appena un po' sorprendenti rispetto a quello che già sanno. Lo sono meno a quelli che sono o eccessivamente attesi, poiché non offrono opportunità di imparare e quindi annoiano, e a quelli troppo sorprendenti. Lo chiamiamo effetto riccioli d'oro. A partire dall'infanzia, i bambini ricercano materiale che riserva il giusto livello di sorpresa rispetto al loro attuale schema di aspettative sul mondo, continua la studiosa. L'espressione si riferisce al concetto di giusta misura al centro della favola di Riccioli d'Oro e i tre orsi, in cui la bambina che entra nella casa dei tre orsi e mangia dai loro piatti si accorge che la zuppa più buona è quella né troppo calda né troppo fredda. In fondo si tratta di una strategia utile a rimuovere mentalmente il materiale che è ancora fuori dalla portata rispetto a quello che il bambino è pronto a imparare. Immaginate di dover scegliere un libro da leggere da uno scaffale, aggiunge Kidd. Non vorreste un libro in una lingua straniera che non sapete leggere o su un tema che non vi è familiare. Vi mancherebbero le conoscenze di base per capirci qualcosa. La studiosa ha scoperto che anche i macachi
Rhesus sono più attratti dagli eventi

0: effetti moderatamente sorprendenti rispetto a quelli molto prevedibili o troppo ricchi di novità, e questo succede anche in assenza di obiettivi specifici o ricompense. È quindi un comportamento spontaneo, una strategia evolutiva, conservata nel tempo per guidare l'intelligenza verso il materiale più utile da imparare in quel momento. Nei bambini, quindi, la curiosità serve a ridurre il margine di errore nelle loro predizioni su come è fatto il mondo. Spesso le persone mi chiedono come si fa a recuperare da adulti la curiosità che avevano da bambini. Scherza Kid. Non è una cosa poi così desiderabile. Sia gli adulti sia i bambini hanno una curiosità intensa. Ciò che cambia è l'obiettivo della loro curiosità. I bambini sanno molto poco del mondo, per cui hanno oggetti di interesse molto diffusi. Ogni cosa è per loro abbastanza interessante perché non sanno molto praticamente di nulla. Al contrario, gli adulti hanno avuto il tempo di formare interessi specializzati che diventano il target della loro curiosità e tendono ad essere più curiosi di un gruppo di cose più limitato rispetto ai bambini. Ma l'intensità di quella spinta non sappiamo se sia diversa tra bambini e adulti. Proprio perché con il passare dell'età ci specializziamo, è comunque importante sforzarsi di coltivare quel tipo di curiosità che si rischia di perdere, quella intesa come l'entusiasmo per l'esplorazione. Lo si può fare assaggiando cibi che di solito non cuciniamo, ascoltando nuovi podcast, viaggiando, imparando a fare domande alle persone che ci capita di incontrare, anche perché un cervello curioso riserva benefici collaterali inattesi, per esempio sulla memoria. Quando qualcosa stimola la nostra curiosità, mobilita i circuiti cerebrali che processano il neurotrasmettitore dopamina, spiega Sharan Ranganath, neuroscienziato dell'Università della California a Davis, la dopamina ha molte funzioni, ma è importante soprattutto perché stimola le persone a perseguire un obiettivo, sia esso concreto, come una pizza quando si ha fame, o astratto, come la ricerca di informazioni. La dopamina ha un impatto sulla nostra attenzione, perché siamo più disponibili a concentrarci su ciò che è rilevante. Questa molecola favorisce anche la plasticità cerebrale, cioè l'abilità dei circuiti neurali di immagazzinare nuove informazioni. Per cui, se parti del nostro cervello vengono inondate di dopamina e nel corso di questo processo si incontra qualche altro elemento che non c'entra, è più probabile che si formino nuovi ricordi anche su ciò che si è incontrato. In pratica, una elevata curiosità verso un certo argomento mette il cervello in uno stato in cui è più probabile imparare e trattenere informazioni, anche se queste non sono di particolare interesse o importanza. Ecco perché, per i network televisivi, è così efficace piazzare le pubblicità verso la fine dei film pieni di suspense. È il momento in cui siamo più ricettivi al loro messaggio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Immanuel Kant, il filosofo che inventò la giarrettiera da uomo. Non si può dire che il più importante esponente dell'illuminismo tedesco, nato 300 anni fa, fosse un tipo normale. Indossava solo i colori della natura, non si faceva pagare le lezioni, ma chiedeva agli studenti di deporre un'offerta nel suo cappello. Traslocava di continuo e aveva la fissa degli orari e dei numeri. E altro ancora. Di Connie Melchiorre. Immanuel Kant, rinomato filosofo tedesco tra i più importanti del Settecento europeo, è conosciuto per essere il fondatore del criticismo, la corrente filosofica che, utilizzando la ragione, analizza tutte le facoltà dello spirito umano. Per farlo, scrive le sue opere più celebri: La critica della ragion pura, dove approfondisce le capacità del conoscere; La critica della ragion pratica, dove indaga le facoltà morali; e infine La critica del giudizio, dove studia le facoltà sentimentali attraverso i concetti di bello e sublime. Se tuttavia in molti si ricordano del suo pensiero, avendolo studiato a scuola, in pochi hanno notizie sulla sua vita privata e sulle bizzarrie che hanno costellato la sua esistenza. Eccone alcune. Lo sapevate, ad esempio, che Kant, descritto dagli amici come socievole ed elegante, ha inventato un prototipo di giarrettiera per uomo, raffinata ma anche tecnologica, giacché, oltre a tenere su le calzette corte di seta, che adorava indossare, era dotata di un dispositivo che si azionava col cammino, giovando alla circolazione. Alto poco più di 150 centimetri, il filosofo era molto magro e aveva una testa esageratamente grande rispetto al corpo, ma un bel viso e degli occhi di un raro celeste chiaro. Nel suo abbigliamento accostava sempre colori ispirati a quelli della natura, poiché era convinto che essa non producesse nulla di sgradevole agli occhi. L'unico dettaglio che non curava nel suo abbigliamento erano i cappelli. Indossò sempre lo stesso per 20 anni. Nel 1740 Immanuel si iscrisse alla facoltà di filosofia, deludendo le aspettative della famiglia, di origini modeste, che sperava per il figlio, talmente brillante a scuola da essere premiato con una borsa di studio, un lavoro redditizio. Così, il giovane s'assunse la responsabilità delle proprie azioni, decidendo di mantenersi da solo, e andò a vivere con l'amico Johann Heinrich Vlomer. Come racimolava il denaro necessario? Con le vincite messe in palio per le partite di biliardo, gioco in cui era talmente abile da impartire lezioni. Fu contattato e pagato anche per condurre delle conferenze sulle fortificazioni militari, argomento sul quale era afferratissimo. Approfondì gli studi di matematica e scienze naturali, discipline in cui riusciva egregiamente. Morti i genitori, fu costretto a ritirarsi dall'università, ma dopo aver messo da parte dei soldi, lavorando come bibliotecario e come precettore nelle famiglie altolocate prussiane, tornò agli studi e si laureò. Ottenne poi la libera docenza all'Università Albertinum e insegnò una nutrita quantità di discipline: matematica, antropologia, latino, filosofia morale, teologia, geografia, logica, metafisica e persino pirotecnica. Non chiedeva uno stipendio, ma alla fine delle lezioni poggiava un cappello in cattedra e gli alunni lo pagavano con offerte. Non erano molto generosi e quindi Kant non si arricchì mai. Kant aveva delle fisse sugli orari. Sveglia alle 5:05 del mattino, quando il suo maggiordomo irrompeva nella stanza e lo chiamava. «Signor professore, è l'ora!» Dopo una colazione con alcune tazze di tè, iniziava a studiare, tirando avanti fino al pranzo, che avveniva alle 13. Sempre assieme a invitati. Pare che una volta non si presentò nessuno e Kant ordinò al suo domestico di mettersi in strada per invitare il primo passante. Il numero dei commensali non doveva essere inferiore a quello delle grazie, ovvero 3, né superiore a quello delle muse, cioè 5. Le portate erano servite lentamente per permettere chiacchiere e confronti. I cibi erano vari e il vino abbondante. Pare che lui, da solo, ne bevesse 1 litro prima di andare a dormire. Dopo il pranzo, all'improvviso, tutti venivano liquidati perché alle 17 in punto, indipendentemente dalla stagione o dal tempo, Kant usciva a fare una passeggiata. I suoi vicini lo prendevano in giro, dicendo che sull'ora della scarpinata del filosofo ci si poteva regolare l'ora. Usciva rigorosamente da solo, per perdersi nei suoi pensieri e per respirare l'aria solo dalle narici, convinto che in questo modo l'ossigeno arrivasse più puro ai polmoni. Se invece avesse fatto la passeggiata in compagnia, avrebbe dovuto inevitabilmente aprire la bocca per chiacchierare, perdendo ossigeno prezioso. La sera il filosofo andava a dormire senza cenare alle 22 precise. Kant amava il buio più totale ed era solito avvolgersi interamente stretto tra coperte e lenzuola. Lui stesso diceva come una mummia. Kant può essere definito una buona forchetta, ma non amava la cucina sofisticata. Quando gradiva una pietanza, chiedeva immediatamente la ricetta. Tra i suoi cibi preferiti, il bollito di vitello, la minestra d'orzo, il merluzzo, il burro. Il pensatore era molto ghiotto di formaggio e quando scoprì che uno dei suoi maggiordomi, seguendo le istruzioni del medico che sosteneva che i latticini gli facessero male, aveva iniziato a nasconderglieli, lo licenziò in tronco. Amava farsi la senape da solo e la usava con la carne, cibo a cui si lega una sua abitudine molto poco elegante. Il filosofo masticava lungamente il boccone, assaporando il succo. Ma alla fine, al posto di ingoiare, lo toglieva dalla bocca e lo poggiava in bella vista su un angolo del piatto. Kant cambiava spesso casa perché non sopportava i rumori dei vicini, per lui sempre molesti e di ostacolo ai suoi studi. Una volta si trasferì a causa del fracasso dei sassi scagliati dai monelli contro il cancello del suo giardino. Un'altra, perché i canti religiosi provenienti dalla prigione accanto lo infastidivano. Il più odioso tra i suoi vicini fu un uomo che possedeva un gallo, che non faceva altro che cantare. Kant cercò di acquistarlo, ma siccome il proprietario sapeva che il filosofo gli avrebbe tirato il collo e al suo animale era affezionato, si rifiutò e così Immanuel, per l'ennesima volta, dovette cambiare residenza. Kant si rese conto che qualcosa nella sua mente non andava e iniziò ad attuare delle strategie per non far capire agli amici le sue condizioni. Soffriva del degenerativo morbo di Alzheimer, ma non era stato ancora scoperto. Eppure aveva fatto in tempo, prima di perdere il senno, a lasciare nelle sue volontà il testo che voleva scritto nel suo epitaffio. Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero. Il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me. Anche l'ultima frase pronunciata mentre stava morendo, il 12 febbraio 1804, fu particolare. Sta bene così, nel senso che tutto quello che doveva fare nella sua vita lo aveva fatto.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Freedom, La grotta impossibile. Quando in quella spaventosa e oscura voragine che si apriva nella campagna della Bassa Murgia entrò il primo speleologo, curioso di esplorare quell'ambiente sconosciuto, gli dissero che era esclusivamente un affare per esperti e che quel luogo non avrebbe mai potuto accogliere turisti. E invece oggi le grotte di Castellana sono una delle mete più visitate d'Italia. Di Michele Rossi Flenghi. Le grotte di Castellana in Puglia sono un gigantesco sistema di gallerie che affascina esperti e turisti. Ma se non fosse stato per due uomini coraggiosi, in quelle grotte forse non sarebbe mai entrato nessuno. Fino alla prima metà del Novecento, infatti, di quell'ambiente si conosceva solo il foro che oggi svetta sopra l'immensa sala d'ingresso, chiamata La Grave. Da quella voragine, secondo le leggende della tradizione popolare, si credeva uscissero le anime dei defunti. Un pozzo tenebroso che era considerato addirittura una porta per l'inferno. In realtà gli esperti già sapevano con certezza che lì sotto esisteva un esteso complesso di cavità, anche se nessuno si era mai avventurato ufficialmente alla sua scoperta. È stato Franco Anelli, speleologo di professione, che nel 1938 fu incaricato dai responsabili dell'Ente Provinciale per il Turismo di Bari, tramite l'Istituto Italiano di Speleologia, di fare sopralluoghi in alcune delle grotte della zona per indagare se potessero essere interessanti a scopi turistici. In seguito a una prima sommaria ispezione di quelle che sarebbero state poi battezzate grotte di Castellana, arrivò una risposta secca. È impossibile portare un pubblico non esperto all'interno di questa cavità. Ma Anelli non si arrese e decise di proseguire perché intuiva che il luogo aveva grandi potenzialità. Con ferma determinazione e con quel pizzico di incoscienza che muove chi capisce di aver di fronte qualcosa di speciale, prese una lunga scaletta di corda e si calò nel precipizio che poi si rivelò essere profondo ben 70 metri. Scese con attenzione e infine toccò il suolo di un ambiente smisurato. Era da solo e, dotato di una piccola lampada ad acetilene, iniziò l'esplorazione. Dopo aver tracciato il perimetro della grande caverna, scoprì un'apertura che conduceva oltre e si trovò in un cunicolo. Un ambiente più basso, che oggi è chiamato Caverna della Lupa, a causa di una conformazione calcarea che ricorda l'aspetto dell'animale. Proseguì oltre, fino a sentire che la sua voce rimbombava in modo diverso, e capì, in tal modo, di essere arrivato in una gigantesca sala, forse grande come la prima, ma che, al contrario di quella, non era illuminata dalla luce del sole che entrava attraverso il foro. Dunque, avvolto com'era dal buio, per accertarsi della vastità di quell'inesplorato ambiente sotterraneo, utilizzò un palloncino gonfiato a elio che fece volare fino alla volta della sala per misurarne attraverso il cordino al quale era assicurato l'altezza. Aveva ragione. La sala raggiungeva ben 40 metri. Si trovava all'interno di quello che oggi è chiamato Cavernone dei Monumenti, poiché racchiude formazioni che ricordano animali, statue o edifici famosi. Tra queste rocce si possono identificare, ad esempio, il cammello formato da quattro stalagmiti, i cactus o i totem. Fu a quel punto che Franco Anelli si rese conto che da solo non sarebbe mai riuscito a esplorare l'intero dedalo di gallerie e così decise di riprendere la strada già fatta e tornare in superficie per cercare qualcuno con cui condividere l'impresa. L'aiuto arrivò inaspettato da un manovale di Castellana che mai era sceso in una caverna, ma che coraggiosamente si offrì per affiancare lo speleologo in quella suggestiva ricerca. Si chiamava Vito Matarrese e non sapeva che quelle grotte avrebbero cambiato per sempre la sua vita. I due compagni si calarono insieme all'interno della grande sala di accesso, scendendo lungo l'esile scaletta già utilizzata da Anelli. Quindi attraversarono il basso cunicolo di collegamento e arrivarono nel cavernone dove era stato fatto volare il palloncino. A quel punto l'esplorazione poteva continuare e i due, armati di tanto coraggio e di sete di scoperta, si inoltrarono attraverso altri corridoi e passaggi ricchi non solo di stalattiti e stalagmiti, ma anche di vele e cortine. Concrezioni queste ultime che si creano a causa dello scorrimento laterale di gocce d'acqua che formano lamelle sempre più estese e sottili da sembrare davvero tendaggi. Proseguendo nel percorso, Anelli non immaginava che uno di quegli ambienti sarebbe diventato il suo personale studio sotterraneo. Sì, perché lo speleologo indagò a lungo questo luogo e ricavò, all'interno di un piccolo spazio, un laboratorio nel quale potersi ritirare per analizzare i dati che raccoglieva e gli appunti che stendeva percorrendo le grotte. E pensare che oggi quella stanzetta è diventata una cantina nella quale vengono sistemati i vini a invecchiare. L'esplorazione di Anelli e Matarrese non fu sempre semplice e gli ostacoli non mancarono. Il primo lo incontrarono all'interno di quello che oggi è chiamato Corridoio del Serpente, per la presenza di una conformazione rocciosa che ricorda proprio questo animale. Qui, infatti, si aprì di fronte a loro un baratro che sul momento non furono in grado di oltrepassare. Ci vollero ben 4 mesi per ovviare al problema. e solo grazie alla costruzione di un ponteggio riuscirono finalmente a proseguire il loro percorso esplorativo. Ma un altro intoppo era nuovamente dietro l'angolo. Dopo poche centinaia di metri si trovarono al cospetto di altre voragini che richiesero altro tempo per poter essere oltrepassate. E poi, un giorno, all'altezza di quella che oggi è chiamata la caverna del precipizio, i due compagni di avventura dovettero fermarsi per un impedimento che superava le loro capacità e addirittura separarsi. Ciò accadde non tanto per una decisione personale, ma per il periodo storico che l'Italia stava attraversando. Era scoppiata la Seconda Guerra Mondiale e Anelli, non essendo originario di Castellana, dovette tornare al nord. Di lì a poco, nel 1941, sarebbe diventato direttore delle grotte di Postumia nell'attuale Slovenia. Matarrese adesso è da solo, ma ha trascorso diversi mesi in compagnia di Anelli e ha potuto apprendere tutti i trucchi del mestiere per poter proseguire la perlustrazione di queste grotte che sembrano non finire mai. Infatti, dopo aver oltrepassato l'ultimo precipizio, entra in un'area che si sviluppa maggiormente in altezza più che in lunghezza. Una fenditura della roccia, una sorta di canyon naturale lungo circa 500 metri, che ricorda alla lontana le spaccature che troviamo per arrivare a Petra in Giordania. Qui, a differenza del resto del percorso, le stalattiti e le stalagmiti sono pochissime. È per questo motivo che l'ambiente viene chiamato corridoio del deserto, proprio per l'assenza di acqua che non consente la formazione di quelle tipiche concrezioni. Eppure, annidati nella pietra, si notano alcuni piccoli fossili di antichissimi molluschi che abitavano milioni di anni fa questi luoghi, dove, paradossalmente, all'epoca l'acqua era decisamente presente. Matarrese è inconsapevole che a poca distanza da lì avrebbe fatto la scoperta della vita. Infatti, arrivati in una grande sala che oggi è chiamata Caverna della Cupola, sente una strana corrente d'aria e decide di aprirsi un varco in quella direzione. Lo stupore è grande quando di fronte a sé trova una moltitudine di stalattiti e stalagmiti di un bianco purissimo, quasi fossero delle candele. Aveva raggiunto la bellissima grotta bianca, posizionata nel punto più estremo delle grotte di Castellana, a ben 72 metri di profondità. E Anelli? Tornerà in Puglia nel 1949 perché gli verrà chiesto di assumere la direzione del complesso da lui scoperto. Sotto la sua guida, le grotte di Castellana diverranno le grotte italiane più visitate. Appena 30 anni dopo la loro apertura al pubblico, le presenze saranno quasi 400.000. Una cifra impressionante per luoghi che, a detta di qualcuno poco lungimirante, non si prestavano al turismo tradizionale. Matarrese, da parte sua, conquistato dalle emozioni della speleologia, lasciò il suo mestiere di scalpellino per dedicarsi anche lui a tempo pieno alle grotte di Castellana. Il sito, intanto divenuto una meta celebrata, vide passare tra i tanti escursionisti anche diversi personaggi famosi. Basti pensare all'attrice Gina Lollobrigida e a figure di spicco delle istituzioni italiane come Luigi Einaudi e Aldo Moro, ma anche visitatori stranieri come Margaret, la sorella della regina d'Inghilterra, Elisabetta II. Oggi, oltre alle visite guidate per tutte le età, vi si tengono anche eventi culturali e spettacoli. Insomma, un prezioso dono della natura che dal momento in cui Anelli vi è entrato per la prima volta non ha smesso di entusiasmare e di regalare emozioni.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il Tiglio e la Rosa, una storia goriziana di altri tempi, di Otello Silvestri. Edizioni della Laguna 2001, letto da Elisa Breda. Buon ascolto.
3: Era l'11 aprile dell'anno del Signore 1887 e alla Campagnuzza si celebrava la Domenica di Pasqua con il solito concorso di gente calata dalla città e dai dintorni. Nonostante il vento dispettoso, la folla era convenuta ancora più numerosa degli ultimi anni perché era stato allestito un grande spettacolo ippico. Due treni avevano scaricato alla stazione diverse centinaia di persone provenienti da Trieste. Molte altre erano arrivate in vettura e altrettante a piedi dalle varie località del vicino regno. Già due ore prima dell'inizio delle corse, i prati della Campagnuzza presentavano fieri le tribune disposte ad anfiteatro, con quattro ordini di posti a sedere stracolme di gente. Anche i palchi in prima fila erano gremiti, perché nessuno aveva esitato a sborsare tre fiorini. I meno fortunati si erano assiepati sui gradoni sottostanti e, nonostante i mugugni per il rincaro dei prezzi, avevano occupato ogni spazio, fino all'ultimo posto a sedere. La moltitudine degli spettatori aveva dovuto invece accalcarsi nelle adiacenze della tribuna e in particolare sulla dirittura d'arrivo. Tali erano quindi la ressa, il vocio e l'eccitazione che ben presto si trasmisero anche ai cavalli trattenuti a fatica dai rispettivi palafrenieri. A Gildez, venuto da fuori per vincere la corsa internazionale, l'agitazione era stata fatale. Lanciatosi in un galoppo sfrenato verso l'uscita dell'ippodromo, aveva scalzato il sulchi e continuato in una corsa impazzita lungo la spianata di Corso Francesco Giuseppe, era stato alla fine fermato da un ufficiale degli Ulani all'altezza del caffè teatro. Zoppicante era stato ricondotto alla Campagnuzza. Era stato squalificato. Accadde così che Figlar, bell'esemplare nostrano, si classificasse secondo, malgrado una momentanea rottura subito dopo la partenza. Un altro stallone goriziano di appena 4 anni doveva però coprirsi di gloria. Il suo nome era maestoso, cavalcato dal giovane Giuseppe Nodus, detto Sefut. Il bel giovanottone 17enne lo avrebbe condotto alla vittoria nella seconda corsa sulla distanza di 2400 metri, ottenendo un premio di 200 fiorini. Quando lo stallone Gildez si era imbizzarrito inscenando la fuga verso la libertà, gli spettatori avevano rivolto lo sguardo nella direzione in cui avrebbe dovuto fare la sua ricomparsa il puro sangue destinato a vincere. Sotto la tribunetta che accoglieva il bel mondo dell'aristocrazia e delle autorità, nella disattenzione generale delle dame chiuse nei loro dolman e dei signori col bavero rialzato a causa del vento, stava per accadere però un fatto apparentemente senza importanza, ma gravido di conseguenze. In attesa del turno di gara, un adolescente stava tenendo a briglia sciolta il cavallo intento a brucare l'erba. Inconsapevole che dalla tribuna una ragazza bella e fragrante come una rosa lo osservava. A dire il vero, la sua attenzione era stata calamitata dal puledro. Attenta, osservava le plastiche bellezze equine, inquadrandole nel cannocchiale della contessa di cui era l'accompagnatrice. Poi, quando gli spettatori avevano incominciato a fischiare alla notizia del forfè del favorito e il cavallo di casa aveva cominciato a scalpitare e a girare attorno al giovanissimo cavaliere, la ragazza aveva spostato il suo obiettivo sull'adolescente, trepitando per lui. Scrutava a fondo il suo viso, timorosa di cogliervi i segnali della paura e dello smarrimento. Lo fissava negli occhi come se su di lui incombesse il pericolo. Improvvisamente trasalì. Nella sua mente si era accesa una luce. Non aveva più dubbi. Quel giovane fantino non poteva essere altri che lui, Giuseppe Nodus. Erano passati quasi 10 anni dall'ultima volta che lo aveva visto. Era allora ancora un bambino, quando era venuto con la madre in casa sua, dopo la lite del padre col vecchio Nodus. Nel trambusto del momento scivolò a basso accanto alle transenne. Un grido uscì dal suo petto che sembrò perdersi nel trambusto che caratterizza i momenti imminenti alla partenza. Sefut però l'udì, si voltò verso la ragazza, saltò sul calessino e volò via come se avesse appena visto un fantasma. Mentre raggiungeva il campo dei partenti, si chiedeva se poteva essere vero ciò che aveva appena visto. Forse era semplicemente un'allucinazione provocata dalla forte tensione. Ma no, non era teso. Aveva cercato in tutti i modi di sciogliere quel nodo alla gola che lo aveva attanagliato fin dal mattino, quando il padre Giovanni era venuto a dirgli che doveva montare maestoso, perché il fratello Francesco era a letto con la febbre. Il banale contrattempo era stato causa della felice apparizione. Come non interpretare in tutto questo la mano del destino? Forse non stava già scritto nel suo gran libro che quel giorno sarebbe stato lui il vero trionfatore? Alla chiamata dei concorrenti, Giuseppe Nodus si presentò con questa surreale illusione tra i veterani schierati sulla linea di partenza. La stragrande maggioranza lo scambiava ancora per il fratello maggiore, ma a lui poco importava. Su di sé sentiva solo gli occhi di Rosa, di quella splendida ragazza che lui credeva di aver dimenticato per sempre. Inestinguibili rancori tra famiglie sembravano averla del tutto cancellata, inghiottita per sempre nelle selve di Tarnova. Ora però venivano sempre più ridisegnandosi i contorni di quel viso, che un tempo la madre Anna definiva il più grazioso di Rosenthal e Straragora. Sarebbe stato fantastico portare in trionfo quella ragazza che l'aveva sedotto all'istante. In 9 anni la natura aveva fornito e modellato il suo corpo come solo Fidia avrebbe saputo farlo. Giuseppe Nodus, detto Sefut, per distinguerlo dal nonno Giuseppe, andò sulla linea di partenza con negli occhi la splendida visione. Un'eccitazione febbrile lo pervase fino alle midolla. Aveva tanta fretta di partire che per 2 volte anticipò lo sparo dello starter. Se avesse sbagliato per la 3ª volta, sarebbe stato escluso dalla gara. Questo gli dèi non lo vorrebbero, disse tra sé, e chiuse gli occhi in attesa dello sparo. Partì in coda al gruppo. Il penultimo lo sopravanzava di 3 lunghezze dopo 200 metri. Avvertì che i suoi comandi erano scoordinati, ma non si perse d'animo. Allentò le redini e lasciò che Maestoso riprendesse il ritmo naturale. Finalmente erano in sintonia. Dopo il curvone della campagna, Maestoso era già rientrato nel gruppo. A 2000 metri dal nastro di arrivo c'erano ancora 3 cavalli da superare. Doveva farcela. Incalzò con foga il suo Pegaso e questi, come posseduto da un fuoco divino, raggiunse e sorpassò gli avversari con uno scatto che mandò in visibilio gli spettatori. Aveva vinto. In suplesse su Maestoso, Sefut incominciò a far decelerare la corsa. Improvvisamente si vide attorniato da 1000 persone. La moltitudine rompeva dalle ali, ma non pochi ippofili, veri o presunti, si erano precipitati anche dalla tribuna, piantando in asso le loro dame. A riparo dei loro dolman, sembravano incantate a guardare uno spettacolo che aveva dell'incredibile. Davanti ai loro occhi esterrefatti si svolgeva una scena che sembrava tratta da una rappresentazione mitologica. Sefut aveva letteralmente rapito Rosa per fare con lei il giro d'onore. Anche a distanza di tempo la contessa avrebbe ammesso di essere rimasta atterrita, non meno che affascinata, da ciò che aveva visto. Gli sviluppi di un episodio così fuori dal comune l'avevano turbata, suscitandole una cupa premonizione. Aveva infatti associato la scena con i 2 giovani protagonisti a quella di Achille, che conduce sul carro trionfale Polissena, premio ed insieme preda di guerra, dopo lo scontro vittorioso con Ettore. Aveva presentito che Sefut, come l'eroe greco, non avrebbe celebrato le nozze con la donna amata. Era stato questo presentimento a trattenerla al suo posto. Il canocchiale, potente e discreto, le mostrava Rosa e Sefut abbracciati in piedi sul calessino condotto al trotto da Maestoso. E solo in un secondo tempo quelli che non temevano di cacciarsi davanti alle ruote pur di acclamare il giovane Giuseppe Nodus. Infine quelli che guardavano increduli la coppia di adolescenti cui il cielo sembrava riservare una sorte privilegiata. Le lenti di ingrandimento riportarono però improvvisamente, nitide e chiare, anche le immagini di coloro che giunsero a rompere l'incantesimo. Per la 2ª volta la contessa ebbe un brutto presentimento. erano i padri che venivano a rimettere a posto le cose. Giovanni Nodus e i suoi trasportarono via di peso Giuseppe, con la scusa di correre a festeggiare la vittoria. Stein Mraz prendeva sotto braccio la figlia Rosa, senza farsi tanti riguardi con la contessa, che rimaneva senza la sua fedele giovane amica. Una gripizza era pronta ad accoglierli, su cui alcuni giovani scalpitavano per far da corona alla reginetta della festa. L'impresa di Sefut fu celebrata con una solenne sbronza all'hotel Caterini, dove il vincitore venne iniziato al rito di Bacco. L'ira e la ribellione si spensero a forza di ripetuti brindisi e urrà, i cui echi il gargarino disperdeva per le rive del Corno, verso la piazzutta, raggiungendo Zingraff. Qui Stein Mraz stava schiarendo le idee a Rosa, incurante che i rimproveri potessero essere uditi dalla contessa, che gli sembrava troppo connivente. Da parte sua però la nobildonna si sentiva subdolamente coinvolta in una storia che, non ancora iniziata, lasciava presagire solo la sua fine. Nonostante l'arietta pungente, aveva spalancato la veranda per non perdere una sola battuta di quanto stava per accadere. Era intirizzita dal freddo. Il vento portava d'ondate le ultime ovazioni che si levavano ancora in Borgo Carinzia, mentre, molto più vicino, i rimbrotti aspri e duri di Stein Mraz, il più fidato dei famigli, parevano squarciare il cielo. Più per il freddo richiuse la veranda che per pietà verso la ragazza. Si raggomitolò dentro lo scialle di seta e si accomodò sul canapè, con la speranza che finissero gli atti di esultanza e di durezza. Immaginò quanto sarebbe stato bello e persino poetico se, invece di litigare, le parti in causa avessero dato libero sfogo alla gioia, come giustamente reclamava un evento così inatteso e per certi versi anche grandioso. In fondo erano sfilati sulla spianata della campagnuzza i loro figli, che una mano invisibile aveva fatto rincontrare. Era intenta a meditare sulla stupidità dell'agire umano, sulla prepotenza e sulla presunzione dei padri di sovvertire ai figli la sorte anche più apparentemente benigna, allorché fu assalita dal dubbio che la sua pervicace difesa degli uni e condanna degli altri coprisse in realtà una propria disposizione d'animo troppo indulgente e complice. All'improvviso si sentì prigioniera di un'idea quasi pagana della bellezza, proprio lei, che a Gorizia aveva fama di donna pia e di attivissima benefattrice. Era preda di questo sconcerto quando sentì bussare alla porta. Dopo un breve sussulto si riprese e comandò a Rosa di entrare. Era venuta ad augurarle, come ogni sera, la buonanotte, tenendo in mano la solita tazza di valeriana. I suoi occhi lucidi la rendevano ancora più bella. Quella che doveva risultare una notte indimenticabile, epilogo di una giornata pregna di forti emozioni, si rivelò invece per Sefut una nottata di incubi. Una frotta di amici l'aveva scaricato di peso nelle braccia della madre, disfatto dal vino, ridotto all'impotenza da una dozzina di braccia nerborute. Era successo che all'uscita dell'hotel Caterini folate di vento avevano investito Sefut, risvegliandolo dal suo stordimento. Aveva manifestato l'intenzione di andare a Zingraff. Inutilmente i compagni avevano cercato di dissuaderlo. Era stato anche necessario immobilizzarlo, ma era riuscito a divincolarsi. Per un bel tratto era corso verso via Orzoni, dove però era intoppato in una buca ed era caduto. Improvvisamente una mezza dozzina di individui gli fu addosso. Era scoppiata una lotta furibonda. Sefut si dimenava con un'energia e una resistenza leonina. Più volte era stato capace di liberarsi dalla presa, ma immediatamente una mano o l'altra l'afferrava ad un braccio o a una caviglia, poi tutte le altre insieme l'avvinghiavano saldamente, in ogni parte del corpo. Allora si rilassava, apparentemente vinto, ma per torcersi subito dopo a guizzare come un'anaconda. Tirava, spingeva, scuoteva la mischia con sgambetti, colpi d'anca e strattonate improvvise. Insieme rotolavano nelle pozzanghere, si rialzavano e ricadevano. La pioggia, anziché fiaccarli, pareva infondere nuove energie ed accrescere la voglia di azzuffarsi. Vinto da quella lotta impari, Giuseppe Nodus si abbandonò nelle braccia dei rivali. Arrivò Tone Sbogar con il suo fiacre. Imprecava per l'ora tarda e per la doccia forzata, ma la notte non era ancora finita. La strada si era ormai trasformata in un torrente che scorreva verso riva del Corno. Sefut fu sistemato nella vettura sorvegliato dai suoi angeli custodi. Il nome di Rosa voleva prorompere dal suo animo lacerato. Era però talmente sfinito che le grida gli uscivano come rantoli, attirando la curiosità della gente che schiudeva la finestra. Sembrava ripetersi la stessa scena di quelle notti indimenticabili quando le lettighe trasportavano i feriti di Bosnia all'ospedale militare della Piazzutta. Se la fatica di Tones Bogar e del suo equipaggio era finita lì, l'ansia di Anna Nodus, già messa al corrente da zelanti in piccioni, aveva lasciato il posto all'angoscia. Vedere il figliolo ridotto in quello stato le procurava una profonda amarezza. Era sicura che dopo quanto le avevano raccontato, il suo Sefut avrebbe trascorso una nottataccia. Aveva tentato di fargli fare un bagno caldo, gli aveva portato la valeriana perché avesse un sonno tranquillo, ma a stento aveva ottenuto che si levasse i vestiti impregnati di fango prima di coricarsi. I suoi timori erano fondati. Improvvisamente conati di vomito lo avevano fatto alzare. Il suo stomaco, che solo quella sera era stato iniziato all'alcol, reclamava di essere liberato. Un angosciante caleidoscopio gli rimandava immagini da dimenticare. Scene tristi andavano e tornavano, nel delirio onirico, ossessivamente uguali e ripetitive. Gli pareva di stare al museo panoptico Traber, attendato sul fondo Codelli all'angolo di via Tre Re, il giorno in cui era rimasto ipnotizzato ad osservare Cleopatra distesa sul letto di morte, mentre l'aspide le pungeva il seno. Quando l'alba schiarì la cameretta attraverso le finestre che la madre aveva lasciate socchiuse perché non uscisse il fortore divino, un sonno più quieto venne a scacciare via le allucinazioni di Sefut. Era lunedì di Pasqua e Anna Nodus lo lasciò dormire sino a che ne avesse avuto abbastanza. Giuseppe Nodus si svegliò di soprassalto, mettendosi a sedere sul letto. Le finestre accostate lasciavano entrare poca luce, ma permettevano a mille voci di ragazzi di riempire la cameretta. Pensò che fosse tardi e di aver saltato la scuola. Il raggio di sole entrava di traverso, investendolo però in pieno, come se fosse l'ora di mezzodì. Il vocio della mularia giungeva da Corte Caraveggia. Saltò dal letto, aprì la finestra e vide le donnette che ritornavano dalla messa. Solo allora si ricordò che era lunedì di Pasqua e non una giornata qualsiasi. I monelli della città sembravano avere dato libero sfogo alle loro notorie nefandezze, poiché i genitori e tutti gli adulti, nonostante che il tempo non promettesse nulla di buono, erano saliti alla Castagnavizza, sul Monte Quarin. Si stava disputando la più colossale gara di claput della stagione. Le grida, le bestemmie e le imprecazioni che provenivano da Riva Castello, da Cocevia, da Via delle Monache e da Sant'Antonio sovrastavano quelle di Borgo San Rocco. Se proprio aveva bisogno d'aiuto per svegliarsi, non poteva desiderare di meglio. Quella era la marmaglia più rumorosa e attaccabrighe di tutta la inclita mularia cittadina. Pensò allora di essere l'unico individuo della città ad essere rimasto a casa, fin quando non scese in cucina e vide la madre. Anna Nodus lo stava aspettando, aveva acceso il fuoco, tenuto in caldo le pinze del cresciutti e il kugeluf fatto con le sue mani. Aveva preparato perfino la tazza di kefir, una speciale birra di latte, aveva rispettato e solo per lui l'usanza del piatto pasquale, un misto di piduz e di testina di vitello. Il resto della tavola era occupato da una guantiera di dolci circondata da canestrini di uova colorate. Sefut era stato sul punto di rimproverare la madre per non averlo svegliato, ma si trattenne perché lei gli era venuta incontro più affabile del solito. L'aveva fatto accomodare, squadrato bene in faccia e ne era rimasta rassicurata. Era stato sufficiente un bel bagno nella tinozza per ripulire la graniglia appiccicata sulla pelle e un bicchierino di alchermesh per levar via il tartaro dalle labbra. Mentre gli altri uomini erano da qualche parte a fare baldoria, la donna era felice di stare da sola con il figlio, che in 24 ore aveva conosciuto il bello e il brutto della vita, le contraddizioni del mondo. Sefut mangiava assorto nei suoi pensieri e aveva risposto a monosillabi alle domande della madre. Anna Nodus aveva rispettato il silenzio del figlio. Per un momento le mandibole del ragazzo smisero di lavorare e lo sguardo si fissò su una parete spoglia. «Ho saputo che è tornata», gli disse. e lui si alzò di scatto. Uscì di casa senza salutare, come se avesse qualcosa di indifferibile da compiere. Ananodus lo rincorse e fece appena in tempo a vedere che volava verso via dei cipressi. S'era un po' risentita per quel brusco congedo, ma poi capì. Dove poteva recarsi se futta a quell'ora di un lunedì di Pasqua, quando la città era in mano alla ragazzaglia più indisciplinata e turbolenta, momentaneamente innocua ed inoffensiva, solo perché era tutta presa dal famigerato gioco del sassetto? Considerata la direzione che aveva preso, non le fu difficile immaginare che il suo Sefut stava correndo a Zingraf, portato da una forza irresistibile. Giunto vi scosse energicamente la campanella del portone di via della Scala. Si presentò un vecchio domestico cui chiese di vedere Rosa Mraz o anche il padre in persona. L'anziano cercò di prendere tempo, impassibile continuava a masticare uno spicchio d'aglio. Sefut gli rinnovò la domanda. Dapprima sputò il suo intruglio, poi si decise a dire che né Rosa né Stane si trovavano a Zingraf. Dopo un'altra breve pausa aggiunse che se proprio aveva tutta quella urgenza di vederli, avrebbe dovuto prendere la strada per Jasbana, per Quisca o per Castel Dobra o verso qualche altro villaggio del Collio e che prima di notte li avrebbe senz'altro trovati. Sefut non ebbe il minimo dubbio che il vecchio lo indirizzasse a tutt'altra parte e tirò via senza salutare. Forse quello faceva il furbo e Rosa si trovava davvero in casa, o forse era salita semplicemente alla castagnavizza, come tanti altri, in quella giornata.

0: Avete ascoltato un estratto da Il Tiglio e la Rosa, una storia goriziana di altri tempi, di Otello Silvestri. Edizioni della Laguna 2001, letto da Elisa Breda.
1: Esperienza è il nome che diamo ai nostri errori. Oscar Wilde.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso Bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Here's another one.

La civiltà è un illimitato moltiplicarsi di inutili necessità. Mark Twain.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Elbert Hubbard.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Oggi può sembrare un mezzo un po' antiquato, ma la radio fu una delle invenzioni più importanti della modernità, che cambiò totalmente il nostro modo di comunicare. Come spesso accade in questi casi, la radio fu il frutto di invenzioni precedenti, come il telegrafo, e di diverse ricerche indipendenti che contribuirono allo sviluppo della tecnologia che oggi tutti conosciamo. Prima dell'apparecchio vero e proprio, infatti, alcuni scienziati scoprirono l'esistenza di queste strane radiazioni elettromagnetiche, le onde radio appunto, che viaggiavano nell'aria e potevano essere intercettate da appositi strumenti. I pionieri di questa scoperta furono lo scozzese James Clerk Maxwell, teorico nel 1864 dell'elettromagnetismo e della possibilità di inviare segnali attraverso l'etere, e il tedesco Heinrich Rudolf Hertz, che qualche anno dopo ne dimostrò sperimentalmente l'esistenza. Il mondo scientifico di allora, però, pensava alle onde radio come una pura curiosità scientifica, senza grandi applicazioni pratiche. Fortunatamente, non tutti la pensavano così. La scoperta delle onde elettromagnetiche catturò l'attenzione di due fisici intraprendenti, l'italiano Guglielmo Marconi e il russo Aleksandr Stepanovich Popov. Questi due studiosi vivevano e lavoravano in zone completamente diverse del globo. Eppure, senza saperlo, cominciarono a lavorare contemporaneamente sul medesimo progetto, ossia la costruzione di una tecnologia in grado di inviare e ricevere segnali radio anche a notevoli distanze. Questa puntata è dedicata proprio a Guglielmo Marconi, che con le sue applicazioni ha dato inizio alla scienza e alla tecnologia delle comunicazioni a distanza, quella della radio, della televisione e del wireless. Guglielmo nasce a Bologna il 25 aprile 1874 da Giuseppe Marconi e Annie Jameson. I trasferimenti della famiglia in Inghilterra, dove Guglielmo svolse molte delle sue attività, e in Toscana furono molto frequenti. Dal 1885 al 1889 Guglielmo Marconi studiò all'Istituto Nazionale di Livorno e in quegli anni si interessò fortemente all'elettrotecnica, materia che approfondì con Vincenzo Rosa, professore di fisica del Regio Liceo Nicolini di Livorno, e grazie al quale poteva frequentare il laboratorio di fisica, pur non essendo studente di quella scuola. Qui imparò, ad esempio, a valutare le caratteristiche dei componenti di un circuito e sperimentò l'utilizzo del Coherer, rilevatore di onde elettromagnetiche utilizzato in quegli anni da vari studiosi. Allestì un laboratorio nella casa paterna a Villa Griffone, in provincia di Bologna, dove si dedicò a numerosi esperimenti, primo tra tutti, a soli 18 anni, quello finalizzato alla realizzazione di una nuova pila elettrica da presentare ad un concorso internazionale bandito dalla rivista L'Elettricità nel 1891. La finalità del concorso era la realizzazione di un elettromotore pratico ed economico, considerando che in quegli anni non esistevano ancora sorgenti in grado di assicurare una fornitura continua e di ampia diffusione di energia. Mettendo a frutto le sue competenze tecniche e le abilità sperimentali, il giovane Marconi si dedicò quindi alla realizzazione di pile termoelettriche, basate cioè sul principio della trasformazione del calore in elettricità. Guglielmo Marconi interruppe quasi subito i suoi esperimenti sulle pile e iniziò a lavorare nel campo delle onde elettromagnetiche. A 20 anni realizzò un rilevatore di fulmini, composto da una pila, un coherer e un campanello elettrico, e ipotizzando di sostituire al fulmine un segnale prodotto da lui stesso, riuscì con un impulso inviato ad un tasto telegrafico a far suonare un campanello posto ad una certa distanza nella sua stanza. L'interesse di Marconi era essenzialmente focalizzato sullo sviluppo di tecnologie applicabili ed utilizzabili e quindi dai risvolti pratici e commerciali. Il suo progetto più ambizioso fu quello di sviluppare un sistema di comunicazione con la telegrafia senza fili che, come vedremo, gli valse il premio Nobel per la fisica nel 1909, segnando in pratica l'inizio delle radiocomunicazioni.

0: a partire dal 1894, effettuò i primi esperimenti con le onde elettromagnetiche, che in quel periodo erano oggetto di studio e ricerca a livello europeo. Leggendo le relazioni del fisico tedesco Heinrich Rudolf Hertz, il giovane Marconi cominciò a riflettere sulla possibilità di inviare segnali a distanza utilizzando le onde radio, superando quindi la necessità dei fili della telegrafia ordinaria. Assiduo frequentatore delle lezioni di Augusto Righi, docente di fisica all'Università di Bologna, nel 1895 acquistò alcuni componenti e preparò il primo trasmettitore e ricevitore telegrafico che sperimentò a Pontecchio, in provincia di Bologna. L'apparato di trasmissione e quello di ricezione erano separati da una collina. I segnali Morse furono ricevuti a circa 2 chilometri di distanza dal fratello, che segnalò il successo della prova con un colpo di fucile. Aveva così compiuto il primo esperimento di telegrafia senza fili e realizzato la prima trasmissione di un segnale Morse su onde radio. Marconi inoltre perfezionò alcuni dispositivi e introdusse l'antenna, elemento fondamentale del sistema Marconi. Nel 1896 la famiglia si trasferì in Inghilterra, dove in quegli anni era fortissimo l'interesse nel potenziamento delle reti di comunicazione e quindi il giovane inventore poté avviare collaborazioni importanti. Ottenne il suo primo brevetto nel giugno del 1896 e nel luglio del 1897 fu costruita la Wireless Telegraph and Signal Company, nota come Marconi Company, della quale Guglielmo Marconi diventò direttore tecnico e inizialmente principale azionista. In questo modo Marconi riuscì a controllare direttamente gli sviluppi della sua invenzione, anche in vista delle future applicazioni commerciali. Il 7 luglio 1897 ottenne il brevetto numero 12039 per la telegrafia senza fili.
1: Sono lieto di poter rievocare, in poche parole, le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio ed il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
0: La ionosfera, che in quegli anni non era ancora conosciuta, è uno strato dell'atmosfera che riflette le onde radio, rendendo così possibili le comunicazioni intercontinentali. Ai tempi della traversata atlantica, Marconi non poteva comprendere quindi perché il suo sistema funzionasse e se si fosse affidato solo ai calcoli basati sulla realtà fisica nota in quegli anni. Riconosceva il profitto che poteva derivare da un progetto di tale portata e sfruttò quindi la sua posizione di direttore tecnico della Marconi Company per effettuare ricerche e dimostrazioni in tal senso. Con i suoi collaboratori si dedicò principalmente all'incremento della portata delle trasmissioni e alla riservatezza e indipendenza delle comunicazioni. Nel 1900 svelò l'esistenza dello spettro radioelettrico, che rendeva possibile la comunicazione contemporanea di molti segnali senza interferenze o intercettazione dei messaggi trasmessi. La prima trasmissione transatlantica dei segnali, risalente al 1901 dall'Inghilterra, stazione di Poldhu in Cornovaglia, fino ad un ricevitore posto in Canada, coprì una distanza di oltre 3.000 chilometri, dimostrando quindi che le onde radio potevano propagarsi a grande distanza nonostante la curvatura terrestre. Il commento pubblicato dal New York Times poco dopo la prima trasmissione transatlantica fu: Se Marconi riesce nelle sue esperienze di telegrafia intercontinentale, il suo nome rimarrà attraverso i secoli tra quelli dei più grandi inventori di tutto il mondo. Nel 1902 Marconi condusse esperimenti a bordo del transatlantico Philadelphia e poi sulla corazzata Carlo Alberto, messagli a disposizione dalla Marina Militare Italiana, con cui i segnali si trasmettevano e ricevevano nel Mediterraneo, nell'Atlantico, nella Manica e nel Mar Baltico. Il programma transatlantico richiese molto lavoro. Furono costruite nuove stazioni, Glass Bay nel 1902, Cape Cod nel 1903 e Clifden nel 1907, e furono necessari nuovi dispositivi. Nello stesso anno inventò il detector magnetico, che, più sensibile e affidabile del Coerer, lo sostituì nella rivelazione di onde elettromagnetiche, permettendo così di passare dalla ricezione di un segnale elettrico alla ricezione di un segnale acustico. Per i successi ottenuti da Marconi in quegli anni, nel 1904 gli fu conferita la laurea ad honorem in ingegneria dalla Regia Scuola d'Applicazione per Ingegneri di Bologna e nel 1908 riuscì nel suo obiettivo più ambizioso, un ponte di comunicazioni regolari tra le due sponde dell'Atlantico. Una delle principali applicazioni della sua invenzione riguardò i servizi radiomarittimi per la sicurezza del mare. Il salvataggio di circa 1.700 passeggeri a bordo del transatlantico Republic della White Star Line nel gennaio 1909 ne fu una conferma tangibile e proprio nel dicembre di quell'anno, al termine di un programma di lavoro di circa 15 anni, Guglielmo Marconi vinse il premio Nobel per la fisica, condiviso con lo scienziato tedesco Carl Ferdinand Braun. Nel 1928 fu nominato presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e nel 1930 presidente della Reale Accademia d'Italia. In questo stesso anno stabilì un collegamento tra le apparecchiature dell'Elettra, ancorata nel porto di Genova, ed una stazione ad onde corte in Australia, a Sydney. Il radiosegnale inviato da Genova, coprendo quasi 20.000 chilometri di distanza, fece accendere le luci del municipio della città australiana. Il 12 febbraio 1931 fu inaugurata la stazione radio Vaticana e nello stesso anno avviò le sue indagini sulle microonde. Nel 1934 gli fu conferita la laurea ad honorem in fisica. Guglielmo Marconi morì a Roma il 20 luglio 1937. La figura del premio Nobel Marconi è a distanza di tempo ancora pienamente attuale e strettamente connessa con le più moderne innovazioni. Con le sue applicazioni, Marconi ha dato inizio alla scienza e alla tecnologia delle comunicazioni a distanza, della radio, della televisione e del wireless. Quello che lui realizzò allora con l'elettromagnetismo, noi oggi si continua a studiare e a fare con la luce, lavorando per un internet del futuro molto più veloce e performante, basato sulle tecnologie quantistiche.

0: Il racconto.
1: La donna che scampò al Titanic e ad altri due naufragi. Di Andrea Accorsi. Quando si dice nascere sotto una buona stella. Violet Jessop lavorò come cameriera sui transatlantici della compagnia di navigazione inglese White Star Line e sopravvisse a ben 3 incidenti navali, compreso quello del Titanic, guadagnandosi l'appellativo di inaffondabile. Violet Constance Jessop vide la luce nel 1887 in Argentina. I genitori vi erano emigrati dall'Irlanda per cercare una sorte migliore di quella a cui erano destinati in madrepatria. Il padre, William, allevava pecore, un'occupazione che gli permise di vivere dignitosamente assieme alla moglie, Catherine, e di mettere su famiglia. Ebbero 9 figli, 3 dei quali però non sopravvissero all'infanzia, vittime di malattie che all'epoca mietevano giovani vite con frequenza. La stessa sorte sfiorò Violet, ammalatasi a sua volta di tubercolosi. I medici si mostrarono pessimisti, ma lei, contro ogni previsione, guarì. Il primo colpo di fortuna di una lunga serie. La giovane Jessop crebbe nella pampa argentina vicino alla città portuale di Bahia Blanca, affacciata sull'Atlantico. Proprio l'oceano sarebbe divenuto la sua meta lavorativa. Prima, però, dovette attraversarlo con i suoi familiari. Accadde alla morte del padre, che non sopravvisse alle complicazioni di un intervento chirurgico. Violet aveva allora 16 anni e da quel momento, come figlia maggiore, dovette prendersi cura dei 5 fratelli. Per mantenerli, sua madre decise di trasferirsi dall'altra parte del globo, in Inghilterra. Qui trovò lavoro come cameriera sulle navi. Il grande sviluppo della navigazione alimentava in quegli anni un settore florido che richiamava sempre più passeggeri e con essi addetti a bordo. Mentre Catherine, lontano da casa, manteneva la famiglia, Violet fu avviata agli studi in un convento, ma dovette mollare tutto quando la salute della madre cominciò a cedere. Fu allora che la giovane, divenuta nel frattempo una bellissima ragazza, seguì le orme materne. A 21 anni cercò un lavoro come hostess di bordo. La sua bellezza non le fu d'aiuto. All'epoca, infatti, la maggior parte delle donne assunte sulle navi erano di mezza età e i datori di lavoro scartavano quelle troppo giovani o appariscenti perché ritenevano che avrebbero potuto causare problemi durante la navigazione, distraendo l'equipaggio e i passeggeri. Violet non si perse d'animo, rinunciò a truccarsi e ripiegò su vecchi abiti, offrendo così un'immagine dimessa. L'espediente funzionò e Violet fu assunta a bordo di un piroscafo della Royal Mail Line, l'Orinoco. Qui incontrò il suo primo amore, un passeggero che però le disse di aver promesso alla madre di non sposarsi prima di ottenere una promozione. I due poi persero i contatti. Sul luogo di lavoro Violet ricevette almeno 3 proposte di matrimonio, di cui una da un ricco passeggero di prima classe, ma non ne accettò nessuna. Poi fu assunta dalla White Star. La retribuzione era minima, poco più di 2 sterline al mese, pari a 200 euro di oggi. Il destino l'avrebbe portata, uno dopo l'altro, su tutti i 3 transatlantici gemelli della compagnia. Il primo fu l'Olympic, che nel 1908 era la più grande nave di linea civile al mondo. Il 20 settembre 1911, al momento di lasciare il porto di Southampton, con un forte ritardo sull'orario di partenza, il transatlantico si scontrò con l'incrociatore Oak della Royal Navy, che lo speronò a dritta causando uno squarcio a poppa. 2 compartimenti stagni furono danneggiati sotto la linea di galleggiamento e l'elica perse una pala. I danni maggiori però li riportò la Hawke, che ebbe la prua completamente distrutta. Nonostante lo squarcio nello scafo, l'Olympic non affondò e riuscì a rientrare in porto. L'incidente non causò vittime e la stessa Jessop non ne parla nelle sue memorie, che scrisse nel 1934 e furono ritrovate e pubblicate solo nel 1998. Incurante dell'episodio, o forse rassicurata dall'esserne scampata, Violet accettò di imbarcarsi poi sul Titanic. La prospettiva non la allettava granché. La paga era più alta, 3 sterline e 10 scelline al mese, ma i turni di lavoro arrivavano a 17 ore al giorno. Inoltre, le rotte che doveva coprire nel Nord Atlantico la esponevano a un clima rigido, con condizioni meteorologiche avverse ed erano percorse da una clientela particolarmente esigente. Ma su insistenza di familiari e amici, Violet accettò. Alle 6 del mattino del 10 aprile 1912 raggiunse in carrozza il molo di attracco a Southampton per prendere servizio nel viaggio inaugurale del Titanic. 4 giorni dopo la nave colpì un iceberg e nulla poté evitare che colasse a picco. Violet, che aveva 24 anni, raccontò nelle sue memorie di essere rimasta composta fino all'ultimo, senza farsi prendere dal panico, perché doveva dare esempio di come comportarsi nell'emergenza per quanti non parlavano inglese e non potevano seguire le istruzioni fornite dall'equipaggio. Scrisse: «Mi fu ordinato di stare sul ponte dove i passeggeri camminavano tranquillamente. Rimasi addossata alla paratia con le altre hostess a guardare le donne che si aggrappavano ai mariti prima di salire con i figli sulle scialuppe di salvataggio». Violet ricevette l'ordine di aiutare donne e bambini a prendere posto sulle scialuppe. Poi le dissero di salire a sua volta sulla scialuppa numero 16. Mentre la barca veniva calata, un ufficiale le affidò un bimbo in fasce perché ne avesse cura. L'indomani fu tratta in salvo dal transatlantico Carpazia. Durante uno dei 3 giorni di navigazione alla volta di New York, una donna le si avvicinò, prese il piccolo e si allontanò senza dirle una parola. Questo episodio rimane però un mistero. Secondo i documenti ufficiali, sulla scialuppa 16 fu imbarcato un solo minore che si chiamava Assad Thomas e aveva 5 mesi, affidato a una passeggera inglese, Edwina Trout. La madre poté riabbracciarlo dopo lo sbarco del Carpazia a New York. Anni dopo, la Jessop riferì che in una notte di tempesta ricevette a casa la telefonata di una donna che le chiese se aveva salvato un bambino dal Titanic. «Sì», rispose. «Ero io quel bambino», si sentì dire all'altro capo del filo. Dopo una risata, la telefonata si interruppe. Un amico e biografo della Jessop pensò a uno scherzo, ma lei replicò di non aver mai raccontato il suo gesto a nessuno. Neppure il disastro del Titanic scoraggiò Violet dal riprendere il mare. Dopo lo scoppio della Grande Guerra, si imbarcò per la Croce Rossa britannica sulla nave ospedale Britannic e qui andò incontro a un altro naufragio. La mattina del 21 novembre 1916, vicino alla Grecia, il Britannic colpì presumibilmente una mina di profondità tedesca e in appena 10 minuti si trovò nelle stesse condizioni del Titanic un'ora dopo la collisione con l'iceberg. La rapidità con cui la nave stava affondando spinse Violet a saltare fuori bordo. I motori però non erano stati ancora fermati e le eliche risucchiarono 2 lance di salvataggio sotto la poppa, facendole a pezzi assieme ai loro passeggeri. «Sono saltata in acqua, ma sono finita risucchiata sotto la chiglia della nave picchiando la testa», scrisse Violet. «Sono scampata, ma anni dopo, quando sono andata dal medico a causa di ricorrenti mali di testa, ho scoperto che quella volta avevo subito una frattura del cranio». L'indomita Violet scherzò dicendo che se l'era cavata solo grazie alla sua folta capigliatura che aveva attutito il colpo. Disse anche che, a differenza del Titanic, Stavolta si era ricordata di portare con sé gli effetti personali, fra cui lo spazzolino da denti. Il Britannic fu la nave più grande affondata nel corso del conflitto. L'orgoglio del mondo sanitario sugli oceani immerse un po' la prua, poi un po' più in basso e ancora più in basso. Tutti i macchinari del ponte scivolarono in mare come i giocattoli di un bambino. Poi fece un tuffo spaventoso. La sua poppa si sollevò centinaia di piedi in aria fino a quando, con un ruggito finale, scomparve nelle profondità marine.

0: Negli anni 20 le navi divennero un mezzo di trasporto sempre più popolare e comparvero anche le crociere di svago. Violet tornò a lavorare per la White Star e altre compagnie. Con la Red Star Line fece due crociere in tutto il mondo sulla nave più grande della compagnia, la Helgoland. Alla fine degli anni 30 si sposò, ma il matrimonio ebbe breve durata e non le diede figli. Nel 1950, dopo più di 40 anni trascorsi sulle navi, Violet si ritirò nel Suffolk per dedicarsi al giardinaggio e all'allevamento di polli. La morte, che non l'aveva mai ghermita in mare, la colse nel 1971 all'età di 83 anni per insufficienza cardiaca. Nota a margine. Nave gemella, identico destino. Il transatlantico Britannic, gemello del Titanic e dell'Olympic, doveva chiamarsi Gigantic, ma dopo il naufragio del Titanic fu ribattezzato e modificato per renderlo più sicuro. Varato nel 1914, era più grande delle navi sorelle. Lungo 269 metri, largo 29, aveva una stazza di 48.000 tonnellate. Quando scoppiò la Grande Guerra, fu trasformato in nave ospedale per le truppe impegnate nella campagna di Gallipoli, in territorio turco. Alloggiava 3.300 posti letto e alcune sale operatorie. Dopo cinque viaggi nel Mediterraneo orientale, il 21 novembre 1916, mentre percorreva il canale di Ceo, nell'Egeo, il Britannic fu scosso da un'esplosione, in seguito alla quale raggiunse il suo limite di allagamento. Il capitano Charles Alfred Bartlett proseguì verso la costa per farlo arenare. A condannarlo furono involontariamente le infermiere che avevano aperto gli oblò dei ponti inferiori per ventilare i reparti, contravvenendo agli ordini. Questo fece imbarcare acqua al transatlantico fino a causarne l'affondamento in 55 minuti. Quando la poppa si sollevò fuori dall'acqua, la prua si era già schiantata sul fondo del mare, profondo 120 metri. Il relitto fu scoperto nel 1975 da Jacques Cousteau, che lo esplorò.
1: Avete ascoltato il racconto.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rubrica Atlante di Treccani. L'aria di Lisbona. La giornata mondiale della gioventù 2023. Di Luca Colacino. Sembra che i venti della nostra generazione stiano per cambiare. Di questo è testimone l'aria che si respirava a Lisbona la prima settimana di agosto, in occasione della 37esima giornata mondiale della gioventù. La GMG è un raduno internazionale di giovani voluto ed istituito nel 1985 da Papa Giovanni Paolo II. Da subito si è rivelato un evento di particolare rilevanza per i giovani partecipanti, per le nazioni che lo ospitavano e per tutta la Chiesa. Quest'ultima edizione di Lisbona, però, arriva in un momento cruciale per le giovani generazioni. In un tempo segnato dall'intensificarsi delle guerre nei continenti, dall'antagonismo e dalla polarizzazione sociale, da una crisi ecologica e climatica, dal moltiplicarsi di ansie, depressioni e altri problemi di salute mentale. Un tempo in cui il mondo sembra stia perdendo la sensibilità tipicamente umana nei confronti della sacralità della vita altrui, e sembra essersi dimenticato l'insegnamento terenziano «Homo sum, umani nil a me alienum puto». Proprio in questo tempo di grande scoraggiamento che vacilla tra insensibilità verso il presente e ansia per il futuro, le strade di Lisbona pullulavano con più di 1,5 milioni di giovani provenienti da tutto il mondo. Tra questi ragazzi di Lisbona si respirava un'aria diversa. Erano giovani pellegrini. Sì, pellegrini che facevano risuonare un grido forte di resurrezione tra i vicoli e le superstrade che portavano alla collina dell'incontro e al campo di grazia in cui si sarebbero svolte le messe, la Via Crucis e le feste principali della Giornata Mondiale della Gioventù. Giovani pellegrini che, intonando in lingue diverse il loro Alleluia, ricevevano il caldo benvenuto di anziani e anziane che germogliavano dai balconi, risplendendo con applausi e canti di gioia. Lisbona era diventata un mare di vita nuova che accoglieva fiumi di ragazzi e ragazze in viaggio verso qualcosa di santo, pellegrini in ricerca di qualcosa che potesse dare alla loro giovane vita un significato, in cammino per incontrare qualcuno che li ascoltasse, li capisse e li supportasse. Pellegrini in viaggio verso un Dio che potesse dare loro la libertà di scegliere una vita diversa, la speranza di un futuro nuovo. Questi erano i pellegrini provenienti da tutto il mondo che camminavano insieme e facevano amicizia con i loro coetanei di ogni nazione. Insieme. Camminavano insieme. Gioivano insieme. E piangevano insieme. Cantavano di gioia ognuno nella propria lingua, per poi cadere in preghiera nel più sacro silenzio che univa 1,5 milioni di cuori in adorazione davanti alla presenza di Gesù nell'Eucarestia. Quest'aria di Lisbona era aria di fraternità, di unione e di condivisione. Un'aria così ricca di speranza che nel suo primo discorso a Lisbona Papa Francesco si è rivolto ai giovani dicendo di sognare, che loro diventassero una generazione di maestri, maestri di umanità, maestri di compassione, maestri di nuove opportunità per il pianeta e i suoi abitanti, maestri di speranza. Questa sembra essere la Chiesa voluta dai giovani di Lisbona, la speranza di una nuova umanità, un'umanità pienamente vissuta e modellata da Gesù Cristo, quel Gesù che chiama tutti a seguirlo con la promessa di vita in abbondanza. Una Chiesa in cui, nelle parole umili e chiare di Papa Francesco a Fatima, c'è posto per tutti, tutti, tutti. Una Chiesa nella quale l'unico momento in cui è lecito guardare una persona dall'alto verso il basso è per aiutarla ad alzarsi, non per giudicarla. Una Chiesa che si prenda cura del creato e dei poveri per il bene del pianeta e dei suoi abitanti. Questa è la comunità sognata dai giovani cristiani di tutto il mondo riuniti a Lisbona insieme al Pontefice. Questa è la speranza di una nuova umanità che operi con criteri diversi di progresso e di successo, un'umanità più santa, più umana. In mezzo ai ragazzi della GMG ho percepito la santità di Dio sulla mia pelle in una maniera molto tangibile, talmente tanto tangibile che tutti insieme abbiamo sentito la chiamata di Gesù a vivere una vita santa e piena di gioia. Sì, la gioia della santità vissuta insieme, in amicizia. La gioia della santità stessa di Dio che ci rende partecipi della sua vita eterna piena d'amore. Una santità così straordinaria, eppure umile. Una santità che si nasconde dietro le sembianze di un pezzo di pane e vino per diventare cibo di vita vera e bevanda di vita eterna. Una santità che ci mette in moto verso i nostri amici, le nostre parrocchie, i nostri paesi e il mondo intero. Al rientro da questa GMG sento ancora il profumo dell'aria di Lisbona sulla mia pelle e mi vengono in mente le parole di una grande mamma della gioventù cristiana in Italia che condivido pienamente. Sulla porta di casa e della parrocchia ora ritroviamo non i reduci di una bella esperienza giovanile a sfondo religioso, ma i cercatori del futuro di tutti. La GMG non è un evento fine a se stesso, ma una tappa del cammino in cui la gioventù cattolica mondiale si riunisce per incontrare Gesù, la forza che anima il suo cammino verso un futuro diverso e pieno di speranza. La GMG ha dimostrato a tutti che è possibile un altro mondo, ha detto Papa Francesco durante la prima udienza generale al rientro da Lisbona. Un mondo di fratelli e sorelle dove le bandiere di tutti i popoli sventolano insieme, una accanto all'altra, senza odio, senza paura, senza chiusure, senza armi. Il messaggio dei giovani è stato chiaro. Lo ascolteranno i grandi della terra? Mi domando, ascolteranno questo entusiasmo giovanile che vuole pace? È una parabola per il nostro tempo e ancora oggi Gesù dice «Chi ha orecchie, ascolti. Chi ha occhi, guardi». Speriamo che tutto il mondo ascolti questa giornata della gioventù e guardi questa bellezza dei giovani andando avanti. Queste parole mi ricordano di un signore più anziano di me, al quale un giorno chiesi quale fosse la sua più grande paura. Mi rispose che aveva paura di non riconoscere il tempo in cui Dio lo avrebbe visitato. Sono rimasto molto sorpreso nel notare che il più grande raduno di giovani degli ultimi anni, un evento così ricco di speranza, dai risultati così significativi, sia stato quasi ignorato dalle piattaforme di informazione di massa. Questo ha spinto alcuni miei colleghi a riconoscere che il bene non fa notizia e che forse viviamo in un mondo che non è pronto a ricevere l'ondata di aria fresca e ricca di speranza dei giovani di Lisbona. Io invece sono più ottimista. Penso che forse questa possa essere proprio la via del Signore, un Dio che non va in cerca di visualizzazioni e acclamazioni. Il Dio cristiano è un Dio della periferia, della Galilea, di Nazareth, un Dio che nell'umile silenzio dell'ordinarietà trasforma la storia dell'umanità un cuore alla volta. Forse questo è il significato profondo di grazia. Forse questo è il segreto della santità. Forse quest'area di Lisbona è la speranza vera di un nuovo inizio per la nostra generazione.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Vivere sani e longevi. Gli anziani sono più sani e più attivi di un tempo, grazie ai progressi della medicina nella cura, ma soprattutto nella prevenzione delle malattie. Di Elena Meli. Vecchio è chi vecchio si sente. Con queste parole garbate ma ferme, la regina Elisabetta ha rifiutato il titolo di anziana dell'anno nel 2021 a 95 anni. La sovrana d'Inghilterra, attiva fino all'ultimo e lucidissima, nonostante qualche acciacco, è stata forse uno degli esempi più evidenti della differenza che può esistere fra il numero scritto sulla carta d'identità e l'età che ci sentiamo addosso, fra l'età anagrafica e quella biologica. Infatti, anche se ogni 12 mesi dobbiamo aggiungere una candelina sulla torta, ognuno di noi invecchia a un ritmo differente e, secondo la scienza, rallentarlo è possibile. La nuova gioventù. Del resto, provate a confrontare le foto di un sessantenne di un secolo fa con quelle di un coetaneo di oggi. Vi sembrerà che siano padre e figlio. Non è solo questione di vestiti o acconciature fuori moda. L'aspetto e la forma fisica ora appaiono oggettivamente più giovanili. Non abbiamo, insomma, soltanto guadagnato tempo, passando da un'aspettativa di vita media di circa 60 anni dell'inizio del Novecento agli 83 di oggi, ma spesso arriviamo anche più in forma alla terza e quarta età. Lo hanno spiegato di recente Morgan Levin dell'Università di Yale ed Ellen Cremens dell'Università di Los Angeles, in uno studio intitolato «I 60 sono i nuovi 50?», in cui raccontano che l'età reale dell'organismo si sta man mano scostando da quella cronologica e che questo sta avvenendo grazie a condizioni igieniche sempre meno precarie per la maggioranza della popolazione, a un migliore accesso al cibo, alla minore diffusione di lavori usuranti, ma soprattutto a terapie sempre più avanzate, che mantengono più a lungo un buon funzionamento dell'organismo. Età biologica ed età anagrafica. Ad averci guadagnato e sembrare più giovani sarebbero soprattutto gli uomini, che negli ultimi anni hanno abbandonato più spesso le sigarette rispetto alle donne. Non fumare, infatti, è cruciale, perché il fumo invecchia sia l'aspetto esteriore, denti giallastri e pelle grigia e spenta, certo non sono l'emblema della gioventù, sia organi e tessuti. Oltre ad aumentare l'aspettativa di vita, dobbiamo rallentare l'invecchiamento e abbassare l'età biologica, che dipende da come e quanto manteniamo un buon funzionamento fisico e mentale, identificando i fattori che più vi incidono, come il fumo. Riuscirci ha rilevanti implicazioni sociali ed economiche, dicono Levin e Cremins. L'età biologica si abbassa quando si è in buona salute. Siamo invece biologicamente attempati se ci sono problemi. Perciò, essere più anziani di quanto affermi la carta d'identità si può tradurre in una minore qualità della vita e maggiori spese sociali e sanitarie. Anche le terapie per una persona avanti negli anni si decidono in base allo stato funzionale e cognitivo. Se un ottantenne è giovane, si può curare come se fosse un sessantenne, aggiunge Andrea Ungar, presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. Mantenersi giovani, quindi, conviene a noi o alla società, ma come si misura l'età biologica? Online si trovano numerosi test, gratuiti e non, che tengono conto dei fattori più disparati, dalla genetica alla psicologia, da parametri clinici alle abilità cognitive. Però Ungar invita a diffidare, perché spesso semplificano una questione tutt'altro che banale. Organi diversi possono invecchiare a un ritmo differente. Pensiamo alla pelle più rugosa di chi ha fatto un lavoro all'aperto, che magari grazie all'esercizio fisico costante ha un cuore in perfetta forma. Così esistono test scientificamente validi per stimare quanto siano invecchiati i vasi sanguigni e altri che valutano la capacità cognitiva. Alcuni sono molto utili negli anziani, fra questi la misurazione della velocità di cammino o della capacità di alzarsi e sedersi, che predicono la sopravvivenza meglio della presenza o meno di malattie. I test genetici online però di solito sono poco indicativi. Questo perché non esiste un unico esame con validità scientifica che possa dirci con certezza l'età vera di tutto l'organismo, ma tanti test che aiutano a farcene un quadro.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone, la certosa di Pavia, il bianco gioiello che illumina la pianura padana. È un complesso monumentale spettacolare quello dedicato alla Beata Vergine Maria, Madre delle Grazie, a pochi chilometri dalla città lombarda. Voluto da Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano, che intendeva farne il mausoleo di famiglia, fu costruito a partire dal 1396. Richiese due secoli di lavori, ma fuse al meglio stili assai diversi tra loro, dal gotico al barocco, di Monica Morandi. La certosa di Pavia, situata sull'omonimo comune a circa 8 chilometri da Pavia, è un complesso monumentale senza eguali. Comprende il santuario della Beata Vergine Maria, Madre delle Grazie, Graziarum Cartusia, Certosa delle Grazie, un monastero di frati cistercensi, il palazzo ducale adibito a museo e due chiostri. Edificata sul finire del XIV secolo per volere del duca di Milano Gian Galeazzo Visconti, intenzionato a farne il mausoleo della sua dinastia, nasce in adempimento a un voto formulato dalla sua seconda moglie Caterina Visconti, che, dopo la perdita della prima figlioletta, desiderava ridiventare madre. Sorge in posizione strategica. Qui, un tempo, un'antica via romana collegava Milano, capitale del Ducato, e Pavia, seconda città per importanza e residenza di Gian Galeazzo. Il 27 agosto 1396, il duca in persona poneva la prima pietra. Aveva affidato il progetto all'architetto Bernardo da Venezia, collaboratore della fabbrica del Duomo di Milano, affiancato da altri tre prestigiosi architetti del Duomo: Marco Solari da Carona, Giacomo da Campione e Giovannino De Grassi. Ecco perché, in scala ridotta, la certosa ricalca le proporzioni della cattedrale milanese. Gian Galeazzo Visconti, stroncato dalla peste il 3 settembre 1402, a 51 anni, nulla vedrà compiuta, ma è sepolto al suo interno. Arenatisi dopo la morte di Gian Galeazzo, i lavori si protrassero per circa due secoli. Ripresero sotto Filippo Maria Visconti, secondo figlio di Gian Galeazzo, che nel 1428 li affidò a Giovanni Solari. Proseguirono sotto Francesco Sforza, conquistatore del Ducato di Milano nel 1450, a cura di Guiniforte Solari. e ancora sotto Ludovico il Moro per mano di Giovanni Antonio Amadeo tra il 1481 e il 1499. La chiesa venne consacrata il 3 maggio 1498, ma fu completata solo nel XVII secolo. Dunque, la Certosa di Pavia compendia diversi stili, dal tardo gotico al rinascimentale fino al barocco. Essi si fondono armoniosamente in un capolavoro che lascia senza fiato i visitatori. La maestosa facciata, realizzata in marmo bianco e policromo, si articola su due livelli, scandita da forme rettangolari che fluiscono orizzontalmente, bilanciando lo slancio verticale del gotico. Nel tempo, alla sua realizzazione e decorazione si avvicendarono Guiniforte Solari, iniziatore dei lavori nel 1473, Giovanni Antonio Amadeo, Benedetto Briosco e Cristoforo Lombardo, autore della parte superiore. Nell'ordine inferiore, la facciata presenta due finestroni che corrispondono alle navate e due finte finestre corrispondenti alle cappelle all'interno. Le decorazioni occupano tutti gli spazi e variano dai medaglioni classici a tema mitologico e allegorico del basamento ai bassorilievi e alle statue a sfondo biblico ed evangelico più sopra, il tutto completato da motivi floreali e forme antiche. Il portale, realizzato dall'Amadeo e dal Briosco 1501, è contornato da colonne binate e decorato con bassorilievi che rappresentano soggetti sacri e storie della Certosa. Sopra, una galleria di archetti è delimitata da due pinnacoli laterali gotici. Al centro dell'ordine superiore, un grande oculo è sormontato da un timpano e affiancato da bifore cieche. Completa la facciata la galleria superiore di archetti. Chi varca l'ingresso della Certosa ha la sensazione di entrare in un angolo di cielo, uno spicchio di meraviglie rubato al paradiso e riprodotto nella pietra, negli affreschi, in ori, lacche e lapislazzoli, recita il sito ufficiale della Certosa. www.certosadipavia.it. La chiesa ha pianta a croce latina con tre navate, sette cappelle per lato, abside e transetto. Fonde magistralmente secoli di scultura e pittura lombarde. L'architettura interna è prevalentemente opera di Giovanni Solari e del figlio Guiniforte. Il soffitto si presenta con volte a crociera, con archi a sesto acuto in stile gotico su modello del Duomo di Milano. L'altare maggiore è sormontato da un massiccio ciborio in marmo di Carrara, con una grande cupola impreziosita da inserti policromi di marmo e pietre preziose. Nel presbiterio spicca lo stupendo coro ligneo intagliato rinascimentale, opera di Bernardino De Polli e Pantaleone De Marchi, commissionato da Ludovico il Moro. I 42 dossali degli stalli sono decorati con figure religiose su sfondo naturale o architettonico. Il braccio destro del transetto ospita il monumentale sepolcro di Gian Galeazzo Visconti, opera di Giovanni Cristoforo Romano, Benedetto Briosco e Bernardino da Novate. XIII-XIV secolo, arricchito da bassorilievi e scene della vita del duca. Al sarcofago è sovrapposta una statua del defunto giacente, con ai lati le statue della fama e della vittoria. Il tutto è sovrastato da una Madonna con bambino. Nella parte sinistra del transetto si trova il monumento funebre di Ludovico il Moro e della moglie Beatrice d'Este, realizzato dallo scultore Cristoforo Solari su commissione dello stesso Moro nel 1497. Fra le pitture all'interno della Certosa spiccano le pregevoli opere di Ambrogio da Fossano, detto il Bergognone. Nell'abside destra del transetto, un suo affresco di fine XV secolo raffigura Gian Galeazzo Visconti che presenta alla Madonna il progetto della certosa tra Filippo Maria Visconti, Galeazzo Maria Sforza e Gian Galeazzo Sforza. Nell'abside di sinistra, sempre del Bergognone, si può ammirare l'incoronazione di Maria, collocata tra Francesco Sforza e Ludovico il Moro. Altri capolavori pittorici dello stesso autore sono la Pala della Crocifissione, 1490,

0: lavoro del maestro milanese Pier Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone. Nella sacrestia del lavabo si ammira il lavabo dei monaci, preziosa opera marmorea quattrocentesca di Alberto Maffioli da Carrara. La vasca, ornata da un busto e da due delfini, è strutturata con una cisterna a forma di urna, sopra la quale si apre una lunetta con rilievi istoriati, rappresentanti la lavanda dei piedi di Cristo agli apostoli e altri episodi evangelici. Nella sacrestia vecchia è conservato il trittico degli embriachi, attribuito al fiorentino Baldassarre degli Embriachi, un delicatissimo intaglio di avorio e osso di 254 x 242 cm di inizio 1400. Fu una delle prime opere acquistate per la Certosa, alla sagoma di tre archi a sesto acuto che richiamano i portali delle cattedrali gotiche ed è decorato con 62 formelle nei pannelli e 54 statuine sui bordi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Fra impegno e leggerezza. 100 anni fa nasceva Italo Calvino, da partigiano ad autore di fiabe per bambini che piacciono agli adulti. Il ritratto di uno scrittore fantastico. Di Alessandro Borelli. Un critico rigoroso come Alberto Arbasino di lui scrisse: leggerezza calviniana, un pesante equivoco del nostro tempo. Italo Calvino non era affatto leggero. Era molto serio, laborioso, parsimonioso, industrioso, assorto, concentrato, moderato, indaffarato, calcolatore, misuratore, come tutti i migliori liguri. E c'è in questo incalzare di aggettivi la fotografia di uno degli intellettuali più complessi e per certi versi tuttora incompresi del Novecento italiano. Italo Calvino nacque 100 anni fa, il 15 ottobre del 1923, lontano dall'Italia, a Santiago de las Vegas de la Habana, Cuba, e per amore dell'Italia fu battezzato appunto Italo. Una famiglia di rango la sua. La madre, Eva Mameli Calvino, nessuna parentela col Goffredo dell'inno nazionale, fu la prima donna a conseguire la libera docenza universitaria in botanica, ma visse e lavorò a lungo con la famiglia a Sanremo. Il padre, l'agronomo Mario Calvino, mazziniano, repubblicano e massone, sanremasco, si ritrovò nel 1908 al centro di un intricato caso internazionale per il fallito attentato in Russia contro lo zar Nicola II. Il responsabile, in un primo tempo, fu indicato come il giornalista italiano Mario Calvino. Solo più tardi le autorità lo identificarono con il matematico Vsevolod Vladimirovich Lebedinchev, anarchico, rientrato in Russia grazie al passaporto che Calvino medesimo gli aveva volontariamente consegnato in Liguria, dove lo aveva incontrato. Furono anche queste vicende a gettare sullo scienziato l'ombra del pericoloso sovversivo che lo accompagnò a lungo. Nel 1909, come scrisse, le circostanze lo indussero a staccarmi dalle terre dei miei avi e a varcare l'oceano. Arrivò negli Stati Uniti, poi in Messico e infine a Cuba, dove il figlio Italo sarebbe venuto al mondo. Nel 1925 il ritorno a Sanremo, la città della fanciullezza di Italo Calvino. Così lo scrittore, in un articolo del 1960, la ricordava. Sono cresciuto in una cittadina che era piuttosto diversa dal resto dell'Italia. Sanremo, a quel tempo, ancora popolata di vecchi inglesi, granduchi russi, gente eccentrica e cosmopolita. E la mia famiglia era piuttosto insolita, sia per Sanremo, sia per l'Italia d'allora. Scienziati adoratori della natura, liberi pensatori. Nell'avvento del fascismo parve intaccare la routine quotidiana. Il padre, è vero, per poter insegnare.

0: insegnare all'Università di Torino, dovette, come era prassi, giurare fedeltà al Partito Nazionale Fascista, eppure Italo, all'inizio degli anni 30, non poté sottrarsi all'obbligo di aderire all'Opera Nazionale Balilla. A influire sulla sua educazione furono però le letture e le amicizie. Si appassionò a riviste satiriche come il Marco Aurelio e il Bertoldo. Divenne assiduo frequentatore dei cinema e si cimentò nelle prime recensioni. Eugenio Scalfari, il futuro fondatore del quotidiano La Repubblica, suo compagno di liceo, lo avvicinò agli scrittori più attenti ai temi etici e sociali, come Eugenio Montale ed Elio Vittorini. Ma la vera svolta per la sua formazione politica e culturale giunse nel 1943. Studente di agraria non particolarmente brillante, dopo l'armistizio dell'8 settembre, che segnò il passaggio dell'Italia a fianco degli alleati della Seconda Guerra Mondiale, fu costretto a rimanere nascosto per sfuggire alla leva della Repubblica di Salò. Nel 1944 aderì, con il fratello Floriano, alla divisione partigiana delle Brigate Garibaldi, intitolata Felice Cascione, medico imperiese ucciso dai fascisti il 27 gennaio di quell'anno. Avrebbe annotato più tardi, dietro il milite delle Brigate Nere, più onesto, più in buona fede, più idealista, c'erano i rastrellamenti, le operazioni di sterminio, le camere di tortura, le deportazioni e l'olocausto. Dietro il partigiano più ignaro, più ladro, più spietato, c'era la lotta per una società pacifica e democratica, ragionevolmente giusta, se non proprio giusta in senso assoluto, che di queste non ce ne sono. Quell'esperienza che nel marzo del 1945 a Liberazione vicina lo vide in prima linea nella battaglia di Baiardo, nei pressi di Imperia, sarebbe confluita poco tempo dopo, nel 1947, nel suo romanzo d'esordio, Il sentiero dei nidi di ragno, e nella raccolta di racconti Ultimo viene il corvo, del 1949. L'esperienza partigiana sfociò quasi inevitabilmente per Calvino nell'avvicinamento al Partito Comunista Italiano, di cui divenne attivista e quadro, ma al tempo stesso non intellettuale militante nel senso auspicato dall'allora segretario Palmiro Togliatti. Piuttosto, lo scrittore si fece attento, nel contesto della nascente Repubblica, a temi come i diritti, la giustizia sociale e la libertà. Furono il filo conduttore degli articoli pubblicati dal quotidiano L'Unità, per il quale nel 1951 curò un reportage dall'Unione Sovietica, poi compendiato nel Taccuino di viaggio in URSS di Italo Calvino e dal periodico Rinascita. Il suo tratto stilistico mostrò subito elementi di peculiarità che fecero dire al poeta Marino Moretti: tra le letture di questi giorni, pochine e sbandate, ci sono stati i tre libri di Italo Calvino. Interessante scrittore, che scrive nervosamente bene senza far prosa d'arte, comunista, ma non arido e senza lo stupido ottimismo dei comunisti. Nel frattempo, dopo la laurea in lettere a Torino, ebbe inizio, su consiglio di Cesare Pavese, la sua collaborazione con la casa editrice Einaudi, fondamentale per il suo percorso culturale. Pian piano si consumò la rottura con la dimensione più marcatamente politica dei suoi lavori. Si radicò in lui la convinzione che la letteratura dovesse avere un ruolo propositivo e razionale all'interno di quella che Calvino stesso definì, in un celebre articolo pubblicato sulla rivista Il Menabò nel 1962, la sfida del labirinto, di fronte alla quale l'intellettuale è chiamato a proporre una visione coerente e organica da contrapporre al caos scomposto della società moderna. Nel 1950, la collaborazione di Italo Calvino con l'editrice Einaudi ebbe inizio grazie al sostegno di Cesare Pavese, che l'autore definì sempre primo lettore di tutto ciò che scrivevo. Il loro rapporto, in realtà, fu contrastato. Ebbero dissapori sui titoli da pubblicare nella collana che dirigevano insieme, e Calvino non fu tenero verso alcune opere del collega, come lavoratore stanca e tra donne sole, innescando tensioni testimoniate dai loro scambi epistolari. Ma la morte di Pavese, che si tolse la vita il 27 agosto 1950, sconvolse Calvino al punto che, ancora nel 1959, disse in un'intervista a Il Giorno: «Quando morì, mi pareva che non sarei più stato buono a scrivere, senza il punto di riferimento di quel lettore ideale. Prima che morisse, non sapevo quel che i suoi amici più vecchi avevano sempre saputo, che era un disperato cronico, dalle ripetute crisi suicide. Lo credevo un duro, uno che si fosse costruita una corazza sopra tutte le sue disperazioni e i suoi problemi, e fosse perciò in una posizione di forza più di chiunque altro. Per me il Pavese vivo resta più importante e presente del Pavese come lo si è visto dopo la morte. Ma non c'è contraddizione tra i due. Questo è un rigoroso e tragico approfondimento di quello. Nel 1957 Calvino lasciò il PC a seguito, da un lato, della denuncia dei crimini di Stalin da parte di Nikita Khrushchev al 20° congresso del Partito Comunista dell'URSS e, dall'altro, dell'invasione dell'Armata Rossa in Ungheria. Da quel momento il suo angolo d'osservazione cambiò. Seppure ancora sensibile ai problemi della cultura all'interno della società industrializzata, come dimostrò il lavoro alla rivista Il Menabò con Elio Vittorini, ecco compiersi nel 1959 il filone fantastico che tanto avrebbe connotato la sua poetica, con Il Visconte di Mezzato, 1952, Il Barone Rampante, 1957, e Il Cavaliere Inesistente, 1959, confluiti nella trilogia degli antenati. Nell'estate del 1967 Calvino si trasferì a Parigi insieme alla moglie Chiquita, ovvero Esther Judith Singer, traduttrice argentina di origine ebraica, sposata a L'Avana nel 1964, e alla figlia Giovanna, nata nel 65. Avrebbe dovuto rimanervi 5 anni, collaborando con intellettuali e letterati francesi. Vi restò per 13, ma conducendo una vita molto appartata, pur frequentando intellettuali parigini di primo piano come Georges Perec, Jacques Roubaud o Raymond Queneau, di cui tradusse anche alcune opere. Inizialmente influenzato dal neorealismo, poi aperto alla narrazione fantastica, quindi acuto sperimentatore, curioso di fronte ai nuovi confini della scienza, come traspare ne Le cosmi comiche del 1965, ma mai distratto rispetto alle questioni sociali, da Marco Valdo, dedicato all'Italia del boom economico, a La giornata di uno scrutatore, entrambi del 1963, Calvino approdò, nella fase conclusiva della sua vita, quasi al paradosso dell'antiromanzo. Il penultimo libro, Se una notte d'inverno un viaggiatore, dato alle stampe nel 1979, è infatti un ardito esperimento in cui il lettore si trova di fronte all'incipit di 10 romanzi senza che nessuno di essi giunga a compimento. Ed è il lavoro che ha indotto la critica a inserire l'autore nella corrente del postmodernismo, segno della capacità di Calvino di essere, in ogni passaggio, attento interprete del clima culturale a lui contemporaneo. Scrittore prolifico e fecondo come pochi, mise mano a racconti per ragazzi, interviste, reportage, saggi. Tutto però sempre tenendo conto, e malgrado una vena di pessimismo che segnò l'ultima parte della sua produzione, del valore della letteratura come via preferenziale per favorire una chiave di conoscenza della realtà in tutte le sue molteplici e contraddittorie sfaccettature. Il critico letterario Giorgio Barberi Squarotti intravide sin dagli esordi di Calvino i temi forti della sua poetica. Quando Italo Calvino pubblicò nel 1947 Il sentiero dei nidi di ragno, in pieno trionfo neorealista, aprì il primo caso, che a pochi, per la cecità complessiva dell'ora, apparve tale, di crisi della concezione realista della realtà, nella direzione della richiesta disperata di rendere ragione dell'angoscia della morte, dell'orrore dell'uccidere, della violenza che colpisce dentro, a fondo, e nella decisione di conoscere del reale anche il negativo come non volontà, rifiuto di scegliere l'azione, il gesto, il vivere stesso. Italo Calvino si spense a Siena il 19 settembre 1985. Postumo uscì, nel 1988, Lezioni americane con i testi degli interventi che avrebbe dovuto pronunciare all'Università di Harvard nell'anno accademico 1985-1986. Vi annotò fra l'altro: dato che in ognuna di queste conferenze mi sono proposto di raccomandare al prossimo millennio un valore che mi sta a cuore, oggi il valore che voglio raccomandare è proprio questo. In un'epoca in cui altri media velocissimi e di estesissimo raggio trionfano e rischiano di appiattire ogni comunicazione in una crosta uniforme e omogenea, la funzione della letteratura è la comunicazione tra ciò che è diverso in quanto è diverso, non ottundendone, bensì esaltandone la differenza, secondo la vocazione propria del linguaggio scritto.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Il Notiziario del FAI. Due case museo per Milano, Casa Crespi e Casa Livio. Uno spaccato inedito della società e della cultura milanese tra collezioni d'arte e storie di famiglia. A cura della redazione. Il 10 novembre 2023 il FAI ha annunciato pubblicamente la donazione di due nuove case museo e due nuove collezioni. Casa Crespi e Collezione Bagutta e Casa Livio e Collezione Grandi, che la Fondazione aprirà al pubblico nel 2026 e che, aggiungendosi a Villa Necchi Campiglio in via Mozart, raccontano un altro spaccato di società e di cultura tipicamente milanesi. Parlano della storia privata, dei talenti e della generosità delle famiglie che le hanno donate e della cultura che rappresentano. L'apertura di queste due case, a Milano e per Milano, rappresenta un passo avanti nella missione educativa del FAI e della sua politica culturale, che grazie a esse si apre a un ventaglio sempre più ampio di contenuti culturali, affrontando ambiti come la musica e il disegno, la cui conoscenza e pratica di base, oggi trascurate, dovrebbero tornare a contribuire invece alla cultura generale delle persone e della società. Casa Crespi. Dimora borghese degli anni 30, situata tra via Verga e via Giovio, Casa Crespi fu progettata per l'imprenditore Fausto Crespi, proprietario di un'impresa d'eccellenza nella produzione di arredi in ferro per uffici, navi e ospedali, che vi venne ad abitare nel 1931 con la moglie e i cinque figli. La casa ne racconta la storia e la quotidianità, la vita di una borghesia imprenditoriale di grande successo, ma dal carattere austero, tipicamente milanese. Schiva e colta, dedita al lavoro e allo studio. In circa 90 anni quasi nulla è cambiato in casa. Oggetti, pavimenti, arredi e decorazioni sono rimasti inalterati, un insieme perfettamente conservato, sino a farne un raro contesto borghese originale in ogni suo dettaglio. L'unica modifica è dovuta alla grande passione di Alberto Crespi, 1923-2022, uno dei figli, nonché responsabile della donazione al FAI assieme al fratello Giampaolo. Alberto Crespi fu tra i più grandi giuristi italiani, accademico e avvocato di personaggi che hanno segnato la storia del paese e sorprendentemente anche musicista e musicologo, diplomato al Conservatorio di Milano. Esecutore appassionato all'organo di musica barocca tedesca. Il professore fece demolire un bagno di servizio al primo piano per far posto a un imponente organo a 1500 canne, ancora oggi funzionante. In onore dei suoi interessi culturali, il FAI ha pensato di dedicare Casa Crespi al tema della comprensione e ascolto della musica, farne un luogo per offrire gli strumenti per apprezzare e comprendere la musica classica, con spazi dedicati a corsi, workshop, incontri ed eventi. Casa Livio. Acquisita da Riccardo Livio, industriale tessile, poco prima degli anni 20, dal 2011 è passata in eredità alla famiglia Grandi, che oggi, grazie ai tre fratelli Grandi, Filippo, Laura ed Edoardo, la dona al FAI insieme alla collezione. La casa in via degli Olivetani è parte di un complesso costituito da 4 originali edifici progettati e accostati con gusto eclettico. Fine 800, Tudor e 2 di sapore neo-quattrocentesco, immersi in un unico giardino romantico. Un angolo di Milano che dischiude al visitatore un contesto del tutto inedito e un altro spaccato di storia, società e cultura milanese, di una tipica famiglia borghese qui vissuta a partire dalla fine dell'Ottocento. La famiglia Grandi si distinse per l'attività di antiquari e collezionisti. Un negozio di opere d'arte, specialmente di grafica e di antiquariato, che imponendosi sulla scena milanese grazie a celebri clienti e a una rete di relazioni con personaggi e istituzioni culturali anche all'estero, ha influenzato il gusto della borghesia milanese tra la fine dell'Ottocento fino al primo dopoguerra. Il piano terra di Casa Livio sarà dedicato alla storia della famiglia Grandi, ripercorsa anche in un esclusivo videoracconto. Un secondo videoracconto sarà dedicato invece alla storia e alla consistenza della collezione, che sarà conservata al primo piano, disponibile anche a essere consultata e studiata in loco. La collezione, raccolta dalla famiglia grazie alla ditta Grandi e alla sua attività nel campo dell'antiquariato, spazia dal 500 all'800 e comprende incisioni di Andrea Mantegna, disegni di Paolo Veronese, rami di Giambattista Tiepolo, disegni del grande architetto e decoratore Giocondo Albertolli, stampe, disegni e miniature di Richard Cosway e libri antichi. Il primo piano della casa ospiterà un vero e proprio museo, in cui saranno esposte a rotazione le opere della collezione, secondo percorsi tematici e mostre temporanee, e sarà anche sede di laboratori per educare alla pratica del disegno, come disciplina e attività da recuperare e diffondere, perché è in grado di favorire l'osservazione attenta delle opere, ovvero educare allo spirito di osservazione che permette di conoscere e apprezzare l'arte.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso Bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

C'è una scena in uno dei miei film preferiti, Barry Lyndon di Stanley Kubrick, in cui il protagonista, in una memorabile atmosfera alla luce delle candele, gioca a carte con un gruppo di nobili e il principe di Tübingen, riuscendo a vincere barando al gioco. In quell'atmosfera quasi soffocante che trasuda un'eccitazione morbosa per il gioco in atto, sia da parte dei partecipanti che degli spettatori assiepati, si sta svolgendo una partita di Faraone, uno dei giochi d'azzardo più famosi e pericolosi della storia, in cui è facile vincere o perdere delle vere e proprie fortune. I riferimenti letterari a questo gioco sono infiniti. In Guerra e Pace, Rostov perde 43.000 rubli a Faraone, ma lo ritroviamo anche nella Dama di Picche di Pushkin, nella Fanciulla del West di Puccini, nella Manon di Massenet e in tantissime altre opere, nei libri, in teatro e al cinema, e persino in diversi videogiochi ambientati nel passato. Il fascino irresistibile di questi giochi affonda le sue radici in tempi incredibilmente remoti ed è legato in modo inscindibile alla meraviglia di una delle invenzioni più strane, affascinanti, misteriose e pericolose dell'umanità: le carte da gioco. Chiunque abbia avuto in mano un mazzo di carte si è sicuramente perso nei dettagli intricati dei personaggi e dei simboli rappresentati, nelle loro espressioni, a volte ieratiche, a volte ammiccanti, nei misteriosi ghirigori che decorano i semi, nelle diverse interpretazioni a seconda del tipo di mazzo, del produttore, dell'epoca. Questi oggetti quotidiani, un tempo tra le mani della stragrande maggioranza delle persone, adulti e bambini, in casa, nei bar, nelle osterie, oggi sono meno utilizzati, ma rimangono nell'immaginario collettivo come archetipi potentissimi. Se le partite al bar o quelle a ramino, la sera, con gli amici e parenti, sono sempre meno frequenti, l'esplosione di popolarità di giochi come i videopoker o il poker online hanno riportato le carte da gioco davanti agli occhi di milioni di persone, sia pure sullo schermo di un computer o di uno smartphone, come simboli beffardi di rare vittorie e frequenti sconfitte. Nei casinò di tutto il mondo, giochi come il blackjack, il baccarat o lo chemin de fer continuano ad attirare al banco migliaia di persone ogni giorno e il fascino di questi cartoncini colorati continua a riempire l'immaginazione della gente, fondendosi con le intense emozioni che il gioco, specie d'azzardo, associa a questi strani e antichissimi simboli. Anche nel parlare quotidiano, le carte da gioco emergono nei luoghi comuni e nei modi di dire, indicando il profondo legame che nell'immaginario popolare le carte hanno avuto, anche come metafora della vita quotidiana. Prendere due di picche, essere una scartina, scartare un'ipotesi, essere un asso, avere nella manica, giocare a carte scoperte, cambiare le carte in tavola, passare la mano, rilanciare e così via. E il giocatore di carte, spesso il giocatore d'azzardo, il gambler, come lo chiamano gli americani, più che un giocatore è un artista, un abile manipolatore che fa della furbizia, delle esperienze del sangue freddo le sue armi migliori. Ed è a questo tipo di uomo o di donna che le carte sorridono con le loro espressioni grottesche, come per dire che loro sono le uniche a sopravvivere ad ogni mano e a capire il vero senso di questo gioco diabolico e crudele, fatto anche e soprattutto di sotterfugi, inganni, astuzie e mosse spietate. Un gioco che non è fatto per unire le persone, ma per dividerle, metterle una contro l'altra, convogliando l'innata aggressività dell'uomo in una frenetica emulazione della competizione per la sopravvivenza, dove non c'è spazio per gli ingenui, perché, come dice una delle frasi più rappresentative di questo mondo, se nel primo quarto d'ora non hai capito chi è il pollo sei tu.

ma da dove hanno origine le carte e i giochi che si fanno con le carte? È una storia incredibile e incredibilmente poco conosciuta, specie per chi non è un appassionato giocatore o collezionista o lavora in questo strano settore. Tutto ha origine in Cina, in un'epoca antichissima, intorno al IX secolo d.C. Ci sono diverse fonti che indicano la nascita dei giochi di carte come collegata alla tecnica di stampa su blocchi di legno. Ma ci sono altre teorie affascinanti. Secondo il saggio Ouyang Xiu, le prime carte da gioco erano in realtà pagine di libri strappate e utilizzate per un gioco che si chiamava Foglie, di cui si sono perse le regole intorno all'anno 1000. Secondo il grande collezionista e diplomatico William Henry Wilkinson, invece, le prime carte da gioco altro non erano se non soldi cartacei, che venivano usati in giochi di presa, giochi cioè in cui chi aveva in mano banconote di più alto valore poteva, secondo certe regole, prendere i soldi degli altri. Uno dei giochi di questo tipo più antichi di cui si conoscano le regole è il Ma Diao, detto anche il gioco della tigre di carta, in cui si usavano già carte simboliche invece di soldi veri. Era infatti scomodo e pericoloso giocare con i soldi reali, si rovinavano con l'uso e si rischiava di danneggiarli o che venissero rubati. Per questo vennero creati dei soldi finti con cui giocare, un po' come nel Monopoli, ma i loro simboli continuavano a ricordare il denaro che rappresentavano. Da subito le carte vennero divise in semi, ovvero gruppi di carte dello stesso tipo. Nel Ma Diao c'era il seme delle singole monete, quello delle file di monete legate tra di loro, quello delle miriadi, ovvero 10.000 monete, e quello delle decine di miriadi. Ciascun seme aveva carte dall'1 al 9. Per esempio c'era la carta da una moneta, da due monete e così via, oppure quella da una miriade, due miriadi e così via. Sembra che i denari e i bastoni di molti mazzi di carte derivino dopo infiniti passaggi proprio da questi semi, dove i bastoni rappresentano le file di monete, che nel disegno approssimativo vennero col tempo scambiate con delle aste. Bisogna infatti ricordare che queste carte venivano disegnate a mano, spesso sul momento dai giocatori, e che quindi il loro tratto era a volte molto semplificato. Tutte queste infinite tradizioni, dalle tessere del Mahjong a quelle del domino, i giochi fatti con le banconote e quelli con fogli disegnati a mano, probabilmente si mescolarono usando l'una le regole delle altre, fino a creare giochi sempre più complessi e articolati. Ma tutti questi giochi avevano in comune due cose. Erano incredibilmente affascinanti e attraenti ed erano legati al rischio, ad un miscuglio di abilità e fortuna in cui si potevano guadagnare e perdere facilmente le poste in gioco. Le partite, a differenza di altri giochi come gli scacchi ad esempio, erano brevi e veloci, emozionanti ad ogni passaggio, imprevedibili e particolarmente avvincenti, creando quasi subito una sorta di dipendenza psicologica legata alla facilità con cui si susseguivano le partite, all'illusione di poter rifarsi delle perdite velocemente e al brivido trasmesso dai continui capovolgimenti di fronte. Inoltre, la componente aleatoria, a differenza dei dadi o altri giochi di pura fortuna, si mescolava completamente a quella dell'abilità del giocatore, creando una miscela che rendeva il gioco più facile da giocare anche senza grandi doti strategiche, ma che nella mano lesta, nella capacità di improvvisazione e nel sangue freddo nascondevano la vera differenza tra il giocatore navigato e quello più esperto. Se poi si aggiunge che questo gioco era sempre avvolto da un'aura di mistero, di esoticità e da un'anomia di gioco per uomini di mondo, proliferando spesso in locali malfamati, spesso vietato dalle autorità, si capisce perché ben pochi risultassero immuni al suo fascino. Quando si gioca a carte, dice un antico proverbio, il demonio è sotto il tavolo, ed è sicuramente vero che parte del fascino delle carte sia sempre stato nella possibilità di dimostrare, con un pizzico di fortuna, di essere più forti e più furbi degli altri. E quando questo non accade, beh, non c'è altro modo per salvare la faccia che giocare un'altra mano.

Dall'estremo oriente le carte viaggiarono rapidamente verso occidente, ricopiate e trascritte su qualsiasi pezzo di carta, papiro, legno, stoffa disponibili. Una delle cose più notevoli è che la forma che i mazzi di carte assumono fin dai primissimi tempi rimarrà largamente inalterata nei secoli. Già in Persia e in Arabia si avevano mazzi di 48 carte, divise in 4 semi, con 10 carte rappresentanti dei simboli, specialmente denari, bastoni, coppe e spade, riccamente decorati, e le ultime due figure di corte, tipicamente il re e il visir. Questi mazzi di carte viaggiano con le carovane dei Mamelucchi e arrivano fino in Egitto nell'XI secolo, dove prendono una forma ricca e decorata. Spesso si legge che le carte erano un gioco da ricchi, perché erano finemente decorate e preziose, ma non è del tutto vero. È vero che i ricchi giocavano a carte e che le loro carte erano finemente decorate, ma tutti giocavano, solo che i loro mazzi, improvvisati e decorati sommariamente, semplicemente sono andati perduti e non sono mai arrivati fino a noi. Le carte più antiche che sono sopravvissute fino ai giorni nostri sono 4 frammenti risalenti ad un periodo tra il XII e il XIII secolo, che fanno parte della collezione Kir, che oggi si trova a Berlino, nel Museo di Pergamo, più uno conservato nel Museo Benachi, in Grecia. Nel 1939, invece, Leo Arie Meyer scoprì nel Palazzo Topkapi di Istanbul un mazzo di carte mamelucco, praticamente integro, risalente al XV secolo. Sono 52 carte incredibilmente simili alle carte odierne, divise in 4 semi, mazze da polo, denari, spade e coppe. Ogni seme conteneva 10 carte numerali e 3 figure di corte, il Malik, cioè il re, il Nahib Malik, il viceré, e il Tani Nahib, il secondo viceré. Non c'era certo spazio per la regina nel mondo islamico dell'epoca, ma per avere 3 figure reali si ricorse al secondo viceré, una figura che nemmeno esisteva nel mondo reale. Il Naib divenne la figura più significativa di questi mazzi di carte, tant'è che ancora oggi in Italia, anche se poco usato, il termine Naibi indica le carte da gioco. Per un periodo le carte islamiche persero le figure, a causa dell'aniconismo sunnita, che detto in parole più semplici è il divieto di ritrarre figure umane, ma conservarono la loro struttura, che è arrivata, attraverso gli spagnoli, quasi intatta ai giorni nostri, ad esempio nelle carte da gioco napoletane. In Europa le carte da gioco arrivano alla fine del 1300, forse a Berna nel 1367, sicuramente a Firenze, 10 anni dopo. Quello che sappiamo di questo gioco in questi anni deriva quasi esclusivamente da atti giudiziari che condannano le persone per vari reati come lo spergiuro, la bestemmia, la violenza o il turpiloquio in associazione al gioco delle carte. Una fonte importante è Johannes von Rheinfeld, un frate domenicano che nel 1377 scrisse un trattato dal titolo De Moribus et Disciplina Humanae Conversationis id est Ludus Cartularum, il più antico riferimento europeo sopravvissuto fino ai giorni nostri, in cui si descrive dettagliatamente come si giocava a carte nel Medioevo. Proprio in quegli anni il gioco delle carte stava esplodendo come fenomeno in tutta Europa, dalla Germania alla Svizzera, fino alla Signoria di Firenze, e con la diffusione del gioco cominciavano a fioccare i divieti da parte della Chiesa e delle autorità per impedire questo comportamento ritenuto immorale e pericoloso. Ma Johannes è invece folgorato dalla profondità e dal fascino di questo gioco, che per lui è una vera e propria rivelazione, e decide di scrivere un trattato per spiegarlo e difenderlo. Le carte, dice Johannes, sono una potente metafora della vita reale, e come negli scacchi sono i nobili che naturalmente contano più degli altri, ma senza le altre carte che rappresentano la borghesia e il popolo, non si può vincere la partita. Con il suo trattato, Johannes ci apre uno spettacolare squarcio sulla cultura e la società del suo tempo, con un'infinità di riferimenti culturali alla Bibbia e classici latini, da Boezio a Sant'Agostino. Uno dei mazzi di carte che Johannes esamina ha 60 carte, con 5 figure di corte,
il re, due marescialli, la regina e la dama di corte, e 10 carte numeriche, ad ognuna delle quali viene associata una professione, come il panettiere, il mugnaio, il macellaio, il medico e così via. Nei semi, Johannes vede la rappresentazione dei 4 grandi regni dell'antichità, Babilonia, la Persia, la Grecia e Roma. In questo rigido ordine simbolico, Johannes vede il quadro del tipico uomo di cultura medievale, una società immutabile, con strutture perfette che Dio approva e benedice, costruite per garantire un ordine che dall'alto va verso il basso e dove ognuno ha un suo ruolo utile all'intero sistema. In un mondo che riconosce imperfetto e dominato dalla sorte, Johannes ritiene che il gioco delle carte rappresenti una lezione formidabile sia per i nobili che per il popolo. Per i nobili è utile ad imparare come gira il mondo, come la fortuna si intersechi con le abilità, come la vita sia un gioco spietato, tutti contro tutti, come usare le strategie per vincere le battaglie sul campo e negli affari di corte, rimanendo all'interno delle regole che garantiscono la conservazione dell'ordine costituito. Per gli altri, i rappresentanti delle arti e dei mestieri, è un gioco che insegna a stare al proprio posto, svolgere operosamente il proprio compito e permettere al regno di prosperare e vincere le proprie battaglie. Machiavelli nascerà solo tra quasi un secolo, ma tanti elementi della sua visione del mondo, sospeso tra la fortuna e la capacità di mettere da parte gli scrupoli per indirizzare gli eventi, sono già presenti nella straordinaria interpretazione di questo monaco tedesco.

A metà del 1400, a Firenze, le cose nei mazzi di carte si complicano e si fanno interessanti. Già da diversi anni, nella città del Giglio si giocava con i tarocchi, un mazzo di 78 carte basato su quelle tradizionali, ma a cui erano state aggiunte 21 carte, dette trionfi e il matto. Verso il 1460, però, la voglia di inventare nuovi giochi, più complessi, con figure affascinanti, fa nascere un nuovo mazzo, con ben 97 carte al suo interno, ottenuto dai tarocchi aggiungendo la prudenza, le tre virtù teologali, i quattro elementi, i 12 segni zodiacali e togliendo la papessa, una carta che ricordava troppo le vicende scomode del papato. Le carte cominciano qui ad assumere un significato profondamente esoterico, in cui al gioco si unisce il mistero e gli archetipi più intriganti delle conoscenze occulte e religiose. La scelta non è ovviamente solo estetica. Le carte stanno diventando simboli potenti e sia per i nobili che per il popolo tenere in mano e giocare con questi simboli dell'ordine cosmico fa sentire tutti, almeno inconsciamente, un po' dei demiurghi nell'atto di creare la trama dell'universo. Questo nuovo mazzo di carte prende il nome di Germini, una storpiatura di Gemini, i gemelli, una delle carte di maggior valore. Ma presto cambia nome e ne assume uno assai bizzarro, quello di Minchiate. Per chi si stesse chiedendo l'origine di questo nome, beh, è esattamente come pensate, deriva dal latino mentula e vuol dire più o meno quello che intendiamo oggi. Con questo nome il gioco si volgarizza, entra nelle taverne, nelle osterie e diventa popolarissimo, soppiantando del tutto il gioco dei tarocchi. Da Firenze il gioco finisce a Roma, anche alla corte papale e a Genova. In breve tempo, per fare un terribile gioco di parole, le minchiate conquistano tutta l'Italia. La prima descrizione, non del tutto esaustiva, del mazzo delle minchiate e del relativo gioco compare in una nota di Paolo Minucci, al poeta eroicomico Il malmantile racquistato di Lorenzo Lippi, pubblicato postumo nel 1676. A quei tempi si trattava di un gioco ognuno per sé, in genere praticato in taverne e altri luoghi pubblici. Solo in seguito si trasforma in un gioco di coppia, che nel corso del XVIII secolo diventa sempre più popolare nei circoli nobiliari e nei salotti delle capitali italiane. A riprova di questo successo restano i molti manuali che, a partire dal regolamento del nobilissimo gioco delle minchiate, edito da Raffaele Peveroni nel 1727, vennero pubblicati fino a tutto il primo quarto del XIX secolo. Sempre nel XVIII secolo, le minchiate, per così dire, uscirono dai confini italiani. Nel 1730, Nicolas, figlio del celebre incisore François de Pouilly, stampò in Francia un mazzo di 97 carte inciso su rame. Pur essendo le carte nei classici semi francesi ed avendo trionfi molto particolari, vi figurano gli dei pagani, i cinque sensi, le quattro età dell'uomo, mentre i mesi sostituiscono i segni zodiacali, è evidente la stretta derivazione di questo mazzo dalle minchiate fiorentine. E sempre in Francia, nel 1775, furono pubblicate le Règles du jeu des minchiates, di cui una copia è ancora conservata alla Biblioteca Nazionale di Parigi. Furono invece stampati a Dresda nel 1798 quelle Regeln des Minchiattaspiels, che sono forse la più chiara e completa esposizione del gioco nella sua versione di maggior successo.

ma lasciamo stare le minchiate, anche perché il tempo a nostra disposizione inizia a stringere, e andiamo a Londra, dove nel 1628 nasce la Gilda dei Fabbricanti di Carte da Gioco, che esiste ancora oggi, con il nome di Veneranda Compagnia dei Fabbricanti di Carte da Gioco. Da qui, tramite il Portogallo, le carte europee concludono il loro giro del mondo e tornano in Giappone, dove vengono riprodotte con il celebre mazzo Tenshu Karuta. Nel 1683 compaiono i piccoli indici agli angoli delle carte, utili per leggerle tenendone diverse in mano a ventaglio. Gli americani, grandi amanti del poker, li ameranno molto perché consentono di leggere la propria mano sbirciando solo gli angoli delle carte, riducendo il rischio che qualcun altro possa vederle. E poi nel 1745 arrivano carte con le figure umane reversibili, ossia riprodotte specularmente sui due lati della carta. Per chi si chiedesse come mai i re, le regine e i fanti ancora oggi sono rappresentati così, la spiegazione è molto semplice. Prima di allora i giocatori istintivamente tendevano a raddrizzare le figure a testa in giù che avevano in mano, ma in questo modo gli avversari più attenti potevano capire se gli altri giocatori avevano o meno in mano delle figure. Ci vollero quasi 500 anni per scoprire questo trucco e porvi rimedio. Un altro trucco era quello di osservare gli angoli delle carte in mano agli avversari. Siccome le carte all'epoca erano perfettamente rettangolari, le carte più usate si consumavano più rapidamente agli angoli, indicando se l'avversario aveva in mano carte comuni, che venivano scartate più spesso, o carte pregiate, che venivano conservate e si consumavano di meno. Ed è per questo che ancora oggi le carte da gioco hanno gli angoli già arrotondati in partenza.

Vorremmo concludere questa lunga ghirlanda di simboli strani e misteriosi con due piccole curiosità. La prima è il re suicida. Se prendete un mazzo di carte e guardate le figure, noterete che i re, le regine e i fanti non sono tutti uguali. Diversi dettagli dei loro vestiti e la loro posizione non sono gli stessi nei diversi semi. Questa è una cosa che se avete maneggiato le carte per un po', probabilmente avrete già notato. Ma se prendete il re di cuori, noterete una cosa ancora un po' più strana. Intanto è l'unico re del mazzo che mostra tutte e due le mani, quattro nella versione a due teste. E poi in mano ha una spada che sembra conficcarsi nella sua stessa testa. Prima del 1800 quella spada era un'ascia, ma anche in questo caso il re dava l'impressione di stare per darsela in testa. È dal 1567, dal mitico mazzo di Pierre Maréchal, disegnato a Rouen, che il re suicida ha le stesse caratteristiche: la cintura, una tonaca decorata che regge con una mano, e l'ascia o la spada che minacciano la sua testa. Il re di cuori, con il suo triste soprannome, è per alcuni il simbolo dei cuori infranti, dell'amore folle, passionale e violento, che porta il suo stesso re alla disperazione e al suicidio. Agli americani dobbiamo invece l'invenzione della più recente carta da gioco, il Jolly, comparso nel 1863 specificamente per giocare a Euchre, un vecchio gioco di origine europea, perché serviva una carta col valore più alto di tutte. Inizialmente c'era un solo jolly nel mazzo, ed è per questo che nei mazzi odierni, se ci fate caso, uno dei due jolly è meno decorato dell'altro, era quello di riserva.

Il jolly, o la matta, come si dice dalle nostre parti, è una carta che può rimettere tutto in gioco, introducendo un elemento di caos nel progresso del gioco, aumentando la suspense e ricordando a tutti che se le carte sono uno specchio del destino, anche la follia, nel gioco della vita, ha sempre almeno un paio di carte a disposizione. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing all those hopes down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. If it costs me my very last dime, if I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

Sono nato su un treno mentre la città bruciava. Il treno stava andando da Tarnopol, dove vivevano i miei genitori, Nahum Fogelman e Sissel Pfeffer, a Przemyslany, dove abitava la famiglia di mia madre. Entrambe le città si trovavano nella Galizia orientale, ossia in Polonia, o meglio ancora, nell'impero austro-ungarico. Mia madre doveva avere avuto le doglie proprio sul treno, anche se può darsi che sia riuscita ad arrivare a casa per farmi nascere. Era il 28 aprile 1903. Ovviamente non ricordo cosa bruciasse. Solo anni dopo sentii parlare di un grande incendio. Così come non ho particolari ricordi dei miei primi anni di vita. Mi ricordo soltanto di quando mio fratello Mordecai, un po' più grande di me, prese il morbillo. E naturalmente me lo attaccò subito. Mordecai è sempre stato un tipo tranquillo, tant'è vero che poi è diventato rabbino. Ma io ero il suo opposto, per cui, mentre lui se ne stava fermo a letto, io saltavo di qua e di là, fino a fare un buco nel muro. Oltre a Mordecai, avevo anche una sorella di nome Miriam. Un giorno, avrò avuto 3 o 4 anni, mio padre mi disse: «Ora sei grande e devi andare al Keder, la scuola religiosa ebraica». E così conobbi il mio Melamed, il maestro. Era un uomo vecchio con un grande naso. Mi ricordo questo particolare perché un giorno mi misi le dita nel naso e lui fece altrettanto. 2 grandi diti nel suo grande naso. E mi disse: «Ti sembra bello?» Da quel giorno non mi sono messo più le dita nel naso. Cosa ho imparato al Keder? A leggere e scrivere in ebraico. Un po' di Torah e qualche pagina dei Pirkei Avot, le massime dei padri. Di queste massime ho sempre amato in particolare quella attribuita a Shemuel HaKatan, Samuele il piccolo. Quando cade il tuo nemico, non ti rallegrare. Mi venne in mente anche sul treno che ci portava ad Auschwitz, dove insieme a noi c'era un noto ebreo fascista. La nostra famiglia era piuttosto benestante. Mio padre aveva una piccola banca, 2 stanze, che ci permetteva una vita agiata. D'estate andavamo addirittura in vacanza in Italia, a Grado, dove la carne kasher ce la facevamo venire da Gorizia. La nostra era una famiglia osservante. Poi scoppiò la Prima Guerra Mondiale. Vicino a Tarnopol c'era il fronte. Inoltre i russi pensavano che gli ebrei fossero delle spie nemiche, in quanto fedeli sudditi di Francesco Giuseppe, e forse anche perché parlavano Yiddish, che è affine al tedesco. Così deportavano gli ebrei in Siberia, una vecchia abitudine russa. Allora mio padre decise di fuggire nella capitale dell'impero, e cioè a Vienna. Portammo con noi un po' di soldi, ma la vita era comunque molto magra. Un giorno, fra l'altro, a mio padre rubarono il portafoglio. Come c'era rimasto male! Io fui iscritto con scarsi risultati a un istituto commerciale, ma la maggior parte del tempo la passavo a fare del piccolo contrabbando, soprattutto patate, e ad andare al circo, il famoso circo Busch. Non potendo certo permettermi di comprare il biglietto, entravo di nascosto 1 ora prima dello spettacolo, mi nascondevo nei gabinetti e uscivo solo al primo rullo dei tamburi. Ma a Vienna avvenne la mia prima tragedia. La mia cara mamma morì improvvisamente di appendicite. A quei tempi capitava abbastanza spesso. Com'era bella la mia mamma, una vera Yiddish mame, mamma ebrea, l'indiscussa regina della nostra famiglia. E pensare che di lei non ho neanche una fotografia. Poi, finalmente, la guerra finì. Mio padre e mia sorella Miriam tornarono in Polonia. Mio fratello Mordecai andò a Zurigo per proseguire i suoi studi rabbinici. E io, avevo 15 anni, decisi di andare in Palestina, come si diceva allora. Ricorderò sempre quando mio padre mi accompagnò alla Südbahnhof di Vienna. Aveva le lacrime agli occhi e mi disse soltanto: «Cosa vuoi che ti dica? Di mangiare con la forchetta e il coltello? Ti dico una cosa sola: sii onesto».
e mi abbracciò. Non lo avrei più rivisto. Arrivato a Trieste, salii su un piroscafo e dopo qualche giorno scesi a Haifa. Da qui andai a Gerusalemme, perché non avevo nessuna voglia di fare il contadino in un kibbutz, come auspicavano i sionisti. Ma a Gerusalemme, oltre alla città vecchia c'era ben poco, era pressoché impossibile trovare un lavoro, per cui appena potei mi arruolai nell'esercito inglese. Come sapete, la Palestina era allora sotto il mandato britannico e raggiunsi in poco tempo il grado di caporale. Ma anche la carriera militare non faceva per me, per cui nel 1921 decisi di tornare in Europa. Pensavo di andare in Germania e col tempo aprire una falegnameria. Intanto, mio fratello Mordecai era diventato rabbino. Un giorno a un congresso sionistico, era un rabbino sionista, cosa abbastanza rara a quei tempi, incontrò Shmuel Zvi Margulies, indimenticabile rabbino capo della comunità ebraica di Firenze, nonché direttore del collegio rabbinico italiano che allora si trovava a Firenze. Margulies convinse mio fratello a venire a Firenze per insegnare Talmud al collegio. Fu quindi abbastanza naturale che quando seppe delle mie intenzioni mi disse: «Ma cosa vai a fare in Germania? Vieni a Firenze!» E così, alla fine del 1921, arrivai alla stazione Santa Maria Novella di Firenze. Presi una carrozzella e mi feci portare in piazza San Firenze, dove c'era la pensione cachère della mitica signora Giulia. Poi, dopo aver incontrato e abbracciato mio fratello, cercai una stanza dove vivere. Ora si trattava di trovare un lavoro. Cosa già di per sé non facilissima, non sapevo fare nulla, me la cavavo soltanto in qualche lingua, compreso l'ebraico. Diventava quasi impossibile dal momento che, essendo osservante, non potevo lavorare di sabato. A quei tempi. Per fortuna il rabbino Margulies conosceva bene un altro ebreo polacco che si era stabilito a Firenze, il noto editore Leo Samuel Olszki, e così Olszki mi assunse nella sua tipografia giuntina in Via del Sole come compositore a mano e soprattutto mi permise di non lavorare di sabato. Mio fratello mi disse: «Bravo Shulim, hai trovato un lavoro pulito, come dice il Talmud». Olszki mi diede fiducia e nel 1928, a 25 anni, diventai direttore della tipografia. Lavoravo tutto il giorno, mangiavo nelle latterie e la sera tornavo nella mia cameretta, dove ero solito dormire sempre con la finestra aperta. Così, durante la famosa nevicata del 1929, trovai il davanzale pieno di neve, scandalizzando la padrona di casa. Avevo ovviamente anche alcuni amici, soprattutto studenti ebrei che a causa del numerus clausus nelle università dei loro paesi erano venuti in Italia, con cui passavo il tempo libero più o meno allegramente. E poi andavo spesso a nuotare alla Rarinantes, dove il primo gennaio di ogni anno facevamo il bagno in Arno, e il sabato andavo al tempio di Via Farini. Ma ero solo. Anche perché mio fratello era nel frattempo tornato in Polonia, dove era diventato il rabbino capo di Katowice. Era venuto il momento di mettere su famiglia, ma a Firenze non avevo trovato la donna giusta. Per fortuna, sempre grazie a mio fratello, fui messo in contatto con il rabbino di Torino, Dario Di Segni, che aveva studiato proprio al collegio rabbinico di Firenze. Lui mi presentò sua figlia Anna, Annetta, che insegnava lettere nei licei. Ci piacemmo subito e, per farla breve, ci sposammo il 26 marzo 1933. Poi, il 3 settembre 1935, ci nacque una bambina che chiamammo Sissel Emilia. Sissel come la mia mamma e Emilia come la nonna di Annetta. Com'era bella la mia Sissel! A questo punto cosa potevamo desiderare di più? Avevamo entrambi un buon lavoro. Annetta insegnava all'Istituto Duca d'Aosta, una bella casa e soprattutto un'adorabile bambina.
Ma nell'autunno del 1938 arrivarono le leggi razziali. Annetta fu espulsa dalla scuola e lo stesso accadde a Sissel. Io, per fortuna, potei continuare a lavorare alla giuntina. Il vecchio Olschi, amaramente deluso da chi poco tempo prima lo aveva onorato con premi e prestigiosi riconoscimenti, se ne andò a morire in Svizzera. Annetta dava qualche lezione privata e Sissel frequentava la piccola scuola ebraica che era stata aperta nei locali della comunità. Una scuola davvero speciale, se si pensa che spesso gli insegnanti erano illustri professori cacciati dall'università. Tutto ciò è stato definito in seguito la persecuzione dei diritti. Eravamo diventati a tutti gli effetti cittadini di serie B. Alcuni, i più preveggenti e forse anche i più benestanti, fuggirono all'estero. America, Palestina, Svizzera, eccetera. La maggior parte però restò in Italia, convinti che anche questa sarebbe passata. Poi la storia accelerò il suo tragico corso. Come tutti sanno, nel giugno del 1940 l'Italia entrò in guerra, pensando furbescamente che sarebbe finita di lì a poco. Ricordo ancora l'urlo della folla oceanica in Piazza della Signoria: vincere e vinceremo! Ma 3 anni dopo, il 25 luglio del 1943, con l'arrivo degli alleati in Sicilia, cadde inaspettatamente il fascismo. Mussolini fu arrestato e sostituito da Badoglio, che dichiarò che la guerra continuava, mentre stava già trattando con gli alleati l'armistizio. In quel mese d'agosto, quante cose sarebbero potute cambiare se agli italiani, ebrei e soldati in particolare, fosse stato detto in qualche modo di mettersi in salvo. Così arrivò l'8 settembre, con la fuga del re e l'invasione tedesca dell'Italia. Ma ancora una volta, gli ebrei manifestarono all'inizio il solito tradizionale ottimismo. Tranquilli, in Italia le cose terribili di cui si vocifera non possono accadere. E poi in Italia c'è il Vaticano. Figuriamoci se permetterebbe che ci venisse fatto del male. E al limite andremo a lavorare in Germania. Non sarà la fine del mondo. Ma il 16 ottobre ci fu la grande retata nel ghetto di Roma. 1022 ebrei furono deportati, uomini, donne e bambini di ogni età, senza che nessuno muovesse un dito. Per anni mi sono chiesto: perché il Papa, tutto vestito di bianco, non è andato alla stazione Tiburtina a bloccare quel treno diretto ad Auschwitz? Di quegli sventurati ne tornarono poi soltanto 15. Allora tutti capimmo che anche per noi italiani non c'era più nulla da sperare, e fu la fuga generale. Molti si nascosero nelle campagne, dove furono accolti da generose famiglie che, a costo della vita, dettero loro un rifugio. Qualcuno si nascose da fedeli amici nelle città, ma ci furono anche diverse delazioni. Io decisi di tentare la fuga in Svizzera. Mi procurai dei documenti falsi grazie a un collega di Annetta, l'avvocato Enrico Bocci, che poi fu trucidato dai nazifascisti a Villa Trieste. Così, tutti e tre prendemmo il treno per Sondrio per poi passare in Svizzera. Ma il destino volle che venissimo scoperti. Non chiedetemi perché, se non volete che mi si spezzi il cuore. Arrestati, rimandati a Firenze e internati a Villa La Selva. Da qui io avrei potuto facilmente fuggire, ma come potevo abbandonare Annetta e Sissel? Dopo qualche settimana a Villa La Selva, fummo caricati su un treno passeggeri e portati al carcere di San Vittore a Milano. Anche dal treno sarei potuto fuggire, oltretutto fungevo da interprete per i tedeschi, ma come vi ho già detto, non potevo abbandonare i miei cari. Di quel viaggio ricordo paradossalmente che alla stazione di Bologna mi si avvicinò un soldato tedesco e mi dette una mela. Dopo qualche giorno a San Vittore, il 30 gennaio del 1944 fummo caricati su un vagone piombato di un treno merci, senza sapere dove ci avrebbe portato. Con noi c'erano anche il giovane rabbino di Firenze, Nathan Cassuto,
e sua moglie Anna di Gioacchino. Anna riuscì a sopravvivere e andò poi nel nascente Stato di Israele, ma nell'aprile del 1948, per tragica ironia della sorte, fu uccisa in un attacco arabo a un convoglio medico di cui faceva parte. Su quel treno per Auschwitz c'era con il suo babbo anche Liliana Segre, che pochi mesi fa è stata nominata senatrice a vita. Del viaggio in treno si parla sempre troppo poco, forse per pudore. Mi verrebbe da dire, parafrasando Wiesel, mai dimenticherò quel viaggio. Eravamo una quarantina, talmente pigiati che praticamente non potevamo sdraiarci. E poi la fame, la sete, il freddo, e i bambini che piangevano, i vecchi che rantolavano, un puzzo tremendo, e le ore, i giorni che passavano senza che ci venisse detto nulla. Veramente l'anticamera dell'inferno. Dopo 6 giorni arrivammo ad Auschwitz. Come potete immaginare, scendemmo in pessime condizioni. Qualche vecchio era già morto. Strani individui con una divisa a strisce ci accolsero a manganellate e delle SS con tanto di cani lupo ci spinsero verso un tavolo dove un medico altero mandava qualcuno a destra e tantissimi a sinistra. Vecchi, donne, bambini. Fu qui che vidi per l'ultima volta mia moglie e la mia bambina, che, seppi dopo, furono subito portate nelle camere a gas. Ma allora, fortunatamente, non lo sapevo. Anche se poi ogni tanto un vecchio numero, cioè un prigioniero arrivato molto prima di me, rispondeva così alle mie angosciate domande sul destino di Annetta e Sissel. Vedi quel fumo? I tuoi cari sono lassù. Ma io non volevo crederci, anzi mi dicevo, Shulim, devi continuare a vivere per loro. Una volta immatricolato con il numero tatuato sull'avambraccio sinistro, 173484, passai la quarantena, dove non ci veniva dato quasi nulla da mangiare, ma in compenso tante bastonate. Capii subito che il rancio non poteva bastare per sopravvivere e quindi bisognava inventare qualcosa per trovare un po' più di cibo. Organizzare, si diceva. Io comunque, in confronto ad altri, in particolare i poveri italiani, ero fortunato perché conoscevo anche il tedesco e lo yiddish, nonché un po' di polacco. Mi ricordo che vendetti una mezza razione di pane, e il pane, come scrisse Primo Levi, era sangue ad Auschwitz, per una grammatica polacca, perché spesso i capò erano polacchi. Poi, pur essendo vecchio per i canoni di Auschwitz, avevo già ben 41 anni, avevo un fisico robusto e soprattutto ero un Facharbeiter, un operaio specializzato, un tipografo. Quindi un giorno una SS mi chiamò e mi disse: «Se è vero quello che c'è scritto sulla lista di trasporto, tu sei un tipografo». «Certo, signor caporale. Allora sei trasferito al campo di Platzhof». E lì mi misero a stampare le sterline false che dovevano mettere in crisi la Banca d'Inghilterra. Era tutto un altro mondo. Si mangiava un po' di più e soprattutto si stava al caldo. Poi a Platzhof scoprii che molti prigionieri erano andati a lavorare a Cracovia, nella fabbrica di utensili per cucina di un certo Schindler. Così, grazie anche alla mia conoscenza del polacco, riuscii a intrufolarmi fra quegli operai. Ormai i russi erano vicini e i tedeschi cominciavano a organizzare quelle folli marce della morte per portare i pochi prigionieri superstiti nei campi in Germania. E tantissimi morirono proprio in quelle terribili marce. Ma Schindler riuscì, corrompendo il comandante di Platzhof, Amon Goeth, con tutti i soldi che gli erano rimasti, a portare i suoi ebrei a Brünnlitz, in Cecoslovacchia. E così, l'8 maggio 1945, il più bel giorno della mia vita, fummo liberati. Io fui più fortunato di Primo Levi, perché insieme a qualche altro sopravvissuto riuscii a prendere subito la strada per l'Italia, a piedi. Un giorno fummo anche attaccati dai briganti. Chissà cosa cercavano da noi. Io gli feci vedere il numero e loro se ne andarono. Poi finalmente arrivai a Tarvisio, dove fui accolto affettuosamente da una mia amica fiorentina, Matilde Cassin. Lì per lì non mi riconobbe, pesavo circa 40 chili.
Poi arrivò un soldato della brigata ebraica che cominciò a chiedere a tutti: «C'è un certo Fogelman qui?» «Sono io», risposi. E lui: «Devo darti $50 da parte di tuo fratello Mordecai». Mi sono dimenticato di dire che Mordecai era riuscito a fuggire in Palestina con la moglie Bella Lau e la figlioletta Lea Noemi. Mio fratello, infatti, era stato fortunato perché poco tempo prima dello scoppio della guerra fu schiaffeggiato per strada. Capì così che bisognava lasciare la Polonia. Il primo giorno di guerra, mentre gli aeroplani tedeschi bombardavano già Katowice, decise che non c'era più tempo da perdere e, dopo una incredibile peregrinazione, arrivò a Costanza sul Mar Nero e lì si imbarcò per Haifa. Mio padre, invece, era morto, di morte naturale, nel 1942, facendo così in tempo ad essere seppellito in un cimitero ebraico, mentre Miriam, il marito rabbino e la figlia Sissel, anche lei chiamata come la nonna, scomparvero anche loro nella Shoah. Da Tarvisio fui portato a Milano nel palazzo di Via dell'Unione 5, dove si accoglievano i sopravvissuti. Sarei dovuto tornare a Firenze, ma non me la sentivo. Cercai di sapere se Annetta e Sissel fossero ancora in vita, anche se a questo punto ci credevo poco. E infatti, poche settimane dopo, seppi dalla Croce Rossa che erano state eliminate il giorno stesso dell'arrivo ad Auschwitz, il 6 febbraio 1944. Infine tornai a Firenze. Andai subito alla tipografia Giuntina e fui accolto come un eroe. Tutti piangevano e mi abbracciavano. Ci fu anche un articoletto di bentornato sulla Nazione. Ora si trattava di ricominciare a vivere, di risorgere dopo quella morte. Per fortuna l'ebraismo vieta il suicidio. Ma a proposito di ebraismo, dopo Auschwitz avevo perso la fede dei miei padri, anche se non mi ero mai sentito così ebreo. Passavo tutto il tempo a lavorare alla tipografia per non pensare, ma la sera nella mia stanzetta avevo lasciato il nostro appartamento, troppo carico di ricordi e anche svaligiato da qualche ragazzo di Salò. Era molto dura addormentarsi. Confesso di aver bevuto qualche goccetto di troppo, con scarsi risultati, peraltro. In effetti, piangevo tanto e mi chiedevo invano il perché di questa grande tragedia. Perché eravamo stati puniti in questo orribile modo? Perché, fra tanti, mi ero salvato proprio io? All'inizio raccontavo cosa avevo visto e vissuto, ma sentivo che gli altri non volevano ascoltare, o semplicemente non ci credevano. Oppure mi dicevano: «Ora basta, la guerra è finita, bisogna pensare al futuro». Per non parlare di quel conoscente che mi disse: «Non mi parli dei tedeschi, a me hanno ucciso il cane». Ma miracolosamente il tempo mitiga poco a poco i dolori, anche se non potrà mai farli passare del tutto. Una sera in comunità si accendevano le luci di Hanukkah e un amico quasi mi costrinse ad andarci con lui, anche se io non ne avevo nessuna voglia. Ricordavo troppo bene quando accendevo la Hanukkah con Annetta e Sissel. Lì incontrai una giovane signora, Albana Mondolfi, vedova Passigli, madre di un bambino di 7 anni dallo strano nome Guidobaldo. Lei mi raccontò che si era salvata perché nascosta in un convento assieme al figlio, la mamma Daria, e la fedele Gilda, che, pur non essendo ebrea, non aveva voluto lasciare la famiglia. Fu un attimo, ma per qualche misterioso impulso le dissi subito: «Noi ci sposeremo». Evidentemente sentii che quella era l'unica possibilità per me di ricostruirmi una vita. Prima però dovevo ottenere il permesso del rabbino di Segni, padre di Annetta. Mi ricordo come ora il nostro incontro in via dei Rondinelli. Lui, piangendo, mi disse: «Cosa vuoi che ti dica? È la tua vita». I fratelli di Annetta erano più perplessi, ma io sentivo che non potevo aspettare perché avevo già 43 anni, o meglio, 2043, contando anche gli anni dell'esilio ebraico. E così, nel giugno del 1947, ci sposammo. Ora eravamo in tre: io, l'Albana e Guidobaldo. Albana era una donna eccezionale e ci sarebbe tanto da dire su di lei,
Quando il destino me la fece incontrare era giovane, bella e soprattutto piena di vita. Senza di lei non sarei potuto rinascere. E Guidobaldo? Parlava poco, mangiava poco, ma non c'era da stupirsene con tutto quello che aveva passato. La morte del babbo pochi giorni prima dell'8 settembre e poi subito nascondersi in convento. Aveva anche dovuto imparare a memoria il suo nuovo nome ariano, Giuseppe Del Masso. E poi, cosa avrà pensato di questo nuovo padre? Allora, sia io che l'Albana sentivamo il comprensibile desiderio di fare un figlio insieme, per dare anche così un senso al nostro matrimonio. E quindi, il 23 maggio 1948, venne alla luce Daniel. Come potete immaginare, io ero molto

Mi buttai a capofitto nel lavoro, facendo diventare la giuntina ancora più famosa. Nessuno ormai la ignorava, e devo dire anche con notevoli risultati economici. Però, lavorando dalla mattina alla sera, sabato e domenica compresi, trascurai non poco la famiglia, e di questo me ne pento. Un po' per l'età, un po' per altre ragioni che potete senz'altro capire. Non giocavo quasi mai con Daniel. Guidobaldo poi si sposò con Milka, la figlia del rabbino di Firenze Fernando Belgrado, e così uscì di casa, mettendo su famiglia ed entrando subito in tipografia. Daniel era bravissimo a scuola, vinse anche un premio dopo un'eccellente maturità, ma quando dovette scegliere a quale facoltà iscriversi, io lo lasciai totalmente libero, entrò in una grave depressione. Per me incomprensibile. Non voglio dilungarmi sulla sua malattia che ci angosciò tutti. Fu anche costretto a frequentare per qualche mese la normale di Pisa, come diceva lui scherzando. Per fortuna, non perse mai o quasi mai il suo spiccato senso dell'umorismo, che gli fu senz'altro d'aiuto in quei tristi anni. Io non sapevo come aiutarlo, ma alla fine mi resi conto di quanto dovesse soffrire. E un giorno mi sorpresi a dirgli: "Ora capisco che tu stai soffrendo più di me ad Auschwitz." A questo proposito, a volte mi chiedo se ho fatto bene a non parlargli di tutto quello che mi era successo, ma non volevo turbarlo. Non volevo dargli un'immagine così atroce e unilaterale dell'essere umano. E poi, forse, ero io che non me la sentivo. Ora però mi rendo conto che il silenzio può fare molto più male delle parole. Dopo qualche anno di cure, non sempre efficaci, si innamorò di una ragazza di nome Vanna. Non è che dubitassi che lei gli volesse bene, ma non era ebrea, e quindi io ero contrarissimo alle nozze, anche se lei era disposta a convertirsi. Ma io pensavo ai nipotini, dei Fogelman. Temevo che i nonni materni gli avrebbero riempito la testa con il Natale e tutto il resto, ma non fu così. Mario ed Elsa si comportarono benissimo. Confesso che questo è stato il più grande errore della mia vita, perché la Vanna è stata di grande aiuto per Daniel, per non dire che gli ha salvato la vita. Io però ero già morto quando si sposarono al Tempio di Firenze, alla presenza fra gli altri di mio fratello Mordecai venuto apposta da Israele. E poi, nel 1978, nacque Shulim, che chiamarono come me, tranne che per una C in meno. E infine, nel 1980, Daniel ha fondato la casa editrice ebraica Giuntina, pubblicando La notte di Elie Wiesel come primo titolo nella collana dedicata a me. E anche questo lo ha aiutato molto, anche se lui avrebbe voluto fare lo scrittore. Per la verità, ha scritto a 20 anni qualche libretto di poesie che ha avuto anche un certo successo. Ma le sue poesie più belle, almeno per me, sono state le 5 piccole poesie per Sissel, che mi fa piacere riportare in appendice. Daniel ovviamente non aveva conosciuto Sissel, ma ne ha sempre parlato con un affetto commovente e incredibile. Grazie a lui, Sissel continua a vivere in tanti cuori. Ora sono tanto fiero di lui. Arrivato vicino ai 70 anni, gli anni di Re David quando morì, cominciai ad essere stanco. Ebbi anch'io una crisi depressiva, anche se non particolarmente grave. Forse non accettavo che anche un reduce da Auschwitz potesse morire, ma mi dissi: ho superato Auschwitz, supererò anche questo. E così fu. Poi, però, il mio cuore malato avevo già subito diversi infarti. Cessò alla fine di battere e, in parole povere, morii. Era il 9 giugno 1974. Pochi mesi prima, dopo aver letto per la prima volta Se questo è un uomo di Primo Levi, che forse ho incontrato ad Auschwitz, avevo deciso di scrivere anch'io un libro. Ma Auschwitz sarebbe stata solo un capitolo. Avevo anche pensato a un possibile titolo, Shulim racconta, oppure L'uomo con la valigia, ma non feci in tempo a scriverlo.
Avevo buttato giù solo

una scaletta. Il libro doveva cominciare così. Sono nato su un treno mentre la città bruciava. E potete immaginare la mia commozione quando seppi che mio nipote Shulim aveva scritto un bel libro sugli anni vissuti in Israele intitolato proprio «Mentre la città bruciava». Anche se avrei tante altre cose da dire, preferisco fermarmi qui. Mi sono sempre considerato un Ishanav, un uomo semplice, un uomo umile. Ma ciò fu detto anche di Mosè, nostro maestro. Questa, in breve, è stata la mia esistenza su questa terra. Vorrei soltanto aggiungere che la parola che ho ripetuto sempre in tutta la mia vita, soprattutto nelle ore più buie e anche poco prima di morire, è stata una parola paradossalmente araba, maktub, che vuol dire «era scritto». Però credo che non saprò mai se c'è qualcuno che scrive il destino degli uomini o è tutto un caso. E per concludere, cosa posso dirvi? Semplicemente, ho sempre amato la vita. Appendice. 5 piccole poesie per Sissel. 1. Cara sorellina, tu sei stata uccisa in un campo di concentramento tanti anni fa. Oggi io ti dedico queste 5 piccole poesie. 2. Come non sperare nell'immortalità dell'anima? Potrei incontrare finalmente la mia sorellina Sissel, volata in cielo prima che io nascessi. Mi verrebbe incontro sorridendo e mi direbbe dolcemente: «Ah, tu sei Daniel». 3. Muor giovane colui che al cielo è caro, Menandro e Leopardi. Dovevi essere davvero cara a Dio, se ti ha voluto così presto con sé. Ma allora dimmi, tu che forse sai tutto, noi non gli siamo cari? 4. Promettimi che mi darai la mano il giorno che arriverò da te, perché, sai, un po' di paura mi è rimasta. 5. Ora ti saluto, sorellina. Aiutami a vivere, se puoi, e anche a morire. Come ti ho già detto, spero di incontrarti un giorno e immagino che sarò molto emozionato.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Francesco Petrarca. Francesco Petrarca nasce ad Arezzo nel 1304 da una famiglia guelfa bianca in esilio da Firenze. Il padre, notaio, si stabilisce con la famiglia ad Avignone, dove si è spostata la curia papale, cioè la sede del papato. Francesco studia prima ad Avignone e poi si trasferisce con il fratello a Montpellier, dove studia legge. Il padre pensa di poter trovare, anche per i due figli, incarichi di lavoro nella curia papale. Così i due fratelli frequentano anche l'Università di Bologna. Ma Francesco abbandona gli studi giuridici perché è appassionato di letteratura e si mette alla ricerca, nelle diverse biblioteche italiane, dei testi originali degli autori latini. Vuole conoscere a fondo la lingua latina, che usavano gli antichi e il loro pensiero originale. In seguito alla morte del padre nel 1326, Petrarca si stabilisce ad Avignone ed entra al servizio della potente famiglia dei Colonna, dove utilizza la grande biblioteca ed entra in contatto con i personaggi più importanti del suo tempo. Nel 1327, in una chiesa ad Avignone, conosce Laura. L'amore per Laura diventerà l'argomento principale delle sue poesie in volgare. Successivamente, per far fronte alle precarie situazioni economiche della sua famiglia, inizia la carriera ecclesiastica, diventando cappellano del cardinale Giovanni Colonna. In questo periodo effettua numerosi viaggi in Francia, in Germania e in Belgio, seguendo la sua passione di cercare e studiare antichi testi latini originali. Diventa amico di un monaco agostiniano e legge le Confessioni di Sant'Agostino, che avranno un'importante influenza sulla sua vita. Tornato in Provenza, acquista una casa in Valchiusa, che diventa rifugio in cui si ritira a comporre e a riflettere. In questi anni elabora alcuni testi che lo faranno conoscere agli intellettuali europei. Intanto, nel 1340, in tutta Europa si diffonde la sua fama di uomo di grande cultura e di raffinato scrittore. Infatti, con il suo studio degli autori romani, ha rinnovato la lingua latina, usata nel suo tempo come lingua comune da tutti gli intellettuali europei. Nel 1340 le università di Parigi e Roma gli offrono l'alloro poetico, il più grande riconoscimento dell'epoca, e Petrarca sceglie di essere incoronato a Roma in Campidoglio. Due anni dopo elabora il nucleo della sua raccolta poetica in volgare, Il Canzoniere. Tra il 1343 e il 1346 accadono importanti fatti nella sua vita personale. Nascono due figli, incontra il romano Cola di Rienzo, che cerca di instaurare a Roma una repubblica, mentre la sede papale è ancora ad Avignone, e il fratello Gerardo diventa monaco, inducendo anche il poeta a una profonda riflessione sulla sua stessa vita. Inviato in Italia dal cardinale Colonna per un incarico diplomatico, trova le lettere originali latine di Cicerone. Nel 1348 la peste dilaga in Europa e Petrarca è a Parma ed è raggiunto dalla notizia della morte di Laura. Due anni dopo, in viaggio per Roma, passa per Firenze e conosce Giovanni Boccaccio, con cui stabilisce una solida amicizia. Tra il 1352 e il 1374 Petrarca è sempre meno interessato alla ricerca del successo e della mondanità. Perciò non trova più interesse nella vita di Avignone e si trasferisce in Italia presso i Visconti di Milano. Vive poi per un periodo a Venezia, dove lo raggiunge la figlia Francesca, per poi trasferirsi con la famiglia di lei ad Arcuà, presso Padova, dove gli viene donato un terreno. Petrarca continua a dedicarsi ai suoi studi e traduce in latino la novella Griselda di Boccaccio, che permette la conoscenza dell'opera di Boccaccio in Europa. Negli ultimi anni della sua vita, Petrarca rivede e riordina le poesie del Canzoniere e muore ad Arcuà nel 1374.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
4: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. Simone de Beauvoir, donna si diventa. Sono passati 40 anni esatti dalla morte della filosofa francese, quasi 80 dal suo saggio Il secondo sesso, dove indagava la sottomissione del genere femminile e ne rivendicava il diritto alla libertà, con riflessioni potenti e ancora attualissime. Di Rosa Boldocci. C'è un libro che i ventenni di oggi dovrebbero leggere, tutti, ragazzi e ragazze. Un libro non di facilissimo approccio, vista e considerata la mole, quasi 700 pagine, e il taglio filosofico a cui spesso e volentieri chi scrive fa ricorso, ma in questo caso la fatica, come si dice, fa bene. Il saggio è Il secondo sesso, l'autrice Simone de Beauvoir, di cui il 14 aprile 2026 ricorrono i 40 anni dalla morte. Scrittrice e filosofa dell'esistenza libera e scandalosa, icona del femminismo, compagna per la vita del filosofo Jean-Paul Sartre, fu messa all'indice e giudicata sia per le idee sia per i comportamenti fuori da ogni regola. Un'esploratrice della vita, artefice del proprio destino e della propria infaticabile opera secondo quel credo che nelle sue parole, scritte nell'introduzione al secondo sesso, suona così. La prospettiva che adottiamo è quella della morale esistenzialista. Ogni soggetto si pone concretamente mediante progetti come una trascendenza, attua la propria libertà solo su un oltrepassamento perpetuo verso altre libertà. La sola giustificazione dell'esistenza presente è la sua espansione verso un avvenire indefinitamente aperto. Parole scandalose quando furono scritte nel 1949. Così sovversive, perché opera di una donna, da essere messe all'indice dal Vaticano nel 1956. Quel libro, di recente ripubblicato dal Saggiatore, fu eletto testo sacro del femminismo nel maggio francese del 1968, con una frase diventata nel tempo il mantra di ogni battaglia femminile. Donna non si nasce, lo si diventa. A riprenderlo tra le mani ora, con in mente l'emozione che provocavano a me ragazza degli anni 60 certe affermazioni in cui Simone, con la penna intinta nella linfa della ribellione, descriveva la condizione delle giovani, mogli, madri, lavoratrici sottomesse al potere maschile, mi viene da dire che è, sì, oggi è più attuale che mai, anche se la società si è evoluta e le donne hanno fatto parecchia strada. Qualcuno potrebbe chiedersi, ha ancora senso leggere De Beauvoir? La risposta è semplicemente sì. Tale è la portata delle sue riflessioni, tanto profonde sono ancora le disparità di genere che in quelle pagine possiamo trovare spunti, teorie, prese di posizioni perfettamente contemporanee. Le domande poste da Simone bruciano ancora. In che modo un essere umano potrà realizzarsi nella condizione femminile? Quali vie le sono aperte? Quali finiscono in un vicolo cieco? Come ritrovare l'indipendenza nella dipendenza? Quali circostanze limitano la libertà della donna e lei potrà superarle? Sono questi i problemi fondamentali che vorremmo chiarire. Simone si interrogava a partire dalla sua stessa vita. Più tardi, nei lavori autobiografici Memorie di una ragazza per bene, 1960, L'età forte, 1961, La forza delle cose, 1966, darà corpo col racconto delle sue esperienze a molti dei temi affrontati nel secondo sesso in forma di saggio. Nata in una famiglia parigina alto borghese, conquistata dalla filosofia fin da ragazza, sceglie di diventare insegnante, legandosi in una relazione intellettuale e amorosa di lunga durata a Jean-Paul Sartre, col quale non si sposerà mai, ma coltiverà un rapporto su cui molto è stato scritto fuori dalle regole sociali, aperto a ogni altro incontro erotico, in grado di durare nel tempo, costruito sulla reciproca stima e amore. Simone scriverà di sé, raccontando il peso dell'educazione borghese che la vorrebbe inquadrata in una vita di dipendenza dall'uomo, il bisogno di rinnegare la famiglia patriarcale, l'urgenza di dare forma alla propria vita, le contraddizioni che ogni relazione con l'uomo porta con sé, l'irrinunciabile diritto per ogni donna alla libertà. Una scrittura capace di partire dalla propria vicenda personale per arrivare a un discorso universale, politico, si potrebbe dire. In Il secondo sesso, Simone aveva già formulato tutto ciò in forma di saggio suddiviso in due parti, i fatti e i miti e l'esperienza vissuta. Nella prima passa in rassegna come veniva considerata la donna dall'antichità a oggi. Aristotele diceva: «La femmina è femmina in virtù di una certa assenza di qualità. Dobbiamo considerare il carattere delle donne come naturalmente difettoso». San Tommaso decretava che la donna è un uomo mancato, un essere occasionale, mentre tra i favori di cui Platone ringraziava gli dei, il primo era che l'avessero creato libero e non schiavo, il secondo che fosse uomo e non donna. Ma Simone non cita soltanto le posizioni negative sentite qui. Tra i letterati, Montaigne ha assai ben capito l'arbitrio e l'ingiustizia della sorte assegnata alla donna. Le donne hanno ragione a ribellarsi contro le leggi perché noi le abbiamo fatte senza di loro. È naturale che non conta buon sangue tra loro e noi. Sempre capace di tenere il giusto equilibrio, Simone, nella seconda parte, traccia l'esistenza della donna dall'infanzia all'iniziazione sessuale, dalla maturità fino alla vecchiaia, descrivendo le varie tipologie. La narcisista, l'innamorata, la mistica, la lesbica, la prostituta, la madre di famiglia, la donna indipendente, pronandoci con ogni parola a lottare per dare forma alla nostra trascendenza, a espandere la nostra esistenza. Anche se poi, con la lucidità che le era propria, scrive anche: «L'azione delle donne non è mai stata altro che un movimento simbolico. Hanno ottenuto solo ciò che gli uomini si sono degnati di concedere. Non si sono prese niente, hanno ricevuto. Oggi è il momento di prendere».
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista History. Atmosfere nordiche in riva a Lario. La chiesa di Santa Maria del Tiglio a Gravedona. Con i suoi marmi bicolori e la torre campanaria centrale alta 35 metri, l'edificio ricorda le basiliche dell'area renana e borgognona. Al suo interno, invece, si respira un'aria composta e raccolta. Il suo aspetto è decisamente originale e inconsueto. La pianta, rettangolare e con vestibolo di ingresso, è mossa da due absidi laterali e una posteriore, a sua volta suddivisa internamente in tre, mentre l'esterno, realizzato in blocchi di pietra locale posati a fasce dicrome, il marmo bianco è di Musso e la pietra nera di Olcio, frazione di Mandello sul Lario, presenta incastonata al centro della facciata un'alta torre campanaria, 35 metri, alla cui base si apre anche l'unico accesso all'edificio. Le strane forme della chiesa di Santa Maria del Tiglio di Gravedona sono un retaggio delle contaminazioni tipiche dell'arte romanica. Il campanile aggettante deriva da modelli renani e borgognoni, ma anche della sua storia e dei suoi cambi d'uso. Ma per comprenderne vicende e vicissitudini, dobbiamo tornare indietro di 2 millenni, quando l'area su cui sorge il monumento, affacciata sul lago, possedeva già un'importante funzione sacrale. I numerosi rimaneggiamenti subiti da Santa Maria del Tiglio nel corso dei secoli, così come gli interventi sulla vicinissima chiesa parrocchiale di San Vincenzo, ristrutturata nel 600 in forme barocche, ma un tempo anch'essa romanica, hanno infatti riportato alla luce via via i frammenti di un capitello del I-II secolo, alcune are pagane, una sepoltura di epoca romana e una lapide funeraria che eterna la memoria delle giovani Agnella e Onoria, morte all'inizio del VI secolo. Tutti questi preziosi reperti, insieme alle tracce di pavimentazione in mosaico ritrovate in occasione dei restauri del 1953, hanno permesso di appurare che le due chiese attuali sorgevano su altrettanti edifici paleocristiani fortemente correlati fra loro. Una basilica, quella di San Vincenzo e il suo battistero, in origine dedicato al Battista e poi reintitolato al momento della ristrutturazione romanica dell'intero complesso avvenuta nell'XI secolo a Santa Maria, ma conservando le proprie funzioni battesimali. Del volto romanico di San Vincenzo, consacrato nel 1072, dopo la ristrutturazione barocca non rimane più molto, a eccezione di parti di muratura esterne, delle absidi e della cripta dedicata a Sant'Antonio, forse coincidente con l'originaria zona del presbiterio, poi innalzata a causa delle frequenti inondazioni. Molto meglio conservata è invece proprio Santa Maria, il cui appellativo del Tiglio, attestato nelle visite pastorali cinquecentesche, parrebbe derivare dalla presenza di un albero secolare di Tiglio, appunto, che sorgeva nelle vicinanze. Oltre all'assetto esterno, eccezion fatta per la torre campanaria più volte rimaneggiata e completata nella parte alta nel corso del XVI secolo, l'interno mantiene intatto il proprio impianto romanico centrale e con varie absidi e regala un momento altamente suggestivo grazie al crocifisso del XII secolo in legno di pioppo e ontano, accostabile a opere analoghe di scuola tedesca, uno squisito gusto nordico che conferma il legame culturale dell'area comasca con gli ambienti d'Oltralpe. Poco è rimasto invece della decorazione delle pareti, che doveva essere imponente, e quel che è attualmente visibile risale in larga parte al XIV-XV secolo. Si tratta di alcuni frammenti delle storie di San Giovanni Battista da correlare con l'utilizzo originario dell'edificio come battistero e delle figure dei santi Anna Metterza, Susanna, Giuliano Ospitaliere, Stefano, Lucio, Cristoforo e Gottardo. Questi ultimi due, in particolare, essendo patroni rispettivamente dei viandanti e dei passi alpini, rimarcano ancora una volta il ruolo chiave di Gravedona come snodo cruciale dei traffici commerciali e di pellegrinaggio da e per l'area transalpina. Nell'abside centrale si conserva anche un affresco, forse quattrocentesco, che raffigura l'adorazione dei magi. Si tratta del rifacimento posteriore, forse quattrocentesco, di un'opera più antica, realizzata quando Santa Maria era ancora battistero e protagonista nell'823, secondo gli annali di Fulda e le Gesta Francorum, di un evento miracoloso. L'affresco splendette infatti per due giorni consecutivi di luce propria. La fama del prodigio dovette portare a Gravedona un notevole flusso di pellegrini anche illustri. Si dice che tra i tanti arrivò anche l'imperatore Ludovico il Pio, gettando le basi per l'ingrandimento del complesso realizzato appunto in epoca romanica. La decorazione murale più importante e suggestiva è però senza dubbio il giudizio universale, tema come di consueto esposto in controfacciata, che vede il Cristo circondato dalle schiere dei beati e dei dannati, con sullo sfondo una Gerusalemme celeste che ricorda, per il profilo delle sue chiese, proprio il borgo di Gravedona. Tornando all'esterno, qualche curiosità. Se si osserva bene l'unica finestra monofora presente in facciata, si noterà al di sopra di essa una protome, cioè una testa umana che funge da chiave di volta, probabile reimpiego da una stele funeraria romana. La stessa finestra monofora ha incastonati alla base alcuni conci in marmo scolpiti a bassorilievo, anch'essi di reimpiego, rappresentanti motivi cari all'immaginario alto medioevale. Tra loro un centauro con l'arco, un cervo trafitto da una freccia e un nodo di Salomone. Un altro bassorilievo, più curioso, è costituito da due sporgenze tondeggianti. La tradizione locale le ha battezzate le mammelle di Teodolinda, a testimonianza della popolarità indiscussa della regina dei Longobardi, il cui passaggio o la cui presenza viene rivendicata da molte località, quasi sempre a discapito dei reali riscontri storici, così come del retaggio di antiche credenze legate alla fertilità.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus, la versione digitale di Indiana Jones, di Vito Tartamella. Risolvere misteri millenari, ricomporre dipinti o mosaici, tradurre antiche iscrizioni. L'intelligenza artificiale entra anche nel settore in apparenza più lontano dalla tecnologia, l'archeologia. E lo fa in modo dirompente, grazie alla sua capacità di interpretare grandi quantità di dati, con l'Italia all'avanguardia. L'intelligenza artificiale permette infatti di rendere più veloci i compiti lunghi e complessi, a partire dal restauro dei reperti, un lavoro che quando bisogna ricostruire vasi, sculture o dipinti spezzati in migliaia di frammenti è spesso proibitivo. Ricomporre queste opere comporta mesi se non anni di lavoro e assorbe energie preziose che potrebbero invece essere impiegate nella ricerca, spiega Arianna Traviglia, archeologa e direttrice del Centro Tecnologico per i Beni Culturali dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Venezia. Il progetto REPAIR, finanziato dall'Unione Europea con 3,5 milioni di euro e coordinato dall'Università Ca' Foscari di Venezia, potrebbe cambiare per sempre questo scenario. Consiste nella costruzione di un braccio robotico capace di prendere uno a uno i frammenti di un'opera distrutta, fotografarli in 3D e archiviarne le immagini. Terminato il lavoro di scansione, l'intelligenza artificiale ne ricostruisce l'ordine originario, dando al braccio robotico le istruzioni per ricomporre i frammenti in modo corretto. Il banco di prova sarà ricostruire due affreschi del parco archeologico di Pompei, il soffitto della casa dei pittori al lavoro, ridotto in frammenti dai bombardamenti della guerra, e le pareti della Schola Armaturarum, rovinate dal crollo dell'edificio nel 2010. I pezzi saranno fotografati e studiati con uno spettroscopio per identificare in maniera univoca i pigmenti che li compongono: ocra gialla, ocra rossa, malachite, blu egiziano. Parliamo di oltre 15.000 frammenti, impossibili da riassemblare per un essere umano e per questo conservati da anni in un magazzino, spiega Traviglia. Il robot REPAIR sarà in pratica un risolutore meccanico di puzzle e potrebbe rivoluzionare la ricerca. Fra qualche anno possiamo immaginare un archeologo che torna dal sito di uno scavo la sera e lascia tutti i frammenti sul tavolo per trovare la mattina dopo un vaso o una scultura riassemblata dal robot durante la notte. È già realtà, invece, la possibilità di classificare un frammento di ceramica semplicemente inquadrandolo con un smartphone o un tablet. È merito di un'app, Arc Aide, sviluppata dall'Università di Pisa e finanziata con 2,4 milioni di euro dall'Unione Europea. Consente di riconoscere automaticamente e datare un frammento di ceramica. I ricercatori hanno infatti addestrato l'intelligenza artificiale con un grande database di ceramiche romane e medievali, dimostrando che il sistema funziona con un'accuratezza del 75%. Migliorerà man mano che saranno aggiunti nuovi contenuti e stili. Altrettanto promettenti le prospettive di usare l'intelligenza artificiale per tradurre lingue antiche. Sfruttando la potenza di elaborazione di DeepMind, l'Università Ca' Foscari di Venezia ha messo a punto Ithaca, un sistema per l'interpretazione di antiche iscrizioni greche. Addestrato con oltre 178.000 reperti, dal VII secolo avanti Cristo al V secolo d.C., oggi il sistema riesce a tradurre le iscrizioni ripristinando i testi mancanti o danneggiati, col 62% di accuratezza, e datarli con precisione ancora maggiore. Di recente, un gruppo di informatici dell'Università di Tel Aviv ha presentato un modello di intelligenza artificiale capace di tradurre automaticamente in inglese i testi accadici e sumerici scritti in cuneiforme. È un patrimonio di centinaia di migliaia di tavolette d'argilla dell'antica Mesopotamia, risalenti fino al 3400 avanti Cristo. Sono molte di più di quelle che potrebbero essere tradotte dagli esperti, che in tutto il mondo sono un numero limitato, ricordano i ricercatori. L'intelligenza artificiale permetterà di fare grandi progressi perché riesce a fornire una traduzione abbastanza efficace delle tavolette, soprattutto nelle frasi brevi. Il sistema necessita di supervisione umana, ma è prezioso per velocizzare le traduzioni, commentano i ricercatori. E l'intelligenza artificiale potrebbe avere un ruolo anche nel generare nuove scoperte, facendo luce su misteri che attanagliano gli archeologi da anni. Come quello, restando in Mesopotamia, delle tavolette d'argilla della biblioteca di Ninive. Risalgono al VII secolo avanti Cristo ed erano state raccolte in tutto l'impero dagli scribi di re Assurbanipal, un sovrano avido di cultura. Circa 30.000 tavolette incise con la scrittura cuneiforme sono arrivate fino a noi. E molte hanno una caratteristica insolita: sono contrassegnate da fori di varie forme, tondi, triangolari, quadrati o a mandorla. All'inizio si pensava che servissero a salvaguardare le tavolette durante il processo di cottura, ma in realtà quei fori risultano praticati dopo. Qualcuno ha ipotizzato che servissero a prevenire manomissioni dei testi nelle parti non scritte, ma sembrano seguire uno schema sfuggente. Che cosa volevano dire? Il mistero potrebbe essere risolto dall'intelligenza artificiale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Airone, figurine Panini, un mito nato in un'edicola di Modena 60 anni fa. Quando Olga Panini rimase vedova con 8 figli, si rimboccò le maniche e acquistò un'edicola. Poi ebbe un'idea geniale: raccogliere a gruppi di 3 i fumetti invenduti e chiuderli in buste sigillate e anonime da smerciare a basso prezzo per invogliare gli acquirenti con lo sconto e la sorpresa. Dai fumetti alle figurine il passo è stato abbastanza breve. Di Fabio Dal Masso. Cielo, cielo, cielo, manca. Chissà quante volte queste mitiche parole, quasi un codice per iniziati, quel cielo significa infatti ce l'ho, sono risuonate e ancora riecheggiano tra i più giovani collezionisti di figurine di calciatori. Su di loro, oggi come ieri, regna incontrastato un cognome, che tutti conoscono e rispettano, quello della famiglia Panini, che quest'anno festeggia il 60° compleanno dall'inizio della sua straordinaria avventura nel mondo delle figurine. Come scrive Walter Veltroni nell'introduzione al volume di Leo Turrini, Panini, Storia di una famiglia e di tante figurine, Minerva 2020, tutti coloro che sono stati bambini a partire dagli anni 60 sanno chi sono i Panini. Hanno comprato i loro album, incollato le figurine, scritto, ansiosi di risposta, al loro indirizzo di Modena. I fratelli Panini fanno parte dell'immaginario collettivo. La storia della famiglia Panini rientra in quella di un'Italia che affronta a testa alta le difficoltà della vita, orgogliosa del proprio lavoro e che non si perde d'animo, anche quando il fatto sembra remare contro. Una sana dose di inventiva e tanta voglia di mettersi in gioco sono infatti gli ingredienti base di questa vicenda, che prende il via negli anni del primo dopoguerra con il matrimonio tra Antonio Panini, nato nel 1897 da una famiglia di contadini meccanici, e Olga Cuoghi, 3 anni più giovane di lui, figlia di un casaro. L'unione si rivela decisamente prolifica e nell'arco di 10 anni sono ben 8 i figli che nascono, equamente divisi tra femmine e maschi. Veronica, Norma, Maria Luisa, Giuseppe, Edda, Benito, Umberto e infine Franco Cosimo. Un manipolo schiamazzante di minorenni, come li definisce Turrini, che nel 1934 si trasferisce dalla provincia in città a Modena per seguire il padre assunto alla prestigiosa Accademia Militare Cittadina come addetto al riscaldamento. Aveva tradotto la sua smania di scoprire cose nuove nell'acquisizione di un brevetto per conduttore di caldaie a vapore.

propri figli, alcuni dei quali hanno iniziato a lavorare. Ed è proprio tramite la primogenita Veronica, dattilografa presso uno studio legale di Modena, che viene a conoscenza dell'opportunità che avrebbe cambiato la vita dei Panini. Un'edicola vicino al Duomo di Modena è in vendita. Come sottolinea Turrini, da un punto di vista imprenditoriale oggettivamente si trattava della classica scommessa al buio, ma a volte seguire l'istinto si rivela la soluzione migliore. Così, recuperata la cifra necessaria, Olga butta il cuore oltre l'ostacolo e il 6 gennaio 1945 l'edicola Panini apre i battenti. Olga ovviamente pensa a tutto e già programma i vari turni per aprire, gestire e chiudere l'edicola. In fondo le mani in casa non mancano. Franco, Benito e Veronica sarebbero stati i suoi moschettieri, mentre Umberto, che lavorava come meccanico alla Maserati, andava a garantire l'apertura alle 6 della mattina e restava lì fin quando non veniva l'ora di presentarsi in officina alle 8. Gli eventi storici le danno ragione. Il ritorno della pace dopo la Seconda Guerra Mondiale porta infatti agli italiani la voglia di leggere e di lasciarsi dietro le spalle il periodo della censura dei giornali. E poi c'è un paese che rinasce con un futuro da sognare. Arrivano in questo periodo i primi fumetti come Tex, che esce in formato striscia nel 1948, conquistando le generazioni più giovani. Proprio qui entra nuovamente in gioco la creatività di Olga, che inventa le buste a sorpresa, un metodo semplice e innovativo per riciclare gli albi di fumetti invenduti e destinati al macero. Ne metteva insieme 3 o 4 e li sigillava in una busta, genialmente anonima. L'acquirente non poteva sapere cosa avrebbe trovato all'interno. Il brivido della scoperta, quello che sarà poi alla base del collezionismo delle figurine, nasce quindi così ed è un successo immediato. Dai fumetti ai francobolli il passo è breve. La filatelia ha sempre più seguaci perché è una forma di collezionismo alla portata di tutti, fatto di quei francobolli che accompagnavano le lettere scritte non solo dall'Italia, ma da tutto il mondo, magari dai parenti emigrati in cerca di fortuna. In breve, Olga, sempre aiutata dai figli, si organizza. Un cartello nell'edicola chiede a chi ha lettere e cartoline italiane ed estere di portarle lì. Segue un attento lavoro per staccare i francobolli senza rovinarli e il gioco è fatto. Basta raccoglierli a 20 nelle bustine, ciascuna delle quali viene venduta a 50 lire. Ragionando sul successo di queste iniziative, il figlio di Olga, Giuseppe, decide che quello è un settore del mercato da sfruttare. Nel 1956, unendo l'effetto sorpresa alla voglia di completare una raccolta, propone quindi il primo album di figurine di fiori e piante da collezionare. Ma purtroppo è un flop. Il progetto non riscuote assolutamente il successo sperato e l'idea viene accantonata. Qualcosa di buono in quell'idea però c'è. Bisogna soltanto aspettare che i tempi siano maturi. O meglio, bisogna cambiare soggetto. 4 anni dopo, cioè nel 1960, Giuseppe Panini viene a sapere che una casa editrice di Milano, la Nannina, aveva messo in vendita nelle edicole Gol, una raccolta di figurine dedicata al campionato di calcio 1960-1961. Non aveva avuto successo, probabilmente a causa di scelte grafiche superate. Giuseppe capisce subito che far conoscere agli italiani quei campioni che ogni domenica si sfidano sui campi di calcio

0: Un'ottima idea. In men che non si dica, assieme a suo fratello Benito va a Milano, acquista lo stock delle figurine invendute e torna a Modena. Qui parte la seconda parte del piano. Dentro bustine appositamente stampate vengono infilate tre per volta le figurine dei calciatori. Non solo, come scrive Turrini, i panini inventano una sorta di concorso a premi. Chi consegnerà almeno 100 figurine recanti sul retro la dicitura valida riceverà un pallone. La prima raccolta ottiene un successo incredibile, con 3 milioni di bustine vendute in pochi mesi. L'anno successivo i panini decidono che è giunta l'ora di diventare loro stessi editori delle figurine, curando il progetto dall'inizio alla fine. Così stampano le figurine, preparano le bustine a mano, facendo attenzione che nessuna contenga due calciatori uguali, e creano un apposito album sul quale attaccare con la colla le figurine. Se la prima raccolta era stata un successo, questa lo è ancora di più. 15 milioni di bustine vengono vendute al costo di 10 lire l'una e il nome Panini diventa noto in tutta Italia. L'attività si ingrandisce ed evolve. Nuovi macchinari sostituiscono le mani per l'imbustamento delle figurine che negli anni 70 diventano autoadesive. Oggi il gruppo Panini, leader mondiale nel settore, può contare su filiali in Europa, USA e America Latina. Alle figurine calciatori sono stati affiancati i fumetti americani e quelli giapponesi, manga. Ma il cuore rimane sempre lo stesso, quello che spinse la capostipite Olga a comprare l'edicola nel centro di Modena e dare il via a un sogno che vive ancora adesso. Come scrive Walter Veltroni nella sua prefazione al libro di Turrini, i fratelli Panini sono stati i nostri Disney, hanno lavorato per farci felici. A completamento dell'articolo, un'aggiunta dell'autore. Un nuovo album celebra 60 anni di figurine. Nel 2021, la raccolta di figurine calciatori festeggia il 60° anniversario con un album di 132 pagine e 748 figurine di calciatori della Serie A e della Serie B del campionato italiano, oltre agli scudetti della Serie C. Ci sono anche le sezioni dedicate alla Serie A femminile e due pagine per celebrare i 40 anni della Nazionale Italiana Cantanti. Completano l'album altre 4 pagine dedicate alle copertine storiche della raccolta Panini.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Marco Polo visse tra due mondi e anche grazie ai suoi racconti molte conoscenze dell'Oriente si diffusero in Europa. L'eredità di Matteo Liberti. Grazie alle sue esperienze di viaggio, Marco Polo agì come una sorta di mediatore culturale tra Asia ed Europa, contribuendo, insieme ai mercanti del suo tempo, a diffondere nuove merci in Occidente, partecipando indirettamente allo sviluppo della cartografia e stimolando un vivo interesse verso le tradizioni e le forme d'arte che aveva scoperto in Oriente. La sua eredità, materiale e immateriale, ebbe quindi nel tempo importanti ricadute culturali, tecnologiche e persino culinarie, destinate a influenzare la nostra storia e le nostre abitudini fino a oggi. Porcellana e vetro. Prima dei viaggi di Marco Polo in Oriente, la porcellana, ottenuta cuocendo un mix di sostanze minerali a temperature molto alte e smaltando poi il tutto, era pressoché sconosciuta in Europa. Il grande viaggiatore veneziano, durante la sua permanenza in Cina, ebbe modo di studiare questo tipo di ceramica finemente lavorata, che amò subito per la bellezza e la resistenza. Al suo ritorno ne descrisse quindi le proprietà, contribuendo a stimolarne la commercializzazione e ad accendere la passione dei nobili europei per oggetti di porcellana cinese da sfoggiare soprattutto a tavola. I primi prodotti di qualità paragonabile fabbricati in Europa vedranno però la luce soltanto nel Settecento. Marco rimase impressionato anche dall'abilità delle maestranze cinesi nella lavorazione del vetro, basata su tecniche più avanzate rispetto a quelle già in uso nelle botteghe europee. Grazie a lui, la produzione di oggetti in vetro, particolarmente quello soffiato, la cui tecnica di base era comunque già nota, andò dunque incontro a notevoli miglioramenti, a partire proprio dalla sua Venezia. Polvere da sparo. Nota anche come polvere nera, la polvere da sparo conobbe la sua prima diffusione nella Cina medievale, propagandosi poi gradualmente tra altre popolazioni asiatiche e arabe. Si trattava di una miscela di carbone, salnitro e zolfo che, fatta detonare, produceva potenti esplosioni difficili da domare. Ci volle però molto tempo prima che si riuscisse a produrre efficaci armi da fuoco, convogliando le detonazioni in apposite canne metalliche, cosa che avvenne in Cina tra il IX e il X secolo. Nel frattempo la polvere nera aveva contribuito alla nascita dell'arte pirotecnica, ovvero sia dei fuochi d'artificio. Grazie ai racconti di Marco Polo, impressionato dalla potenza di questa polvere, le conoscenze sulle sue mirabolanti proprietà esplosive cominciarono quindi a circolare lentamente anche in Europa. Ma per vederne perfezionato l'uso a scopi bellici, partendo dalla produzione di cannoni e di schioppi, bisognerà attendere il XIV secolo. Carta e carta moneta. Ricavata da materie prime vegetali e prodotta in Cina già dal II secolo d.C., la carta era un materiale quasi del tutto sconosciuto in Europa ai tempi di Marco Polo, che ne descrisse la realizzazione. Dal 300 comincerà piano piano a rimpiazzare il papiro e la pergamena. Allo stesso modo, Marco Polo fu molto colpito dall'uso della carta moneta e dalle tecniche per produrla. Essa fu introdotta come sistema di pagamento dai cinesi proprio sotto la dinastia Yuan per ridurre l'uso di monete realizzate con metalli preziosi. In Europa, invece, le moderne banconote si vedranno soltanto nel XVII secolo. In Cina la carta moneta si produceva ricorrendo a matrici di rame o di bronzo, con intagliate lettere e illustrazioni che, impregnate con inchiostro, venivano impresse su fogli di carta. Con una tecnica simile, ma usando blocchi di legno, i cinesi stampavano anche libri. Il tutto, molto prima del perfezionamento della stampa a caratteri mobili da parte del tipografo tedesco Johannes Gutenberg, 1455. Carbone. Marco Polo scoprì che i cinesi, per riscaldare le proprie case e alimentare i loro centri produttivi, usavano come fonte di energia il calore prodotto dal carbone. Egli apprezzò subito l'efficienza e il facile reperimento, in miniere sotterranee o a cielo aperto, di questo combustibile in grado di mantenere il calore più a lungo della legna e meno costoso. Entusiasta, stimolò quindi l'utilizzo di quelle che chiamò pietre nere. Mettendole la sera nel fuoco, se elle s'apprendono bene, tutta la notte mantengono lo fuoco, si legge nel Milione. Anche se si dovrà attendere la rivoluzione industriale del XVIII secolo affinché il carbon fossile iniziasse pure in Europa a sostituire la legna come principale combustibile, sia in ambito domestico sia industriale. E soltanto nel secolo seguente, grazie alle grandi manifatture, il carbone svolse un ruolo cruciale nello sviluppo e nella crescita economica del continente. Alimenti. Di ritorno dall'Oriente, Marco Polo descrisse cibi e ricette che l'avevano colpito, contribuendo così ad arricchire la nostra cultura culinaria. Nello specifico, egli parlò con entusiasmo di diverse spezie che sarebbero in seguito divenute oggetto di lucrosi commerci, come pepe e cannella, nonché di saporiti frutti, dal cocco al mango, del riso, usato anche per produrre bevande alcoliche. Vino fanno di riso, chiaro e tosto, ed inebria tosto, e della pasta realizzata con farina di soia, mentre quella di grano era già presente in più forme sulle tavole nostrane. Si racconta inoltre che sarebbe rimasto stregato dagli aromi e dalle proprietà del tè cinese, destinato nei secoli seguenti a spopolare nelle corti europee. Si è persino ipotizzato che Marco Polo avesse riportato in patria dei campioni di foglie essiccate, ma il Milione non contiene riferimenti specifici sul tema. Si tratta dunque di una leggenda, come quella secondo cui avrebbe importato in Italia gli spaghetti. È però certo che grazie ai suoi viaggi in Asia gli orizzonti della cucina europea si ampliarono. Scacchi. La prima versione del gioco degli scacchi, basata come oggi sull'uso di una scacchiera da 64 caselle, ma con regole diverse rispetto a quelle odierne, risalirebbe al VI secolo e sarebbe nata in India. L'avvincente passatempo, simulazione pacifica di uno scontro tra due eserciti, nacque con il nome di Chaturanga. Dopodiché, tramite i mercanti del tempo, il gioco si diffuse in più luoghi d'Oriente. Dalla Persia, la parola scacchi ha origini persiane e deriva dal termine Shah, re, fino appunto alla Cina. La versione locale del gioco si chiamava Xianchi e prevedeva l'uso di una scacchiera leggermente diversa da quella che conosciamo, al pari dei pezzi che vi erano sopra. E fu proprio in terra cinese, alla corte di Kublai Khan, che Marco ne sarebbe venuto a conoscenza, rimanendone talmente affascinato da volerne imparare le regole. Avrebbe così contribuito alla diffusione del gioco in Europa, una diffusione favorita però anche da altri mercanti e viaggiatori, soprattutto arabi. Religioni. Nel corso dei suoi viaggi, Marco Polo fu un osservatore privilegiato dei vari culti diffusi in Oriente, i cui rituali e cui templi suscitarono in lui estrema curiosità, anche laddove non ne comprese appieno il significato. In particolare, nei suoi racconti, descrisse alcune pratiche legate al buddismo, una religione nata tra il VI e il V secolo a.C. in seguito alla predicazione di Siddhartha Gautama, meglio noto come Buddha, che vuol dire il risvegliato, ma anche quelle del taoismo, da Tao, via, cammino, principio, altrettanto antico, e tra i cui fondatori vi fu il filosofo Lao Tzu. E si interessò al nestorianesimo, da Nestorio, arcivescovo di Costantinopoli, IV-V secolo. Dottrina cristiana diffusa in Asia da missionari e mercanti che negava la doppia natura di Cristo, divina e umana. Al suo ritorno in patria, il viaggiatore veneziano contribuì a far conoscere questi movimenti spirituali, pur denigrando i loro adepti, spesso descritti, cosa normale per un uomo del suo tempo, come idolatri. Geografia. Grazie alle descrizioni delle regioni visitate in Asia, Marco Polo contribuì all'evoluzione delle conoscenze geografiche europee, fornendo per la prima volta una visione dettagliata di luoghi come la Cina, la Mongolia, il Tibet, l'India e l'Indonesia. Tali informazioni furono preziose per i cartografi, che inclusero nelle mappe territori prima ignoti o soltanto sentiti nominare. I primi a fare ampio uso dei resoconti di Marco Polo furono l'Atlante catalano, un portolano miniato del 1375 circa, e il Mappamondo di Fra Mauro, dal nome del monaco che lo realizzò, un planisfero completato verso il 1450.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come una bicicletta con 10 velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. Charles Schulz.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il Tiglio e la Rosa, una storia goriziana di altri tempi, di Otello Silvestri. Edizioni della Laguna 2001, letto da Elisa Breda. Buon ascolto.
3: Era l'11 aprile dell'anno del Signore 1887 e alla Campagnuzza si celebrava la Domenica di Pasqua con il solito concorso di gente calata dalla città e dai dintorni. Nonostante il vento dispettoso, la folla era convenuta ancora più numerosa degli ultimi anni perché era stato allestito un grande spettacolo ippico. Due treni avevano scaricato alla stazione diverse centinaia di persone provenienti da Trieste. Molte altre erano arrivate in vettura e altrettante a piedi dalle varie località del vicino regno. Già due ore prima dell'inizio delle corse, i prati della Campagnuzza presentavano fieri le tribune disposte ad anfiteatro, con quattro ordini di posti a sedere stracolme di gente. Anche i palchi in prima fila erano gremiti, perché nessuno aveva esitato a sborsare tre fiorini. I meno fortunati si erano assiepati sui gradoni sottostanti e, nonostante i mugugni per il rincaro dei prezzi, avevano occupato ogni spazio, fino all'ultimo posto a sedere. La moltitudine degli spettatori aveva dovuto invece accalcarsi nelle adiacenze della tribuna, e in particolare sulla dirittura d'arrivo. Tali erano quindi la ressa, il vocio e l'eccitazione che ben presto si trasmisero anche ai cavalli trattenuti a fatica dai rispettivi palafrenieri. A Gildez, venuto da fuori per vincere la corsa internazionale, l'agitazione era stata fatale. Lanciatosi in un galoppo sfrenato verso l'uscita dell'ippodromo, aveva scalzato il sulchi e continuato in una corsa impazzita lungo la spianata di Corso Francesco Giuseppe. Era stato alla fine fermato da un ufficiale degli Ulani all'altezza del caffè teatro. Zoppicante era stato ricondotto alla Campagnuzza. Era stato squalificato. Accadde così che Figlar, bell'esemplare nostrano, si classificasse secondo, malgrado una momentanea rottura subito dopo la partenza. Un altro stallone goriziano di appena 4 anni doveva però coprirsi di gloria. Il suo nome era maestoso, cavalcato dal giovane Giuseppe Nodus, detto Sefut. Il bel giovanottone 17enne lo avrebbe condotto alla vittoria nella seconda corsa sulla distanza di 2400 metri, ottenendo un premio di 200 fiorini. Quando lo stallone Gildez si era imbizzarrito inscenando la fuga verso la libertà, gli spettatori avevano rivolto lo sguardo nella direzione in cui avrebbe dovuto fare la sua ricomparsa il puro sangue destinato a vincere. Sotto la tribunetta che accoglieva il bel mondo dell'aristocrazia e delle autorità, nella disattenzione generale delle dame chiuse nei loro dolman e dei signori col bavero rialzato a causa del vento, stava per accadere però un fatto apparentemente senza importanza, ma gravido di conseguenze. In attesa del turno di gara, un adolescente stava tenendo a briglia sciolta il cavallo intento a brucare l'erba. Inconsapevole che dalla tribuna una ragazza bella e fragrante come una rosa lo osservava. A dire il vero, la sua attenzione era stata calamitata dal puledro. Attenta, osservava le plastiche bellezze equine, inquadrandole nel cannocchiale della contessa di cui era l'accompagnatrice. Poi, quando gli spettatori avevano incominciato a fischiare alla notizia del forfè del favorito e il cavallo di casa aveva cominciato a scalpitare e a girare attorno al giovanissimo cavaliere, la ragazza aveva spostato il suo obiettivo sull'adolescente, trepitando per lui. Scrutava a fondo il suo viso, timorosa di cogliervi i segnali della paura e dello smarrimento. Lo fissava negli occhi come se su di lui incombesse il pericolo. Improvvisamente trasalì. Nella sua mente si era accesa una luce. Non aveva più dubbi. Quel giovane fantino non poteva essere altri che lui, Giuseppe Nodus. Erano passati quasi 10 anni dall'ultima volta che lo aveva visto. Era allora ancora un bambino, quando era venuto con la madre in casa sua, dopo la lite del padre col vecchio Nodus. Nel trambusto del momento scivolò abbasso accanto alle transenne, Un grido uscì dal suo petto che sembrò perdersi nel trambusto che caratterizza i momenti imminenti alla partenza. Sefut però l'udì, si voltò verso la ragazza, saltò sul calessino e volò via come se avesse appena visto un fantasma. Mentre raggiungeva il campo dei partenti, si chiedeva se poteva essere vero ciò che aveva appena visto. Forse era semplicemente un'allucinazione provocata dalla forte tensione. Ma no, non era teso. Aveva cercato in tutti i modi di sciogliere quel nodo alla gola che lo aveva attanagliato fin dal mattino, quando il padre Giovanni era venuto a dirgli che doveva montare maestoso, perché il fratello Francesco era a letto con la febbre. Il banale contrattempo era stato causa della felice apparizione. Come non interpretare in tutto questo la mano del destino? Forse non stava già scritto nel suo gran libro che quel giorno sarebbe stato lui il vero trionfatore? Alla chiamata dei concorrenti, Giuseppe Nodus si presentò con questa surreale illusione tra i veterani schierati sulla linea di partenza. La stragrande maggioranza lo scambiava ancora per il fratello maggiore, ma a lui poco importava. Su di sé sentiva solo gli occhi di Rosa, di quella splendida ragazza che lui credeva di aver dimenticato per sempre. Inestinguibili rancori tra famiglie sembravano averla del tutto cancellata, inghiottita per sempre nelle selve di Tarnova. Ora però venivano sempre più ridisegnandosi i contorni di quel viso, che un tempo la madre Anna definiva il più grazioso di Rosenthal e Straragora. Sarebbe stato fantastico portare in trionfo quella ragazza che l'aveva sedotto all'istante. In 9 anni la natura aveva fornito e modellato il suo corpo come solo Fidia avrebbe saputo farlo. Giuseppe Nodus, detto Sefut, per distinguerlo dal nonno Giuseppe, andò sulla linea di partenza con negli occhi la splendida visione. Un'eccitazione febbrile lo pervase fino alle midolla. Aveva tanta fretta di partire che per 2 volte anticipò lo sparo dello starter. Se avesse sbagliato per la 3ª volta, sarebbe stato escluso dalla gara. «Questo gli dèi non lo vorrebbero», disse tra sé, e chiuse gli occhi in attesa dello sparo. Partì in coda al gruppo. Il penultimo lo sopravanzava di 3 lunghezze dopo 200 metri. Avvertì che i suoi comandi erano scoordinati, ma non si perse d'animo. Allentò le redini e lasciò che Maestoso riprendesse il ritmo naturale. Finalmente erano in sintonia. Dopo il curvone della campagna, Maestoso era già rientrato nel gruppo. A 2000 metri dal nastro di arrivo c'erano ancora 3 cavalli da superare. Doveva farcela. Incalzò con foga il suo Pegaso e questi, come posseduto da un fuoco divino, raggiunse e sorpassò gli avversari con uno scatto che mandò in visibilio gli spettatori. Aveva vinto. In supplesso su Maestoso, Sefut incominciò a far decelerare la corsa. Improvvisamente si vide attorniato da 1000 persone. La moltitudine rompeva dalle ali, ma non pochi ippofili, veri o presunti, si erano precipitati anche dalla tribuna, piantando in asso le loro dame. A riparo dei loro dolman, sembravano incantate a guardare uno spettacolo che aveva dell'incredibile. Davanti ai loro occhi esterrefatti si svolgeva una scena che sembrava tratta da una rappresentazione mitologica. Sefut aveva letteralmente rapito Rosa per fare con lei il giro d'onore. Anche a distanza di tempo la contessa avrebbe ammesso di essere rimasta atterrita, non meno che affascinata, da ciò che aveva visto. Gli sviluppi di un episodio così fuori dal comune l'avevano turbata, suscitandole una cupa premonizione. Aveva infatti associato la scena con i 2 giovani protagonisti a quella di Achille, che conduce sul carro trionfale Polissena, premio ed insieme preda di guerra, dopo lo scontro vittorioso con Ettore. Aveva presentito che Sefut, come l'eroe greco, non avrebbe celebrato le nozze con la donna amata. Era stato questo presentimento a trattenerla al suo posto. Il canocchiale, potente e discreto, le mostrava Rosa e Sefut abbracciati in piedi sul calessino condotto al trotto da Maestoso. E solo in un secondo tempo quelli che non temevano di cacciarsi davanti alle ruote pur di acclamare il giovane Giuseppe Nodus. Infine quelli che guardavano increduli la coppia di adolescenti cui il cielo sembrava riservare una sorte privilegiata. Le lenti di ingrandimento riportarono però improvvisamente, nitide e chiare, anche le immagini di coloro che giunsero a rompere l'incantesimo. Per la 2ª volta la contessa ebbe un brutto presentimento. Erano i padri che venivano a rimettere a posto le cose. Giovanni Nodus e i suoi trasportarono via di peso Giuseppe, con la scusa di correre a festeggiare la vittoria. Stein Mraz prendeva sotto braccio la figlia Rosa, senza farsi tanti riguardi con la contessa, che rimaneva senza la sua fedele giovane amica. Una gripizza era pronta ad accoglierli, su cui alcuni giovani scalpitavano per far da corona alla reginetta della festa. L'impresa di Sefut fu celebrata con una solenne sbronza all'hotel Catterini, dove il vincitore venne iniziato al rito di Bacco. L'ira e la ribellione si spensero a forza di ripetuti brindisi e urrà, i cui echi il gargarino disperdeva per le rive del Corno, verso la piazzutta, raggiungendo Zingraff. Qui Stein Mraz stava schiarendo le idee a Rosa, incurante che i rimproveri potessero essere uditi dalla contessa, che gli sembrava troppo connivente. Da parte sua però la nobildonna si sentiva subdolamente coinvolta in una storia che, non ancora iniziata, lasciava presagire solo la sua fine. Nonostante l'arietta pungente, aveva spalancato la veranda per non perdere una sola battuta di quanto stava per accadere. Era intirizzita dal freddo. Il vento portava ad ondate le ultime ovazioni che si levavano ancora in Borgo Carinzia, mentre, molto più vicino, i rimbrotti aspri e duri di Stein Mraz, il più fidato dei famigli, parevano squarciare il cielo. Più per il freddo richiuse la veranda che per pietà verso la ragazza. Si raggomitolò dentro lo scialle di seta e si accomodò sul canapè, con la speranza che finissero gli atti di esultanza e di durezza. Immaginò quanto sarebbe stato bello e persino poetico se, invece di litigare, le parti in causa avessero dato libero sfogo alla gioia, come giustamente reclamava un evento così inatteso e per certi versi anche grandioso. In fondo erano sfilati sulla spianata della campagnuzza i loro figli, che una mano invisibile aveva fatto rincontrare. Era intenta a meditare sulla stupidità dell'agire umano, sulla prepotenza e sulla presunzione dei padri di sovvertire ai figli la sorte anche più apparentemente benigna, allorché fu assalita dal dubbio che la sua pervicace difesa degli uni e condanna degli altri coprisse in realtà una propria disposizione d'animo troppo indulgente e complice. All'improvviso si sentì prigioniera di un'idea quasi pagana della bellezza, proprio lei, che a Gorizia aveva fama di donna pia e di attivissima benefattrice. Era preda di questo sconcerto quando sentì bussare alla porta. Dopo un breve sussulto si riprese e comandò Rosa di entrare. Era venuta ad augurarle, come ogni sera, la buonanotte, tenendo in mano la solita tazza di valeriana. I suoi occhi lucidi la rendevano ancora più bella. Quella che doveva risultare una notte indimenticabile, epilogo di una giornata pregna di forti emozioni, si rivelò invece per Sefut una nottata di incubi. Una frotta di amici l'aveva scaricato di peso nelle braccia della madre, disfatto dal vino, ridotto all'impotenza da una dozzina di braccia nerborute. Era successo che all'uscita dell'hotel Catterini folate di vento avevano investito Sefut, risvegliandolo dal suo stordimento. Aveva manifestato l'intenzione di andare a Zingraff. Inutilmente i compagni avevano cercato di dissuaderlo. Era stato anche necessario immobilizzarlo, ma era riuscito a divincolarsi. Per un bel tratto era corso verso via Orzoni, dove però era intoppato in una buca ed era caduto. Improvvisamente una mezza dozzina di individui gli fu addosso. Era scoppiata una lotta furibonda. Sefut si dimenava con un'energia e una resistenza leonina. Più volte era stato capace di liberarsi dalla presa, ma immediatamente una mano o l'altra l'afferrava ad un braccio o a una caviglia, poi tutte le altre insieme l'avvinghiavano saldamente, in ogni parte del corpo. Allora si rilassava, apparentemente vinto, ma per torcersi subito dopo a guizzare come un'anaconda. Tirava, spingeva, scuoteva la mischia con sgambetti, colpi d'anca e strattonate improvvise. Insieme rotolavano nelle pozzanghere, si rialzavano e ricadevano. La pioggia, anziché fiaccarli, pareva infondere nuove energie ed accrescere la voglia di azzuffarsi. Vinto da quella lotta impari, Giuseppe Nodus si abbandonò nelle braccia dei rivali. Arrivò Tone Sbogar con il suo fiacre. Imprecava per l'ora tarda e per la doccia forzata, ma la notte non era ancora finita. La strada si era ormai trasformata in un torrente che scorreva verso riva del Corno. Sefut fu sistemato nella vettura sorvegliato dai suoi angeli custodi. Il nome di Rosa voleva prorompere dal suo animo lacerato. Era però talmente sfinito che le grida gli uscivano come rantoli, attirando la curiosità della gente che schiudeva la finestra. Sembrava ripetersi la stessa scena di quelle notti indimenticabili, quando le lettighe trasportavano i feriti di Bosnia all'ospedale militare della Piazzutta. Se la fatica di Tones Bogar e del suo equipaggio era finita lì, l'ansia di Anna Nodus, già messa al corrente da zelanti in piccioni, aveva lasciato il posto all'angoscia. Vedere il figliolo ridotto in quello stato le procurava una profonda amarezza. Era sicura che dopo quanto le avevano raccontato, il suo Sefut avrebbe trascorso una nottataccia. Aveva tentato di fargli fare un bagno caldo, gli aveva portato la valeriana perché avesse un sonno tranquillo, ma a stento aveva ottenuto che si levasse i vestiti impregnati di fango prima di coricarsi. I suoi timori erano fondati. Improvvisamente, con atti di vomito, lo avevano fatto alzare. Il suo stomaco, che solo quella sera era stato iniziato all'alcol, reclamava di essere liberato. Un angosciante caleidoscopio gli rimandava immagini da dimenticare. Scene tristi andavano e tornavano, nel delirio onirico, ossessivamente uguali e ripetitive. Gli pareva di stare al museo panoptico Traber, attendato sul fondo Codelli all'angolo di via Tre Re, il giorno in cui era rimasto ipnotizzato ad osservare Cleopatra distesa sul letto di morte, mentre l'aspide le pungeva il seno. Quando l'alba schiarì la cameretta attraverso le finestre che la madre aveva lasciate socchiuse perché non uscisse il fortore divino, un sonno più quieto venne a scacciare via le allucinazioni di Sefut. Era lunedì di Pasqua e Anna Nodus lo lasciò dormire sino a che ne avesse avuto abbastanza. Giuseppe Nodus si svegliò di soprassalto, mettendosi a sedere sul letto. Le finestre accostate lasciavano entrare poca luce, ma permettevano a mille voci di ragazzi di riempire la cameretta. Pensò che fosse tardi e di aver saltato la scuola. Il raggio di sole entrava di traverso, investendolo però in pieno, come se fosse l'ora di mezzodì. Il vocio della mularia giungeva da Corte Caraveggia. Saltò dal letto, aprì la finestra e vide le donnette che ritornavano dalla messa. Solo allora si ricordò che era lunedì di Pasqua e non una giornata qualsiasi. I monelli della città sembravano avere dato libero sfogo alle loro notorie nefandezze, poiché i genitori e tutti gli adulti, nonostante che il tempo non promettesse nulla di buono, erano saliti alla Castagnavizza, sul Monte Quarin. Si stava disputando la più colossale gara di claput della stagione. Le grida, le bestemmie e le imprecazioni che provenivano da Riva Castello, da Cocevia, da Via delle Monache e da Sant'Antonio sovrastavano quelle di Borgo San Rocco. Se proprio aveva bisogno d'aiuto per svegliarsi, non poteva desiderare di meglio. Quella era la marmaglia più rumorosa e attaccabrighe di tutta la inclita mularia cittadina. Pensò allora di essere l'unico individuo della città ad essere rimasto a casa, fin quando non scese in cucina e vide la madre. Anna Nodus lo stava aspettando, aveva acceso il fuoco, tenuto in caldo le pinze del cresciutti e il kugeluf fatto con le sue mani. Aveva preparato perfino la tazza di kefir, una speciale birra di latte. Aveva rispettato, e solo per lui, l'usanza del piatto pasquale, un misto di piduz e di testina di vitello. Il resto della tavola era occupato da una guantiera di dolci circondata da canestrini di uova colorate. Sefut era stato sul punto di rimproverare la madre per non averlo svegliato, ma si trattenne, perché lei gli era venuta incontro più affabile del solito. L'aveva fatto accomodare, squadrato bene in faccia, e ne era rimasta rassicurata. Era stato sufficiente un bel bagno nella tinozza per ripulire la graniglia appiccicata sulla pelle e un bicchierino di Alkermesh per levar via il tartaro dalle labbra. Mentre gli altri uomini erano da qualche parte a fare baldoria, la donna era felice di stare da sola con il figlio, che in 24 ore aveva conosciuto il bello e il brutto della vita, le contraddizioni del mondo. Sefut mangiava assorto nei suoi pensieri e aveva risposto a monosillabi alle domande della madre. Anna Nodus aveva rispettato il silenzio del figlio. Per un momento le mandibole del ragazzo smisero di lavorare e lo sguardo si fissò su una parete spoglia. «Ho saputo che è tornata», gli disse. e lui si alzò di scatto. Uscì di casa senza salutare, come se avesse qualcosa di indifferibile da compiere. Ananodus lo rincorse e fece appena in tempo a vedere che volava verso via dei cipressi. S'era un po' risentita per quel brusco congedo, ma poi capì. Dove poteva recarsi se Foot a quell'ora di un lunedì di Pasqua, quando la città era in mano alla ragazzaglia più indisciplinata e turbolenta, momentaneamente innocua ed inoffensiva, solo perché era tutta presa dal famigerato gioco del sassetto? Considerata la direzione che aveva preso, non le fu difficile immaginare che il suo Sefut stava correndo a Zingraf, portato da una forza irresistibile. Giunto vi scosse energicamente la campanella del portone di via della Scala. Si presentò un vecchio domestico cui chiese di vedere Rosa Mraz o anche il padre in persona. L'anziano cercò di prendere tempo. Impassibile continuava a masticare uno spicchio d'aglio. Sefut gli rinnovò la domanda. Dapprima sputò il suo intruglio, poi si decise a dire che né Rosa né Stane si trovavano a Zingraf. Dopo un'altra breve pausa aggiunse che se proprio aveva tutta quell'urgenza di vederli, avrebbe dovuto prendere la strada per Jasbana, per Quisca o per Castel Dobra o verso qualche altro villaggio del Collio e che prima di notte li avrebbe senz'altro trovati. Sefut non ebbe il minimo dubbio che il vecchio lo indirizzasse a tutt'altra parte e tirò via senza salutare. Forse quello faceva il furbo e Rosa si trovava davvero in casa, o forse era salita semplicemente alla castagnavizza, come tanti altri, in quella giornata.

0: Avete ascoltato un estratto da Il Tiglio e la Rosa, una storia goriziana di altri tempi, di Otello Silvestri. Edizioni della Laguna 2001, letto da Elisa Breda.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio.

0: Viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

creò il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Oggi può sembrare un mezzo un po' antiquato, ma la radio fu una delle invenzioni più importanti della modernità, che cambiò totalmente il nostro modo di comunicare. Come spesso accade in questi casi, la radio fu il frutto di invenzioni precedenti, come il telegrafo, e di diverse ricerche indipendenti che contribuirono allo sviluppo della tecnologia che oggi tutti conosciamo. Prima dell'apparecchio vero e proprio, infatti, alcuni scienziati scoprirono l'esistenza di queste strane radiazioni elettromagnetiche, le onde radio appunto, che viaggiavano nell'aria e potevano essere intercettate da appositi strumenti. I pionieri di questa scoperta furono lo scozzese James Clerk Maxwell, teorico nel 1864 dell'elettromagnetismo e della possibilità di inviare segnali attraverso l'etere, e il tedesco Heinrich Rudolf Hertz, che qualche anno dopo ne dimostrò sperimentalmente l'esistenza. Il mondo scientifico di allora, però, pensava alle onde radio come una pura curiosità scientifica, senza grandi applicazioni pratiche. Fortunatamente, non tutti la pensavano così. La scoperta delle onde elettromagnetiche catturò l'attenzione di due fisici intraprendenti, l'italiano Guglielmo Marconi e il russo Aleksandr Stepanovich Popov. Questi due studiosi vivevano e lavoravano in zone completamente diverse del globo, eppure, senza saperlo, cominciarono a lavorare contemporaneamente sul medesimo progetto, ossia la costruzione di una tecnologia in grado di inviare e ricevere segnali radio anche a notevoli distanze. Questa puntata è dedicata proprio a Guglielmo Marconi, che con le sue applicazioni ha dato inizio alla scienza e alla tecnologia delle comunicazioni a distanza, quella della radio, della televisione e del wireless. Guglielmo nasce a Bologna il 25 aprile 1874 da Giuseppe Marconi e Annie Jameson. I trasferimenti della famiglia in Inghilterra, dove Guglielmo svolse molte delle sue attività, e in Toscana furono molto frequenti. Dal 1885 al 1889 Guglielmo Marconi studiò all'Istituto Nazionale di Livorno e in quegli anni si interessò fortemente all'elettrotecnica, materia che approfondì con Vincenzo Rosa, professore di fisica del Regio Liceo Nicolini di Livorno, e grazie al quale poteva frequentare il laboratorio di fisica, pur non essendo studente di quella scuola. Qui imparò, ad esempio, a valutare le caratteristiche dei componenti di un circuito e sperimentò l'utilizzo del Coherer, rilevatore di onde elettromagnetiche utilizzato in quegli anni da vari studiosi. Allestì un laboratorio nella casa paterna a Villa Griffone, in provincia di Bologna, dove si dedicò a numerosi esperimenti, primo tra tutti, a soli 18 anni, quello finalizzato alla realizzazione di una nuova pila elettrica da presentare ad un concorso internazionale bandito dalla rivista L'Elettricità nel 1891. La finalità del concorso era la realizzazione di un elettromotore pratico ed economico, considerando che in quegli anni non esistevano ancora sorgenti in grado di assicurare una fornitura continua e di ampia diffusione di energia. Mettendo a frutto le sue competenze tecniche e le abilità sperimentali, il giovane Marconi si dedicò quindi alla realizzazione di pile termoelettriche, basate cioè sul principio della trasformazione del calore in elettricità. Guglielmo Marconi interruppe quasi subito i suoi esperimenti sulle pile, e iniziò a lavorare nel campo delle onde elettromagnetiche. A 20 anni realizzò un rilevatore di fulmini, composto da una pila, un coherer e un campanello elettrico, e ipotizzando di sostituire al fulmine un segnale prodotto da lui stesso, riuscì con un impulso inviato ad un tasto telegrafico a far suonare un campanello posto ad una certa distanza nella sua stanza. L'interesse di Marconi era essenzialmente focalizzato sullo sviluppo di tecnologie applicabili ed utilizzabili e quindi dai risvolti pratici e commerciali. Il suo progetto più ambizioso fu quello di sviluppare un sistema di comunicazione con la telegrafia senza fili che, come vedremo, gli valse il premio Nobel per la fisica nel 1909, segnando in pratica l'inizio delle radiocomunicazioni.

0: a partire dal 1894, effettuò i primi esperimenti con le onde elettromagnetiche, che in quel periodo erano oggetto di studio e ricerca a livello europeo. Leggendo le relazioni del fisico tedesco Heinrich Rudolf Hertz, il giovane Marconi cominciò a riflettere sulla possibilità di inviare segnali a distanza utilizzando le onde radio, superando quindi la necessità dei fili della telegrafia ordinaria. Assiduo frequentatore delle lezioni di Augusto Righi, docente di fisica all'Università di Bologna, nel 1895 acquistò alcuni componenti e preparò il primo trasmettitore e ricevitore telegrafico che sperimentò a Pontecchio, in provincia di Bologna. L'apparato di trasmissione e quello di ricezione erano separati da una collina. I segnali Morse furono ricevuti a circa 2 chilometri di distanza dal fratello, che segnalò il successo della prova con un colpo di fucile. Aveva così compiuto il primo esperimento di telegrafia senza fili e realizzato la prima trasmissione di un segnale Morse su onde radio. Marconi inoltre perfezionò alcuni dispositivi e introdusse l'antenna, elemento fondamentale del sistema Marconi. Nel 1896 la famiglia si trasferì in Inghilterra, dove in quegli anni era fortissimo l'interesse nel potenziamento delle reti di comunicazione e quindi il giovane inventore poté avviare collaborazioni importanti. Ottenne il suo primo brevetto nel giugno del 1896 e nel luglio del 1897 fu costruita la Wireless Telegraph and Signal Company, nota come Marconi Company, della quale Guglielmo Marconi diventò direttore tecnico e inizialmente principale azionista. In questo modo Marconi riuscì a controllare direttamente gli sviluppi della sua invenzione, anche in vista delle future applicazioni commerciali. Il 7 luglio 1897 ottenne il brevetto numero 12039 per la telegrafia senza fili.
1: Sono lieto di potervi evocare, in poche parole, le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio ed il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
0: La ionosfera, che in quegli anni non era ancora conosciuta, è uno strato dell'atmosfera che riflette le onde radio, rendendo così possibili le comunicazioni intercontinentali. Ai tempi della traversata atlantica, Marconi non poteva comprendere quindi perché il suo sistema funzionasse e se si fosse affidato solo ai calcoli basati sulla realtà fisica nota in quegli anni. Riconosceva il profitto che poteva derivare da un progetto di tale portata e sfruttò quindi la sua posizione di direttore tecnico della Marconi Company per effettuare ricerche e dimostrazioni in tal senso. Con i suoi collaboratori si dedicò principalmente all'incremento della portata delle trasmissioni e alla riservatezza e indipendenza delle comunicazioni. Nel 1900 svelò l'esistenza dello spettro radioelettrico, che rendeva possibile la comunicazione contemporanea di molti segnali senza interferenze o intercettazione dei messaggi trasmessi. La prima trasmissione transatlantica dei segnali, risalente al 1901, dall'Inghilterra, stazione di Poldhu, in Cornovaglia, fino ad un ricevitore posto in Canada, coprì una distanza di oltre 3.000 chilometri, dimostrando quindi che le onde radio potevano propagarsi a grande distanza nonostante la curvatura terrestre. Il commento pubblicato dal New York Times poco dopo la prima trasmissione transatlantica fu: Se Marconi riesce nelle sue esperienze di telegrafia intercontinentale, il suo nome rimarrà attraverso i secoli tra quelli dei più grandi inventori di tutto il mondo. Nel 1902 Marconi condusse esperimenti a bordo del transatlantico Philadelphia e poi sulla corazzata Carlo Alberto, messagli a disposizione dalla Marina Militare Italiana, con cui i segnali si trasmettevano e ricevevano nel Mediterraneo, nell'Atlantico, nella Manica e nel Mar Baltico. Il programma transatlantico richiese molto lavoro. Furono costruite nuove stazioni, Glass Bay nel 1902, Cape Cod nel 1903 e Clifden nel 1907, e furono necessari nuovi dispositivi. Nello stesso anno inventò il detector magnetico, che, più sensibile e affidabile del Coirer, lo sostituì nella rivelazione di onde elettromagnetiche, permettendo così di passare dalla ricezione di un segnale elettrico alla ricezione di un segnale acustico. Per i successi ottenuti da Marconi in quegli anni, nel 1904 gli fu conferita la laurea ad honorem in ingegneria dalla Regia Scuola d'Applicazione per Ingegneri di Bologna e nel 1908 riuscì nel suo obiettivo più ambizioso, un ponte di comunicazioni regolari tra le due sponde dell'Atlantico. Una delle principali applicazioni della sua invenzione riguardò i servizi radiomarittimi per la sicurezza del mare. Il salvataggio di circa 1.700 passeggeri a bordo del Transatlantico Republic della White Star Line nel gennaio 1909 ne fu una conferma tangibile e proprio nel dicembre di quell'anno, al termine di un programma di lavoro di circa 15 anni, Guglielmo Marconi vinse il premio Nobel per la fisica, condiviso con lo scienziato tedesco Carl Ferdinand Braun. Nel 1928 fu nominato presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e nel 1930 presidente della Reale Accademia d'Italia. In questo stesso anno stabilì un collegamento tra le apparecchiature dell'Elettra, ancorata nel porto di Genova, ed una stazione ad onde corte in Australia, a Sydney. Il radiosegnale inviato da Genova, coprendo quasi 20.000 km di distanza, fece accendere le luci del municipio della città australiana. Il 12 febbraio 1931 fu inaugurata la stazione radio Vaticana e nello stesso anno avviò le sue indagini sulle microonde. Nel 1934 gli fu conferita la laurea ad honorem in fisica. Guglielmo Marconi morì a Roma il 20 luglio 1937. La figura del premio Nobel Marconi è a distanza di tempo ancora pienamente attuale e strettamente connessa con le più moderne innovazioni. Con le sue applicazioni, Marconi ha dato inizio alla scienza e alla tecnologia delle comunicazioni a distanza, della radio, della televisione e del wireless. Quello che lui realizzò allora con l'elettromagnetismo, noi oggi si continua a studiare e a fare con la luce, lavorando per un internet del futuro molto più veloce e performante, basato sulle tecnologie quantistiche.

0: Il racconto.
1: La donna che scampò al Titanic e ad altri due naufragi. Di Andrea Accorsi. Quando si dice nascere sotto una buona stella. Violet Jessop lavorò come cameriera sui transatlantici della compagnia di navigazione inglese White Star Line e sopravvisse a ben 3 incidenti navali, compreso quello del Titanic, guadagnandosi l'appellativo di inaffondabile. Violet Constance Jessop vide la luce nel 1887 in Argentina. I genitori vi erano emigrati dall'Irlanda per cercare una sorte migliore di quella a cui erano destinati in madrepatria. Il padre, William, allevava pecore, un'occupazione che gli permise di vivere dignitosamente assieme alla moglie, Catherine, e di mettere su famiglia. Ebbero 9 figli, 3 dei quali però non sopravvissero all'infanzia, vittime di malattie che all'epoca mietevano giovani vite con frequenza. La stessa sorte sfiorò Violet, ammalatasi a sua volta di tubercolosi. I medici si mostrarono pessimisti, ma lei, contro ogni previsione, guarì. Il primo colpo di fortuna di una lunga serie. La giovane Jessop crebbe nella pampa argentina vicino alla città portuale di Bahia Blanca, affacciata sull'Atlantico. Proprio l'oceano sarebbe divenuto la sua meta lavorativa. Prima, però, dovette attraversarlo con i suoi familiari. Accadde alla morte del padre, che non sopravvisse alle complicazioni di un intervento chirurgico. Violet aveva allora 16 anni e da quel momento, come figlia maggiore, dovette prendersi cura dei 5 fratelli. Per mantenerli, sua madre decise di trasferirsi dall'altra parte del globo, in Inghilterra. Qui trovò lavoro come cameriera sulle navi. Il grande sviluppo della navigazione alimentava in quegli anni un settore florido che richiamava sempre più passeggeri e con essi addetti a bordo. Mentre Catherine, lontano da casa, manteneva la famiglia, Violet fu avviata agli studi in un convento, ma dovette mollare tutto quando la salute della madre cominciò a cedere. Fu allora che la giovane, divenuta nel frattempo una bellissima ragazza, seguì le orme materne. A 21 anni cercò un lavoro come hostess di bordo. La sua bellezza non le fu d'aiuto. All'epoca, infatti, la maggior parte delle donne assunte sulle navi erano di mezza età e i datori di lavoro scartavano quelle troppo giovani o appariscenti perché ritenevano che avrebbero potuto causare problemi durante la navigazione, distraendo l'equipaggio e i passeggeri. Violet non si perse d'animo, rinunciò a truccarsi e ripiegò su vecchi abiti, offrendo così un'immagine dimessa. L'espediente funzionò e Violet fu assunta a bordo di un piroscafo della Royal Mail Line, l'Orinoco. Qui incontrò il suo primo amore, un passeggero che però le disse di aver promesso alla madre di non sposarsi prima di ottenere una promozione. I due poi persero i contatti. Sul luogo di lavoro Violet ricevette almeno 3 proposte di matrimonio, di cui una da un ricco passeggero di prima classe, ma non ne accettò nessuna. Poi fu assunta dalla White Star. La retribuzione era minima, poco più di 2 sterline al mese, pari a 200 euro di oggi. Il destino l'avrebbe portata, uno dopo l'altro, su tutti i 3 transatlantici gemelli della compagnia. Il primo fu l'Olympic, che nel 1908 era la più grande nave di linea civile al mondo. Il 20 settembre 1911, al momento di lasciare il porto di Southampton, con un forte ritardo sull'orario di partenza, il transatlantico si scontrò con l'incrociatore Oak della Royal Navy, che lo speronò a dritta causando uno squarcio a poppa. 2 compartimenti stagni furono danneggiati sotto la linea di galleggiamento e l'elica perse una pala. I danni maggiori però li riportò la Hawke, che ebbe la prua completamente distrutta. Nonostante lo squarcio nello scafo, l'Olympic non affondò e riuscì a rientrare in porto. L'incidente non causò vittime e la stessa Jessop non ne parla nelle sue memorie, che scrisse nel 1934 e furono ritrovate e pubblicate solo nel 1998. Incurante dell'episodio, o forse rassicurata dall'esserne scampata, Violet accettò di imbarcarsi poi sul Titanic. La prospettiva non la allettava granché. La paga era più alta, 3 sterline e 10 scellini al mese, ma i turni di lavoro arrivavano a 17 ore al giorno. Inoltre, le rotte che doveva coprire nel Nord Atlantico la esponevano a un clima rigido, con condizioni meteorologiche avverse ed erano percorse da una clientela particolarmente esigente. Ma su insistenza di familiari e amici, Violet accettò. Alle 6 del mattino del 10 aprile 1912 raggiunse in carrozza il molo di attracco a Southampton per prendere servizio nel viaggio inaugurale del Titanic. 4 giorni dopo la nave colpì un iceberg e nulla poté evitare che colasse a picco. Violet, che aveva 24 anni, raccontò nelle sue memorie di essere rimasta composta fino all'ultimo, senza farsi prendere dal panico, perché doveva dare esempio di come comportarsi nell'emergenza per quanti non parlavano inglese e non potevano seguire le istruzioni fornite dall'equipaggio. Scrisse: «Mi fu ordinato di stare sul ponte dove i passeggeri camminavano tranquillamente. Rimasi addossata alla paratia con le altre hostess a guardare le donne che si aggrappavano ai mariti prima di salire con i figli sulle scialuppe di salvataggio. Violet ricevette l'ordine di aiutare donne e bambini a prendere posto sulle scialuppe. Poi le dissero di salire a sua volta sulla scialuppa numero 16. Mentre la barca veniva calata, un ufficiale le affidò un bimbo in fasce perché ne avesse cura. L'indomani fu tratta in salvo dal transatlantico Carpazia. Durante uno dei 3 giorni di navigazione alla volta di New York, una donna le si avvicinò, prese il piccolo e si allontanò senza dirle una parola. Questo episodio rimane però un mistero. Secondo i documenti ufficiali, sulla scialuppa 16 fu imbarcato un solo minore che si chiamava Assad Thomas e aveva 5 mesi, affidato a una passeggera inglese, Edwina Trout. La madre poté riabbracciarlo dopo lo sbarco del Carpazia a New York. Anni dopo, la Jessop riferì che in una notte di tempesta ricevette a casa la telefonata di una donna che le chiese se aveva salvato un bambino dal Titanic. «Sì», rispose. «Ero io quel bambino», si sentì dire all'altro capo del filo. Dopo una risata, la telefonata si interruppe. Un amico e biografo della Jessop pensò a uno scherzo, ma lei replicò di non aver mai raccontato il suo gesto a nessuno. Neppure il disastro del Titanic scoraggiò Violet dal riprendere il mare. Dopo lo scoppio della Grande Guerra, si imbarcò per la Croce Rossa britannica sulla nave ospedale Britannic e qui andò incontro a un altro naufragio. La mattina del 21 novembre 1916, vicino alla Grecia, il Britannic colpì presumibilmente una mina di profondità tedesca e in appena 10 minuti si trovò nelle stesse condizioni del Titanic un'ora dopo la collisione con l'iceberg. La rapidità con cui la nave stava affondando spinse Violet a saltare fuori bordo. I motori però non erano stati ancora fermati e le eliche risucchiarono 2 lance di salvataggio sotto la poppa, facendole a pezzi assieme ai loro passeggeri. «Sono saltata in acqua, ma sono finita risucchiata sotto la chiglia della nave picchiando la testa», scrisse Violet. «Sono scampata, ma anni dopo, quando sono andata dal medico a causa di ricorrenti mali di testa, ho scoperto che quella volta avevo subito una frattura del cranio». L'indomita Violet scherzò dicendo che se l'era cavata solo grazie alla sua folta capigliatura che aveva attutito il colpo. Disse anche che, a differenza del Titanic, Stavolta si era ricordata di portare con sé gli effetti personali, fra cui lo spazzolino da denti. Il Britannic fu la nave più grande affondata nel corso del conflitto. L'orgoglio del mondo sanitario sugli oceani immerse un po' la prua, poi un po' più in basso e ancora più in basso. Tutti i macchinari del ponte scivolarono in mare come i giocattoli di un bambino. Poi fece un tuffo spaventoso. La sua poppa si sollevò centinaia di piedi in aria fino a quando, con un ruggito finale, scomparve nelle profondità marine. Riportò la Jessop alla fine delle sue memorie. A bordo c'erano 1.066 persone, fra cui 315 membri del servizio medico dell'esercito e 77 infermiere. Le vittime furono solo 30, i feriti 38. Un bilancio contenuto grazie ad alcuni fattori. La temperatura dell'acqua, 21 gradi rispetto ai meno 2 del Titanic. La presenza di più lance di salvataggio e l'arrivo dei primi soccorsi meno di 2 ore dopo l'SOS. Negli anni 20 le navi divennero un mezzo di trasporto sempre più popolare e comparvero anche le crociere di svago. Violet tornò a lavorare per la White Star e altre compagnie. Con la Red Star Line fece 2 crociere in tutto il mondo sulla nave più grande della compagnia, la Helgeland. Alla fine degli anni 30 si sposò, ma il matrimonio ebbe breve durata e non le diede figli. Nel 1950, dopo più di 40 anni trascorsi sulle navi, Violet si ritirò nel Suffolk per dedicarsi al giardinaggio e all'allevamento di polli. La morte, che non l'aveva mai ghermita in mare, la colse nel 1971 all'età di 83 anni per insufficienza cardiaca. Nota a margine. Nave gemella, identico destino. Il transatlantico Britannic, gemello del Titanic e dell'Olympic, doveva chiamarsi Gigantic, ma dopo il naufragio del Titanic fu ribattezzato e modificato per renderlo più sicuro. Varato nel 1914, era più grande delle navi sorelle. Lungo 269 metri, largo 29, aveva una stazza di 48.000 tonnellate. Quando scoppiò la Grande Guerra, fu trasformato in nave ospedale per le truppe impegnate nella campagna di Gallipoli, in territorio turco. Alloggiava 3.300 posti letto e alcune sale operatorie. Dopo 5 viaggi nel Mediterraneo orientale, il 21 novembre 1916, mentre percorreva il canale di Ceo, nell'Egeo, il Britannic fu scosso da un'esplosione, in seguito alla quale raggiunse il suo limite di allagamento. Il capitano Charles Alfred Bartlett proseguì verso la costa per farlo arenare. A condannarlo furono involontariamente le infermiere che avevano aperto gli oblò dei ponti inferiori per ventilare i reparti, contravvenendo agli ordini. Questo fece imbarcare acqua al transatlantico fino a causarne l'affondamento in 55 minuti. Quando la poppa si sollevò fuori dall'acqua, la prua si era già schiantata sul fondo del mare, profondo 120 metri. Il

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sogna ciò che ti va. Vai dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paolo Coelho.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
0: Va ora in onda
4: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
5: Dalla rivista Focus Storia. Strage in famiglia. Costantino fece uccidere moglie e figlio per un incesto, come si è sempre pensato, o esistevano altre ragioni? Di Massimo Manzo. Roma, anno 326. Dopo un lungo viaggio verso Occidente, l'imperatore Costantino è giunto nell'urbe per concludere le celebrazioni dei suoi 20 anni di regno. Ma c'è poco da festeggiare. A corte l'aria è pesante e le accuse contro di lui sono gravissime. Per suo esplicito ordine, infatti, sono stati appena commessi 2 omicidi eccellenti. Prima è toccato al figlio prediletto, Crispo, e poco dopo alla sua seconda moglie, l'imperatrice Fausta. Per entrambi Costantino ha ordinato la damnatio memoriae, ordinando che i loro nomi fossero cancellati per sempre dai monumenti pubblici, quindi dalla storia. La scia di sangue di quei delitti continua a macchiare ancora oggi la sua reputazione. Perché quelle esecuzioni tanto spietate? La risposta rimane un enigma irrisolto. Si sa solo che ebbero a che fare con un mix di sesso e potere, un cocktail micidiale. Proclamato imperatore nel 306, nel giro di un ventennio Costantino era diventato il padrone assoluto dell'impero, fino ad allora diviso. I posteri cristiani lo ricorderanno come il primo sovrano ad abbracciare la nuova fede, conferendogli la santità, ma oggi gli storici dicono che fu più che altro un opportunismo politico. Del resto, quando si era trattato di scalare le vette del potere, il suo atteggiamento era stato tutt'altro che caritatevole. Nel corso degli anni, chi si oppose alla sua ascesa fece una brutta fine. Il duplice omicidio di Crispo e Fausta, tuttavia, non colpiva i soliti rivali. Prima di finire travolti dalle sue ire, i due erano stati tra i suoi più fedeli alleati e non soltanto per ragioni di famiglia. Il 24enne Flavio Giulio Crispo, primogenito concepito forse con una concubina quando Costantino non era ancora imperatore, nel 317 era stato addirittura nominato Cesare, un titolo che lo rendeva il candidato più probabile alla successione. L'imperatore sembrava avere un debole per lui, e il giovane ne aveva sempre ricambiato la fiducia, coprendosi di gloria sul campo di battaglia e riuscendo ad acquisire grande popolarità tra i romani. Anche Fausta Massima Flavia, di soli 10 anni più anziana di Crispo, aveva a lungo goduto dei favori di Costantino. L'imperatore l'aveva sposata nel 307 per consolidare l'alleanza con il potente suocero Massimiano. Fausta fu la madre di 5 dei suoi figli, 3 maschi e 2 femmine, e una compagna fedelissima. Fedeltà che dimostrò nel 310, quando, dovendo scegliere tra il padre e il coniuge, non esitò a sostenere quest'ultimo, arrivando a denunciare un complotto guidato da Massimiano, che fece così condannare a morte. Ma nella primavera di quel 326 le cose in famiglia cambiarono di colpo e partì una spirale incontrollata di violenza. Mentre viaggiava verso Roma, Costantino sostò ad Aquileia, nell'attuale Friuli, dove incontrò Crispo, che lo aveva raggiunto da Treviri, nella Gallia Belgica. Il piano era probabilmente quello di proseguire insieme verso l'Urbe, ma le cose andarono diversamente. Poco dopo quel faccia a faccia, il figlio fu trasferito a Pola, Croazia, dove fu imprigionato e condannato a morte per avvelenamento, una pena riservata agli adulteri. Su quella tragica fine cominciò a circolare un racconto scandaloso che le fonti riportano in diverse versioni e che ispirò in seguito drammaturghi e romanzieri. Stando a una delle ipotesi più diffuse, Fausta avrebbe perso la testa per il giovane e Aitante figliastro, ricevendo in cambio uno sdegnato rifiuto. Presa da una furia incontrollabile, per vendicarsi dell'affronto, avrebbe accusato ingiustamente Crispo di stupro, scatenando le ire di Costantino. Accecato dalla gelosia, si dice che l'imperatore, noto per la sua impulsività, avesse condannato a morte il primogenito. Altri sostengono invece che Fausta ebbe realmente una relazione con Crispo, rimanendo incinta. In ogni caso, il destino di Fausta non fu migliore di quello del presunto amante. Scoperta la verità, grazie all'intervento della madre Elena, Costantino avrebbe scatenato la propria furia contro la moglie, riservandole una fine orribile. Fu soffocata nella vasca da bagno o, secondo altri, denudata e divorata viva dalle belve. L'intera vicenda, dunque, sarebbe da ricondurre a una storiaccia di sesso, gelosie e tradimenti incestuosi. Ma andò davvero così? Nessuno lo sa con certezza, e questa pruriginosa ricostruzione dei fatti non convince del tutto gli studiosi, che la ritengono in parte romanzata. Dietro gli omicidi di Crispo e Fausta c'è però anche chi ha rintracciato un movente diverso da quello passionale, legato a trame di potere e agli odi che in quel momento covavano a corte. Stando ad alcuni storici antichi, tra cui Eutropio, IV secolo, la moglie e il figlio non furono infatti gli unici a essere giustiziati in quel maledetto anno, il 326. A subire una sorte analoga, nello stesso periodo, narra Eutropio, furono numerosi amici di Costantino, tra cui personalità di spicco come Liciniano, figlio dell'ex imperatore Licinio. Secondo i sostenitori della pista politica, proprio in quell'anno Crispo ebbe numerosi dissidi con il padre. Il figlio prediletto, che si aspettava dall'imperatore una promozione e ambiva al governo della parte occidentale dell'impero, avrebbe stretto a tal fine legami con alcuni pezzi grossi della corte. Accortasi della tensione tra padre e figlio, Fausta avrebbe colto la palla al balzo per accusare Crispo di congiurare contro l'imperatore, congiura di cui però non è rimasta traccia. Il movente di Fausta? Crispo era un pericoloso ostacolo alla successione imperiale che lei voleva riservare ai propri figli ancora bambini, e quindi andava eliminato. Costantino, fidandosi ciecamente della moglie, dopotutto 15 anni prima fu lei a metterlo in guardia sul suocero Massimiano, cadde nella trappola e senza pensarci due volte eliminò il figlio, commettendo un tragico errore. Il piano di Fausta poco dopo fu scoperto da Elena, che lo svelò al figlio imperatore, il quale solo a quel punto si accorse di essersi sbagliato. Oltre a essere sinceramente affezionata al nipote Crispo, la madre dell'imperatore era una donna di grande carisma e una delle pochissime persone in grado di influenzare le decisioni imperiali. La sua denuncia fu presa molto sul serio da Costantino e una tremenda vendetta si scatenò contro la moglie che aveva tradito la sua fiducia. Ironia della sorte, molti anni dopo le mire di Fausta si avvereranno comunque. 3 dei suoi figli vestiranno la porpora imperiale. L'ipotesi di un movente politico appare tutto sommato convincente, ma lascia aperto un interrogativo. Se la morte di Crispo e Fausta fu davvero collegata a uno scontro latente tra diverse fazioni di corte, come è nata la storia del rapporto incestuoso tra i due? Secondo alcuni, dietro la narrazione dello scandalo ci sarebbe lo stesso Costantino. L'imperatore avrebbe fatto girare la voce del presunto adulterio per insabbiare le vere cause di quell'efferata strage. Non c'è da stupirsi, perché se così fosse non sarebbe nemmeno una trovata tanto originale. In passato altri regnanti avevano coperto i propri misfatti con giustificazioni di tipo moralistico. E che cosa c'era di meglio di un comportamento come l'incesto per rendere più digeribile quella rabbia placata solo dall'estrema punizione, ovvero l'assassinio? La ricostruzione è certamente inquietante, ma non per questo inverosimile. A prescindere dal vero movente dei delitti, le fonti concordano sul fatto che le morti di Crispo e Fausta, così come il successivo intervento di Elena, fossero in qualche modo legati da un filo comune. Tuttavia, ancora oggi la vicenda rimane uno degli episodi più oscuri della storia romana nell'ultimo scorcio dell'antichità.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Focus. Quel che resta di una supernova, di Adriano Fontana, astrofisico INAF. Chi segue questa rubrica ormai da quasi 2 anni sa benissimo che il telescopio spaziale James Webb ci ha abituati a viaggiare indietro nel tempo, anche di miliardi di anni, fin quasi al Big Bang. Questa volta però il suo viaggio si è fermato al 23 febbraio del 1987. In quel giorno è apparsa in cielo la prima supernova esplosa in prossimità della Terra dai tempi di Keplero. Denominata SN 1987A, in quanto la prima a essere osservata quell'anno, questa supernova storica è apparsa all'interno della Grande Nube di Magellano, una piccola galassia che orbita intorno alla Via Lattea. Grazie alla vicinanza alla Terra, è diventata così brillante da essere visibile a occhio nudo, e tale è rimasta per alcuni mesi, raggiungendo il picco di luminosità circa 3 mesi dopo l'esplosione. Alla sua scoperta, tutti gli osservatori astronomici sono stati puntati nella sua direzione. È diventata così una straordinaria occasione per capire che cosa sono le supernove e che cosa ne rimane. All'epoca era noto che le supernove sono esplosioni gigantesche che rappresentano l'ultimo atto nella vita di una stella di grande massa, almeno 8-9 volte quella del Sole. Per resistere alla pressione della gravità, durante la loro vita queste stelle bruciano rapidamente il loro carburante in intense reazioni nucleari e sono quindi in genere molto calde e luminose. Quando terminano il carburante, il centro della stella collassa e raggiunge temperature enormi che innescano violente e improvvise reazioni nucleari a catena. Si origina così un'esplosione che spazza via buona parte della regione esterna della stella. Quello che rimane può essere una stella di neutroni, oppure, se la stella progenitrice era abbastanza grande, un buco nero. Questo scenario era stato ipotizzato per la prima volta nel 1934 e sviluppato con molti dettagli da una serie di teorie che però, fino al 1987, non erano mai state messe alla prova. Per capire di più di SN 1987A, oltre a guardare nel cielo, gli scienziati avevano puntato l'attenzione anche nel profondo delle montagne, dove sono installati i rivelatori di neutrini, particelle leggerissime e velocissime. E avevano scoperto che circa 3 ore prima dell'esplosione questi rivelatori avevano misurato un insolito picco di attività. Era quello che la teoria si aspettava. I neutrini vengono infatti prodotti durante l'esplosione al centro della stella e si disperdono in tutte le direzioni praticamente alla velocità della luce. In effetti, la maggior parte dell'energia dell'esplosione viene trasformata in neutrini. Anche l'aumento di luminosità nei successivi 3 mesi era stato previsto dalla teoria. A produrlo è il decadimento radioattivo degli atomi che si formano nell'esplosione. Infine, i dati di archivio avevano permesso di identificare il precursore della supernova, una stella gigante blu. Tutte queste informazioni facevano prevedere che al posto della stella originaria, dopo l'esplosione, sarebbe rimasta una stella compatta, detta stella di neutroni. Sembrava tutto perfetto, ma gradualmente l'entusiasmo lasciò spazio alla frustrazione. In questi 30 anni, infatti, nessuna ricerca con i più potenti telescopi, anche sensibili ai raggi X, ha trovato traccia della stella di neutroni rimasta. Era nascosta dai resti dell'esplosione o era sbagliata la teoria? Adesso, finalmente, le osservazioni hanno trovato una traccia inequivocabile della presenza della stella di neutroni. Osservando nell'infrarosso, che è in grado di bucare il gas e la polvere prodotti dall'esplosione, Webb ha rilevato la presenza di 2 elementi chimici, argon e zolfo, in una condizione molto particolare di temperatura. Raffinate simulazioni al calcolatore hanno dimostrato che questa temperatura può essere spiegata solo come risultato del riscaldamento prodotto da una stella di neutroni, che è ancora nascosta nei resti dell'esplosione. Webb ha anche rivelato che la stella di neutroni si sta allontanando a una velocità di 250 km al secondo dalla sua posizione originaria. Evidentemente è stata scalciata via dall'esplosione. Il telescopio spaziale, infine, ha osservato meglio gli anelli che sono prodotti dallo scontro tra il materiale espulso dall'esplosione e gli strati di gas che circondavano la stella, che ora sono lontani poco più di 0,5 anno luce. La loro analisi ci dirà molto sui materiali prodotti dalla stella nelle sue ultime fasi di vita. Possiamo essere sicuri che il sistema di SN 1987A, raro esempio di fenomeno celeste che vediamo cambiare sotto i nostri occhi, verrà studiato ancora a lungo. e restiamo in attesa della prossima supernova. Se dovesse esplodere nella nostra Via Lattea, saremo pronti e allenati a scoprirne tutti i segreti.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Padre Kolbe offrì ai nazisti la sua vita in cambio di quella di un padre di famiglia. 80 anni fa il sacerdote polacco Massimiliano Kolbe moriva ad Auschwitz, dove era stato deportato. Un prigioniero del campo di sterminio era fuggito e i nazisti avevano deciso di uccidere per rappresaglia 10 prigionieri. Uno aveva moglie e figli e Kolbe si offrì di prenderne il posto. Di Monica Morandi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù identifica il sacrificio di sé per i fratelli come il grado supremo dell'amore. San Massimiliano Maria Kolbe l'ha pienamente raggiunto, offrendosi volontariamente di sostituire un compagno di prigionia, padre di famiglia, che era stato condannato a morire di fame e di sete nel campo di concentramento di Auschwitz. In occasione della sua beatificazione, avvenuta nel 1971, Papa Paolo VI l'ha definito martire dell'amore per il suo gesto eroico e per l'amore incondizionato che aveva speso a beneficio di tutti i prigionieri fra le atrocità del lager. Padre Kolbe è un esempio di dedizione totale alla causa del Regno di Dio, un modello di Vangelo vissuto fino al martirio, una luce in un'epoca di guerre, distruzione e false dottrine. Padre Kolbe, al battesimo Raymond, nasce nel 1894 a Zungskabola, vicino a Łódź, Polonia. I suoi genitori sono Maria Dabrowska, una levatrice, e Julius Kolbe, patriota, ferventi cristiani e genitori di altri 4 figli. Compie gli studi presso i frati minori conventuali di Leopoli e nel settembre del 1910, affascinato dall'ideale di San Francesco d'Assisi, inizia il noviziato come francescano conventuale, prendendo il nome di frate Massimiliano. Nel 1914, in occasione della professione solenne del voto, aggiunge anche il nome di Maria in onore della Madonna. Nel 1915 consegue la laurea in filosofia presso l'Università Gregoriana di Roma. Qui, un giorno, mentre gioca a palla in campagna, comincia a perdere sangue dalla bocca. Sono i primi sintomi della tubercolosi che lo affliggerà per tutta la vita, ma non rinuncia a quella che sente come la sua vocazione: operare per la difesa e l'affermazione del Regno di Dio. Il 16 ottobre 1917, assieme a 6 compagni, fonda la Milizia di Maria Immacolata. È un gruppo di cavalieri che con dedizione e coraggio scelgono di appartenere alla Madonna e di diffonderne la devozione, unendola allo spirito d'amore del Vangelo e al servizio francescano ai fratelli. Il 28 aprile 1918 viene ordinato sacerdote e nel 1919 si laurea in teologia. Tornato in Polonia, è impossibilitato alla predicazione a causa dell'aggravarsi della tubercolosi. Dal 1922 si dedica quindi interamente alla pubblicazione della rivista Rierz Niepo Calamei, il cavaliere dell'Immacolata, che dalle prime copie stampate in una vecchia officina passerà a una tiratura di milioni di copie con macchinari per la stampa tecnicamente avanzati. Negli anni seguenti si aggiungeranno altre pubblicazioni. Nel 1927, nei pressi di Varsavia, fonda il convento di Niepo Kalanov, città dell'Immacolata, che durante il Secondo Conflitto Mondiale darà rifugio ai soldati e ai feriti della campagna di Polonia. Estende il suo apostolato mariano anche in Giappone, dove fonda il convento di Mugenzai no Sono, Giardino dell'Immacolata, a Nagasaki, e stampa il Cavaliere dell'Immacolata in lingua giapponese. Rientrato in Polonia per ragioni di salute l'8 dicembre 1939, festa dell'Immacolata, inaugura la stazione radio SP3 RN, stazione polacca 3 radio Dniepo Kalanov, per diffondere il suo messaggio anche via radio. Nel settembre 1939 la Polonia viene invasa dai nazisti. A ciò seguono lo scioglimento forzato di Dniepa Kalanov, bombardata e saccheggiata, la dispersione dei frati e la deportazione di alcuni di loro nelle prigioni e nei campi di concentramento. Padre Massimiliano Kolbe viene rinchiuso in quello di Auschwitz, dove lo uccideranno il 14 agosto 1941. Nel campo di sterminio di Auschwitz gli viene assegnato il numero di matricola 16.670. Deve sopportare le mansioni più umili e atroci, come quella di trasportare i cadaveri ai forni crematori. Ma non basta. Nel lager vige la regola che per ogni prigioniero evaso ne vengono condannati 10 a morire di fame e di sete in un sotterraneo. Alla fine di luglio un internato riesce a evadere dal lager. Così come rappresaglia, 10 compagni dello stesso blocco vengono destinati al bunker della fame. Uno dei condannati, il giovane sergente polacco Francesco Gajowniczek, si dispera perché ha moglie e due figli. Con un gesto eroico, padre Kolbe si offre di prendere il suo posto nel sotterraneo della morte. Discende insieme ad altri 9 condannati, che assiste e consola nei giorni dell'agonia. Stremato, ma ancora in vita, il 14 agosto 1941, vigilia della festa dell'Assunzione di Maria, viene finito con una iniezione letale. Il suo corpo viene bruciato in un forno crematorio, le sue ceneri sparse al vento. Nel porgere il braccio al boia gli dice: «Lei della vita non ha capito nulla». Le sue ultime parole sono: «Ave Maria». Padre Massimiliano Kolbe viene beatificato da Papa Paolo VI il 7 ottobre 1971 e canonizzato il 10 ottobre 1982 da Papa Giovanni Paolo II, polacco come lui, che lo definisce martire della carità e santo martire, patrono speciale per i nostri difficili tempi e patrono del nostro difficile secolo. Alla cerimonia è presente anche Francesco Gajowniczek, da lui salvato ad Auschwitz. La Chiesa Cattolica lo ricorda il 14 agosto, giorno della sua scomparsa. Il 17 agosto, nel rito ambrosiano, perché il 14 la Chiesa Ambrosiana ricorda San Simpliciano, grande vescovo successore di Sant'Ambrogio, dato che poco prima della deportazione aveva conseguito la patente di radioamatore con call sign SP3RN. San Massimiliano Kolbe è il protettore dei radioamatori.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia. L'abbraccio del barocco. Ispica, Ragusa, Basilica di Santa Maria Maggiore. Un elegante porticato racchiude la chiesa costruita dopo il terremoto del 1693 intorno alla statua del Cristo alla colonna e arricchita da stucchi, tele e un notevole ciclo di affreschi. Di Marcello Mento. Sobria ed elegante, la facciata della Basilica di Santa Maria Maggiore a Ispica, nell'estremo settore sud-orientale dell'isola,
7: Non ha le forme generose e l'esuberanza architettonica delle altre chiese del barocco ragusano. Nulla a che vedere, a prima vista, con le due cattedrali dedicate a San Giorgio nelle vicine Modica e Ibla. Ma basta varcare la soglia per farsi sorprendere dalle messe di affreschi, di tele e di stucchi che la decorano. Questa ricchezza assale il visitatore fin quasi a sfinirlo. Tanta è la variegata bellezza dei lavori dello scultore palermitano Giuseppe Gianforma e la vividezza dei colori delle composizioni pittoriche alle quali diede vita Olivio Sozzi, valente pittore catanese di formazione classica. La costruzione della chiesa prese avvio subito dopo il terremoto del 1693 che rase al suolo buona parte di quest'area della Sicilia, provocando la morte di oltre 60.000 persone e la quasi totale distruzione di Ispica. Il paese, che fino al 1934 mantenne il nome di Spaccaforno, fu ricostruito su un vasto pianoro poco distante dall'originario insediamento, che non è mai stato del tutto abbandonato. Della fortunata stagione del tardo barocco siciliano che seguì al sisma,

protagonista della scenografica ricostruzione di Noto e autore dell'audace progetto del Duomo di Ibla. Il suo coinvolgimento arricchì il progetto complessivo del tempio con nuove soluzioni compositive interne ed esterne che ebbero il merito di rendere unico il colpo d'occhio d'insieme. Per prima cosa, nel 1749, venne edificato davanti alla chiesa il loggiato, opera di un allievo del Gagliardi, Vincenzo Sinatra, ispirato al colonnato del Bernini in piazza San Pietro a Roma. Un porticato di forma semiellittica con 23 aperture, che all'inizio del secolo scorso sono state chiuse e adibite a magazzini. Un collier di calcare che cambia di colore man mano che il sole volge al tramonto, fino a diventare della tinta del miele. La sua teatralità ne ha fatto nel corso del tempo un set naturale per film di successo, come Il Viaggio, ultima regia di Vittorio De Sica, 1974, e del più recente La concessione del telefono, tratto nel 2020 per la televisione da un romanzo di Andrea Camilleri. All'interno, per completare gli stucchi, fu chiamato nel 1750 lo scultore e stuccatore palermitano Giuseppe Gianforma, maestro assoluto del roncaille, stile decorativo fatto di curve e controcurve, ispirato essenzialmente alle forme naturali che ben presto si sposavano con il barocco e il rococò. Per affrescare le navate, invece, nel 1763 il marchese Francesco Saverio Statella, esponente di spicco della nobiltà espicese, incaricò il pittore catanese Olivio Sozzi, 1690-1765, che raggiunse livelli espressivi elevatissimi in un ciclo di 26 affreschi da considerarsi come il suo testamento artistico e spirituale. Sozzi morì 2 anni dopo, cadendo da un'impalcatura mentre ritoccava gli affreschi della Cappella Grande dell'Assunta. Il suo corpo mummificato è conservato in una teca. La basilica era già stata consacrata il 19 giugno 1763 dal vescovo Giuseppe Antonio de Requesens. La facciata non ha la ridondanza di altre chiese del barocco siciliano del Val di Noto, riconosciute nel 2002 patrimonio mondiale UNESCO e divenute famose in tutto il mondo. Essa infatti mantiene una semplicità di fondo con i suoi capitelli ionici e corinzi, il finestrone architravato dove è rappresentato su vetro il Santissimo Cristo alla colonna, e le due statue raffiguranti San Gregorio e Santa Rosalia. La poderosa torre campanaria fu edificata nei primi anni del Settecento, ma solo nel 1709 venne collocata una campana ricavata dalla fusione degli ori dei fedeli. Nel 1911 fu aggiunta la cupola. Ma è varcando il portale principale ed entrando nella basilica a croce latina e a 3 navate che ci si sorprende davvero. Gli affreschi che decorano la volta della navata principale non lasciano indifferenti, tanta è la perizia e la bellezza delle scene raffigurate, con episodi tratti dall'Antico e dal Nuovo Testamento. Tutto questo, però, non dà mai la sensazione di una sovrabbondanza che vada a scapito dell'aspetto architettonico. L'equilibrio è perfetto, l'integrazione tra i due elementi straordinaria. Questo grazie anche ai colori utilizzati da Sozzi, cosciente di aver realizzato un capolavoro assoluto tra i più significativi del Settecento italiano. Dall'azzurro al verde acquamarina, dal giallo tenue ai grigi, trapela una leggerezza che trasmette una sensazione di grande serenità e pace. Dai pannelli che racchiudono i trionfi della fede, dell'Eucaristia e della Chiesa sull'eresia, il percorso teologico delineato dall'artista culmina nel catino absidale con la risurrezione di Cristo. Ma non è finita qui. Il progetto decorativo prosegue nella cupola a costoloni con le 4 vele in cui compaiono vergini, padri della Chiesa, profeti e martiri. Nei pennacchi ammiriamo i continenti, mentre nell'abside risplende Dio Padre. Non meno significative sono le 2 navate laterali, dove spiccano tavole e dipinti che arricchiscono la chiesa di opere di grande valore storico e artistico. Un percorso che culmina nella tavola

0: posta sull'altare maggiore, la Madonna della Cava e Santi, capolavoro del 1768 di Vito Danna, pittore palermitano considerato tra gli autori più sensibili e raffinati del rococò, nonché genero di Sozzi, del quale aveva sposato la figlia Aloisia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito touringclub.it. Torino, a cura della redazione. Quando nel 218 a.C. l'esercito e gli elefanti di Annibale, superate le Alpi, arrivarono sulle sponde del Po, l'insediamento dei Taurisci o Taurini non era che un villaggio. Dovettero passare ancora due secoli prima che Augusta Taurinorum, fondata nel 28 a.C., potesse sfregiarsi del titolo di città. Di quel rettangolo fortificato, nella Torino di oggi, non restano che le mura, le torri di Porta Palatina e i ruderi del teatro, corona all'ingresso del Museo di Antichità. Ancora nel XIV secolo, le mura romane cingevano un grosso borgo dall'aspetto alquanto rurale. Solo a partire dalla fine del 400 si iniziarono a costruire chiese, monasteri e abitazioni a più piani e a procedere alla selciatura delle vie. Dopo la scelta di Emanuele Filiberto di stabilire a Torino la sede del Ducato Sabaudo, 1563, quasi un secolo dopo, nel 1658, si avvia la ricostruzione di Palazzo Ducale e la riquadratura di Piazza Castello, nuovi fulcri urbanistici della città. A partire dal 1619 viene realizzato nell'arco di un secolo e in tre fasi distinte un piano di consolidamento delle mura e di ampliamento dell'area cittadina. All'architetto ducale Carlo di Castellamonte sono affidati i lavori dell'espansione meridionale, culminati nell'apertura di Piazza San Carlo. Il figlio, Amedeo di Castellamonte, realizza il progetto del secondo ampliamento nella zona orientale, lungo l'asse di Contrada di Po. All'inizio del XVIII secolo, conclusa la fortificazione della città, Filippo Juvarra, con i nuovi quartieri militari ad ovest, porta Palazzo a nord e con altri interventi nel cuore storico del centro, su tutti il rifacimento di Palazzo Madama, completa il piano urbanistico che finalmente dà a Torino un'immagine degna di competere con le altre capitali europee. Nel frattempo, l'incremento demografico spinge la popolazione a cercare residenza anche fuori dalle mura. Nascono Borgo Po e Borgo Dora. L'epoca napoleonica porta con sé l'abbattimento della cinta muraria e l'apertura di grandi viali di circolazione esterna, nuovi ponti e progetti di ulteriori ampliamenti. Eredità reinterpretate durante la restaurazione con la costruzione delle grandi piazze, Piazza Vittorio Veneto, Piazza della Repubblica, Piazza Carlo Felice e con la costruzione del neoclassico Borgo Nuovo. L'ampliamento della città nel settore occidentale di Corso Vittorio Emanuele II, sulla base di un disegno urbanistico unitario e globale, caratterizza la seconda metà dell'Ottocento. La sistemazione della stazione ferroviaria di Porta Nuova e la creazione di quella di Porta Susa, la realizzazione di grandi strutture di servizio, dalle carceri nuove 1862-1870 al mattatoio civico 1866, dal mercato del bestiame 1870 alle officine ferroviarie 1884. Il piano regolatore del 1908 definisce lo sviluppo borghese e industriale. Mentre nel centro storico si avviano ristrutturazioni destinate ad ospitare i luoghi di rappresentanza di banche e amministrazioni societarie, assetto ratificato negli anni 30 con la radicale riedificazione di Via Roma e dintorni secondo i canoni architettonici e spaziali del regime, lungo le vecchie direttrici di espansione si formano i borghi operai, le cosiddette barriere. Il piano regolatore del 1959 legittima la struttura di città dell'industria, ma dopo neppure 40 anni, il successivo ordinamento di programmazione urbanistica, 1995, dovrà fare i conti con la condizione post-industriale di una città non più in crescita. I nuovi obiettivi diventano allora quelli della riqualificazione degli spazi urbani e della riconversione, a favore di terziario e servizi, di aree e strutture liberate dalle attività produttive. Nel decennio a cavallo del volgere del millennio, Torino assiste ad una straordinaria stagione di cambiamento, per molti versi analoga a quella che nei secoli ha caratterizzato l'evoluzione della sua immagine di città.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista National Geographic. Il sapore è davvero solo un'illusione? Il cibo può essere molto più che salato, dolce, amaro, acido o umami. La sua percezione dipende infatti da una serie di scherzi che ci gioca il cervello. Ecco tutto quello che sappiamo. Di Julia Sklar. Se si morde una fragola perfettamente matura, è la dolcezza pura del succo a colpirci per prima. Poi arriva qualcosa di molto più complesso. La lingua sente i semi ruvidi che punteggiano il frutto morbido e un pizzico di asprezza si fa strada tra la dolcezza. Non si tratta esattamente di un gusto, ma di una qualità intangibile che rende la fragola così adatta alla panna montata. La fragolosità di una fragola è difficile da esprimere a parole, ma in qualche modo anche a occhi chiusi la si distingue immediatamente da un lampone o da un mirtillo, grazie a un turbinio di percezioni che insieme formano la complessa e toccante esperienza del sapore. Il fatto che questa esperienza avvenga immediatamente è una danza dei sensi finemente sintonizzata che sarebbe impossibile senza il cervello come coreografo. Che cos'è il sapore? L'unica cosa su cui gli scienziati che studiano il sapore sono d'accordo è ciò che non è. Non è un senso a sé stante come il gusto. Ma una definizione unificante di cosa sia il sapore continua a sfuggire a coloro che lo studiano. I puristi pensano che questa esperienza multisensoriale derivi semplicemente dalla combinazione delle sensazioni olfattive e gustative da parte del cervello. I ricercatori di mentalità più aperta ritengono che il sapore riunisca l'odore, il gusto e la sensazione in bocca, ovvero la qualità fisica del cibo quando la lingua lo tocca. Gli sperimentatori scientifici vedono infine il sapore come qualcosa di molto più ampio. Credo che il sapore coinvolga anche la vista e l'udito, afferma Shan Yanis Weng, assistente alla cattedra di scienze alimentari dell'Università danese di Aarhus. Ma ammette, sono sicura che chiunque parli con voi potrebbe darvi una definizione diversa. Dana Small, neuroscienziata dell'Università di Yale, che studia il modo in cui il cervello media il nostro comportamento nei confronti del cibo, è aperta all'idea che il suono del mangiare un alimento, l'esperienza uditiva di un cibo croccante che scrocchia in bocca, per esempio, e non solo la sensazione della materia, possa giocare direttamente nella percezione del sapore. Ma rifiuta di includere il ruolo della vista come parte integrante del sapore. Vedere una bistecca tinta di verde cambierebbe sicuramente il nostro approccio nel mangiarla, ma ciò è separato dall'esperienza sensoriale che si verifica una volta mangiato il cibo. Penso che sia molto interessante che non ci sia una definizione condivisa, dice Small. In questo dibattito c'è poi da considerare il punto di vista dello scienziato Gordon Shepherd. Nei primi anni 2000 Shepherd ha fatto una scoperta monumentale sull'olfatto che ha cambiato le neuroscienze e ha aperto la strada a una disciplina ibrida chiamata neurogastronomia. Il sapore è creato dal cervello, dichiara con sicurezza. Anche se è difficile da immaginare, non esiste un sapore intrinseco al cibo, così come gli oggetti non contengono colori, ma riflettono lunghezze d'onda della luce che noi interpretiamo come giallo, rosso, blu e così via. è il nostro grande, complesso e interconnesso cervello a creare il sapore, questa esperienza deliziosa, disgustosa, memorabile ed emotiva, e a collegarlo al cibo. Senza il cervello, una fragola di stagione non avrebbe nulla di speciale. Gusto contro sapore. Gusto e sapore non sono la stessa cosa. Recettori specializzati sulla lingua danno origine alle cinque sensazioni che compongono il gusto: salato, acido, amaro, dolce e umami. Qualsiasi esperienza riguardante il cibo più complessa di questa rientra nel regno del sapore. Questo aspetto è fondamentale, ma il modo in cui la maggior parte delle persone parla di ciò che mangia o beve è riduttivo rispetto alla realtà fisiologica. Quando si dice che qualcosa ha un buon sapore, di solito si intende che il suo sapore è buono o che le sue proprietà sensoriali sono buone, dice Robin Dando, professore associato di scienze alimentari alla Cornell University, dove studia come gli esseri umani valutano il cibo usando i loro sensi. Ma pochi minuti dopo, persino lui, un esperto, si confonde nel bel mezzo di una conversazione sulla definizione di questi termini. È un colloquialismo difficile da rompere. Sto dicendo gusto, ricadendo così in quel linguaggio che dico ai miei studenti di non usare, sostiene ridendo. Oltre a confondere gusto e sapore, la lingua nasconde un'altra confusione, questa volta tra gusto e olfatto. La maggior parte del sapore proviene infatti da centinaia di recettori nello strato di pelle che riveste il naso, l'epitelio olfattivo, e non dalla lingua. Quando qualcuno dice che qualcosa ha un sapore aromatico, in realtà intende dire che ha quell'odore, ma la sensazione sembra provenire dalla bocca, spiega Jaslyn Kanwal, borsista al Caltech. È a dir poco sconcertante, ma ecco come nasce questo equivoco. Masticare un boccone saporito con i denti rilascia composti volatili, firme chimiche del cibo che evaporano nella parte posteriore della cavità nasale, dove naso e bocca si uniscono. Quando si mangia si espira attraverso il naso, che trascina questi composti lungo una corrente d'aria dalla bocca direttamente sui recettori dell'epitelio olfattivo del naso. Tali recettori possono rilevarli immediatamente. Può sembrare strano guardare a un minuscolo insetto per trovare indizi sul cervello umano, ma il sistema olfattivo del moscerino della frutta è abbastanza simile a quello dei mammiferi. Questo cambia davvero il modo in cui pensiamo all'organizzazione del cervello, dice Kanwal. Quando le persone che perdono la capacità di percepire il sapore descrivono l'esperienza del mangiare, spesso la paragonano al vivere in bianco e nero. Anche con un linguaggio impreciso che confonde gusto e sapore e gusto e olfatto, quando perdiamo la capacità di sentire gli odori, c'è ancora una comprensione emotiva del fatto che con il solo gusto il cibo diventa piatto e poco invitante. Ma uno dei motivi per cui ciò avviene raramente è che il cervello ci inganna, facendoci percepire l'odore retronasale e quindi il sapore come se provenisse interamente dalla bocca. L'importanza delle illusioni. Il modo in cui si percepisce cognitivamente il mondo è una rappresentazione piuttosto scarsa di come il mondo è in realtà. Il tipo di illusioni ottiche che compaiono nei libri di scienze per bambini, come fissare un'immagine statica di una scacchiera circolare e percepire le righe che girano in direzioni diverse, sono i più noti di questi errori percettivi, ma tutti noi li sperimentiamo nel corso della giornata in altri sistemi sensoriali e in modi così altamente assimilati che probabilmente non ne siamo nemmeno consapevoli. Guardare la televisione attiva questo tipo di incantesimo. Si percepisce il suono degli attori che parlano come se provenisse direttamente dalla loro bocca. Ma se ci si ferma a pensare a ciò che si conosce del funzionamento di un televisore, questo non ha senso. Il suono ovviamente esce dagli altoparlanti del televisore, separato dall'immagine in movimento di una persona che parla. Poiché il suono e l'immagine provengono più o meno dallo stesso punto nello spazio e nel tempo, il vostro cervello rende il mondo più semplice e gentile e percepisce i due input sensoriali come un unico evento. Secondo Small, questa esperienza rappresenta il punto in cui finisce la sensazione e inizia la percezione. Solo una difficoltà tecnica potrebbe rovinare l'illusione. La percezione che il sapore nasca in bocca è un'altra di queste illusioni quotidiane. Un trucco gastronomico del cervello che nasconde il reale funzionamento del corpo. Quando si mastica una fragola matura, i recettori sulla lingua trasmettono al cervello informazioni chimiche sul gusto, separatamente dai recettori situati nel naso, che trasmettono anch'essi informazioni chimiche al cervello, ma sugli odori. Il cervello riceve entrambe le informazioni più o meno nello stesso momento e quasi dallo stesso punto del corpo. L'area del sistema nervoso somatico del cervello semplifica questo processo e lega entrambe le sensazioni alla bocca. Questa esperienza viene definita illusione di cattura orale. In questo modo il cervello distingue finemente tra le informazioni provenienti dai recettori sul retro del naso che percepiscono gli odori legati alla masticazione e i recettori sulla parte anteriore del naso che percepiscono gli odori dell'ambiente. Se il cervello confondesse le informazioni provenienti da questi due gruppi di recettori, che fisicamente sono distanti solo circa un centimetro l'uno dall'altro nel corpo, si potrebbe avvertire l'odore sgradevole della naftalina come se provenisse dalla bocca. Ci sono molte illusioni che costituiscono la percezione, e in questo caso l'inganno ha molto senso, dice Small. È fondamentale una fisiologia imperfetta che cerca di fare un lavoro migliore per catturare la realtà. La realtà è che mentre si mangia, la fragola che si sente in bocca contiene singolarmente tutti questi composti chimici, anche se i recettori per percepirli sono in posti diversi. Immaginate l'evoluzione che deve avvenire per creare le illusioni colte a livello orale, dice Small. Si tratta di una ginnastica fisiologica molto impegnativa, quindi deve avere uno scopo importante. Lo scopo, come Small sa sia per esperienza scientifica che personale, è quello di aiutare a distinguere i nutrienti dalle tossine, in modo molto sofisticato e sfumato. L'esempio classico è l'avversione condizionata al gusto, che in realtà è un'avversione condizionata al sapore, spiega. Quando aveva 19 anni, Small festeggiava una serie di regate di yacht che si svolgono nel fine settimana attraverso lo stretto di Juan de Fuca. Durante le feste della regata, Small, che all'epoca non beveva alcolici, ebbe un incontro fin troppo comune con il rum al gusto di cocco, nascosto in una bibita gassata. Alla fine si sentì male. «Ancora oggi non bevo Malibu e Seven Up», dice Small. Tuttavia, nei 30 anni successivi, non ho sviluppato un'avversione per le cose dolci, ma per le cose che mi facevano stare male. Senza il sapore e solo con il gusto, questa reazione appresa avrebbe potuto spingerla a eliminare dalla sua dieta alimenti dolci non correlati, che forniscono fonti di nutrienti ed energia necessarie per la sopravvivenza, come le banane o il latte. Questo è il valore del sapore, che è estremamente importante in termini di adattamento.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

C'è una scena in uno dei miei film preferiti, Barry Lyndon di Stanley Kubrick, in cui il protagonista, in una memorabile atmosfera alla luce delle candele, gioca a carte con un gruppo di nobili e il principe di Tübingen, riuscendo a vincere barando al gioco. In quell'atmosfera quasi soffocante che trasuda un'eccitazione morbosa per il gioco in atto, sia da parte dei partecipanti che degli spettatori assiepati, si sta svolgendo una partita di Faraone, uno dei giochi d'azzardo più famosi e pericolosi della storia, in cui è facile vincere o perdere delle vere e proprie fortune. I riferimenti letterari a questo gioco sono infiniti. In Guerra e Pace, Rostov perde 43.000 rubli a Faraone, ma lo ritroviamo anche nella Dama di Picche di Pushkin, nella Fanciulla del West di Puccini, nella Manon di Massenet e in tantissime altre opere, nei libri, in teatro e al cinema, e persino in diversi videogiochi ambientati nel passato. Il fascino irresistibile di questi giochi affonda le sue radici in tempi incredibilmente remoti ed è legato in modo inscindibile alla meraviglia di una delle invenzioni più strane, affascinanti, misteriose e pericolose dell'umanità: le carte da gioco. Chiunque abbia avuto in mano un mazzo di carte si è sicuramente perso nei dettagli intricati dei personaggi e dei simboli rappresentati, nelle loro espressioni, a volte ieratiche, a volte ammiccanti, nei misteriosi ghirigori che decorano i semi, nelle diverse interpretazioni a seconda del tipo di mazzo, del produttore, dell'epoca. Questi oggetti quotidiani, un tempo tra le mani della stragrande maggioranza delle persone, adulti e bambini, in casa, nei bar, nelle osterie, oggi sono meno utilizzati, ma rimangono nell'immaginario collettivo come archetipi potentissimi. Se le partite al bar o quelle a ramino, la sera, con gli amici e parenti, sono sempre meno frequenti, l'esplosione di popolarità di giochi come i videopoker o il poker online hanno riportato le carte da gioco davanti agli occhi di milioni di persone, sia pure sullo schermo di un computer o di uno smartphone, come simboli beffardi di rare vittorie e frequenti sconfitte. Nei casinò di tutto il mondo, giochi come il blackjack, il baccarat o lo chemin de fer continuano ad attirare al banco migliaia di persone ogni giorno e il fascino di questi cartoncini colorati continua a riempire l'immaginazione della gente, fondendosi con le intense emozioni che il gioco, specie d'azzardo, associa a questi strani e antichissimi simboli. Anche nel parlare quotidiano, le carte da gioco emergono nei luoghi comuni e nei modi di dire, indicando il profondo legame che nell'immaginario popolare le carte hanno avuto anche come metafora della vita quotidiana. Prendere due di picche, essere una scartina, scartare un'ipotesi, essere un asso, avere nella manica, giocare a carte scoperte, cambiare le carte in tavola, passare la mano, rilanciare e così via. E il giocatore di carte, spesso il giocatore d'azzardo, il gambler, come lo chiamano gli americani, più che un giocatore è un artista, un abile manipolatore che fa della furbizia, delle esperienze e del sangue freddo le sue armi migliori. Ed è a questo tipo di uomo o di donna che le carte sorridono con le loro espressioni grottesche, come per dire che loro sono le uniche a sopravvivere ad ogni mano e a capire il vero senso di questo gioco diabolico e crudele, fatto anche e soprattutto di sotterfugi, inganni, astuzie e mosse spietate. Un gioco che non è fatto per unire le persone, ma per dividerle, metterle una contro l'altra, convogliando l'innata aggressività dell'uomo in una frenetica emulazione della competizione per la sopravvivenza, dove non c'è spazio per gli ingenui, perché, come dice una delle frasi più rappresentative di questo mondo, se nel primo quarto d'ora non hai capito chi è il pollo sei tu.

Ma da dove hanno origine le carte e i giochi che si fanno con le carte? È una storia incredibile e incredibilmente poco conosciuta, specie per chi non è un appassionato giocatore o collezionista o lavora in questo strano settore. Tutto ha origine in Cina, in un'epoca antichissima, intorno al IX secolo d.C. Ci sono diverse fonti che indicano la nascita dei giochi di carte come collegata alla tecnica di stampa su blocchi di legno. Ma ci sono altre teorie affascinanti. Secondo il saggio Ouyang Xiu, le prime carte da gioco erano in realtà pagine di libri strappate e utilizzate per un gioco che si chiamava Foglie, di cui si sono perse le regole intorno all'anno 1000. Secondo il grande collezionista e diplomatico William Henry Wilkinson, invece, le prime carte da gioco altro non erano se non soldi cartacei, che venivano usati in giochi di presa, giochi cioè in cui chi aveva in mano banconote di più alto valore poteva, secondo certe regole, prendere i soldi degli altri. Uno dei giochi di questo tipo più antichi di cui si conoscano le regole è il Ma Diao, detto anche il gioco della tigre di carta, in cui si usavano già carte simboliche invece di soldi veri. Era infatti scomodo e pericoloso giocare con i soldi reali, si rovinavano con l'uso e si rischiava di danneggiarli o che venissero rubati. Per questo vennero creati dei soldi finti con cui giocare, un po' come nel Monopoli, ma i loro simboli continuavano a ricordare il denaro che rappresentavano. Da subito le carte vennero divise in semi, ovvero gruppi di carte dello stesso tipo. Nel Ma Diao c'era il seme delle singole monete, quello delle file di monete legate tra di loro, quello delle miriadi, ovvero 10.000 monete, e quello delle decine di miriadi. Ciascun seme aveva carte dall'1 al 9. Per esempio c'era la carta da una moneta, da due monete e così via, oppure quella da una miriade, due miriadi e così via. Sembra che i denari e i bastoni di molti mazzi di carte derivino dopo infiniti passaggi proprio da questi semi, dove i bastoni rappresentano le file di monete, che nel disegno approssimativo vennero col tempo scambiate con delle aste. Bisogna infatti ricordare che queste carte venivano disegnate a mano, spesso sul momento dai giocatori, e che quindi il loro tratto era a volte molto semplificato. Tutte queste infinite tradizioni, dalle tessere del Mahjong a quelle del domino, i giochi fatti con le banconote e quelli con fogli disegnati a mano, probabilmente si mescolarono usando l'una le regole delle altre, fino a creare giochi sempre più complessi e articolati. Ma tutti questi giochi avevano in comune due cose. Erano incredibilmente affascinanti e attraenti ed erano legati al rischio, ad un miscuglio di abilità e fortuna in cui si potevano guadagnare e perdere facilmente le poste in gioco. Le partite, a differenza di altri giochi come gli scacchi ad esempio, erano brevi e veloci, emozionanti ad ogni passaggio, imprevedibili e particolarmente avvincenti, creando quasi subito una sorta di dipendenza psicologica legata alla facilità con cui si susseguivano le partite, all'illusione di poter rifarsi delle perdite velocemente e al brivido trasmesso dai continui capovolgimenti di fronte. Inoltre, la componente aleatoria, a differenza dei dadi o altri giochi di pura fortuna, si mescolava completamente a quella dell'abilità del giocatore, creando una miscela che rendeva il gioco più facile da giocare anche senza grandi doti strategiche, ma che nella mano lesta, nella capacità di improvvisazione e nel sangue freddo nascondevano la vera differenza tra il giocatore navigato e quello più esperto. Se poi si aggiunge che questo gioco era sempre avvolto da un'aura di mistero, di esoticità e da una nomea di gioco per uomini di mondo, proliferando spesso in locali malfamati, spesso vietato dalle autorità, si capisce perché ben pochi risultassero immuni al suo fascino. Quando si gioca a carte, dice un antico proverbio, il demonio è sotto il tavolo, ed è sicuramente vero che parte del fascino delle carte sia sempre stato nella possibilità di dimostrare, con un pizzico di fortuna, di essere più forti e più furbi degli altri. E quando questo non accade, beh, non c'è altro modo per salvare la faccia che giocare un'altra mano.

Dall'estremo oriente le carte viaggiarono rapidamente verso occidente, ricopiate e trascritte su qualsiasi pezzo di carta, papiro, legno, stoffa disponibili. Una delle cose più notevoli è che la forma che i mazzi di carte assumono fin dai primissimi tempi rimarrà largamente inalterata nei secoli. Già in Persia e in Arabia si avevano mazzi di 48 carte, divise in 4 semi, con 10 carte rappresentanti dei simboli, specialmente denari, bastoni, coppe e spade, riccamente decorati, e le ultime due figure di corte, tipicamente il re e il visir. Questi mazzi di carte viaggiano con le carovane dei Mamelucchi e arrivano fino in Egitto, nell'XI secolo, dove prendono una forma ricca e decorata. Spesso si legge che le carte erano un gioco da ricchi, perché erano finemente decorate e preziose, ma non è del tutto vero. È vero che i ricchi giocavano a carte e che le loro carte erano finemente decorate, ma tutti giocavano, solo che i loro mazzi, improvvisati e decorati sommariamente, semplicemente sono andati perduti e non sono mai arrivati fino a noi. Le carte più antiche che sono sopravvissute fino ai giorni nostri sono 4 frammenti risalenti ad un periodo tra il XII e il XIII secolo, che fanno parte della collezione Kir, che oggi si trova a Berlino, nel Museo di Pergamo, più uno conservato nel Museo Benachi, in Grecia. Nel 1939, invece, Leo Ariemeyer scoprì nel Palazzo Topkapi di Istanbul un mazzo di carte mamelucco, praticamente integro, risalente al XV secolo. Sono 52 carte incredibilmente simili alle carte odierne, divise in 4 semi, mazze da polo, denari, spade e coppe. Ogni seme conteneva 10 carte numerali e 3 figure di corte, il Malik, cioè il re, il Nahib Malik, il viceré, e il Tani Nahib, il secondo viceré. Non c'era certo spazio per la regina nel mondo islamico dell'epoca, ma per avere 3 figure reali si ricorse al secondo viceré, una figura che nemmeno esisteva nel mondo reale. Il Naib divenne la figura più significativa di questi mazzi di carte, tant'è che ancora oggi in Italia, anche se poco usato, il termine Naibi indica le carte da gioco. Per un periodo le carte islamiche persero le figure, a causa dell'aniconismo sunnita, che detto in parole più semplici è il divieto di ritrarre figure umane, ma conservarono la loro struttura, che è arrivata, attraverso gli spagnoli, quasi intatta ai giorni nostri, ad esempio nelle carte da gioco napoletane. In Europa le carte da gioco arrivano alla fine del 1300, forse a Berna nel 1367, sicuramente a Firenze, 10 anni dopo. Quello che sappiamo di questo gioco in questi anni deriva quasi esclusivamente da atti giudiziari che condannano le persone per vari reati come lo spergiuro, la bestemmia, la violenza o il turpiloquio in associazione al gioco delle carte. Una fonte importante è Johannes von Rheinfeld, un frate domenicano che nel 1377 scrisse un trattato dal titolo De Moribus et Disciplina Humanae Conversationis id est Ludus Cartularum, il più antico riferimento europeo sopravvissuto fino ai giorni nostri, in cui si descrive dettagliatamente come si giocava a carte nel Medioevo. Proprio in quegli anni il gioco delle carte stava esplodendo come fenomeno in tutta Europa, dalla Germania alla Svizzera, fino alla Signoria di Firenze, e con la diffusione del gioco cominciavano a fioccare i divieti da parte della Chiesa e delle autorità per impedire questo comportamento ritenuto immorale e pericoloso. Ma Johannes è invece folgorato dalla profondità e dal fascino di questo gioco, che per lui è una vera e propria rivelazione, e decide di scrivere un trattato per spiegarlo e difenderlo. Le carte, dice Johannes, sono una potente metafora della vita reale, e come negli scacchi sono i nobili che naturalmente contano più degli altri, ma senza le altre carte che rappresentano la borghesia e il popolo, non si può vincere la partita. Con il suo trattato, Johannes ci apre uno spettacolare squarcio sulla cultura e la società del suo tempo, con un'infinità di riferimenti culturali alla Bibbia e ai classici latini, da Boezio a Sant'Agostino. Uno dei mazzi di carte che Johannes esamina ha 60 carte, con 5 figure di corte,
il re, due marescialli, la regina e la dama di corte, e 10 carte numeriche, ad ognuna delle quali viene associata una professione, come il panettiere, il mugnaio, il macellaio, il medico e così via. Nei semi, Johannes vede la rappresentazione dei 4 grandi regni dell'antichità, Babilonia, la Persia, la Grecia e Roma. In questo rigido ordine simbolico, Johannes vede il quadro del tipico uomo di cultura medievale, una società immutabile, con strutture perfette che Dio approva e benedice, costruite per garantire un ordine che dall'alto va verso il basso e dove ognuno ha un suo ruolo utile all'intero sistema. In un mondo che riconosce imperfetto e dominato dalla sorte, Johannes ritiene che il gioco delle carte rappresenti una lezione formidabile sia per i nobili che per il popolo. Per i nobili è utile ad imparare come gira il mondo, come la fortuna si intersechi con le abilità, come la vita sia un gioco spietato, tutti contro tutti, come usare le strategie per vincere le battaglie sul campo e negli affari di corte, rimanendo all'interno delle regole che garantiscono la conservazione dell'ordine costituito. Per gli altri, i rappresentanti delle arti e dei mestieri, è un gioco che insegna a stare al proprio posto, svolgere operosamente il proprio compito e permettere al regno di prosperare e vincere le proprie battaglie. Machiavelli nascerà solo tra quasi un secolo, ma tanti elementi della sua visione del mondo, sospeso tra la fortuna e la capacità di mettere da parte gli scrupoli per indirizzare gli eventi, sono già presenti nella straordinaria interpretazione di questo monaco tedesco.

A metà del 1400, a Firenze, le cose nei mazzi di carte si complicano e si fanno interessanti. Già da diversi anni, nella città del Giglio si giocava con i tarocchi, un mazzo di 78 carte basato su quelle tradizionali, ma a cui erano state aggiunte 21 carte, dette trionfi e il matto. Verso il 1460, però, la voglia di inventare nuovi giochi, più complessi, con figure affascinanti, fa nascere un nuovo mazzo, con ben 97 carte al suo interno, ottenuto dai tarocchi aggiungendo la prudenza, le tre virtù teologali, i quattro elementi, i 12 segni zodiacali e togliendo la papessa, una carta che ricordava troppo le vicende scomode del papato. Le carte cominciano qui ad assumere un significato profondamente esoterico, in cui al gioco si unisce il mistero e gli archetipi più intriganti delle conoscenze occulte e religiose. La scelta non è ovviamente solo estetica. Le carte stanno diventando simboli potenti e sia per i nobili che per il popolo, tenere in mano e giocare con questi simboli dell'ordine cosmico fa sentire tutti, almeno inconsciamente, un po' dei demiurghi nell'atto di creare la trama dell'universo. Questo nuovo mazzo di carte prende il nome di Germini, una storpiatura di Gemini, i gemelli, una delle carte di maggior valore. Ma presto cambia nome e ne assume uno assai bizzarro, quello di Minchiate. Per chi si stesse chiedendo l'origine di questo nome, beh, è esattamente come pensate, deriva dal latino mentula e vuol dire più o meno quello che intendiamo oggi. Con questo nome il gioco si volgarizza, entra nelle taverne, nelle osterie e diventa popolarissimo, soppiantando del tutto il gioco dei tarocchi. Da Firenze il gioco finisce a Roma, anche alla corte papale e a Genova. In breve tempo, per fare un terribile gioco di parole, le minchiate conquistano tutta l'Italia. La prima descrizione, non del tutto esaustiva, del mazzo delle minchiate e del relativo gioco compare in una nota di Paolo Minucci, al poeta eroicomico Il malmantile racquistato di Lorenzo Lippi, pubblicato postumo nel 1676. A quei tempi si trattava di un gioco ognuno per sé, in genere praticato in taverne e altri luoghi pubblici. Solo in seguito si trasforma in un gioco di coppia, che nel corso del XVIII secolo diventa sempre più popolare nei circoli nobiliari e nei salotti delle capitali italiane. A riprova di questo successo restano i molti manuali che, a partire dal regolamento del nobilissimo gioco delle minchiate, edito da Raffaele Peveroni nel 1727, vennero pubblicati fino a tutto il primo quarto del XIX secolo. Sempre nel XVIII secolo le minchiate, per così dire, uscirono dai confini italiani. Nel 1730 Nicolas, figlio del celebre incisore François de Pouilly, stampò in Francia un mazzo di 97 carte inciso su rame. Pur essendo le carte nei classici semi francesi ed avendo trionfi molto particolari, vi figurano gli dei pagani, i cinque sensi, le quattro età dell'uomo, mentre i mesi sostituiscono i segni zodiacali, è evidente la stretta derivazione di questo mazzo dalle minchiate fiorentine. E sempre in Francia, nel 1775, furono pubblicate Les règles du jeu des minchiates, di cui una copia è ancora conservata alla Biblioteca Nazionale di Parigi. Furono invece stampati a Dresda nel 1798 quelle Regeln des Minchiattaspiels, che sono forse la più chiara e completa esposizione del gioco nella sua versione di maggior successo.

ma lasciamo stare le minchiate, anche perché il tempo a nostra disposizione inizia a stringere, e andiamo a Londra, dove nel 1628 nasce la Gilda dei Fabbricanti di Carte da Gioco, che esiste ancora oggi, con il nome di Veneranda Compagnia dei Fabbricanti di Carte da Gioco. Da qui, tramite il Portogallo, le carte europee concludono il loro giro del mondo e tornano in Giappone, dove vengono riprodotte con il celebre mazzo Tenshu Karuta. Nel 1683 compaiono i piccoli indici agli angoli delle carte, utili per leggerle tenendone diverse in mano a ventaglio. Gli americani, grandi amanti del poker, li ameranno molto perché consentono di leggere la propria mano sbirciando solo gli angoli delle carte, riducendo il rischio che qualcun altro possa vederle. E poi nel 1745 arrivano carte con le figure umane reversibili, ossia riprodotte specularmente sui due lati della carta. Per chi si chiedesse come mai i re, le regine e i fanti ancora oggi sono rappresentati così, la spiegazione è molto semplice. Prima di allora i giocatori istintivamente tendevano a raddrizzare le figure a testa in giù che avevano in mano, ma in questo modo gli avversari più attenti potevano capire se gli altri giocatori avevano o meno in mano delle figure. Ci vollero quasi 500 anni per scoprire questo trucco e porvi rimedio. Un altro trucco era quello di osservare gli angoli delle carte in mano agli avversari. Siccome le carte all'epoca erano perfettamente rettangolari, le carte più usate si consumavano più rapidamente agli angoli, indicando se l'avversario aveva in mano carte comuni, che venivano scartate più spesso, o carte pregiate, che venivano conservate e si consumavano di meno. Ed è per questo che ancora oggi le carte da gioco hanno gli angoli già arrotondati in partenza.

Vorremmo concludere questa lunga ghirlanda di simboli strani e misteriosi con due piccole curiosità. La prima è il re suicida. Se prendete un mazzo di carte e guardate le figure, noterete che i re, le regine e i fanti non sono tutti uguali. Diversi dettagli dei loro vestiti e la loro posizione non sono gli stessi nei diversi semi. Questa è una cosa che se avete maneggiato le carte per un po', probabilmente avrete già notato. Ma se prendete il re di cuori, noterete una cosa ancora un po' più strana. Intanto è l'unico re del mazzo che mostra tutte e due le mani, quattro nella versione a due teste. E poi in mano ha una spada che sembra conficcarsi nella sua stessa testa. Prima del 1800 quella spada era un'ascia, ma anche in questo caso il re dava l'impressione di stare per darsela in testa. È dal 1567, dal mitico mazzo di Pierre Maréchal, disegnato a Rouen, che il re suicida ha le stesse caratteristiche: la cintura, una tonaca decorata che regge con una mano, e l'ascia o la spada che minacciano la sua testa. Il re di cuori, con il suo triste soprannome, è per alcuni il simbolo dei cuori infranti, dell'amore folle, passionale e violento, che porta il suo stesso re alla disperazione e al suicidio. Agli americani dobbiamo invece l'invenzione della più recente carta da gioco, il Jolly, comparso nel 1863 specificamente per giocare a Euchre, un vecchio gioco di origine europea, perché serviva una carta col valore più alto di tutte. Inizialmente c'era un solo jolly nel mazzo, ed è per questo che nei mazzi odierni, se ci fate caso, uno dei due jolly è meno decorato dell'altro, era quello di riserva. Insieme all'asso di picche, il jolly è la carta su cui i decoratori si sbizzarriscono maggiormente, inserendo in qualche modo la firma della propria fabbrica di carte, con decorazioni molto particolari e originali. Ma nel caso del jolly c'è qualcosa in più. C'è chi ha visto in questa carta, tutta americana, un significato sociologico speciale. Come scrive Diane Langley, il Joker è la wild card, o la carta dell'opportunità, non diversamente dall'ethos di opportunità e individualità che è stata la forza trainante dietro la ricerca della grandezza dell'America. Che sia vero o no, il jolly, o la matta, come si dice dalle nostre parti, è una carta che può rimettere tutto in gioco, introducendo un elemento di caos nel progresso del gioco, aumentando la suspense e ricordando a tutti che se le carte sono uno specchio del destino, anche la follia, nel gioco della vita, ha sempre almeno un paio di carte a disposizione.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Le domande non sono mai indiscrete, lo sono a volte le risposte. Oscar Wilde.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla.

Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile. Sempre. Carlo Mazzacurati.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come la tua prima partita di scacchi. Quando inizi a capire come funziona, hai già perso. Carlos Ruiz Zafón.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

Sono nato su un treno mentre la città bruciava. Il treno stava andando da Tarnopol, dove vivevano i miei genitori, Nahum Fogelman e Sissel Pfeffer, a Przemyslany, dove abitava la famiglia di mia madre. Entrambe le città si trovavano nella Galizia orientale, ossia in Polonia, o meglio ancora, nell'impero austro-ungarico. Mia madre doveva avere avuto le doglie proprio sul treno, anche se può darsi che sia riuscita ad arrivare a casa per farmi nascere. Era il 28 aprile 1903. Ovviamente non ricordo cosa bruciasse. Solo anni dopo sentii parlare di un grande incendio. Così come non ho particolari ricordi dei miei primi anni di vita. Mi ricordo soltanto di quando mio fratello Mordecai, un po' più grande di me, prese il morbillo. E naturalmente me lo attaccò subito. Mordecai è sempre stato un tipo tranquillo, tant'è vero che poi è diventato rabbino. Ma io ero il suo opposto, per cui, mentre lui se ne stava fermo a letto, io saltavo di qua e di là, fino a fare un buco nel muro. Oltre a Mordecai, avevo anche una sorella di nome Miriam. Un giorno, avrò avuto 3 o 4 anni, mio padre mi disse: «Ora sei grande e devi andare al Keder, la scuola religiosa ebraica». E così conobbi il mio Melamed, il maestro. Era un uomo vecchio con un grande naso. Mi ricordo questo particolare perché un giorno mi misi le dita nel naso e lui fece altrettanto. 2 grandi diti nel suo grande naso. E mi disse: «Ti sembra bello?» Da quel giorno non mi sono messo più le dita nel naso. Cosa ho imparato al Keder? A leggere e scrivere in ebraico. Un po' di Torah e qualche pagina dei Pirkei Avot, le massime dei padri. Di queste massime ho sempre amato in particolare quella attribuita a Shemuel HaKatan, Samuele il piccolo. Quando cade il tuo nemico, non ti rallegrare. Mi venne in mente anche sul treno che ci portava ad Auschwitz, dove insieme a noi c'era un noto ebreo fascista. La nostra famiglia era piuttosto benestante. Mio padre aveva una piccola banca, 2 stanze, che ci permetteva una vita agiata. D'estate andavamo addirittura in vacanza in Italia, a Grado, dove la carne kasher ce la facevamo venire da Gorizia. La nostra era una famiglia osservante. Poi scoppiò la Prima Guerra Mondiale. Vicino a Tarnopol c'era il fronte. Inoltre i russi pensavano che gli ebrei fossero delle spie nemiche, in quanto fedeli sudditi di Francesco Giuseppe, e forse anche perché parlavano Yiddish, che è affine al tedesco. Così deportavano gli ebrei in Siberia, una vecchia abitudine russa. Allora mio padre decise di fuggire nella capitale dell'impero, e cioè a Vienna. Portammo con noi un po' di soldi, ma la vita era comunque molto magra. Un giorno, fra l'altro, a mio padre rubarono il portafoglio. Come c'era rimasto male! Io fui iscritto con scarsi risultati a un istituto commerciale, ma la maggior parte del tempo la passavo a fare del piccolo contrabbando, soprattutto patate, e ad andare al circo, il famoso circo Busch. Non potendo certo permettermi di comprare il biglietto, entravo di nascosto 1 ora prima dello spettacolo, mi nascondevo nei gabinetti e uscivo solo al primo rullo dei tamburi. Ma a Vienna avvenne la mia prima tragedia. La mia cara mamma morì improvvisamente di appendicite. A quei tempi capitava abbastanza spesso. Com'era bella la mia mamma, una vera Yiddish mame, mamma ebrea, l'indiscussa regina della nostra famiglia. E pensare che di lei non ho neanche una fotografia. Poi, finalmente, la guerra finì. Mio padre e mia sorella Miriam tornarono in Polonia. Mio fratello Mordecai andò a Zurigo per proseguire i suoi studi rabbinici. E io, avevo 15 anni, decisi di andare in Palestina, come si diceva allora. Ricorderò sempre quando mio padre mi accompagnò alla Südbahnhof di Vienna. Aveva le lacrime agli occhi e mi disse soltanto: «Cosa vuoi che ti dica? Di mangiare con la forchetta e il coltello? Ti dico una cosa sola: sii onesto».
e mi abbracciò. Non lo avrei più rivisto. Arrivato a Trieste, salii su un piroscafo e dopo qualche giorno scesi a Haifa. Da qui andai a Gerusalemme, perché non avevo nessuna voglia di fare il contadino in un kibbutz, come auspicavano i sionisti. Ma a Gerusalemme, oltre alla città vecchia c'era ben poco, era pressoché impossibile trovare un lavoro, per cui appena potei mi arruolai nell'esercito inglese. Come sapete, la Palestina era allora sotto il mandato britannico e raggiunsi in poco tempo il grado di caporale. Ma anche la carriera militare non faceva per me, per cui nel 1921 decisi di tornare in Europa. Pensavo di andare in Germania e col tempo aprire una falegnameria. Intanto, mio fratello Mordecai era diventato rabbino. Un giorno a un congresso sionistico, era un rabbino sionista, cosa abbastanza rara a quei tempi, incontrò Shmuel Zvi Margulies, indimenticabile rabbino capo della comunità ebraica di Firenze, nonché direttore del collegio rabbinico italiano che allora si trovava a Firenze. Margulies convinse mio fratello a venire a Firenze per insegnare Talmud al collegio. Fu quindi abbastanza naturale che quando seppe delle mie intenzioni mi disse: «Ma cosa vai a fare in Germania? Vieni a Firenze». E così, alla fine del 1921, arrivai alla stazione Santa Maria Novella di Firenze. Presi una carrozzella e mi feci portare in piazza San Firenze, dove c'era la pensione cachère della mitica signora Giulia. Poi, dopo aver incontrato e abbracciato mio fratello, cercai una stanza dove vivere. Ora si trattava di trovare un lavoro. Cosa già di per sé non facilissima, non sapevo fare nulla, me la cavavo soltanto in qualche lingua, compreso l'ebraico, diventava quasi impossibile dal momento che, essendo osservante, non potevo lavorare di sabato. A quei tempi. Per fortuna il rabbino Margulies conosceva bene un altro ebreo polacco che si era stabilito a Firenze, il noto editore Leo Samuel Olszki, e così Olszki mi assunse nella sua tipografia giuntina in Via del Sole come compositore a mano e soprattutto mi permise di non lavorare di sabato. Mio fratello mi disse: «Bravo, Shulim, hai trovato un lavoro pulito, come dice il Talmud». Olszki mi diede fiducia e nel 1928, a 25 anni, diventai direttore della tipografia. Lavoravo tutto il giorno. Mangiavo nelle latterie e la sera tornavo nella mia cameretta, dove ero solito dormire sempre con la finestra aperta. Così, durante la famosa nevicata del 1929, trovai il davanzale pieno di neve, scandalizzando la padrona di casa. Avevo ovviamente anche alcuni amici, soprattutto studenti ebrei che a causa del numerus clausus nelle università dei loro paesi erano venuti in Italia, con cui passavo il tempo libero più o meno allegramente. E poi andavo spesso a nuotare alla Rarinantes, dove il 1 gennaio di ogni anno facevamo il bagno in Arno, e il sabato andavo al tempio di Via Farini. Ma ero solo, anche perché mio fratello era nel frattempo tornato in Polonia, dove era diventato il rabbino capo di Katowice. Era venuto il momento di mettere su famiglia, ma a Firenze non avevo trovato la donna giusta. Per fortuna, sempre grazie a mio fratello, fui messo in contatto con il rabbino di Torino, Dario Di Segni, che aveva studiato proprio al collegio rabbinico di Firenze. Lui mi presentò sua figlia Anna, Annetta, che insegnava lettere nei licei. Ci piacemmo subito e, per farla breve, ci sposammo il 26 marzo 1933. Poi, il 3 settembre 1935 ci nacque una bambina che chiamammo Sissel Emilia. Sissel come la mia mamma e Emilia come la nonna di Annetta. Com'era bella la mia Sissel. A questo punto cosa potevamo desiderare di più? Avevamo entrambi un buon lavoro. Annetta insegnava all'Istituto Duca d'Aosta, una bella casa e soprattutto un'adorabile bambina.
Ma nell'autunno del 1938 arrivarono le leggi razziali. Annetta fu espulsa dalla scuola e lo stesso accadde a Sissel. Io, per fortuna, potei continuare a lavorare alla giuntina. Il vecchio Olschi, amaramente deluso da chi poco tempo prima lo aveva onorato con premi e prestigiosi riconoscimenti, se ne andò a morire in Svizzera. Annetta dava qualche lezione privata e Sissel frequentava la piccola scuola ebraica che era stata aperta nei locali della comunità. Una scuola davvero speciale, se si pensa che spesso gli insegnanti erano illustri professori cacciati dall'università. Tutto ciò è stato definito in seguito la persecuzione dei diritti. Eravamo diventati a tutti gli effetti cittadini di serie B. Alcuni, i più preveggenti e forse anche i più benestanti, fuggirono all'estero. America, Palestina, Svizzera, eccetera. La maggior parte però restò in Italia, convinti che anche questa sarebbe passata. Poi la storia accelerò il suo tragico corso. Come tutti sanno, nel giugno del 1940 l'Italia entrò in guerra, pensando furbescamente che sarebbe finita di lì a poco. Ricordo ancora l'urlo della folla oceanica in Piazza della Signoria: vincere e vinceremo. Ma 3 anni dopo, il 25 luglio del 1943, con l'arrivo degli alleati in Sicilia, cadde inaspettatamente il fascismo. Mussolini fu arrestato e sostituito da Badoglio, che dichiarò che la guerra continuava, mentre stava già trattando con gli alleati l'armistizio. In quel mese d'agosto, quante cose sarebbero potute cambiare se agli italiani, ebrei e soldati in particolare, fosse stato detto in qualche modo di mettersi in salvo. Così arrivò l'8 settembre, con la fuga del re e l'invasione tedesca dell'Italia. Ma ancora una volta, gli ebrei manifestarono all'inizio il solito tradizionale ottimismo. Tranquilli, in Italia le cose terribili di cui si vocifera non possono accadere. E poi in Italia c'è il Vaticano. Figuriamoci se permetterebbe che ci venisse fatto del male. E al limite andremo a lavorare in Germania. Non sarà la fine del mondo. Ma il 16 ottobre ci fu la grande retata nel ghetto di Roma. 1022 ebrei furono deportati, uomini, donne e bambini di ogni età, senza che nessuno muovesse un dito. Per anni mi sono chiesto: perché il Papa, tutto vestito di bianco, non è andato alla stazione Tiburtina a bloccare quel treno diretto ad Auschwitz? Di quegli sventurati ne tornarono poi soltanto 15. Allora tutti capimmo che anche per noi italiani non c'era più nulla da sperare, e fu la fuga generale. Molti si nascosero nelle campagne, dove furono accolti da generose famiglie che, a costo della vita, dettero loro un rifugio. Qualcuno si nascose da fedeli amici nelle città, ma ci furono anche diverse delazioni. Io decisi di tentare la fuga in Svizzera. Mi procurai dei documenti falsi grazie a un collega di Annetta, l'avvocato Enrico Bocci, che poi fu trucidato dai nazifascisti a Villa Trieste. Così tutti e tre prendemmo il treno per Sondrio per poi passare in Svizzera. Ma il destino volle che venissimo scoperti. Non chiedetemi perché, se non volete che mi si spezzi il cuore. Arrestati, rimandati a Firenze e internati a Villa La Selva. Da qui io avrei potuto facilmente fuggire, ma come potevo abbandonare Annetta e Sissel? Dopo qualche settimana a Villa La Selva, fummo caricati su un treno passeggeri e portati al carcere di San Vittore a Milano. Anche dal treno sarei potuto fuggire, oltretutto fungevo da interprete per i tedeschi, ma come vi ho già detto, non potevo abbandonare i miei cari. Di quel viaggio ricordo paradossalmente che alla stazione di Bologna mi si avvicinò un soldato tedesco e mi dette una mela. Dopo qualche giorno a San Vittore, il 30 gennaio del 1944 fummo caricati su un vagone piombato di un treno merci, senza sapere dove ci avrebbe portato. Con noi c'erano anche il giovane rabbino di Firenze, Nathan Cassuto,
e sua moglie Anna di Gioacchino. Anna riuscì a sopravvivere e andò poi nel nascente Stato di Israele, ma nell'aprile del 1948, per tragica ironia della sorte, fu uccisa in un attacco arabo a un convoglio medico di cui faceva parte. Su quel treno per Auschwitz c'era con il suo babbo anche Liliana Segre, che pochi mesi fa è stata nominata senatrice a vita. Del viaggio in treno si parla sempre troppo poco, forse per pudore. Mi verrebbe da dire, parafrasando Wiesel, mai dimenticherò quel viaggio. Eravamo una quarantina, talmente pigiati che praticamente non potevamo sdraiarci. E poi la fame, la sete, il freddo, e i bambini che piangevano, i vecchi che rantolavano, un puzzo tremendo, e le ore, i giorni che passavano senza che ci venisse detto nulla. Veramente, l'anticamera dell'inferno. Dopo 6 giorni arrivammo ad Auschwitz. Come potete immaginare, scendemmo in pessime condizioni. Qualche vecchio era già morto. Strani individui con una divisa a strisce ci accolsero a manganellate e delle SS con tanto di cani lupo ci spinsero verso un tavolo dove un medico altero mandava qualcuno a destra e tantissimi a sinistra, vecchi, donne, bambini. Fu qui che vidi per l'ultima volta mia moglie e la mia bambina che, seppi dopo, furono subito portate nelle camere a gas. Ma allora, fortunatamente, non lo sapevo. Anche se poi ogni tanto un vecchio numero, cioè un prigioniero arrivato molto prima di me, rispondeva così alle mie angosciate domande sul destino di Annetta e Sissel. «Vedi quel fumo? I tuoi cari sono lassù». Ma io non volevo crederci, anzi mi dicevo «Shulim, devi continuare a vivere per loro». Una volta immatricolato con il numero tatuato sull'avambraccio sinistro, 173484, passai la quarantena, dove non ci veniva dato quasi nulla da mangiare, ma in compenso tante bastonate. Capii subito che il rancio non poteva bastare per sopravvivere e quindi bisognava inventare qualcosa per trovare un po' più di cibo. Organizzare, si diceva. Io comunque, in confronto ad altri, in particolare i poveri italiani, ero fortunato perché conoscevo anche il tedesco e lo yiddish, nonché un po' di polacco. Mi ricordo che vendetti una mezza razione di pane, e il pane, come scrisse Primo Levi, era sangue ad Auschwitz, per una grammatica polacca, perché spesso i capò erano polacchi. Poi, pur essendo vecchio per i canoni di Auschwitz, avevo già ben 41 anni, avevo un fisico robusto e soprattutto ero un Facharbeiter, un operaio specializzato, un tipografo. Quindi un giorno una SS mi chiamò e mi disse: «Se è vero quello che c'è scritto sulla lista di trasporto, tu sei un tipografo». «Certo, signor caporale. Allora sei trasferito al campo di Platzow». E lì mi misero a stampare le sterline false che dovevano mettere in crisi la Banca d'Inghilterra. Era tutto un altro mondo. Si mangiava un po' di più e soprattutto si stava al caldo. Poi a Platzow scoprii che molti prigionieri erano andati a lavorare a Cracovia, nella fabbrica di utensili per cucina di un certo Schindler. Così, grazie anche alla mia conoscenza del polacco, riuscii a intrufolarmi fra quegli operai. Ormai i russi erano vicini e i tedeschi cominciavano a organizzare quelle folli marce della morte per portare i pochi prigionieri superstiti nei campi in Germania. E tantissimi morirono proprio in quelle terribili marce. Ma Schindler riuscì, corrompendo il comandante di Platzow, Amon Goeth, con tutti i soldi che gli erano rimasti, a portare i suoi ebrei a Brünnlitz, in Cecoslovacchia. E così, l'8 maggio 1945, il più bel giorno della mia vita, fummo liberati. Io fui più fortunato di Primo Levi, perché insieme a qualche altro sopravvissuto riuscii a prendere subito la strada per l'Italia, a piedi. Un giorno fummo anche attaccati dai briganti. Chissà cosa cercavano da noi. Io gli feci vedere il numero e loro se ne andarono. Poi finalmente arrivai a Tarvisio, dove fui accolto affettuosamente da una mia amica fiorentina, Matilde Cassin. Lì per lì non mi riconobbe. Pesavo circa 40 chili.
Poi arrivò un soldato della brigata ebraica che cominciò a chiedere a tutti: «C'è un certo Fogelman qui?» «Sono io», risposi. E lui: «Devo darti $50 da parte di tuo fratello Mordecai». Mi sono dimenticato di dire che Mordecai era riuscito a fuggire in Palestina con la moglie Bella Lau e la figlioletta Lea Noemi. Mio fratello, infatti, era stato fortunato perché poco tempo prima dello scoppio della guerra fu schiaffeggiato per strada. Capì così che bisognava lasciare la Polonia. Il primo giorno di guerra, mentre gli aeroplani tedeschi bombardavano già Katowice, decise che non c'era più tempo da perdere e, dopo una incredibile peregrinazione, arrivò a Costanza sul Mar Nero e lì si imbarcò per Haifa. Mio padre, invece, era morto, di morte naturale, nel 1942, facendo così in tempo ad essere seppellito in un cimitero ebraico, mentre Miriam, il marito rabbino e la figlia Sissel, anche lei chiamata come la nonna, scomparvero anche loro nella Shoah. Da Tarvisio fui portato a Milano nel palazzo di Via dell'Unione 5, dove si accoglievano i sopravvissuti. Sarei dovuto tornare a Firenze, ma non me la sentivo. Cercai di sapere se Annetta e Sissel fossero ancora in vita, anche se a questo punto ci credevo poco. E infatti, poche settimane dopo, seppi dalla Croce Rossa che erano state eliminate il giorno stesso dell'arrivo ad Auschwitz, il 6 febbraio 1944. Infine, tornai a Firenze. Andai subito alla tipografia Giuntina e fui accolto come un eroe. Tutti piangevano e mi abbracciavano. Ci fu anche un articoletto di bentornato sulla Nazione. Ora si trattava di ricominciare a vivere, di risorgere dopo quella morte. Per fortuna l'ebraismo vieta il suicidio. Ma a proposito di ebraismo, dopo Auschwitz avevo perso la fede dei miei padri, anche se non mi ero mai sentito così ebreo. Passavo tutto il tempo a lavorare alla tipografia per non pensare, ma la sera nella mia stanzetta avevo lasciato il nostro appartamento, troppo carico di ricordi e anche svaligiato da qualche ragazzo di Salò. Era molto dura addormentarsi. Confesso di aver bevuto qualche goccetto di troppo, con scarsi risultati, peraltro. In effetti, piangevo tanto e mi chiedevo invano il perché di questa grande tragedia. Perché eravamo stati puniti in questo orribile modo? Perché, fra tanti, mi ero salvato proprio io? All'inizio raccontavo cosa avevo visto e vissuto, ma sentivo che gli altri non volevano ascoltare, o semplicemente non ci credevano. Oppure mi dicevano: «Ora basta, la guerra è finita, bisogna pensare al futuro». Per non parlare di quel conoscente che mi disse: «Non mi parli dei tedeschi, a me hanno ucciso il cane». Ma miracolosamente il tempo mitiga poco a poco i dolori, anche se non potrà mai farli passare del tutto. Una sera in comunità si accendevano le luci di Hanukkah e un amico quasi mi costrinse ad andarci con lui, anche se io non ne avevo nessuna voglia. Ricordavo troppo bene quando accendevo la Hanukkah con Annetta e Sissel. Lì incontrai una giovane signora, Albana Mondolfi, vedova Passigli, madre di un bambino di 7 anni dallo strano nome Guidobaldo. Lei mi raccontò che si era salvata perché nascosta in un convento assieme al figlio, la mamma Daria, e la fedele Gilda, che pur non essendo ebrea, non aveva voluto lasciare la famiglia. Fu un attimo, ma per qualche misterioso impulso le dissi subito: «Noi ci sposeremo». Evidentemente sentii che quella era l'unica possibilità per me di ricostruirmi una vita. Prima però dovevo ottenere il permesso del rabbino di Segni, padre di Annetta. Mi ricordo come ora il nostro incontro in via dei Rondinelli. Lui, piangendo, mi disse: «Cosa vuoi che ti dica? È la tua vita». I fratelli di Annetta erano più perplessi, ma io sentivo che non potevo aspettare perché avevo già 43 anni, o meglio, 2043, contando anche gli anni dell'esilio ebraico. E così, nel giugno del 1947, ci sposammo. Ora eravamo in tre: io, l'Albana e Guidobaldo. Albana era una donna eccezionale e ci sarebbe tanto da dire su di lei,
Quando il destino me la fece incontrare era giovane, bella e soprattutto piena di vita. Senza di lei non sarei potuto rinascere. E Guidobaldo? Parlava poco, mangiava poco, ma non c'era da stupirsene con tutto quello che aveva passato. La morte del babbo pochi giorni prima dell'8 settembre e poi subito nascondersi in convento. Aveva anche dovuto imparare a memoria il suo nuovo nome ariano, Giuseppe Dal Masso. E poi, cosa avrà pensato di questo nuovo padre? Allora, sia io che l'Albana sentivamo il comprensibile desiderio di fare un figlio insieme, per dare anche così un senso al nostro matrimonio. E quindi, il 23 maggio 1948, venne alla luce Daniel. Come potete immaginare, io ero molto emozionato. Non avrei mai pensato di poter ancora mettere al mondo un bambino ebreo, quando pochi anni prima tutti i bambini ebrei avrebbero dovuto morire. Così passarono gli anni. Io nel frattempo avevo acquistato con un socio, Guido, Guidino dalla Torre, la tipografia giuntina. Poi Guidino morì improvvisamente per un infarto e io comprai le sue quote dalla vedova, diventando così l'unico proprietario della tipografia. E come potete immaginare, mi buttai a capofitto nel lavoro, facendo diventare la giuntina ancora più famosa. Nessuno ormai la ignorava, e devo dire anche con notevoli risultati economici. Però, lavorando dalla mattina alla sera, sabato e domenica compresi, trascurai non poco la famiglia, e di questo me ne pento. Un po' per l'età, un po' per altre ragioni che potete senz'altro capire, non giocavo quasi mai con Daniel. Guidobaldo poi si sposò con Milka, la figlia del rabbino di Firenze Fernando Belgrado, e così uscì di casa, mettendo su famiglia ed entrando subito in tipografia. Daniel era bravissimo a scuola, vinse anche un premio dopo un'eccellente maturità, ma quando dovette scegliere a quale facoltà iscriversi, io lo lasciai totalmente libero, entrò in una grave depressione, per me incomprensibile. Non voglio dilungarmi sulla sua malattia che ci angosciò tutti. Fu anche costretto a frequentare per qualche mese la normale di Pisa, come diceva lui scherzando. Per fortuna, non perse mai o quasi mai il suo spiccato senso dell'umorismo, che gli fu senz'altro d'aiuto in quei tristi anni. Io non sapevo come aiutarlo, ma alla fine mi resi conto

Pieno di cure, non sempre efficaci, si innamorò di una ragazza di nome Vanna. Non è che dubitassi che lei gli volesse bene, ma non era ebrea, e quindi io ero contrarissimo alle nozze, anche se lei era disposta a convertirsi. Ma io pensavo ai nipotini, dei Fogelman. Temevo che i nonni materni gli avrebbero riempito la testa con il Natale e tutto il resto, ma non fu così. Mario ed Elsa si comportarono benissimo. Confesso che questo è stato il più grande errore della mia vita, perché la Vanna è stata di grande aiuto per Daniel, per non dire che gli ha salvato la vita. Io però ero già morto quando si sposarono al Tempio di Firenze, alla presenza fra gli altri di mio fratello Mordecai venuto apposta da Israele. E poi, nel 1978, nacque Shulim, che chiamarono come me, tranne che per una C in meno. E infine, nel 1980, Daniel ha fondato la casa editrice ebraica Giuntina, pubblicando La notte di Elie Wiesel come primo titolo nella collana dedicata a me. E anche questo lo ha aiutato molto, anche se lui avrebbe voluto fare lo scrittore. Per la verità, ha scritto a 20 anni qualche libretto di poesie che ha avuto anche un certo successo. Ma le sue poesie più belle, almeno per me, sono state le 5 piccole poesie per Sissel, che mi fa piacere riportare in appendice. Daniel ovviamente non aveva conosciuto Sissel, ma ne ha sempre parlato con un affetto commovente e incredibile. Grazie a lui, Sissel continua a vivere in tanti cuori. Ora sono tanto fiero di lui. Arrivato vicino ai 70 anni, gli anni di Re David quando morì, cominciai ad essere stanco. Ebbi anch'io una crisi depressiva, anche se non particolarmente grave. Forse non accettavo che anche un reduce da Auschwitz potesse morire, ma mi dissi: ho superato Auschwitz, supererò anche questo. E così fu. Poi, però, il mio cuore malato, avevo già subito diversi infarti, cessò alla fine di battere e, in parole povere, morii. Era il 9 giugno 1974. Pochi mesi prima, dopo aver letto per la prima volta Se questo è un uomo di Primo Levi, che forse ho incontrato ad Auschwitz, avevo deciso di scrivere anch'io un libro. Ma Auschwitz sarebbe stata solo un capitolo. Avevo anche pensato a un possibile titolo, Shulim racconta, oppure L'uomo con la valigia, ma non feci in tempo a scriverlo. Avevo buttato giù solo una scaletta. Il libro doveva cominciare così. Sono nato su un treno mentre la città bruciava. E potete immaginare la mia commozione quando seppi che mio nipote Shulim aveva scritto un bel libro sugli anni vissuti in Israele intitolato proprio Mentre la città bruciava. Anche se avrei tante altre cose da dire, preferisco fermarmi qui. Mi sono sempre considerato un Ishanav, un uomo semplice, un uomo umile. Ma ciò fu detto anche di Mosè, nostro maestro. Questa, in breve, è stata la mia esistenza su questa terra. Vorrei soltanto aggiungere che la parola che ho ripetuto sempre in tutta la mia vita, soprattutto nelle ore più buie e anche poco prima di morire, è stata una parola paradossalmente araba, maktub, che vuol dire era scritto. Però credo che non saprò mai se c'è qualcuno che scrive il destino degli uomini o è tutto un caso. E per concludere, cosa posso dirvi? Semplicemente, ho sempre amato la vita. Appendice. Cinque piccole poesie per Sissel. 1. Cara sorellina, tu sei stata uccisa in un campo di concentramento tanti anni fa. Oggi io ti dedico queste 5 piccole poesie. 2. Come non sperare nell'immortalità dell'anima? Potrei incontrare finalmente la mia sorellina Sissel, volata in cielo prima che io nascessi. Mi verrebbe incontro sorridendo e mi direbbe dolcemente: Ah, tu sei Daniel. 3.

Muor giovane colui che al cielo è caro, Menandro e Leopardi. Dovevi essere davvero cara a Dio, se ti ha voluto così presto con sé. Ma allora dimmi, tu che forse sai tutto, noi non gli siamo cari? 4. Promettimi che mi darai la mano il giorno che arriverò da te, perché, sai, un po' di paura mi è rimasta. 5. Ora ti saluto, sorellina. Aiutami a vivere, se puoi, e anche a morire. Come ti ho già detto, spero di incontrarti un giorno e immagino che sarò molto emozionato.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Francesco Petrarca. Francesco Petrarca nasce ad Arezzo nel 1304 da una famiglia guelfa bianca in esilio da Firenze. Il padre, notaio, si stabilisce con la famiglia ad Avignone, dove si è spostata la curia papale, cioè la sede del papato. Francesco studia prima ad Avignone e poi si trasferisce con il fratello a Montpellier, dove studia legge. Il padre pensa di poter trovare, anche per i due figli, incarichi di lavoro nella curia papale. Così i due fratelli frequentano anche l'Università di Bologna. Ma Francesco abbandona gli studi giuridici perché è appassionato di letteratura e si mette alla ricerca, nelle diverse biblioteche italiane, dei testi originali degli autori latini. Vuole conoscere a fondo la lingua latina che usavano gli antichi e il loro pensiero originale. In seguito alla morte del padre nel 1326, Petrarca si stabilisce ad Avignone ed entra al servizio della potente famiglia dei Colonna, dove utilizza la grande biblioteca ed entra in contatto con i personaggi più importanti del suo tempo. Nel 1327, in una chiesa ad Avignone, conosce Laura. L'amore per Laura diventerà l'argomento principale delle sue poesie in volgare. Successivamente, per far fronte alle precarie situazioni economiche della sua famiglia, inizia la carriera ecclesiastica, diventando cappellano del cardinale Giovanni Colonna. In questo periodo effettua numerosi viaggi in Francia, in Germania e in Belgio, seguendo la sua passione di cercare e studiare antichi testi latini originali. Diventa amico di un monaco agostiniano e legge le Confessioni di Sant'Agostino, che avranno un'importante influenza sulla sua vita. Tornato in Provenza, acquista una casa in Valchiusa, che diventa rifugio in cui si ritira a comporre e a riflettere. In questi anni elabora alcuni testi che lo faranno conoscere agli intellettuali europei. Intanto, nel 1340, in tutta Europa si diffonde la sua fama di uomo di grande cultura e di raffinato scrittore. Infatti, con il suo studio degli autori romani, ha rinnovato la lingua latina, usata nel suo tempo come lingua comune da tutti gli intellettuali europei. Nel 1340 le università di Parigi e Roma gli offrono l'alloro poetico, il più grande riconoscimento dell'epoca, e Petrarca sceglie di essere incoronato a Roma in Campidoglio. Due anni dopo elabora il nucleo della sua raccolta poetica in volgare, Il Canzoniere. Tra il 1343 e il 1346 accadono importanti fatti nella sua vita personale. Nascono due figli, incontra il romano Cola di Rienzo, che cerca di instaurare a Roma una repubblica, mentre la sede papale è ancora ad Avignone, e il fratello Gerardo diventa monaco, inducendo anche il poeta a una profonda riflessione sulla sua stessa vita. Inviato in Italia dal cardinale Colonna per un incarico diplomatico, trova le lettere originali latine di Cicerone. Nel 1348 la peste dilaga in Europa e Petrarca è a Parma ed è raggiunto dalla notizia della morte di Laura. Due anni dopo, in viaggio per Roma, passa per Firenze e conosce Giovanni Boccaccio, con cui stabilisce una solida amicizia. Tra il 1352 e il 1374 Petrarca è sempre meno interessato alla ricerca del successo e della mondanità, perciò non trova più interesse nella vita di Avignone e si trasferisce in Italia presso i Visconti di Milano. Vive poi per un periodo a Venezia, dove lo raggiunge la figlia Francesca, per poi trasferirsi con la famiglia di lei ad Arcois, presso Padova, dove gli viene donato un terreno. Petrarca continua a dedicarsi ai suoi studi e traduce in latino la novella Griselda di Boccaccio, che permette la conoscenza dell'opera di Boccaccio in Europa. Negli ultimi anni della sua vita, Petrarca rivede e riordina le poesie del Canzoniere e muore ad Arcois nel 1374.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: L'eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare. Giorgio Armani.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. Perché bisogna proprio togliere le scarpe entrando in casa? Non sono solo i batteri a varcare la soglia di casa. Un'analisi dettagliata di quello che si attacca alle scarpe vi convincerà della necessità di toglierle. Di Elisabetta Intini. Camminare in camera, cucina e salotto con le stesse scarpe che usate per uscire è semplicemente disgustoso. Il verdetto di un gruppo di scienziati che studia i contaminanti domestici non lascia molto spazio a interpretazioni. Un terzo delle polveri e della sporcizia che si accumula nelle nostre case arriva dall'esterno, soffiato dal vento attraverso le finestre o, appunto, scroccando un passaggio sotto la suola delle scarpe. Ad oltrepassare lo zerbino non sono soltanto resti di foglie e batteri fecali, come l'Escherichia coli, presente nella caca di cane e sul 96% delle suole delle scarpe, ma anche ospiti persino più sgraditi e nocivi. Mark Patrick Taylor e Gabriel Filippelli sono chimici ambientali dell'Environmental Protection Authority dello stato di Victoria in Australia e dell'Indiana University USA. Hanno passato l'ultimo decennio a far ricerca sulle sostanze inquinanti domestiche attraverso un'iniziativa, il 360 Dust Analysis Program, che raccoglie campioni degli aspirapolveri domestici assieme a un questionario sullo stile di vita degli occupanti di quelle abitazioni. Il catalogo di schifezze che ci trasciniamo al chiuso con le scarpe è più ampio di quanto si pensi. Come spiegato su The Conversation, il team ha individuato, su scarpe e pavimenti, patogeni resistenti agli antibiotici, incluso lo Staphylococcus aureus e il Clostridium difficile, dall'origine di molte infezioni ospedaliere, tossine residue dell'asfalto dalle proprietà cancerogene e distruttori endocrini, cioè sostanze in grado di interferire con il sistema endocrino umano, usati per esempio nei prodotti chimici da giardino. L'analisi della polvere raccolta nelle case di 35 paesi ha mostrato diverse tracce di metalli potenzialmente tossici, come arsenico, cadmio e piombo, in diverse concentrazioni a seconda del luogo e associati a varie attività all'aria aperta: estrazione mineraria, fusione o combustione di metalli, gas di scarico dei veicoli, semplice presenza in suoli contaminati. Nella valutazione degli inquinanti domestici, il gruppo di scienziati si è anche imbattuto in sostanze radioattive di provenienza industriale, in microplastiche spesso associate a tappeti e vernici, e negli PFAS, acidi perfluoroacrilici ampiamente usati in ambito industriale, che hanno una persistenza elevata nell'ambiente e che, alla lunga, sono indicati come fattori di rischio per varie patologie. Insomma, in confronto ad altre voci dell'elenco, l'Escherichia coli passa quasi per un coinquilino accettabile.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone, i peggiori compagni di viaggio in treno. Sono i disturbatori, quelli che parlano ininterrottamente al cellulare, ascoltano musica ad alto volume, Mangiano senza sosta, attaccano bottone, continuano a tirare su e giù i bagagli. Vuoi arginarli? Fai così. Di Monica Morandi. Chi non ricorda i treni dipinti nei capolavori di Turner e Monet, evocatori di romantiche atmosfere? Da quell'epoca lontana i convogli ferroviari sono profondamente mutati e l'alone di romanticismo che li avvolgeva ha lasciato spazio al trasporto di massa e alla difficile convivenza fra i passeggeri. Con lo sviluppo dell'economia e il miglioramento del tenore di vita generale, è cresciuta l'esigenza di spostarsi per differenti scopi, spiega Elena Delfante, borsista di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino. Il viaggio non è più considerato un lusso. Ciò ha inevitabilmente favorito un flusso di pendolari maggiore e con esso una maggior probabilità di incontri non proprio piacevoli. Per di più, si è passati dagli scompartimenti a sei posti di un paio di decenni fa, che garantivano un minimo di tranquillità e di privacy, agli attuali vagoni aperti con corridoio centrale che, unitamente all'uso indiscriminato dei telefonini, hanno azzerato il comfort. Secondo una ricerca dell'Istituto Coesis, commissionata dalla nota marca di fazzoletti Tempo, circa la metà degli italiani, 49%, viaggia in treno e almeno una volta nella vita, ben 8 connazionali su 10 sono stati vittima di un compagno molesto. Per alcuni è addirittura una persecuzione, dato che il 23% ha dichiarato di incontrarlo regolarmente, statisticamente, di subirne la presenza in un viaggio su 4. Secondo Coesis, i più fastidiosi sono quelli che parlano a voce alta al telefono e i chiacchieroni in generale, 49%. Parlare al telefono può essere un atteggiamento di non rispetto verso gli altri, commenta Delfante. Quanto al volume della voce, si tratta spesso di una tendenza involontaria chiamata effetto Lombard. In realtà, coloro che parlano ad alta voce al telefono potrebbero avere difficoltà a sentire il proprio discorso. L'effetto Lombard, in inglese Lombard Effect o Lombard Reflex, è appunto l'aumento involontario dell'intensità della voce in presenza di rumori di fondo che interferiscono con la comprensione della voce umana, in questo caso quella dell'interlocutore telefonico. È un fenomeno neurologico che dipende dai neuroni audiovocali della regione peri-olivaria del cervello, situata nel tronco cerebrale. Anche i chiacchieroni non-stop risultano fra i compagni di viaggio più molesti, più che mai quando ci raccontano la storia della loro vita con interminabili trafile di disgrazie, malattie e interventi chirurgici. Spiega Delfante. Gli individui che si ritrovano in treno sono riuniti da uno scopo comune, arrivare a una destinazione. Tuttavia ogni persona ha motivazioni e bisogni diversi che si riflettono nei comportamenti verso gli altri. C'è chi, dopo una giornata in costante movimento, necessita di silenzio e chi, per curiosità o per bisogno di sfogarsi, è in cerca di nuove esperienze e approfitta del tragitto per cercare contatti umani. Consiglia la nostra esperta. Se siamo poco disposti al dialogo, una possibile soluzione potrebbe essere quella di armarsi di cuffiette. Non è necessario ascoltare musica se non se ne sente la voglia, ma lo stratagemma evita comunque che i vicini mettano in atto intenti comunicativi indesiderati. Un altro tentativo potrebbe essere quello di gestire responsabilmente la situazione, esplicitando la scarsa disponibilità al dialogo, pur con toni educati e rispettosi. Tuttavia, È importante sfruttare questo tipo di situazioni per capire quanto siamo focalizzati su noi stessi, invece che aperti e accoglienti verso il prossimo. A meno di reali molestie, il treno può rappresentare un'utile occasione per conoscere non solo l'altro, ma anche e soprattutto se stessi. Infatti, la relazione con l'altro è lo strumento di elezione per imparare a conoscerci, commenta Del Fante. Al secondo posto nella classifica Coesis dei molesti, il 24%, ci sono i raffreddati che starnutiscono, tossiscono e si soffiano il naso in continuazione. Spiega Del Fante. Essendo lo starnuto involontario, spesso la persona stessa fa di tutto, di solito senza successo, per reprimerlo in pubblico, tanto più che in seguito alla pandemia di Covid-19 le manifestazioni da raffreddamento vengono percepite come minacce potenziate. Il suono molesto dello starnuto funziona da trigger, cioè da innesco in tutti noi, di una serie di reazioni psicoemotive e comportamentali, fra le quali vi sono rabbia, irrequietezza, disgusto ed evitamento legate alla paura del contagio. Prosegue l'esperta. Nel momento in cui percepiamo il suono fastidioso dello starnuto, esso va ad attivare l'amigdala, il centro di allarme del nostro cervello, responsabile dell'elaborazione dei segnali di pericolo e delle nostre reazioni emotive. Una volta attivata l'amigdala, si ha un rilascio di adrenalina e cortisolo, ormoni che preparano ad affrontare la minaccia percepita. Tornando alla classifica Coesis, sempre al 24% troviamo i russatori, a cui seguono gli irrequieti, che si alzano in continuazione, il 20%, i troppo profumati, 8%, i pestatori sistematici di piedi, 7%, e chi non saluta, il 4%. Secondo Coesis, il 42% degli intervistati sopporta tutto questo in silenzio senza reagire. Il 26% fa notare il proprio fastidio con occhiatacce o rimproveri espliciti e il 30% cambia posto. Spiega Del Fante. Proviamo fastidio verso questi comportamenti altrui in quanto mettono in crisi i bisogni e le aspettative con cui saliamo sul treno, magari dimenticandoci dei bisogni delle persone che ci siedono vicino. Poniamo che abbiano voglia di ascoltare un po' di musica, ma ci accorgiamo di aver dimenticato a casa le cuffiette o gli auricolari. A differenza di altri, noi evitiamo di disturbare tutto il vagone con la musica in viva voce, mentre certi compagni di viaggio sembrano non porsi questo problema. Quello che ci infastidisce di più potrebbe essere la mancanza di una corrispondenza e di una gratificazione dei nostri comportamenti rispettosi del prossimo, dice Del Fante, che prosegue. Inoltre, il comportamento dell'altro può limitare la soddisfazione dei nostri bisogni, in primis quello del rilassamento, che entra in conflitto con i bisogni di altri viaggiatori, chiacchierare, telefonare, cercare contatti umani, eccetera. Per star meglio, la nostra esperta consiglia di imparare a gestire la tolleranza. Accettare l'incertezza dei prossimi incontri in treno potrebbe ridurre lo stress e l'ansia che spesso accompagna tali situazioni. L'accettazione di una situazione è una condizione diversa dalla sopportazione, in quanto non prevede di subirla, ma di considerare le diversità e di sapervi far fronte, come nel caso di chi decide semplicemente di spostarsi dal posto assediato dai disturbatori e cerca la soddisfazione dei propri bisogni in un altro luogo. La nostra esperta individua altre categorie di disturbatori, quelli che faticano a gestire una valigia ingombrante oppure che tirano su e giù i bagagli dai ripiani rischiando di farli cadere in testa ai vicini. I distributori non richiesti di musica gratuita e di dubbio gusto. Chi lancia continui sguardi. I bambini che piangono senza sosta nelle classi in cui è previsto il silenzio. Chi mangia cibo dall'odore troppo forte a orari improbabili. Inoltre si commenta da sé il disagio arrecato da chi è poco amico dell'acqua e sapone. Dulcis in fundo, a volte ci si mette pure il controllore, assumendo toni supponenti e maleducati o elevando contravvenzioni assurde. Almeno in questo caso non bisogna subire, ma si può inoltrare un reclamo al servizio ferroviario competente scegliendo fra il modulo online, la PEC, la raccomandata cartacea e gli uffici di assistenza alla clientela.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da ANSA, materiali impossibili per assorbire il rumore delle auto. Materiali finora impossibili, i cosiddetti metamateriali, fanno il loro ingresso nelle nostre auto per renderle più sostenibili e meno rumorose. Protagonista della nuova puntata di MedTech Stories, il podcast nato per raccontare l'innovazione attraverso 8 progetti concreti, è Meta Vehicle, un progetto nato per rispondere ad alcune delle grandi sfide delle auto del futuro, più pulite e silenziose. Per rispondere alla necessità di abbattere le emissioni inquinanti, le tradizionali automobili stanno affrontando in questi anni una radicale trasformazione, non solo con l'introduzione dei motori elettrici, ma anche attraverso tante piccole innovazioni che tutte sommate tra loro permettono di ottenere auto con un sempre minore impatto ambientale. Una di queste innovazioni è invisibile, è il sistema di insonorizzazione. Ad oggi, per eliminare una parte considerevole del rumore delle nostre auto, sono presenti varie tipologie di materiali fonoassorbenti, distribuite in varie sezioni, dal cofano motore all'abitacolo. Ma si tratta di materiali pesanti e non riciclabili. Qui entrano in gioco i metamateriali. Si tratta di una tipologia di materiali su cui si sta ancora oggi facendo ricerca a livello accademico, ha spiegato Giovanni Cappellari, cofondatore di Phonic Vibes, ma che stiamo cercando di portare in ambito industriale. Di fatto, modificando la geometria di alcuni materiali fonoassorbenti, riusciamo a migliorarne notevolmente le capacità di assorbimento a parità di peso. Una soluzione apparentemente semplice, frutto di lunga ricerca scientifica, che permette di ridurre il peso dei materiali assorbenti e realizzarli con materiali riciclabili. Quello di Meta Vehicle è uno degli 8 esempi di innovazione reale sviluppati attraverso il Competence Center MedTech e raccontati nelle 8 puntate del podcast MedTech Stories.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista National Geographic. Perché esistono 4 teste di Giovanni Battista? Sono 4 i siti religiosi che affermano di possedere i resti della testa del biblico predicatore. Ma esistono delle prove? Di Melissa Sartore. Come tutti noi, Giovanni Battista aveva probabilmente una sola testa. Eppure, almeno 4 siti religiosi sparsi per il mondo sostengono di possedere il cranio di questa importante figura cristiana. Giovanni Battista era più di un predicatore, era l'uomo che battezzò Gesù. Spesso definito il precursore di Cristo, secondo la Bibbia, Giovanni Battista era in realtà il cugino di Gesù. Proprio come il suo profetico parente, Giovanni Battista morì per aver espresso il proprio pensiero. I resoconti della morte di Giovanni Battista sono vari, ma un aspetto riguardante la sua fine è ben radicato nella tradizione cristiana: la sua decapitazione. Ma che fine ha fatto la sua testa? Dipende a chi si chiede, per via di un florido commercio di reliquie religiose che ebbe luogo durante il Medioevo. la morte di Giovanni Battista e l'ascesa del commercio di reliquie. I tre Vangeli sinottici, ovvero quelli di Matteo, Marco e Luca, concordano sul fatto che Giovanni Battista sia stato decapitato per ordine di Erode Antipa, governatore di Galilea. Nel Vangelo secondo Matteo si legge che Erode fece arrestare Giovanni Battista perché il predicatore aveva criticato il suo matrimonio con Erodiade, che era stata moglie di suo fratello. Erodiade spinse la propria figlia, Salomè, a chiedere a Erode di farle avere la testa di Giovanni Battista su un piatto, e il suo patrigno la accontentò. Dopo la decapitazione, il corpo di Giovanni Battista sarebbe stato sepolto a Sebastia, in quella che è l'odierna Palestina. Tuttavia, la testa fu scoperta e riseppellita più volte nel corso dei secoli successivi, e relativamente ai suoi spostamenti non c'è accordo su quando, dove né come. Con la diffusione del cristianesimo durante l'antichità e il primo medioevo, si sviluppò anche il commercio di reliquie, ovvero oggetti sacri del passato che servivano da promemoria ed erano simboli della devozione cristiana. Fu istituito un sistema di classificazione delle reliquie cristiane, basato sul relativo livello di importanza. Tra le reliquie di più alto livello c'era la testa di Giovanni Battista. L'incertezza sulla sorte della testa di Giovanni Battista ha dato vita a numerose storie e tradizioni, e questo a sua volta ha generato molteplici rivendicazioni sul suo possesso. Durante il Medioevo i cavalieri templari, i crociati e anche diversi fedeli devoti sostenevano tutti di possedere la testa di Giovanni Battista. Di conseguenza, ben presto ci si è trovati di fronte alla presunta esistenza di più teste contemporaneamente. Ed è così ancora oggi. Sono infatti almeno 4 le rivendicazioni di possesso della testa di Giovanni Battista. La prima delle 4 teste di Giovanni Battista si trova nella grande moschea degli Omayyadi, a Damasco, in Siria. Una moschea costruita su una chiesa cristiana che un tempo portava il nome del martire. Secondo le tradizioni, la testa del Battista fu sepolta nella chiesa originaria, risalente alla fine del IV secolo. Pare che quando il califfo Omayyade Al-Walid I fondò la moschea in questo luogo all'inizio dell'VIII secolo, la testa sia stata incorporata in una delle sue colonne. Ma anche presso il Residence Museum di Monaco di Baviera, in Germania, pare che un reliquiario conservi la testa di Giovanni Battista. La reliquia fa parte di una vasta collezione un tempo di proprietà del duca Guglielmo V e di suo figlio Massimiliano I di Baviera. Il museo sostiene che il Papa diede a Guglielmo V il permesso di acquistare delle reliquie nel 1577, ma non è chiaro quando questa sacra testa sarebbe entrata in suo possesso. La Basilica Cattolica di San Silvestro in Capite a Roma sostiene di possedere la parte superiore del cranio di Giovanni Battista senza la mascella. La Chiesa ha ospitato le reliquie di santi e martiri provenienti dalle catacombe romane a partire dal IX secolo e di conseguenza la testa di Giovanni Battista è una delle tante reliquie presenti nel sito almeno dalla fine del XII secolo. La quarta testa di Giovanni Battista è stata incorporata in una delle pietre angolari della cattedrale di Amiens in Francia. Vi sarebbe arrivata attraverso un percorso relativamente comune durante il Medioevo. Quando Wallon de Sorton, sacerdote di una chiesa della Piccardia, tornò dalle crociate nel 1206, portò con sé diverse reliquie sacre, tra cui la testa di Giovanni Battista, che disse di aver trovato a Costantinopoli. Un taglio del sopracciglio destro del cranio supportava le affermazioni di Wallon, perché Erodiade aveva inferto una ferita simile alla testa del martire. Wallon consegnò la testa al vescovo Richard de Gerberoy nel 1206. Quando anni dopo fu costruita la cattedrale attualmente esistente, la testa di Giovanni Battista servì come necessario fulcro della nuova struttura, dato il decreto della Chiesa del 787, secondo cui Se un vescovo consacra una chiesa senza reliquie, lo si deponga come uno che si è fatto beffe delle tradizioni ecclesiastiche. La presenza della testa di Giovanni Battista ad Amiens non solo era essenziale, ma rappresentò una manna per la chiesa locale. Una reliquia così apprezzata fece di Amiens un importante luogo di pellegrinaggio e una località visitata dai membri delle più alte sfere della società. Ulteriori rivendicazioni dei resti di Giovanni Battista. Esistono anche ulteriori moderne rivendicazioni di parti della testa e del corpo di Giovanni Battista. Il Palazzo Topkapi di Istanbul sostiene di possedere il braccio destro di Giovanni Battista, usato per battezzare Gesù, e forse anche parte del suo cranio. Anche la cappella della cattedrale, dedicata a Giovanni Battista a Siena, sostiene di avere il braccio destro del venerato uomo. Le contese sulla testa di Giovanni Battista sono solo un esempio di come nel Medioevo fede e mito si siano intrecciati intorno ai resti sacri. In assenza di dati genetici per le figure bibliche o sacre, probabilmente sarà impossibile autenticare definitivamente le reliquie, comprese quelle di Giovanni Battista. Nel suo caso, la difficoltà di tracciare il percorso della sua testa dal momento in cui è stata separata dal corpo aggiunge un ulteriore elemento di incertezza. Ed è del tutto possibile che nessuna delle presunte teste di Giovanni Battista sia effettivamente quella appartenuta al santo uomo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito cnn.com. I primi robot viventi al mondo ora possono riprodursi. Si chiamano Xenobot. Possono ora riprodursi e in un modo mai visto nelle piante e negli animali. Di Katie Hunt. Formati dalle cellule staminali della rana artigliata africana Xenopus levi, da cui prende il nome, gli Xenopo sono larghi meno di un millimetro. I minuscoli blob sono stati svelati per la prima volta nel 2020, dopo che gli esperimenti hanno dimostrato che potevano muoversi, lavorare insieme in gruppi e autoguarirsi. Ora gli scienziati che li hanno sviluppati presso l'Università del Vermont, la Tufts University e l'Università di Harvard hanno affermato di aver scoperto una forma completamente nuova di riproduzione biologica, diversa da qualsiasi animale o pianta nota alla scienza. «Ne sono rimasto sbalordito», ha detto Michael Levin, professore di biologia e direttore del Allen Discovery Center della Tufts University, coautore della nuova ricerca. «Le rane hanno un modo di riprodursi che usano normalmente, ma quando liberi le cellule dal resto dell'embrione e dai loro la possibilità di capire dove trovarsi in un nuovo ambiente,

0: e fa, ovvero agire da solo per conto delle persone. Ha affermato Josh Bongard, professore di informatica e robotica, esperto presso l'Università del Vermont e autore principale dello studio. In questo modo è un robot, ma è anche chiaramente un organismo costituito da cellule di rana geneticamente non modificate, ha aggiunto il professore. Bongard ha affermato infatti di aver scoperto che gli Xenobot, che inizialmente erano a forma di sfera e costituiti da circa 3.000 cellule, potevano replicarsi, ma è successo raramente e solo in circostanze specifiche. Gli Xenobot hanno utilizzato la replicazione cinetica, un processo noto che si verifica a livello molecolare, ma che non è mai stato osservato prima su scala di intere cellule o organismi. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, i ricercatori hanno quindi testato miliardi di forme del corpo per rendere gli Xenobot più efficaci in questo tipo di replica. Il supercomputer ha creato una forma AC che ricordava Pac-Man, il gioco degli anni Ottanta. Hanno scoperto che era in grado di trovare minuscole cellule staminali in una capsula di Petri e pochi giorni dopo scoprire che il fascio di cellule è diventato nuovi Xenobot. L'intelligenza artificiale non ha programmato queste macchine nel modo in cui di solito pensiamo alla scrittura del codice, ha modellato e scolpito e ha creato questa forma di Pac-Man, ha detto Bongard. La forma è in sostanza il programma. La forma influenza il comportamento degli Xenobot per amplificare questo processo incredibilmente sorprendente. Gli Xenobot sono una tecnologia molto antica, pensate ai computer degli anni 40, e non hanno ancora alcuna applicazione pratica. Tuttavia, questa combinazione di biologia molecolare e intelligenza artificiale potrebbe essere potenzialmente utilizzata in una serie di compiti nel corpo e nell'ambiente, secondo i ricercatori. Ciò può includere cose come la raccolta di microplastiche negli oceani, l'ispezione degli apparati radicali e la medicina rigenerativa. Mentre la prospettiva della biotecnologia autoreplicante potrebbe suscitare preoccupazione, i ricercatori hanno affermato che le macchine viventi erano interamente contenute in un laboratorio e facilmente estinguibili, perché sono biodegradabili e regolate da esperti di etica. La ricerca è stata parzialmente finanziata dalla Defense Advanced Research Project Agency, un'agenzia federale che sovrintende allo sviluppo della tecnologia per uso militare. Ci sono molte cose che sono possibili se approfittiamo di questo tipo di plasticità e capacità delle cellule di risolvere i problemi, ha concluso Bongard.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Panorama, il valore aggiunto delle start-up al femminile, di Emanuela Meucci. In pochi mesi, gli scenari politici e geopolitici, economici e sociali ci hanno restituito realtà e prospettive radicalmente mutate, come se il mondo, l'Europa, l'Italia che conoscevamo fossero implosi. E nella tempesta perfetta in cui ci siamo svegliati, le donne si sono ritrovate al timone. Il loro sguardo, da sempre rivolto al futuro, è il metro su cui misurare le scelte di un presente complesso che ha dettato le linee guida dei nostri tavoli di lavoro. Così Lella Golfo, presidente della Fondazione Bellisario, ha presentato la 22esima edizione di Donna, Economia e Potere, il seminario annuale che si tiene con il sostegno di Intesa San Paolo e la Società di Servizi per il Lavoro EI. I temi scelti, ha aggiunto Golfo, sono le sfide su cui si misurerà lo sviluppo futuro. Le proposte che ne emergeranno saranno il filo rosso del nostro impegno per una società, un'economia, una politica in cui l'intelligenza creativa non abbia genere né età, meritocratica e ambiziosa, coraggiosa e fiduciosa nelle proprie enormi potenzialità. Da Bologna parte il nostro appello all'unità della politica ed economia italiane.

0: ma anche ad una pace necessaria che la forza delle donne del mondo può trasformare in possibile. L'evento che si è tenuto il 14 e il 15 ottobre scorsi a Bologna ha avuto come tema donne sull'orlo di un nuovo equilibrio e ha ospitato 8 tavoli tematici, 2 giornate di dibattito cui hanno partecipato oltre 250 imprenditrici, aperte dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, dalla responsabile Emilia Romagna della Fondazione Marisa Belisario, Susanna Zucchelli e da una relazione introduttiva di Golfo. Tra i titoli dei forum ci sono PNRR e transizioni, ecologica, digitale, demografica, imprese italiane tra globalizzazione e deglobalizzazione, l'Italia diseguale, donne, giovani e sud, social network, una generazione da salvare, per una nuova leadership, donne in guerra, la politica che vogliamo e l'economia della bellezza. Molti relatori di settori importanti, fra cui Anna Masutti, presidente di RFI, Veronica Squinzi, AD di Mapei e Paola Angeletti, Chief Operating Officer di Intesa San Paolo. L'incontro è stato anche l'occasione per lanciare la seconda edizione B-Factor. Fattore Belisario, il contest organizzato dalla Fondazione in collaborazione con CadeSAS, dedicato alle start-up innovative femminili che si sono sfidate di fronte ad una giuria composta da Elena Bonetti, ex ministro delle pari opportunità, Federica Garbolino, responsabile sviluppo mercato e servizi di Invitalia, Anna Roscio, executive director della direzione Sales and Marketing Imprese di Intesa San Paolo, Patrizia Rutigliano, executive vice president Institutional Affairs ESG Communication e Marketing di SNAM, Valeria Sandei, CEO di Alma Wave e Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Le imprese in gara erano 12. Take My Home, un'app per prenotare coiffure e servizi benessere a domicilio. Prometheus, MedTech che sviluppa soluzioni per la medicina rigenerativa e la terapia cellulare avanzata. Oltre che propone prodotti di bellezza sostenibili. Mara Ismara, che produce gioielli in oro certificato Fair Trade. Intribe, piattaforma di data intelligence. Frida, che realizza busti ortopedici all'avanguardia. Doorway, attiva nel venture capital. Connecting Talents, piattaforma per far incontrare talenti creativi ed imprese. City Open Source, attiva nelle mappe collaborative. Blue Eat, che vuole incentivare pesca e consumo di animali alieni che minacciano i nostri mari. E ABC Qualità Italiana, che promuove le eccellenze agroalimentari. I riconoscimenti sono stati assegnati a Blue Eat, Frida, Prometheus, Take My Home e Doorway. L'impegno verso gli obiettivi ESG, ha commentato Anna Roscio, rappresenta un elemento portante del piano di impresa del nostro gruppo e la parità di genere ne costituisce un elemento centrale nell'ambito della sostenibilità sociale. Da un lato siamo concentrati nella valorizzazione delle imprese che si distinguono in tema di parità di genere attraverso il premio Women Value Company, realizzato proprio in collaborazione con la Fondazione Belisario e nell'ambito dei nostri laboratori ESG, che si occupano appunto di sostenibilità. Dall'altro abbiamo creato una linea di finanziamenti specifica, S-Loan Diversity, che ha al suo interno elementi di premialità se l'impresa pone in essere investimenti volti a promuovere la valorizzazione delle figure femminili al proprio interno e rispetto ai propri stakeholders. Il tutto senza dimenticare le iniziative di welfare e formazione che mettiamo a disposizione delle aziende, anche per promuovere una parità di genere matura e consapevole.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. I coperchi, il modo migliore per risparmiare gas. di Claudio Strano. Dario Bressanini, professore di chimica all'Università dell'Insubria, è diventato famoso come divulgatore di scienza in cucina e demolitore di tabù. Il materiale delle pentole lo sceglie, però non pensando al consumo più o meno elevato di energia, ma al tipo di cottura e per comodità. Insomma, come tutti noi. Il diavolo, piuttosto intendendo con questa parola il risparmio sulla bolletta del gas, per lui fa soprattutto i coperchi. Se sono fatti come si deve, cioè stagni, e sono decisamente pesanti, argomenta, trattengono internamente il calore e sono un metodo semplice ed efficace che fa risparmiare molto più di quanto si può recuperare usando i materiali giusti. Non si corre il rischio che l'acqua della pasta fuoriesca, spenga la fiamma e succede se il coperchio non aderisce perfettamente al bordo e il fuoco è regolato al massimo. Il che non andrebbe mai fatto perché se la fiamma è talmente alta da salire in verticale lungo le pareti della pentola, ciò significa che stiamo scaldando aria e consumando inutilmente gas. Se invece la fiamma non è elevatissima, quando l'acqua sta per bollire lo si vede dal coperchio trasparente. È quello il momento di calare la pasta. Il coperchio è un elemento fondamentale per qualsiasi preparazione, dal soffritto in poi, ma certamente presuppone che non si abbandonino i fornelli per fare altro, con il rischio di bruciare una ricetta. A proposito di pasta, a che punto è il dibattito sulla cottura a fuoco spento? Il dibattito scientifico in realtà non si è mai aperto. Molti cuochi e chef erano perplessi perché non ci avevano mai pensato o perché scettici di natura o eccessivamente conservatori. La discussione si è chiusa definitivamente poi quando l'Unione Pastai Italiani ha detto pubblicamente che si può fare. È una storia antica quella dei cibi che cuociono in virtù del calore trasferito dall'acqua e non dell'ebollizione. Nel 1799 ne scrisse per primo Benjamin Thompson, tra i fondatori della termodinamica. Il combustibile dell'epoca in Inghilterra era la legna e scarseggiava un po' come da noi oggi il gas. Nel suo trattato, Thompson racconta di aver faticato a convincere amici e cuochi di professione. Periodicamente negli anni questa verità scientifica viene riscoperta e rilanciata. Ultimamente, nel 2021, dal premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi. Quali sono le obiezioni più forti di chi non è convinto? Un paio, entrambe risibili. La prima è che si è sempre fatto così, per cui le persone non provano nemmeno o affermano che la pasta diventa mollissima da dare ai cani. Ma è solo una questione di tempi di cottura. Ed entra in gioco qui un fattore psicologico. A tutti noi è capitato, infatti, di ritardare di scolare la pasta per qualche motivo. E ovviamente, passato troppo tempo, questa si scuoce. Molti altri, invece, scrivono sul mio blog che rimane dura o collosa. Hanno alzato il coperchio e immediatamente la temperatura è scesa. Mescolare la pasta non è più necessario, ma è un'abitudine che ci è rimasta dentro. Una volta serviva per non farla attaccare, però c'è da dire che spaghetti o maccheroni erano di qualità inferiore, con poco glutine, e rilasciavano molto amido. E negli anni 60 o 70 si sfamavano gli italiani in questo modo. Oggi i formati moderni non creano più l'acqua bianca e lo sfregamento, soprattutto di quelli irrigati, di certo non aiuta. Un colpo di mescolo, sì, ma solo prima di spegnere il fuoco. Quindi la cottura proseguirà col coperchio chiuso fino al termine dei minuti prescritti. A 80 gradi la pasta cuoce ugualmente benissimo e la qualità è sempre la stessa, con il vantaggio che avremo risparmiato circa il 47% di energia e di emissioni di CO2 a fine ciclo. Quali modalità di cottura suggerisce in tempi di ristrettezze economiche ed energetiche? Il forno a microonde che hanno in molti è assai efficiente e sottoutilizzato. Impiega tutta l'energia per riscaldare l'acqua all'interno dei cibi, mentre il gas, inevitabilmente, ne usa una parte per innalzare la temperatura dell'aria. Considero il microonde un valido sostituto della bollitura, soprattutto per i vegetali, mentre i risultati per carne e pesce non sono così soddisfacenti. È una cottura molto vicina a quella al vapore, ma senza doverlo sviluppare. Un altro suggerimento è di impiegare il bollitore classico, quello per tè e tisane, per bollire l'acqua e magari poi buttarci la pasta. Ha il pregio di trasferire tutta l'energia elettrica al suo scopo. Anche la pentola a pressione riduce decisamente i consumi. Possiamo usarla, oltre che per il classico spezzatino, per un risotto o una polenta. La vera rivoluzione, tuttavia, è quella della cucina a induzione, dove lo spreco è pressoché inesistente. C'è qualche accessorio poco usato di cui faremmo bene a dotarci? Il termometro digitale da cucina, che costa una decina di euro. Il fatto è che noi italiani abbiamo la tendenza a cuocere troppo, specie le verdure, e immergere un termometro nel brodo o infilarlo a mo' di sonda nella carne ci permette il controllo dei gradi giusti, quelli che servono, non di più. È un buon sistema anche per ricordarci che ciò che conta davvero per cuocere è la temperatura interna a cui arriva un prodotto.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Forse non sono Dio, Cronache di un gatto, di Stefania Gander, Gander Books, 2024. Letto da Paolo Canova. La quotidianità e la vita di un gatto domestico, dal momento in cui viene adottato, raccontate dal gatto stesso. Un lungo monologo, una commedia degli equivoci, in cui il punto di vista felino e quello umano spesso non combaciano, ma danno luogo a una irresistibile, divertente e passionale storia di amore e di amicizia. Un atto d'amore dell'autrice, gattara convinta, verso l'animale più bello del mondo. Buon ascolto.

0: Rapimento. Bastardi! Lasciatemi stare! Lasciatemi stare! Mollatemi, ho detto! Molla quel coppino! Io ti azzanno! Ti anniento! Ti distruggo! Mamma! Mamma! Non ti azzardare, eh? Guarda che non scherzo! Guarda che divento una furia! Ti graffio fino all'inverosimile! No! Non lo fare! Non lo voglio! Lasciami! Scherzavo, dai! Non faccio niente! Resto immobile! Guarda quanto resto immobile! Immobilissimo! Sono buonissimo! Ora tu mi rimetti lì con la mia mamma e facciamo finta che non sia successo niente! Non diciamo niente a nessuno e amici come prima, ok?
1: Mamma, dove sei? Vieni qui, per favore. Vieni qui a prendermi. Mi hanno messo in gabbia e mi stanno portando via, mamma.
0: Mi hanno rapito. Forse sono terroristi.
1: Mi manchi, mamma.
0: La banda. Ho trascorso la prima notte lontano da mamma. I rapitori sono dei professionisti. È evidente che non è la prima volta che agiscono in questo modo. Mi hanno portato nel loro covo e mi hanno liberato. Sì, liberato. Diciamo che hanno aperto la porta della gabbia in cui mi tenevano e mi hanno sistemato in una stanza,
1: da solo.
0: Ogni 5 minuti uno della banda arriva per controllare. Ho provato in tutti i modi a scappare, ma sono molto furbi. Non sono nemmeno facilmente intimoribili. Ho soffiato, inarcato la schiena, li ho guardati con fare minaccioso.
1: Ma nulla, sono troppo forti.
0: Mi hanno preso, alzato di peso e regolarmente mi portano vicino alla loro bocca dove, facendo dei strani versi, mi danno delle strane cose in testa e sul naso. Le chiamano baci. Credo sia un sistema di tortura che hanno sviluppato per incutere terrore. Ma quello che più di ogni altra cosa mi spaventa è che più volte mi hanno detto che mi mangerebbero. Temo per la mia vita. Speravo che questi terroristi mi avessero rapito per chiedere un riscatto, ma ora temo seriamente di essere cibo e sento che la mia vita è in pericolo. Devo capire anche chi è Pucci, che chiamano con regolarità. Suppongo che sia un guardiano deputato a controllare che io non scappi, ma malgrado abbia cercato attentamente ovunque, non ho visto nessuno. Mi riprometto di cercare meglio nelle prossime ore.
1: Ma ora ho sonno.
0: Ho dormito solo 13 ore nell'ultima giornata e la stanchezza inizia a farsi sentire. Mamma mi manca. Ma ora sono così concentrato sulla mia evasione che non riesco nemmeno a pensarci. Il dubbio. I rapitori mi stanno trattando bene. Il cibo è buono, particolarmente buono, direi. Purtroppo continuano a toccarmi, prendermi in braccio e riempirmi di quella roba orribile che fanno con la bocca. Mi resta comunque il sospetto che mi abbiano messo all'ingrasso per poi mangiarmi. Forse dovrei limitarmi nel cibo, per ritardare l'ineluttabile, ma se mi sbagliassi, sarebbe un peccato gettare tutte quelle leccornie. Per cui, nel dubbio, mangio. Per qualche ora ho avuto a disposizione una bellissima scatola di cartone per dormire, ma me l'hanno tolta per sostituirla con una specie di scatola di stoffa. Tutta colorata e piena di inutili disegnini. Mi pare ovvio che in questo posto il concetto di sobrietà, a me tanto caro, non sia condiviso. Mi è anche parso di sentire, oltre la porta che mi impedisce di uscire da questa stanza, miagolii e versi felini. Se così fosse, devo dedurre che questa sia una banda fortemente organizzata nel rapimento di gatti. Mi ritrovo a sperare che non sia invece un'associazione a delinquere dedita allo smercio di cibo all'ingrosso. Nel qual caso, la mia sorte sarebbe segnata. Ancora nessuna traccia di Pucci, che potrebbe chiamarsi pure Pucci Pucci, se non addirittura Ma ciao Pucci Pucci. Sono abbastanza convinto che debba essere in questa stanza. Continuerò a cercare, ma dopo aver dormito. Buon riposo anche a te, mamma, ovunque tu sia. Anche se inizio a non ricordarmi benissimo com'eri. Forse sono ancora troppo piccolo per ricordare bene le cose. E poi ho tanto sonno.

0: Evasione.
1: Sono evaso. Hanno aperto la porta.
2: Io mi ero nascosto nelle vicinanze
1: e appena c'è stato lo spazio sufficiente, sono scappato.
2: Ho notato che i rapitori hanno difficoltà a raggiungere i posti coperti e gli angoli,
1: per cui ne ho approfittato.
2: Durante la fuga mi sono imbattuto in un altro gatto che assomiglia molto a come si chiama? Dai, quella simpatica che mi dava il latte. Ah sì, mamma, mi pare. Però mi ha soffiato, ha inarcato la schiena, ha fatto la coda grossa.
1: Secondo me non è stato rapito. Potrebbe essere un collaborazionista. Il posto comunque è grande. Si riesce a correre e ci si può nascondere bene. Sento che mi stanno cercando e per trovarmi stanno chiamando Pucci Pucci, che dovrebbe essere il nomignolo di Ma ciao Pucci Pucci.
2: Io ancora non l'ho visto, ma è sicuramente un tipo ambiguo e schivo
1: che lavora nell'ombra. Ammetto che un po' mi spaventa l'idea di incontrarlo.
2: Nel frattempo me ne sto qua, nascosto, in un angolino, sotto quella che potrebbe essere una cassapanca.
1: Anche se non mi intendo di queste cose, e potrebbe anche non esserlo.
2: Devo riflettere sulle mie prossime mosse. Come posso tornare?
1: A proposito, tornare dove? Non è che mi ricordi tantissimo da dove ven...
3: Oh no, eccoli, mi hanno visto. La bipede femmina si sta accucciando per prendermi.
2: Non mi avrai facilmente. Ora ti soffio, ora ti graffio, ti mordo. Lascia stare il mio coppino.
3: Perché mi prendete sempre da lì? Dai, sto buono.
2: Mi fermo tantissimo, non mi muovo.
1: Tra l'altro mi pare di averla già vissuta sta cosa.
3: Mi hanno preso. Probabilmente adesso mi mangiano. Indubbiamente sto per morire.
0: No. L'evasione di ieri ha funzionato. I rapitori sono stati verosimilmente intimoriti dal mio atteggiamento spavaldo e imprudente e questa mattina hanno aperto la porta di loro spontanea volontà, lasciandomi libero di esplorare i dintorni.
2: Ho potuto così constatare come lo spazio sia grande e pieno di cose interessanti,
1: che ho ovviamente voluto testare. Devo dire che sui test i rapitori non hanno condiviso il mio entusiasmo, sia quando mi sono arrampicato su dei lembi di stoffa davanti alle finestre, sia quando ho testato la solidità di una specie di plastica che ricopriva il tavolo e che da esso pendeva.
2: I rapitori mi hanno fatto desistere con la forza.
1: Altrettanto è successo quando ho provato a sgranchirmi le zampe affondando le unghie su una specie di seduta, che tra l'altro pare molto comoda e che mi riprometto di testare quanto prima.
0: Ho però scoperto qual è, con buona approssimazione, il mio nome. No. Corto, efficace e di facile apprendimento. Non mi dispiace affatto. Anche se potrebbe essere il diminutivo di non ti azzardare, scendi subito da lì, con cui mi hanno chiamato alcune volte. Cercherò di capirne di più nei prossimi giorni. I collaborazionisti, invece, sono due. Uno è un giovane gatto adulto, piuttosto spocchioso e irritante, oltre che irritabile, mentre l'altra è la gatta dall'aspetto parecchio anziano, che avevo già incontrato durante la mia evasione e che zoppica vistosamente e mi soffia in continuazione, sebbene io pensi che lo faccia più per abitudine o perché è quello che il suo ruolo esige, visto che mi sembra molto simpatica e mi piace tantissimo.
2: Mi ricorda qualcuno,
1: ma adesso non saprei dire con esattezza chi, però mi procura belle sensazioni quando la vedo. Alla prima occasione mi avvicinerò e, secondo me, non mi manderà via. Il cibo è sempre buono e devo ammettere con onestà
2: che anche i rapitori non sembrano essere cattivi. Forse mi hanno rapito perché hanno bisogno del riscatto. Potrebbero essere poveri. E a questo punto perde valore l'ipotesi che mi vogliano mangiare. Anzi, è probabile che non mangino proprio gatti. E questo mi rende un po' più sereno. Ho a disposizione una cassetta con della sabbia tutta mia. E la cosa prodigiosa è che i rapitori la puliscono. Trovo questa cosa straordinaria e ritengo che anch'essa possa essere frutto dell'atteggiamento intimidatorio che ho assunto ieri. Nessuna traccia invece di "ma ciao Pucci Pucci" o "Pucci", che dir si voglia. E questa cosa inizia francamente ad inquietarmi parecchio. Perché continuo a non vederlo? Pucci.
4: Io vi distruggo! Io vi devasto casa! Vi mordo alla giugulare mentre dormite! Vi affondo gli artigli nel bel mezzo della pupilla!
3: Ma come diavolo vi siete permessi?
4: Io ho una dignità, una mia fierezza!
2: Discendo da stirpi di gatti egizi adorati come dei! I miei parenti sono il re della foresta! Incutono terrore su tutto il pianeta! E tu mi vieni a dire che mi chiamo Pucci?
4: Ma tu ti rendi conto di quale offesa mi stai facendo?
3: E non solo. Addirittura Pucci Pucci o "ma ciao Pucci Pucci".
2: A parte che preferivo di gran lunga "no", ma avrei capito un "Ramset", un "Simba", un "Shrekhan".
3: Ma Pucci proprio non me lo meritavo. Per nulla. Ora sono stanco. Vado a dormire.
2: Però quando mi sveglio, vi vomito sul tappeto! Il capo. La gatta vecchia continua a soffiare quando mi vede, ma mi pare che lo faccia con molta meno convinzione di prima. Forse si sta abituando. Ieri ho provato a morderle le zampe posteriori per scherzo, mentre stava camminando. Ma non ha apprezzato per nulla. Non lo farò più, però voglio provare ad avvicinarmi a lei. Mi ispira fiducia. Il gatto più giovane, invece, mi sembra decisamente più infastidito. Passa la giornata nascosto sotto il letto e i bipedi cercano di farlo uscire facendo dei suoni strani con la bocca. Cambiano pure la vocale quando lo chiamano. Credo si chiami "dai pepe esci da lì" e francamente mi sembrano un po' stupidotti. Già che debbano parlare per farsi capire non mi sembra una cosa particolarmente intelligente, figurarsi se lo fanno in questo modo. Comunque sia, mi sto ricredendo sul loro ruolo. Non credo più che vogliano mangiarmi e inizio a pensare che non vogliano nemmeno un riscatto. A parte che non ricordo nemmeno più da dove mi avevano rapito. Quando non mi urlano dietro, il che però accade con una frequenza che giudico largamente eccessiva, sono del tutto servizievoli. Loro comunicano coi suoni, per cui ho scoperto che basta un mio miagolio e subito mi arrivano le crocchette, che penso vadano a cacciare ogni mattina, quando se ne vanno, per poi tornare dopo qualche ora. Non ho ben chiaro come si caccino le crocchette, né da dove si trovino, ma devo dire che sono molto bravi a procurarsele, perché non mancano mai e sono anche parecchio buone. Poi, se miagolo in maniera leggermente diversa, smettono di fare quello che stanno facendo, qualsiasi cosa sia, e mi fanno dei meravigliosi grattini sulla schiena, o, se mi va, dei massaggi sulla pancia. A volte mi viene il sospetto che il capo qui sono io.

Dio. Oggi è stata una giornata terribile. Ho avuto davvero tantissima paura. Stavo lì, tranquillo, a dormicchiare su quello che chiamano divano, quando all'improvviso il bipede maschio mi ha preso e mi ha sbattuto nella gabbia in cui mi avevano messo quando mi hanno rapito. O quando mi hanno portato qui. Perché non sono più sicuro che si tratti di un rapimento. Hanno chiuso un portellone e mi hanno sollevato da terra per portarmi fuori, in un posto rumoroso, con delle cose che passano veloci e l'aria che puzza tantissimo. Mi hanno infilato in una di quelle cose che vanno veloci. Mi pare la stessa di quando sono arrivato qui e siamo partiti. Ho urlato con tutto il fiato che avevo. Mi sono sgolato molto, ma non tornavano indietro e non aprivano la gabbia. Allora, un po' per la paura e un po' per dispetto, l'ho fatta nella gabbia. I bipedi hanno iniziato a protestare, hanno aperto dei vetri che facevano entrare dell'aria nell'abitacolo a forte velocità. Il bipede maschio, poi, se l'è presa con un tale zio o pio o tio, credo incolpandolo per l'odore. Forse non si erano accorti che ero stato io, sebbene io non abbia visto questo tizio da nessuna parte e, visti i precedenti, spero di non essere io questo tio, che già Pucci non lo sopporto e tio non mi suona un granché. Comunque siamo arrivati in un posto terribile, con un odore acre e insopportabile. Ho provato a scappare, ma un signore con la barba e gli occhiali e una lunga camicia bianca mi ha preso con decisione e ha iniziato a farmi delle cose sugli occhi, tirandomi le palpebre. Mi ha guardato le orecchie, mi ha appoggiato una cosa sul torace e poi ha estratto quella che deve essere un'arma e mi ha infilzato. Ho sentito l'arma penetrare nel mio corpo e poi ho sentito che immetteva qualcosa. Ho pensato che sarei morto. Probabilmente mi ero sbagliato nel ritenere che non mi avrebbero mangiato. Probabilmente era giunta la mia ora. Per fortuna, non so come, forse perché sono forte e discendo dal re della foresta, sono sopravvissuto. Ma ero terrorizzato. Subito dopo mi hanno rimesso nella gabbia, che a quel punto mi pareva un posto più sicuro di quanto non fosse al di fuori, e mi sono accovacciato. Poi siamo tornati da dove eravamo partiti con la stessa cosa veloce. Io di nuovo l'ho fatta nella gabbia e di nuovo il bipede maschio se l'è presa con questo tio o oddio, non saprei. Tra l'altro facendo arrabbiare la bipede donna, che forse aveva capito che ero stato io a farla e non questo dio. Però, poiché io questo dio in macchina non l'ho visto, e considerati i precedenti con Mapucci Pucci, a me resta comunque il dubbio che parlassero di me. Adesso sono esausto, ma domani dovrò assicurarmi che non stia succedendo la stessa cosa accaduta con Pucci. Non vorrei svegliarmi e scoprire di essere Dio. Il volo. Non doveva finire così. Doveva essere un gioco. Dovevamo divertirci, trascorrere un momento di sana allegria. I piedi del bipede maschio sbucavano da sotto le coperte. Impossibile non notarli. Il dito più grande si ergeva imponente rispetto agli altri, senza uno scopo preciso, se non quello di essere l'oggetto delle mie attenzioni. Mi sono avvicinato di soppiatto. Ho fatto attenzione a non fare alcun rumore, a non disturbare il silenzio della notte per non farlo svegliare, ed evitare che potesse nascondere quel dito alla mia vista e vincere così la partita. O quantomeno quella che io ritenevo fosse una partita, cosa di cui ora non sono più tanto sicuro. Era immobile, una preda che sembrava sin troppo facile da conquistare. Quando ero lì, arrivato a pochi centimetri dall'obiettivo, ho fatto un balzo per raggiungerlo.
È stata una frazione di secondo. Sono arrivato sul ditone, sono riuscito a tenerlo fermo con le unghie e gli ho dato un piccolo morso per suggellare la mia vittoria. Cosa sia successo dopo non mi è chiaro. Avevo già notato che i bipedi hanno qualche difficoltà a gestire la frustrazione derivante da una sconfitta, ma non mi aspettavo tanto. Uno scatto, improvviso, deciso, e un urlo. Ho visto la stanza roteare, mi sono sentito sfiorare l'armadio a 2 metri dal letto, mentre tentavo di recuperare un assetto di volo. Ho smesso di girare. Spero di atterrare bene.

Una nuova mamma. Ce l'ho fatta! Finalmente! Mimì. Questo, con ragionevole certezza, è il nome della gatta vecchia. L'impegno a soddisfare criteri di originalità nella ricerca dei nomi non pare essere tra le priorità della casa. Era sdraiata sul divano, proprio lì dove si forma un angolo. Dormiva profondamente. Lo si capiva perché Mimì, quando dorme profondamente, russa anche profondamente. E io allora sono saltato con delicatezza sul divano e mi sono avvicinato, facendo attenzione a non svegliarla, perché da sveglia ancora mi soffia, seppure sempre meno. Quando sono arrivato vicino vicino, mi sono appallottolato e mi sono appoggiato a lei con tutto me stesso. Mimì si è svegliata e mi ha guardato stupita. Pensavo che mi avrebbe soffiato e probabilmente anche lei sulle prime è stata tentata di farlo. Ma poi, dopo avermi fissato ancora per alcuni secondi, ha iniziato a lavarmi. Mi ha lavato la testa, bene bene dietro le orecchie. Mi ha piazzato una zampa sulla testa in modo che io non potessi muovermi mentre mi lavava il musetto. In realtà, se avessi voluto, mi sarei anche potuto muovere, ma io stavo tanto bene e non c'era bisogno di provare a tenermi fermo, perché non sarei mai scappato. Era tanto tempo che non provavo questa sensazione di benessere. Ricordo vagamente di averla già assaporata, ma faccio fatica a visualizzare in che occasione. Mimì ha continuato a lavarmi e prendersi cura di me, mentre io mi sono lasciato andare a delle fusa molto rilassanti. Mentre mi crogiolavo beato, mi è venuta in mente una parola. Mamma. Credo che dovrei ricordarmi qualcosa con questa parola, ma faccio fatica a mettere a fuoco. So solo che quando guardo Mimì, quella parola mi viene sempre in mente, anche senza volerlo. Non ne sono sicuro, ma credo che Mimì sia la mia mamma. E questa cosa mi piace moltissimo. Proprio molto moltissimo. Adozione? I due bipedi, quando si sono accorti che Mimì mi lavava e che non mi soffiava più, hanno iniziato a emettere dei suoni strani, forse di felicità, perché sembravano molto contenti di questa cosa. Si sono avvicinati e hanno iniziato ad accarezzare un po' me e un po' la mamma, sempre sulla testa. È stato un vero e proprio godimento. Ho fatto le fusa per tutto il tempo, anche piuttosto rumorose. I bipedi, in effetti, non sembravano cattivi, né sembravano avere intenzione di chiedere un riscatto. Che non vogliano mangiarmi, lo do per sicuro. A questo punto mi sorge un sospetto. E se anziché rapito fosse stato adottato? Devo scoprirlo, ma spero tanto che sia così.

Il letto. Ho dormito sul letto coi bipedi. Era un po' che avevo in mente di tentare un approccio su quello che sembrava essere il post

un angolo libero dove i bipedi tengono i loro piedi, ma ho considerato che sarebbe stato troppo pericoloso e che Pepe avrebbe potuto identificarmi prima ancora che io potessi installarmi. Così sono salito dalla parte del letto dove il bipede umano appoggia la testa. Con cautela, camminando un po' sulla faccia del bipede maschio, spostandomi poi sulla faccia della bipede femmina, ho raggiunto un punto di osservazione eccezionale e ho individuato uno spazio adatto. Anzi, di più. Perfetto. Perfetto dove potermi raggomitolare, esattamente tra i cuscini dei due bipedi. In questa maniera non solo Pepe non si è accorto di me, ma i due bipedi, ormai svegli per il fatto che poco prima avevo camminato sulle loro facce, hanno iniziato a coccolarmi e pure a darmi dei bacini, che ora apprezzo più di quanto non apprezzassi qualche settimana fa. Certo che un po' sono strani. Io, se qualcuno mi camminasse sulla faccia, lo riempirei di graffi. Loro, invece, sembrano addirittura contenti. Ad ogni buon conto, ho dormito benissimo e quando mi sono svegliato, Pepe non era più sul letto. Speriamo che non si arrabbi e che non voglia farmi dei dispetti per questo motivo, perché tra me e lui ci sono ancora delle incomprensioni che prima o poi dovremmo affrontare, in un modo o nell'altro. Forse non sono Dio. Oggi è stata un'altra giornata estremamente difficile per me. Sono stato catturato con l'inganno dal bipede maschio che con inaudita forza bruta mi ha schiaffato all'interno della prigione trasportabile. Ho provato a reagire, anche tirando fuori le unghie, ma l'unico risultato, oltre ad una piccolissima impercettibile striscia di sangue sulla mano, è stato un urlo da parte sua con cui ha nuovamente invocato questo Dio. Poi, come già era avvenuto in precedenza, mi ha riportato nella scatola mobile che va veloce e che io non sopporto. E io, anche in questo caso, come avvenuto in precedenza, ho protestato, lasciando andare i miei bisogni corporali anche in assenza di un'adeguata sabbietta. E lui, nuovamente, ha chiamato Dio, che è sia suo, sia santo, in modo deciso e stizzito. A questo punto, però, sto pensando che forse non sono Dio, ma probabilmente è un mio complice, visto che si prende la colpa al posto mio, o perlomeno il bipede umano lo considera tale, altrimenti questa credine non si spiega. Ad ogni buon conto, mi hanno riportato in quel postaccio che puzza di medicine. Il tizio barbuto e occhialuto mi ha fatto una puntura e mi sono addormentato. Mi sono risvegliato poco fa, nella scatola mobile, tutto intontito. Adesso sono a casa, faccio ancora fatica a connettere per bene e ho uno strano fastidio sotto la coda, come se mancasse qualcosa. I due bipedi mi stanno riempiendo di carezze. E la cosa rende il tutto un po' meno fastidioso, anche se avrebbero già dovuto darmi da mangiare, ma non vedo croccantini in giro. Probabilmente non sono riusciti a cacciarli perché erano con me, ma d'altronde non ho molta fame. Ho solo tanto sonno e credo che dormirò presto, coccolato dai bipedi. L'albero. Credo che i bipedi debbano imparare a gestire la frustrazione con maggiore signorilità. E soprattutto, se non sono in grado di accettare una sconfitta, è meglio che evitino di giocare. Oggi i bipedi sono arrivati a casa con un albero. Una cosa piuttosto insolita e che ha stimolato moltissimo la mia curiosità. Hanno messo l'albero in salotto e, con mio grande stupore, hanno estratto delle palline colorate che hanno iniziato ad appendere a questo albero.
Da principio ho solo osservato

Poi ho provato ad avvicinarmi, ma mi hanno allontanato. Allora ho riprovato, ma ancora mi hanno sbarrato la strada. Ho quindi ritentato in modo più celere e loro mi sono corsi dietro impedendomi di avvicinarmi. È a questo punto che il gioco mi è stato chiaro. Loro mettevano le palline sull'albero, io dovevo buttarle giù. Non vedo altrimenti alcun senso nel posizionare delle palline sui rami di un abete, oltretutto illuminandole con delle luci per renderle maggiormente visibili. E loro dovevano impedirmi di farlo. Ho pensato anche che ad ogni colore fosse stato assegnato un punteggio diverso, ma non sapendo contare non ho dato peso a questo aspetto. Per buona parte della serata hanno avuto la meglio. Ho notato in loro uno spirito agonistico che raramente avevo riscontrato e si sono mossi molto bene, proteggendo l'albero e le palline. Ma sapevo che presto o tardi avrebbero dovuto abbandonare il campo. E così è stato. A una certa ora hanno spento tutte le luci e probabilmente, convinti che al buio io non riuscissi a identificare l'obiettivo, sono andati a coricarsi. Un errore da principianti che non ho potuto non sfruttare a mio vantaggio. Con passo felpato mi sono avvicinato all'albero. Sono riuscito a salire in cima e da lì, scendendo, ho iniziato a gettare le palline a terra. Piuttosto faticoso il fatto che si rompessero impattando con il suolo. Io le avrei fatte che rimbalzano. Avremmo potuto sfruttarle di più. Allertati dal rumore che segnalava in maniera inequivocabile la mia vittoria, i bipedi si sono entrambi alzati dal letto in un ultimo commovente tentativo di evitare la sconfitta. Purtroppo per loro inutile. La mia vittoria era schiacciante, con buona parte delle palline a terra. Ma anziché complimentarsi con me per l'impresa, che avrebbe meritato anche qualche premietto, come chiamano loro dei croccantini particolarmente buoni, hanno iniziato a inveire contro di me e il mio misterioso ma fedele complice, correndomi dietro con fare minaccioso. Mentre correvo a nascondermi sotto un mobile, ho incrociato lo sguardo di disapprovazione di mamma e di Pepe, che evidentemente, conoscendo la reazione dei bipedi alla sconfitta, non avevano partecipato al gioco. Ammetto di esserci rimasto male. È un aspetto dei bipedi che non conoscevo e che non mi aspettavo avessero. Stiamo tranquilli. Se questo è il modo in cui reagiscono alla sconfitta, io non gioco più. Che se lo tengano quell'albero. Io non glielo tocco più. Forse.

0: Avete ascoltato un estratto da Forse non sono Dio, Cronache di un gatto, di Stefania Gander, Gander Books, 2024. Letto da Paolo Canova.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La musica mi trasporta in un mondo in cui il dolore non smette di esistere, ma si allarga, si placa, diventa insieme più calmo e più profondo, come un torrente che si trasforma in lago. Marguerite Yourcenar.

Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla